0: Lightspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Sono le 2:03.
4: Vola con

trova sicuro. E invece non è così. Ci vuole attenzione. Ogni cosa ha il suo prezzo, diceva qualcuno. E qualcuno

dietro, evitare il rumore e ogni tanto ascoltare gli arguti consigli di qualche ministro in televisione.

0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera, ed oggi ci daremo a curiosità su come diventare più creativi. Dovremmo circondarci di persone altrettanto creative. Le interazioni sociali, lo scambio non giudicante sono comunque passi necessari per la costruzione di rivoluzioni del pensiero. Imparare a stare da soli non significa isolarsi in attesa di vincere poi un Nobel, perché si sa, no, la solitudine aiuta a essere creativi, ma bisogna circondarci anche di persone originali, aperte e creative, e non bisogna aver paura di discutere ipotesi e soluzioni inusuali. Imparare ad improvvisare, questo è importante, lo spunto viene dai musicisti jazz o dai rapper. Quando improvvisiamo, due aree cerebrali, quella responsabile della modalità di default, che si attiva quando siamo a riposo, e quella che si accende quando lavoriamo e pianifichiamo il da farsi, tacciono momentaneamente. In quel momento si abbandonano le inibizioni, la paura di sbagliare e il sapere consolidato, basando su quello che si è studiato, e la creatività quindi è libera di emergere. Sì al disordine e al poco spazio, una certa dose di caos e di imprevedibilità garantisce di essere sempre vigili e pronti ad abbracciare nuovi spunti ed idee. Ecco perché i tipi creativi hanno spesso una scrivania caotica, anche i limiti di spazio su un foglio sembrano favorire trovate originali. Un haiku, un breve componimento giapponese, può essere molto più creativo di un poema. Bisognerebbe fidarsi del proprio istinto. Steve Jobs lo definiva più potente dell'intelligenza. In molti casi quello che percepisce la pancia è più veloce. Arriviamo a quell'idea prima inconsciamente e solo in un secondo momento consapevolmente. Se siete abbastanza avventurosi da fidarvi del vostro primo istinto, avrete più possibilità poi di intuizioni geniali. Ma dovremmo anche darci tempo. Abbiamo sperimentato tutti più volte che con il fiato sul collo si cerca la soluzione più rapida e funzionale, non quella più brillante. E dato che lo sappiamo per certo, bisogna avere pazienza anche con noi stessi. Più lasciamo andare la pressione, più originale sarà il risultato. E non a caso, i procrastinatori sono spesso i più creativi del gruppo. Finiamo poi col rivolgere lo sguardo all'interno. Vi siete mai chiesti perché quando ponete a qualcuno una domanda complessa, prima di rispondervi quella persona chiuda per un istante gli occhi o li rivolga altrove? Poco prima dell'intuizione geniale o eureka moment, nel retro del cervello si registra un incremento di onde alfa associate al rilassamento. Si pensa che ciò avvenga per concederci una breve pausa che poi permetta all'idea ancora fumosa che già abbiamo di ribollire fino alla superficie. Se siete in uno di quei momenti, chiudere gli occhi e tagliare ogni forma di distrazione esterna può aiutare. E con queste curiosità io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.

mi sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

0: Radio Fly, le ali della tua musica.
1: Ciao Beppe.
2: Ciao Anna, buongiorno.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
2: E benvenuti alla Semaine de Folie.
1: A Crazy Week.
2: Benissimo.
1: Crazy Week.
2: Lo dovremmo dire anche in tedesco un giorno.
1: No, non è questo il giorno. Allora Beppe, ti riporto come sempre tutte le notizie, anzi riportiamo insieme tutte le notizie strane, curiose che sono avvenute durante la settimana.
2: Questa edizione la facciamo anche un pochino più lunga perché non c'è stato grandi cose, forse con tutto sto movimento di sti americani.
1: Niente. Boh. Vabbè, allora, dunque, partiamo subito con la prima. Tu lo usi, no, Google Maps, quando magari prima c'era il TomTom, forse.
2: Io lo uso come dottore per sentire quando ho qualcosa, faccio www Google, dimmi che cos'ho.
1: Sì, però dico Google Maps, quello è il navigatore. È il navigatore.
2: Sì, anche quello, anche per andare a casa.
1: Ecco, pure, non ti ricordi la strada di casa.
2: Ormai
1: ottimo.
2: Siamo talmente abituati ai navigatori che senza quelli
1: non ci si sa stare, no. Va bene. Allora, ti racconto questa: Google Maps sbaglia le indicazioni e un'auto però purtroppo vola giù dal ponte incompleto.
2: Come sarebbe a dire?
1: Davvero, praticamente l'incidente è avvenuto a Java, Indonesia, ed è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza e mostra la vettura volare giù da oltre 10 metri di altezza. Nonostante l'impatto violento, l'uomo e la sua compagna ovviamente sono sopravvissuti con ferite lievi, però... Cioè, ci pensi?
2: Ma io senti, ero rimasto a quello che diceva: trovi le macchine in controsenso nei sensi unici, dice, me l'ha detto il navigatore. Cioè, ecco. Fino a lì ci arrivavo, ma ora qui addirittura.
1: Sì,
2: insomma, vabbè,
1: anche i ponti incompleti. Ti dice,
2: questo però ci insegna che non dobbiamo proprio fidarci ciecamente. Quindi, se Google Maps mi dice che casa mia è lì, io mi ci devo fidare, ma fino a un certo punto.
1: Sì, potrebbe cambiare casa ogni tanto.
2: Va bene. Senti, io lo sai che ho una particolare prevenzione per le notizie americane, no? In questo momento. Allora, chissà se ha usato Google Maps questa donna, Kesha Kennedy, una 34enne che vediamo in foto con due cose di capelli arrotolati che sembra Topo Gigio, chiama 400 volte il numero d'emergenza solo per fare viaggi gratis in ambulanza, e è stata condannata. Questa in Ohio, negli Stati Uniti, per aver intasato, pensa, il 911 con chiamate che erano false emergenze. Tra l'altro, tu sai che in America comunque la sanità è anche a pagamento, questi si fanno pagare, quindi chissà. Comunque lei l'unico gusto era quello di fare viaggi gratis sulle ambulanze sirene spiegate, quindi va a capire come è incastrata questa cosa, però sai, di fatto non si fanno. È stata condannata questa donna soprattutto perché ha privato un servizio essenziale alle persone che ne avevano davvero bisogno. Non si fa.
1: Allora, un altro ragazzo che è stato arrestato per aver fatto una cosa un po' così insolita, perché tu pensa che questo youtuber porta una noce di cocco e una lattina di Coca-Cola alla tribù più isolata del mondo.
2: L'applauso gli si fa.
1: Sì, davvero.
2: Ma
1: pensa che questo ragazzo, il 24enne che è un americano, è stato arrestato in India dopo aver raggiunto illegalmente l'isola di North Sentinel. Il gesto l'ha fatto ovviamente per un video su YouTube, ha messo a rischio la vita della tribù e la sua, ed è costato al creator un'accusa che potrebbe portarlo ad una condanna da 3 a 5 anni di carcere.
2: Ma pensate, ragazzi, cioè, cosa
1: ma
2: non
1: qua
2: si...
1: che ci facevano con la lattina di Coca-Cola, me lo spieghi?
2: Ma tu immagina una tribù sperduta che vede la lattina di Coca-Cola, per me la venera proprio, no? Cioè, questo rosso, questo bianco, come fatta, insomma. Però non si fa, ma del resto youtuber o tutta questa gente che insomma ha a che fare con fare i video, le combinano di tutti i colori. Tu pensa che è successo in Cile questa cosa, un insolito fenomeno che nel deserto cileno di Atacama si chiama.

0: così che gli posso fare, insomma. Dopo che sono state, è un deserto, quindi piove poco, è piovuto tantissimo, sono nati dei fiori veramente particolari, un rarissimo fiore del deserto. E che è successo? Si vede nella foto qui su Today questi fiori lilla, e la gente andava a fiori rarissimi per fare le foto, la gente andava lì, youtuber, e li ha pestati tutti.
1: Beh, certo, cioè,
0: bisogna dargli l'applauso, bisogna fargli anzi l'applauso facciamo, perché, cioè, voglio dire, uno spettacolo che succederà una volta ogni centinaia d'anni, cioè qualche centinaia d'anni, e per fargli le foto intanto li pesto, insomma.
1: Ovviamente,
0: vabbè,
1: ma questa non è una novità, purtroppo.
0: Tu dove mi porti?
1: Allora, hai presente, se io ti dicessi The Ring, tu che cosa mi dici?
0: The Ring?
1: Sì.
0: The Hall? No, The Ring è il cerchio, che è l'anello.
1: Bravo, è un anello.
0: Il signore del The Ring, cioè.
1: No. Allora, ti dico che un'app di incontri sviluppa The Ring, ovvero l'anello che monitora la fedeltà del partner e segnala in tempo reale il tradimento.
0: Oh là là, e come esce, fammi capire.
1: Praticamente monitora in tempo reale il battito, tono di voce ed eccitazione sessuale del partner. L'anello
0: miseria.
1: Si illumina con diversi colori per comunicare lo stato emotivo di chi lo indossa. È proprio così. Il lancio è previsto tra fine 2025 e inizio del 2026.
0: Scusa, ma è un anello che
1: è
0: si
1: anello,
0: porta al dito?
1: Certo, sì, sì. È un anello.
0: Vabbè.
1: No, pensa,
0: no,
1: incredibile.
0: Ho capito. Quindi andrà a ruba, mi pare, no?
1: Non lo so, chissà.
0: Va bene, però le coppie giustamente hanno ognuna le sue cose, la fedeltà tra una coppia è una cosa sicuramente molto importante, ma c'è anche il fatto di condividere delle ideologie, tipo quella green, no? Allora tu pensa che c'è una coppia che gestiva un eco rifugio in Svezia, sai che in Svezia sono molto green, no?
1: Sì.
0: Che è successo però? È successo che questo Flemming Hansen e Matt Helbeck, penso si chiamano così, marito e moglie e chef danesi di successo, vengono accusati di aver lasciato animali al freddo, debiti fiscali e tonnellate di feci umane nel bel mezzo della foresta svedese. Pensa, hanno lasciato, gestivano un eco rifugio, quindi che tutto si ricrea e non si distrugge, 158 barili piene di feci.
1: No.
0: Sì, quindi sono fuggiti per via della bancarotta, perché nel frattempo sono falliti, insomma non è che si campa di chiacchiere, no? Nella vita ci sono anche e sono partiti, pensa, per il Guatemala, chissà se anche lì
1: avranno fatto la stessa cosa, chissà. Vabbè.
0: Però dai, devo dire c'è da dire che questo rifugio, che si chiamava Stetson in the Woods, quindi era un rifugio che era tu pensati che era, non c'era riscaldamento, cioè era fatto tutto per il green, per l'ecosostenibilità, e purtroppo probabilmente non hanno trovato il modo di smaltire quello che poi la natura comunque ci dice di fare.
1: Assolutamente. Vabbè, allora restiamo sempre in tema coppie, matrimoni e cose così.
0: Ah sì?
1: Voliamo a Palermo, perché uno sposo è scappato il giorno prima delle nozze con regali e soldi,
0: e noi qui gli facciamo l'applauso, insomma.
1: Non si fa l'applauso. Tu pensa che dopo aver fatto perdere le sue tracce è stato ritrovato a dormire in auto sotto l'effetto di ansiolitici. I segnali di crisi erano iniziati due giorni prima con una discussione. La polizia poi lo ha rintracciato e riportato a casa, recuperando anche i regali.
0: Addirittura,
1: sì.
0: Quindi non si è sposato poi.
1: Non lo so questo, però a questo punto non penso.
0: Senti, avrà avuto paura della prima notte di nozze, che dici?
1: Può darsi.
0: Va bene, però dov'è successo questo?
1: Scusa. A Palermo,
0: ma se noi andiamo un pochino più su per l'Italia e andiamo in Puglia, è successa una cosa qualche tempo fa, la notizia di qualche mese fa, però te la leggo bene. Perché? Perché questa signora ha fatto una cosa molto incredibile, l'ha fatta per la seconda volta, organizza il matrimonio, organizza tutti gli invitati, organizza il pranzo, organizza tutto, le partecipazioni a Martina Franca, però è arrivata all'altare e non c'era lo sposo. Quindi sarà stato quello. Sarà stato quello. No, in realtà, secondo quanto riporta Repubblica, che lei è 40 anni, è un insegnante, ha pagato vestito, auto, fiori, tutto, ha organizzato tutto e si è presentata all'altare della chiesa di San Martino da sola, perché lo sposo non esiste. Perché lo sposo non c'è, solo che il parroco a un certo punto gli ha detto: guarda, vedi insomma di, che fai? E mi dice: va bene, allora, se non mi posso sposare vado al mare. Quindi era una burla, cioè ha organizzato tutto ma lo sposo non c'era. E tieni presente che il paradosso, che era già successo a ottobre del 2023, cioè
1: la
0: un anno e mezzo,
1: persona.
0: Sì, la stessa persona aveva organizzato un matrimonio da sola senza sposo.
1: Ma ora siamo sicuri?
0: Ma c'è scritto qui.
1: No, dico siamo sicuri, questa povera ragazza.
0: A marzo si è presentata appunto in chiesa, ha concordato la data del 10 luglio per il matrimonio, quindi ho letto la notizia di qualche mese fa. Poi ha prenotato la sala di ricevimento versando, pensa, in anticipo 6.000 euro più fioraio e bomboniere, cioè tutto. Ma si è proprio tutto organizzata, secondo me.
1: Poteva fare un viaggio con questi soldi.
0: Ma pensa che, continuando la notizia, sembra che il fioraio qualcosa avesse avvisato. Tra l'altro ti ha dato 6.000 euro, ma che cerchi, insomma, no, l'ha data vabbè. Perché? Perché faceva tutto da sola e nessuno era mai riuscito
1: a vedere lo
0: sposo. Ecco, questa è una cosa incredibile, questa forza, talmente voglia di sposarsi che pensa che, cioè, che ne so, insomma.
1: Non lo so, vabbè.
0: Cioè, questo è scappato.
1: Dovremmo informarci meglio riguardo questa cosa. Comunque,
0: gli facciamo l'applauso. Anche per te facciamo l'applauso, ma vai, dimmi.
1: Allora, tu ormai sai che siamo sempre più usuali a diciamo usare ChatGPT, no?
0: Mamma mia.
1: Ormai fa parte della nostra quotidianità usare ChatGPT. Però ti dico che un avvocato per il processo usa ChatGPT e si inventa le sentenze della Cassazione. E
0: come
1: quindi
0: se
1: c'è stato.
0: Come se le inventa?
1: Sì, se le inventa. Se le ha inventate perché praticamente il legale si è difeso scaricando la responsabilità su una collaboratrice. I giudici hanno escluso il dolo, ma hanno riconosciuto l'omesso controllo, ordinando la rimozione delle sentenze inventate.
0: Ah, ho capito. Cioè, lui ha detto: guarda, che ci sono già delle sentenze in questo caso, citando sentenze. In realtà erano tutto bufale.
1: Esatto, non esistevano perché gliele aveva dette ChatGPT.
0: Ecco, questa è una cosa che mi fa riflettere e ci metto l'applausi anche a questo avvocato.
1: Queste sono le risate.
0: L'applauso e le risate, tutte e due. Ci rimetto tutti. Semplicemente per un motivo, perché tu sai che c'è questa idea che si possa utilizzare ChatGPT, l'intelligenza artificiale, per snellire le pratiche, cioè fare un giudice virtuale.
1: Che magari potrebbe essere anche un'idea, nel senso che può semplificarti il lavoro se fatto, ma non che non può fare il lavoro al posto tuo di avvocato vero e proprio.
0: Ma scusa, e come fai poi ad andare davanti al giudice a piangere con le lacrime di coccodrillo, a dire: non lo faccio più, signor giudice, guardi, mi perdoni. Cioè, dopo non c'è umanità nella ChatGPT.
1: No.
0: E né di umanità si parla, ma io ti riporto in America. Sai io quanto amo l'America in questo periodo? Cioè, stanno facendo gli strafalcioni allucinanti. E l'ha fatto anche una certa Ingrid Address.
1: Sì.
0: Che è una cantante, anche questa di qualche mese fa. Che cosa è successo? È successo che per l'apertura di un evento di baseball, Home Run Run Derby, ok? Tanto lo
1: va
0: sai
1: bene,
0: che non lo so pronunciare.
1: Abbiamo capito, sì.
0: La cantante country statunitense Ingrid Address che è successo? È stata diciamo scelta per cantare l'inno americano.
1: Sì.
0: Ok, va di moda, no? Sai che gli americani sono molto, cioè gli piace cantare l'inno. No.
1: Facciamo anche qui in Italia, eh?
0: Sì, esatto. Una volta ci cantarono alle Olimpiadi un inno italiano che non aveva di niente di più, cioè ci siamo inferociti come le. Ecco, la cosa è successa più o meno questa, perché la cantante ha iniziato a cantare l'inno americano e steccate, note completamente stonate, cioè dei fori come un calzinotto. Chiaramente la gente si è guardata e dice: ma che sta succedendo qui? Ma che è l'inno americano questo? Oppure è l'Americo di ora che non si calda,
1: l'ha rifatto a modo
0: sì,
1: suo,
0: dalle stonature niente, anticipava quello che poi succede ora, niente, è successo che lei è dovuta correre ai ripari e raccontare la triste verità. La vuoi sapere la triste verità?
1: Certo.
0: La triste verità? Sentiamo se c'è la musica dei fantasmi. La triste verità è che lei ha problemi con l'alcol e lei era completamente ubriaca mentre stava cantando.
1: Ma come?
0: Era completamente ubriaca e ha detto: ci mi dispiace. E questa, che tra l'altro ha un ruolo importante per questa serata, no? Comunque è stata candidata 4 volte al Grammy Award con una carriera in ascesa, e adesso però questo incidente di percorso rischia di cambiare un po' il successo,
1: la sua carriera,
0: anche perché ha detto che lei si sta curando proprio da questa dipendenza dell'eccesso di alcol.
1: Va bene, insomma, speriamo
0: era,
1: che riesca
0: era ubriaca
1: risolvere.
0: Come proprio si direbbe ubriaca.
1: Esatto, ubriaca. Vabbè,
0: gli facciamo un applauso?
1: Va bene, facciamo.
0: Questo l'applauso, sì, ci ho preso.
1: Un altro applauso andrebbe fatto ad un
0: subito.
1: Uomo.
0: Vai.
1: Ad un uomo in Svizzera che si fa? È autoproclamato re e ha già conquistato 149 terreni e in 9 cantoni. Cioè, tu pensa, questo Jonas Lowiner, trentenne di Zugo, che si fa chiamare il re di Borgdorf, dopo aver spulcia i registri catastali in cerca di proprietà abbandonate o dimenticate. Se il comune non li rivendica, lui le acquista per pochi franchi. E tu pensa che lui in pochi anni ha accumulato oltre 114.000 metri quadrati di terra.
0: Gli facciamo un applauso. No, questa è una risata. Sì, ma c'è da riderci uguali. Però l'applauso gli va fatto, perché effettivamente se va a finire così lui compra tutta la Svizzera. In Svizzera questa cosa?
1: Questa è in Svizzera.
0: E va bene. E allora pensa se lui si spostasse in Veneto.
1: Sì. Cosa succederebbe?
0: Devi sapere che a Treviso, purtroppo, che cosa è successo? È successo la notizia del 9 aprile, quindi di adesso, a Fontanelle, in provincia di Treviso, un piccolo edificio religioso sarà ceduto a una società immobiliare. Bollette alte, pochissimi fedeli, la chiesa messa in vendita diventerà un condominio, pensa. Quindi questa è una cosa che ci fa riflettere, perché comunque ha messo lì l'edificio religioso situato in via Papa Giovanni XXIII, sì. Quindi una strada proprio precisa per la chiesa, è a pochi passi dal municipio. Insomma, sarà successo questo, una scelta sofferta inevitabile, perché purtroppo il parroco Don Ezio Segatta ha detto che non è più sostenibile dal punto di vista economico e quindi diventerà un condominio. Potrebbe comprare anche quel signore lì, così inizierebbe la sua ascesa come re
1: anche in Italia.
0: Vabbè,
1: ti porto l'ultima notizia. Siamo a Potenza e un uomo totalmente fuori di sé investe il sindaco perché non assume il figlio in comune e lo arrestano.
0: Come sarebbe a dire?
1: Sì, l'uomo è stato arrestato
0: proprio,
1: e
0: come
1: posto
0: dire,
1: ai domiciliari con l'accusa di tentato omicidio. Secondo i carabinieri, supportati ovviamente dalle immagini delle telecamere, non ci sono stati segni di frenata. Il figlio dell'aggressore aveva lavorato brevemente come autista per il comune, ma non era stato confermato. Pazzi.
0: Sono pazzi, veramente.
1: Pazzi,
0: vabbè.
1: Testa.
0: Io non ti dico l'ultima, perché sto vedendo il video e mi fa venire una cosa che non la posso dire, quindi.
1: Va bene, allora la diremo
0: più avanti. Vabbè. Veramente non c'è confine a quello che può combinare la mente umana, ma ve la diciamo la prossima settimana.
1: Esatto.
0: Ciao,
1: grazie
0: Anna.
1: Beppe,
0: allora,
1: ciao a tutti.
0: Bene, e mi raccomando, sempre all'ascolto di Crazy Week.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.
3: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly, by Cispi, un volo notturno.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è lunedì 31 agosto 2026. Il sole sorge alle 6.24 e tramonta alle 19.36, ora legale. La luna tramonta alle 9.52 e sorge alle 20.51, luna calante. La chiesa ricorda San Raimondo Nonnato, San Giuliano patrono di Macerata e San Paolino.
0: Accadde oggi.
1: Il 31 agosto del 1920 a Detroit, in Michigan, la stazione 8MK diffondeva il primo programma radio di notizie, il Detroit News Radiophone. Alcuni giorni prima, Edward Willis Cripps, editore del Detroit News, aveva ottenuto l'autorizzazione a sperimentare trasmissioni radio attraverso una licenza commerciale per l'attività di radiodiffusione.
0: Benessere naturale.
1: Contrastare le rughe. Per prevenire l'insorgenza delle rughe si rivela molto utile questo esercizio, semplice da eseguire. Seduti in una posizione comoda, busto ben eretto, chiudete gli occhi, inspirate con il naso e trattenete il respiro per pochi secondi, gonfiando il più possibile le guance. Espirate attraverso la bocca, facendo uscire tutta l'aria. Ripetete per non più di 10 volte ogni giorno, da evitare se si soffre di pressione alta.
0: Consigli pratici.
1: Rinvasare gli agrumi. Fine agosto è il momento ideale per rinvasare gli agrumi. Per il rinvaso si prende un contenitore poco più grande di quello in cui già si trovano. Si prepara il terriccio con una parte di terra di erica, una di foglie di leccio, una di terra rossa e una di terriccio universale. Si collocano sul fondo del vaso dei pezzi di terracotta e di argilla espansa. Si solleva la pianta con tutta la zolla e si fa in modo che il colletto si trovi a 3-4 cm dal bordo. Infine si aggiunge il nuovo terriccio e si bagna abbondantemente.
0: Hanno detto?
1: L'invidiabile serenità di alcuni è semplicemente il frutto di una lieve, naturale incoscienza. Giovanni Soriano. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.

0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud
0: FlySpot.
3: Tra poco su Radio Fly l'oroscopo

0: Incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio settimana e fine mese a tutti voi. Ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno agli Aristide all'ascolto e non. Sono invece nati in data 31 agosto Maria Montessori, il cantante Sergio Caputo, Rita Dalla Chiesa e Enzo Iacchetti. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il nono grado della Vergine, hai una spiccata passione per i viaggi e in tal senso sei molto attivo. Per il resto invece ti lascia andare a un'indolenza esagerata che ti porta a posticipare attività e decisioni. Per le donne il matrimonio non è indicato, il loro desiderio di libertà infatti le porterà a essere intolleranti e ad avere problemi e dispiaceri. Soltanto una perfetta parità di rapporti può garantire la riuscita della vita a due. E chiediamo ora alle stelle come sarà quest'ultimo giorno di agosto per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. È una giornata contraddittoria, ricca di stimoli ma con qualche intoppo. Per evitare guai teniamoci a distanza di sicurezza da feste e riunioni familiari. Non è nemmeno il caso di tentare la fortuna al gioco, non investiamo in gratta e vinci o macchinette mangiasoldi. Toro. Nei sentimenti mettiamo da parte divergenze, opinioni e punti di vista differenti. Ravviviamo la passione che ci ha unito invece di sognare trasgressioni. Per fare tesoro di quei segnali che arrivano del tutto fortuitamente, dobbiamo fermarci ad ascoltare. Gemelli, battaglie sociali, conquiste e successi personali elevano di molto il livello della fiducia in noi stessi. Pensieri positivi mettono addosso allegria. La luna in sestile dona una marcia in più. Ci rialziamo dopo una caduta e con coraggio torniamo in pista. Cancro, qualche problema professionale ci tiene svegli la notte? Possiamo rivendicare ciò che ci spetta di diritto, ma aspettiamo. Oggi l'emotività gioca a sfavore. Stato d'animo ballerino, incerto tra l'osservanza rigida delle regole e il naturale desiderio di spontaneità. Leone, oggi teniamo ogni situazione in pugno e fronteggiamo a testa alta gli imprevisti. Possiamo giocare con destrezza su un doppio fronte nel caso ci sia qualche indecisione da dissipare. Vergine, momento ideale per mettere le nostre capacità pratiche al servizio degli amici. Qualcuno ha bisogno di noi, facciamogli sapere che ci siamo. Il Sole e Mercurio sono a nostro favore, ma rischiamo di rimanere al palo. È ancora estate, svegliamoci. Bilancia, nell'attività sentirci sotto esame non aiuta. Prendiamoci il tempo che ci serve. Nel privato agiamo in base ai nostri desideri e non per amor di pace. Forse l'equilibrio familiare deve essere rivisto. Scorpione, Mercurio e Marte sono quanto di meglio possiamo desiderare per affrontare le grane sul lavoro. In amore siamo ben forniti di fascino e passionalità, ma cerchiamo di non avere fretta di scoccare la freccia. Sagittario, torniamo a sorridere. Grinta, energia e voglia di fare ci fanno sentire di nuovo padroni della situazione. Voglia di vincere dopo una sconfitta per dimostrare che abbiamo ancora parecchi colpi in canna. Capricorno, oggi di qualche ritardo o di sguido dobbiamo pur tenere conto.

visto il quadro astrale. Il cielo dirige l'attenzione sul benessere. Utilizziamo le strategie a noi più congeniali per preservarlo. Acquario, alto rischio di sbandate amorose. Un colpo di fulmine ci coglie di sorpresa. Tutto bene se siamo soli, ma se abbiamo una relazione pensiamoci su. Tra il bisogno di indipendenza e il piacere di essere in due è guerra aperta, specie se il caso ci mette lo zampino. Pesci, la creatività è il nostro punto di forza e l'intuito ci sostiene anche nelle decisioni più spinose. Coltiviamo un obiettivo che richiede impegno ma promette bene. Per le conquiste sfoderiamo il nostro fascino. E prima di chiudere, come sempre, una citazione. Quella odierna dice così: la mattina quando ti svegli, ricorda sempre che tu sei la persona più importante della tua vita. Abbine cura. Stephen Littleworth.

0: Καλημέρα, καλησπέρα. Πίλολε di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera, ed oggi ci daremo a curiosità su come diventare più creativi. Dovremmo circondarci di persone altrettanto creative. Le interazioni sociali, lo scambio non giudicante sono comunque passi necessari per la costruzione di rivoluzioni del pensiero. Imparare a stare da soli non significa isolarsi in attesa di vincere poi un Nobel, perché si sa, no, la solitudine aiuta a essere creativi, ma bisogna circondarci anche di persone originali, aperte e creative, e non bisogna aver paura di discutere ipotesi e soluzioni inusuali. Imparare ad improvvisare, questo è importante, lo spunto viene dai musicisti jazz o dai rapper. Quando improvvisiamo, due aree cerebrali, quella responsabile della modalità di default, che si attiva quando siamo a riposo, e quella che si accende quando lavoriamo e pianifichiamo il da farsi, tacciono momentaneamente. In quel momento si abbandonano le inibizioni, la paura di sbagliare e il sapere consolidato, basando su quello che si è studiato, e la creatività quindi è libera di emergere. Sì al disordine e al poco spazio, una certa dose di caos e di imprevedibilità garantisce di essere sempre vigili e pronti ad abbracciare nuovi spunti ed idee. Ecco perché i tipi creativi hanno spesso una scrivania caotica, anche i limiti di spazio su un foglio sembrano favorire trovate originali. Un haiku, un breve componimento giapponese, può essere molto più creativo di un poema. Bisognerebbe fidarsi del proprio istinto. Steve Jobs lo definiva più potente dell'intelligenza. In molti casi quello che percepisce la pancia è più veloce. Arriviamo a quell'idea prima inconsciamente e solo in un secondo momento consapevolmente. Se siete abbastanza avventurosi da fidarvi del vostro primo istinto, avrete più possibilità poi di intuizioni geniali. Ma dovremmo anche darci tempo. Abbiamo sperimentato tutti più volte che con il fiato sul collo si cerca la soluzione più rapida e funzionale, non quella più brillante, e dato che lo sappiamo per certo, bisogna avere pazienza anche con noi stessi. Più lasciamo andare la pressione, più originale sarà il risultato, e non a caso i procrastinatori sono spesso i più creativi del gruppo. Finiamo poi col rivolgere lo sguardo all'interno. Vi siete mai chiesti perché quando ponete a qualcuno una domanda complessa, prima di rispondervi quella persona chiuda per un istante gli occhi o li rivolga altrove? Poco prima dell'intuizione geniale o eureka moment, nel retro del cervello si registra un incremento di onde alfa associate al rilassamento. Si pensa che ciò avvenga per concederci una breve pausa che poi permetta all'idea ancora fumosa che già abbiamo di ribollire fino alla superficie. Se siete in uno di quei momenti, chiudere gli occhi e tagliare ogni forma di distrazione esterna può aiutare. E con queste curiosità io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è lunedì 31 agosto 2026. Il sole sorge alle 6.24 e tramonta alle 19.36, ora legale. La luna tramonta alle 9.52 e sorge alle 20.51, luna calante. La chiesa ricorda San Raimondo Nonnato, San Giuliano patrono di Macerata e San Paolino.
0: Accadde oggi.
1: Il 31 agosto del 1920 a Detroit, in Michigan, la stazione 8MK diffondeva il primo programma radio di notizie, il Detroit News Radiophone. Alcuni giorni prima, Edward Willis Cripps, editore del Detroit News, aveva ottenuto l'autorizzazione a sperimentare trasmissioni radio attraverso una licenza commerciale per l'attività di radiodiffusione.
0: Benessere naturale.
1: Contrastare le rughe. Per prevenire l'insorgenza delle rughe si rivela molto utile questo esercizio, semplice da eseguire. Seduti in una posizione comoda, busto ben eretto, chiudete gli occhi, inspirate con il naso e trattenete il respiro per pochi secondi, gonfiando il più possibile le guance. Espirate attraverso la bocca, facendo uscire tutta l'aria. Ripetete per non più di 10 volte ogni giorno. Da evitare se si soffre di pressione alta.
0: Consigli pratici.
1: Rinvasare gli agrumi. Fine agosto è il momento ideale per rinvasare gli agrumi. Per il rinvaso si prende un contenitore poco più grande di quello in cui già si trovano. Si prepara il terriccio con una parte di terra di erica, una di foglie di leccio, una di terra rossa e una di terriccio universale. Si collocano sul fondo del vaso dei pezzi di terracotta e di argilla espansa. Si solleva la pianta con tutta la zolla e si fa in modo che il colletto si trovi a 3-4 cm dal bordo. Infine si aggiunge il nuovo terriccio e si bagna abbondantemente.
0: Hanno detto?
1: L'invidiabile serenità di alcuni è semplicemente il frutto di una lieve, naturale incoscienza. Giovanni Soriano. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: l'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio settimana e fine mese a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno agli Aristide all'ascolto e non. Sono invece nati in data 31 agosto Maria Montessori, il cantante Sergio Caputo, Rita Dalla Chiesa e Enzo Iacchetti. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il nono grado della Vergine, hai una spiccata passione per i viaggi e in tal senso sei molto attivo. Per il resto invece ti lascia andare a un'indolenza esagerata che ti porta a posticipare attività e decisioni. Per le donne il matrimonio non è indicato, il loro desiderio di libertà infatti le porterà a essere intolleranti e ad avere problemi e dispiaceri. Soltanto una perfetta parità di rapporti può garantire la riuscita della vita a due. E chiediamo ora alle stelle come sarà quest'ultimo giorno di agosto per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. È una giornata contraddittoria, ricca di stimoli ma con qualche intoppo. Per evitare guai teniamoci a distanza di sicurezza da feste e riunioni familiari. Non è nemmeno il caso di tentare la fortuna al gioco, non investiamo in gratta e vinci o macchinette mangiasoldi. Toro. Nei sentimenti mettiamo da parte divergenze, opinioni e punti di vista differenti. Ravviviamo la passione che ci ha unito invece di sognare trasgressioni. Per fare tesoro di quei segnali che arrivano del tutto fortuitamente, dobbiamo fermarci ad ascoltare. Gemelli, battaglie sociali, conquiste e successi personali elevano di molto il livello della fiducia in noi stessi. Pensieri positivi mettono addosso allegria. La luna in sestile dona una marcia in più. Ci rialziamo dopo una caduta e con coraggio torniamo in pista. Cancro, qualche problema professionale ci tiene svegli la notte? Possiamo rivendicare ciò che ci spetta di diritto, ma aspettiamo. Oggi l'emotività gioca a sfavore. Stato d'animo ballerino, incerto tra l'osservanza rigida delle regole e il naturale desiderio di spontaneità. Leone, oggi teniamo ogni situazione in pugno e fronteggiamo a testa alta gli imprevisti. Possiamo giocare con destrezza su un doppio fronte nel caso ci sia qualche indecisione da dissipare. Vergine, momento ideale per mettere le nostre capacità pratiche al servizio degli amici. Qualcuno ha bisogno di noi, facciamogli sapere che ci siamo. Il Sole e Mercurio sono a nostro favore, ma rischiamo di rimanere al palo. È ancora estate, svegliamoci. Bilancia, nell'attività sentirci sotto esame non aiuta. Prendiamoci il tempo che ci serve. Nel privato agiamo in base ai nostri desideri e non per amor di pace. Forse l'equilibrio familiare deve essere rivisto. Scorpione, Mercurio e Marte sono quanto di meglio possiamo desiderare per affrontare le grane sul lavoro. In amore siamo ben forniti di fascino e passionalità, ma cerchiamo di non avere fretta di scoccare la freccia. Sagittario, torniamo a sorridere. Grinta, energia e voglia di fare ci fanno sentire di nuovo padroni della situazione. Voglia di vincere dopo una sconfitta per dimostrare che abbiamo ancora parecchi colpi in canna. Capricorno, oggi di qualche ritardo o disguido dobbiamo pur tenere conto, visto il quadro astrale. Il cielo dirige l'attenzione sul benessere, utilizziamo le strategie a noi più congeniali per preservarlo.

acquario, alto rischio di sbandate amorose, un colpo di fulmine ci coglie di sorpresa. Tutto bene se siamo soli, ma se abbiamo una relazione pensiamoci su. Tra il bisogno di indipendenza e il piacere di essere in due è guerra aperta, specie se il caso ci mette lo zampino. Pesci, la creatività è il nostro punto di forza e l'intuito ci sostiene anche nelle decisioni più spinose. Coltiviamo un obiettivo che richiede impegno ma promette bene. Per le conquiste sfoderiamo il nostro fascino. E prima di chiudere, come sempre, una citazione. Quella odierna dice così: la mattina quando ti svegli, ricorda sempre che tu sei la persona più importante della tua vita. Abbine cura. Stephen Littleworth.

0: Va ora in onda Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
1: E ci siamo tornati, 109esima puntata ci riporta, ci lontano dalle vacanze, no ancora ci siamo, ma ci riporta nel vivo della trasmissione con Valentina Giusti, chissà ma abbronzata che sarà, e noi siamo molto curiosi di vederla, ad ascoltarla e di ritrovarla qui con noi. Ciao, ciao. Vale.
2: Ciao, in realtà ero già tornata l'ultima volta, è successo che non si poteva.
1: Ah, è vero, sì, c'erano insomma. I due. È vero, sì.
2: Allora, però ben ritrovato lo stesso. Ben ritrovato, sempre
1: sì.
2: Ben ritrovato.
1: Ne abbiamo saltato una per colpa mia, ve lo dico subito.
2: Non
1: quindi.
2: Volevo dire,
1: l'ho detto
2: il
1: io.
2: L'ho detto io.
1: Senti, allora, il tema che io leggo qui sotto mi spaventa un pochino.
2: Perché lo sai com'è nata questa puntata?
1: No,
2: sai
1: non,
2: che non, ogni,
1: sì,
2: volta
1: ogni volta. È una cosa estemporanea la nascita.
2: Esatto, la nascita delle puntate nasce sempre da una curiosità che mi viene in mente, no? Quante volte ci sentiamo dire, oh, ma quando cresci, cioè come dire, quando cambi, no? E allora mi sono interrogata sul mondo della natura, dove veramente ci sono dei casi in cui crescere significa veramente cambiare, ma cambiare tantissimo.
1: Cioè io da piccino, scusa, c'avevo capelli neri, come vedi, cioè, ma castani, ora ce l'ho bianchi, sono cresciuto,
2: tu,
1: no?
2: Sì, no. Sì, però tu non sei un animale che fa una vera e propria metamorfosi. Per alcuni animali crescere significa cambiare corpo,
1: mamma
2: cambiare
1: mia.
2: Tutto.
1: Senti, a me quando io ho letto Metamorfosi, a me io sono andato a parlare a Kafka, te lo ricordi?
2: L'uomo che diventa, la Metamorfosi.
1: Sì, che diventa ragno, insomma,
2: sì,
1: quel poro Cristo.
2: Oddio, no. quella Metamorfosi un po' mi disturba anche a me.
1: Allora, va
2: però
1: bene,
2: invece
1: allora...
2: nel mondo animale ci sono delle metamorfosi veramente bellissime. Io ne ho scelte alcune, ho fatto una selezione per raccontarvele un po', per raccontarvi che cosa succede, quanta fatica crescere nel mondo animale. Il primo è quello più eclatante, quello che conosciamo tutti, la farfalla.
1: La farfalla, ora io te la metto, volevo semplicemente cambiare, fare una cosa che mi piaceva farti vedere, quindi lo farò al volo, eccolo qua.
2: Certo.
1: Allora, la prima cosa che ci fa vedere la farfalla, che tra l'altro è quella che abbiamo in screen.
2: Sì,
1: no?
2: Sì, perché diciamo che tra tutte le metamorfosi parlerò oggi, la farfalla compie una metamorfosi completa.
1: Okay.
2: Che cosa vuol dire? Vuol dire che nasce un animale e muore che è completamente un altro animale.
1: Per esempio.
2: Partiamo dall'inizio.
1: L'ordine,
2: si dice sempre l'ordine degli animali, no? Lepidotteri, di cui fanno parte farfalle e falene. Sono insetti, quindi hanno sei zampe, hanno un corpo diviso in testa, torace e addome, e da adulti hanno quattro ali, le farfalle, ricoperte di quella che volgarmente si dice una polverina magica.
1: Sì,
2: esatto.
1: Quella che li fa volare.
2: Sì, sono minuscole squame che veramente gli permettono...
1: Se tu le tocchi che vai via la polverina non volano più.
2: Esatto.
1: Quindi vedrai qualcosa.
2: Sono presenti praticamente, Giuseppe, in tutto il mondo, dalle foreste tropicali alle
1: ci
2: montagne,
1: quelle farfallone grosse
2: fino
1: come
2: agli ambienti urbani, sì. E quella della farfalla, dicevamo, è una metamorfosi completa, perché il ciclo vitale di una farfalla è così suddiviso: uovo, bruco, crisalide, adulto. E qui c'è una cosa veramente interessante.
1: Qui mancherebbe l'uovo.
2: Manca l'uovo,
1: immagine.
2: Perché è minuscolo. Sì.
1: No, vabbè.
2: Che cosa succede? Il bruco e la farfalla, che sono gli animali, no? Perché l'uovo e la crisalide, quella che volgarmente chiamiamo bocciolo, sono proprio delle fasi, sono il luogo dove avvengono dove avviene la trasformazione. Ma il bruco e la farfalla sono due animali completamente diversi, chi è il bruco? Il bruco praticamente è una macchina da guerra per mangiare. Perché? Perché deve accumulare energia e deve crescere rapidamente. Quindi mangiano fiori, mangiano qualsiasi cosa, insomma, gli capita a tiro. Mentre la farfalla adulta, dopo tanta fatica, è principalmente dedicata alla riproduzione e poi alla dispersione. Anche osservandoli, il bruco non vola, la farfalla vola. E avere una separazione così netta tra le due fasi vitali principali è un vantaggio evolutivo incredibile. Perché lo stadio di bruco e lo stadio di farfalla non entrano in competizione tra loro, perché uno vola, uno no, quindi non si danno noia a vicenda, capito?
1: Quanto tempo impiega a fare questa trasformazione?
2: È molto vario nel mondo delle farfalle, però diciamo che la fase finale, quella da farfalla, come linea guida è quella più breve, a volte anche poche ore. Sì.
1: E ora? In tre ore?
2: Ti ricordi quando abbiamo parlato anche delle farfalle monarca, che praticamente compiono quel grandissimo viaggio in America e arrivano i nipoti?
1: Ah sì, quelle famose. Mamma mia, fanno la trasformazione in volo. Sì,
2: esatto,
1: è vero.
2: Mamma mia,
1: ragazzi. Comunque c'è da dire che la natura anche qui si è sbizzarrita, perché insomma se guardiamo questo bruco che c'ha poi quelle cose, vedi, nere, gialle, a un certo punto fa un rimpastone dentro la cricalide e scappa.
2: Diciamo che non fa proprio un rimpastone. È quello che succede dentro la crisalide, è una magia.
1: Ma l'avranno studiata, io
2: cioè,
1: penso.
2: Non si può immaginare semplicemente che il bruco si addormenta e poi si risveglia con le ali. All'interno di quel bozzolo, diciamo, della crisalide, avviene proprio una riorganizzazione profondissima dei tessuti. Cioè, si crea un animale completamente diverso. E pensa che la crisalide è il corpo del bruco, va bene, che praticamente diventa un involucro protettivo, ma la crisalide è fatta anche da fili di seta che il bruco produce proprio per proteggersi.
1: Cioè, comunque, se tanto mi dà tanto, dentro quel bruco ci deve essere una farfalla da impastare, mi viene da dire, perché sennò
2: dentro quel bruco ci sono tutti i pezzettini per comporre una farfalla.
1: Perfetto, va bene. Che nel frattempo questa composizione ma deve rimanere come ente vivo.
2: Se muore il bruco, la farfalla.
1: Va bene, interessante comunque. Insomma, le farfalle ci stupiscono. Poi
2: tantissimo,
1: dove vuoi andare,
2: vero,
1: a parare?
2: Allora, poi invece ti voglio portare negli stagni, nei laghi, nei fossi, nelle zone un po' più paludose, negli ambienti umidi.
1: E che c'è?
2: Le rane.
1: Vabbè, le rane mica si trasformano in farfalle, insomma.
2: Le rane non si trasformano in farfalle, questo è corretto, ma i girini si trasformano in rane.
1: Ah, ecco, l'avevo visto il girino.
2: Sì.
1: È vero, i famosi girini, quell'animalini che insomma, assomigliano anche a qualcos'altro.
2: Non sempre ci pensiamo, ma il girino è un altro animale rispetto alla rana, perché quando nasce il girino è un animale perfettamente adatto alla vita acquatica.
1: Sì,
2: infatti
1: ha la coda,
2: un corpo piccolo e arrotondato, ha le branchie e un sistema per muoversi, un sistema locomotorio che è concentrato soprattutto sulla coda. Piano piano passano i giorni, lui mangia alghe, piccole cose che stanno lì, quindi questa cosa ricordatela, perché cambierà anche completamente l'alimentazione nelle due fasi. Sì. Che cosa succede? Iniziano a comparire le zampe posteriori sul girino.
1: C'è un girino con le zampe?
2: Sì, se si va in zone dove ci sono molti girini, si vedono proprio, si vedono alcuni girini con le zampe. Compaiono le zampe posteriori, poi quelle anteriori, i polmoni iniziano a cambiare, ad avere bisogno di aria e diventano fondamentali, e la coda, che era così importante quando erano girini, viene piano piano riassorbita. E cambia anche l'apparato digerente, lo dicevamo. Perché? Perché cambierà completamente la dieta. Il girino, si diceva, si nutre soprattutto di materiale vegetale, alghe che trova sul fondo del fiume.
1: E la ranocchia?
2: Mentre la rana adulta generalmente è carnivora, quindi si nutre di piccoli insetti, di piccoli animali. Ma sai chi è che dà l'ordine al girino di trasformarsi in rana? Perché questa cosa mia, da dove parte l'input?
1: Sarà qualche giorno della primavera, no?
2: No, no, dalla tiroide.
1: Cosa?
2: Sì, perché sono gli ormoni tiroidei che svolgono un ruolo fondamentale nella metamorfosi degli anfibi.
1: Mamma mia.
2: Praticamente proprio è la tiroide che con l'ormone tiroideo dà questi input e gli dice: ehi, come si dice noi, no? È arrivato il momento di cambiare, di crescere.
1: Senti, ma questa fase di ranocchie girini, no? Non è che poi le ranocchie, quando vedono i girini, siccome già quelli diventano carnivore,
2: non li mangiano tante volte,
1: perché sai. Insomma, c'è quei rosponi grossi, no?
2: No,
1: i rosponi sono prima
2: girini? Sì, certo.
1: Beh, insomma, interessante anche questo.
2: Te pensano, nasce, che è un piccolo corpo perfetto proprio per nuotare, e poi termina con un corpo che è perfetto per saltare.
1: Sì,
2: incredibile.
1: C'è da dire che sì, il girino, tra l'altro, mi sono sempre rimasti
2: simpatici,
1: te lo
2: vero?
1: Dico, chissà perché. Tra l'altro, i girini, se sono nel fiume, vuol dire che l'acqua è pulita.
2: Verissimo,
1: io sapevo anche
2: verissimo.
1: Questa, quindi figurati.
2: Vero.
1: Va bene. E dove andiamo adesso?
2: Adesso ti porto verso una trasformazione che forse è la meno conosciuta.
1: Cioè?
2: Siamo sempre nella classe degli insetti.
1: Sì.
2: E siamo sempre nello stesso ambiente un po' palustre, un po' umido delle rane, ma ti voglio far conoscere la libellula.
1: La libellula?
2: Sì. Perché la libellula,
1: eccola qua,
2: praticamente compie una metamorfosi anche lei completa, e soprattutto con una modalità molto molto molto interessante, anche un po' impressionante. A te ti farà un po' impressione questa,
1: lo immaginavo io. Scusami, questa è una libellula già fatta, allora
2: questa
1: chi,
2: è una
1: chi la può vedere, no?
2: Sì.
1: Quattro ali, insomma, che noi l'abbiamo sempre scambiata per gli elicotteri, insomma, ci piaceva questa libellula.
2: Bravo, perché è un animale incredibile, perché riesce a volare in tutti i sensi e anche a rimanere sospesa ferma.
1: È terribile, questi livelli sono proprio. Però da che nasce? Sarà stato un bruco anche
2: nasce
1: lei?
2: Nasce da una larva che comunemente viene chiamata ninfa e che vive
1: negli
2: sott'acqua. Sì, sott'acqua.
1: Come le zanzare.
2: Sì, sott'acqua, e è già un predatore, però, perché infatti si nutre di larve di insetti, di piccoli crostacei, di girini.
1: Lo vedi che c'è Parini?
2: Le rane non le mangiano, ma le piccole libellule sì, e altri piccoli animaletti acquatici. Ma la ninfa possiede un apparato boccale che scientificamente viene chiamato labium, che è praticamente è una maschera che può essere proiettata in avanti per afferrare la preda, cioè è praticamente una piccola trappola mortale.
1: Ho capito, qui non ce l'ho l'immagine, però
2: ecco, questa è l'immagine della trasformazione. Perché che cosa succede? Dopo una lunga fase acquatica, la ninfa ad un certo punto decide che è il momento.
1: E scatta la tiroide anche lei?
2: Gli scatta la tiroide.
1: non gli scatta. Se tanto mi dà tanto sta tiroide.
2: Esce dallo stagno e si posiziona in un filo d'erba, in un vegetale. A quel punto che cosa succede? Apre. E da quella che sembrava essere una creatura acquatica esce una libellula.
1: Chissà
2: già
1: le ali, chissà come le avrà spiegate.
2: Come le avrà spiegazzate? Oh, lo sai che ho pensato la stessa cosa. E da quel momento non nuoterà più, volerà.
1: Da quel momento però si arriva una ranocchia che è un girino trasformato.
2: Se la mangia,
1: ha detto, quando ero piccino ci metteva.
2: È vero, cioè, è vero.
1: Il mondo
2: vero.
1: Si ribalta, insomma. No,
2: sì, e invece la libellula inizierà a mangiare insetti in volo.
1: Va bene, poi dove mi porti?
2: Poi ti porto al mare, perché comunque non dimentichiamo che ancora siamo ad agosto, l'abbiamo detto prima, e quindi ti porto al mare, dove c'è un personaggio che tutti abbiamo visto, che non compie una vera metamorfosi come la farfalla.
1: Che fa?
2: Si cambia, deve cambiare, perché che cosa succede? Sto parlando del granchio.
1: Eccolo,
2: va bene?
1: Qua, un granchio è simpaticissimo,
2: è
1: cammina
2: di lato,
1: cioè sì, anche lui volino, sì. Insomma.
2: Sì, e che cosa succede? Praticamente lui possiede un esoscheletro, che questo significa che ha uno scheletro esterno, ok? È solo che lui cresce, perché oggi parliamo sempre di animali che crescono, no? Il motto di oggi è: oh, ma quando cresci?
1: Infatti.
2: Quindi quando il granchio cresce, che cosa succede? Non c'entra più, perché la corazza non cresce con lui.
1: E quindi
2: la cambia. Sì, che cosa succede? Succede, il processo scientificamente si chiama ecdisi, cioè muta. Succede che sotto il vecchio esoscheletro se ne forma uno nuovo, e quando arriva il momento, il granchio praticamente apre il vecchio rivestimento, quello stretto, e esce con quello che gli sta meglio invece.
1: Insomma,
2: solo che cioè, questa cosa molto vantaggiosa, ma rappresenta un momento molto delicato della vita del granchio. Perché? Perché quando esce dalla corazza vecchia, quello che è dentro è ancora morbido, perché altrimenti sarebbe di troppo poco più grande, no? E quindi che cosa deve fare il nostro granchietto?
1: Si deve nascondere.
2: Sì, deve trovare un rifugio e aspettare che la nuova corazza diventi dura come una vera corazza.
1: E anche lui ha le sue beghe, vedo. Insomma,
2: sì, però ha un grandissimo vantaggio.
1: Cioè?
2: Perché se per esempio perde una chela, questo fare le mute gli dà la possibilità di rigenerare le appendici perse. Okay. E quindi nel nuovo esoscheletro che si forma sotto è probabile che ci sia la chela che era stata perduta.
1: E come se la riattacca, scusa?
2: No, si riforma, capito? Perché tanto rifà tutto da nuovo sotto e riforma anche il pezzo mancante.
1: Oddio, questo mi sembra. Che rifà tutto come se fosse un'armatura di Robocop. Cioè,
2: esatto.
1: Fammi capire, cioè.
2: Però tanto che è lì a rifarla, la rifà per bene.
1: Va bene, ok. Va bene, vedo l'ultimo animaletto qua.
2: Allora, l'ultimo animaletto.
1: Questo
2: è
1: non si trasforma
2: un
1: per
2: personaggio che cambia aspetto senza trasformarsi.
1: Esatto, infatti, questo te lo metto qui, guarda, questo.
2: Sì, voglio chiudere proprio con lui, perché ci permette anche di sfatare alcuni miti, no?
1: Il camaleonte.
2: Sì.
1: Chiama così.
2: Bravo, lui non cambia aspetto perché si trasforma in un altro animale. Lui è in grado di modificare rapidamente la propria colorazione. Ma come cambia colore? E qui, guarda, ho una curiosità bomba.
1: Lo cambia perché
2: per mimetizzarsi.
1: Avrà i pigmenti.
2: Sì, vero. Ma noi per molto tempo abbiamo creduto che lui lo faccia solo per mimetizzarsi, quindi metti il camaleonte davanti a una parete rossa e lui prende delle colorazioni rosse, il che è vero, ma è una grossa semplificazione di quello che fa lui, perché in realtà lui con la colorazione parla. Infatti ha proprio ogni colorazione che assume ha una funzione comunicativa, cioè alcune colorazioni significano corteggiamento, altre aggressività, altre servono per termoregolare, perché trattengono di più o di meno il calore.
1: Okay.
2: È solo in parte il mimetismo. E pensa che, come dicevi te, come fanno a cambiare colore? Modificano la disposizione di delle strutture microscopiche della pelle, che si chiamano proprio iridofori. perché sono iridescenti e che modificano quindi la maniera in cui la luce viene riflessa.
1: Sì. È chiaro.
2: E gli occhi? Guarda, nell'immagine si vede, gli occhi sono un altro superpotere, perché riescono a muoversi indipendentemente l'uno dall'altro, ma se vedono una preda, subito tutti e due si proiettano sulla preda.
1: Beh, c'è da dire che, allora, prima di tutto l'osservazione a livello di colori, questo è un po' indeciso.
2: Lui è indeciso.
1: Non si sa cosa
2: lui
1: prende,
2: sta,
1: quasi tutti.
2: Sta
1: quindi
2: corteggiando e arrabbiando,
1: sì, cioè,
2: e
1: proprio
2: termoregolando.
1: Vabbè.
2: Per oppure davanti a una carta da parati particolarmente colorata.
1: Va bene, per gli occhi stendo un velo pietoso, perché insomma poverino, non sono la parte più strana, sembra che sia un dinosauro davanti.
2: Sì, vero.
1: Va bene, senti, però insomma questi come si chiamano gli animali che fanno le hanno un nome particolare oppure no?
2: No.
1: Animali da metamorfosi,
2: sì.
1: No, niente,
2: sì.
1: No.
2: Animali che fanno metamorfosi.
1: Va bene, grazie Valentina.
2: Però hai capito quante trasformazioni si vedono,
1: sì,
2: in,
1: sì,
2: natura?
1: Assolutamente. Cioè, però, insomma, voglio dire, anche noi nasciamo piccoli, abbiamo i peli in testa, siamo rosei, siamo paffutelli, poi quando
2: girino,
1: cresciamo,
2: cioè, nasce che nuota e finisce che salta.
1: Sì, è vero, sì.
2: Veramente.
1: Vabbè, ok.
2: C'è chi striscia e poi vola, insomma, a me mi sembra un mondo parecchio fantastico.
1: No, quello che parte i nonni, arrivano i nipoti, è eccezionale.
2: Capito. Cioè,
1: com'erano le farfalle?
2: Monarca.
1: Ecco, sì, proprio, fate bene se monarca, perché insomma va bene. Allora, grazie Valentina di questo volo,
2: Giuseppe,
1: che ci ha fatto fare con questa metamorfosi. Io mi sono messo nero, chissà cosa mi mette.
2: Quando uscirai da qui, che colore sarai?
1: Cosa sarò? Mi sono mimetizzato col camaleonte, quindi
2: sarai colorato come me.
1: Va bene. Allora, grazie Valentina Giusti. Appuntamento alla prossima puntata, e sempre qui su Radio Fly con Gatta Cicova. Qui tutti ormai. Insomma,
2: anche farfalla Cicova ormai.
1: Sì, ormai tutto Cicova.
2: Ciao
1: Vale,
2: Giuseppe, ciao.
0: Su Radio Fly avete ascoltato Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
3: Sono le 6:37 minuti.
4: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
5: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera, ed oggi ci daremo a curiosità su come diventare più creativi. Dovremmo circondarci di persone altrettanto creative. Le interazioni sociali, lo scambio non giudicante sono comunque passi necessari per la costruzione di rivoluzioni del pensiero. Imparare a stare da soli non significa isolarsi in attesa di vincere poi un Nobel, perché si sa, no, la solitudine aiuta a essere creativi, ma bisogna circondarci anche di persone originali, aperte e creative, e non bisogna aver paura di discutere ipotesi e soluzioni inusuali. Imparare ad improvvisare, questo è importante, lo spunto viene dai musicisti jazz o dai rapper. Quando improvvisiamo, due aree cerebrali, quella responsabile della modalità di default, che si attiva quando siamo a riposo, e quella che si accende quando lavoriamo e pianifichiamo il da farsi, tacciono momentaneamente. In quel momento si abbandonano le inibizioni, la paura di sbagliare e il sapere consolidato, basando su quello che si è studiato, e la creatività quindi è libera di emergere. Sì al disordine e al poco spazio, una certa dose di caos e di imprevedibilità garantisce di essere sempre vigili e pronti ad abbracciare nuovi spunti ed idee. Ecco perché i tipi creativi hanno spesso una scrivania caotica, anche i limiti di spazio su un foglio sembrano favorire trovate originali. Un haiku, un breve componimento giapponese, può essere molto più creativo di un poema. Bisognerebbe fidarsi del proprio istinto. Steve Jobs lo definiva più potente dell'intelligenza. In molti casi quello che percepisce la pancia è più veloce. Arriviamo a quell'idea prima inconsciamente e solo in un secondo momento consapevolmente. Se siete abbastanza avventurosi da fidarvi del vostro primo istinto, avrete più possibilità poi di intuizioni geniali. Ma dovremmo anche darci tempo. Abbiamo sperimentato tutti più volte che con il fiato sul collo si cerca la soluzione più rapida rapida e funzionale, non quella più brillante. E dato che lo sappiamo per certo, bisogna avere pazienza anche con noi stessi. Più lasciamo andare la pressione, più originale sarà il risultato. E non a caso, i procrastinatori sono spesso i più creativi del gruppo. Finiamo poi col rivolgere lo sguardo all'interno. Vi siete mai chiesti perché quando ponete a qualcuno una domanda complessa, prima di rispondervi quella persona chiuda per un istante gli occhi o li rivolga altrove? Poco prima dell'intuizione geniale o eureka moment, nel retro del cervello si registra un incremento di onde alfa associate al rilassamento. Si pensa che ciò avvenga per concederci una breve pausa che poi permetta l'idea ancora fumosa che già abbiamo di ribollire fino alla superficie. Se siete in uno di quei momenti, chiudere gli occhi e tagliare ogni forma di distrazione esterna può aiutare. E con queste curiosità io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
4: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
6: Radio Fly viene in viaggio con te.
7: Radio Fly viene in viaggio con te.
6: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è lunedì 31 agosto 2026. Il sole sorge alle 6.24 e tramonta alle 19.36, ora legale. La luna tramonta alle 9.52 e sorge alle 20.51, luna calante. La chiesa ricorda San Raimondo Nonnato, San Giuliano patrono di Macerata e San Paolino.
0: Accadde oggi.
1: Il 31 agosto del 1920 a Detroit, in Michigan, la stazione 8MK diffondeva il primo programma radio di notizie, il Detroit News Radiophone. Alcuni giorni prima, Edward Willis Cripps, editore del Detroit News, aveva ottenuto l'autorizzazione a sperimentare trasmissioni radio attraverso una licenza commerciale per l'attività di radiodiffusione.
0: Benessere naturale.
1: Contrastare le rughe. Per prevenire l'insorgenza delle rughe si rivela molto utile questo esercizio, semplice da eseguire. Seduti in una posizione comoda, busto ben eretto, chiudete gli occhi, inspirate con il naso e trattenete il respiro per pochi secondi, gonfiando il più possibile le guance. Espirate attraverso la bocca, facendo uscire tutta l'aria. Ripetete per non più di 10 volte ogni giorno. Da evitare se si soffre di pressione alta.
0: Consigli pratici.
1: Rinvasare gli agrumi. Fine agosto è il momento ideale per rinvasare gli agrumi. Per il rinvaso si prende un contenitore poco più grande di quello in cui già si trovano. Si prepara il terriccio con una parte di terra di erica, una di foglie di leccio, una di terra rossa e una di terriccio universale. Si collocano sul fondo del vaso dei pezzi di terracotta e di argilla espansa. Si solleva la pianta con tutta la zolla e si fa in modo che il colletto si trovi a 3-4 cm dal bordo. Infine si aggiunge il nuovo terriccio e si bagna abbondantemente.
0: Hanno detto?
1: L'invidiabile serenità di alcuni è semplicemente il frutto di una lieve, naturale incoscienza. Giovanni Soriano. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
0: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: No, bro, stasera non posso.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è lunedì 31 agosto 2026. Il sole sorge alle 6.24 e tramonta alle 19.36, ora legale. La luna tramonta alle 9.52 e sorge alle 20.51, luna calante. La chiesa ricorda San Raimondo Nonnato, San Giuliano patrono di Macerata e San Paolino.
0: Accadde oggi.
1: Il 31 agosto del 1920 a Detroit, in Michigan, la stazione 8MK diffondeva il primo programma radio di notizie, il Detroit News Radiophone. Alcuni giorni prima, Edward Willis Cripps, editore del Detroit News, aveva ottenuto l'autorizzazione a sperimentare trasmissioni radio attraverso una licenza commerciale per l'attività di radiodiffusione.
0: Benessere naturale.
1: Contrastare le rughe. Per prevenire l'insorgenza delle rughe si rivela molto utile questo esercizio, semplice da eseguire. Seduti in una posizione comoda, busto ben eretto, chiudete gli occhi, inspirate con il naso e trattenete il respiro per pochi secondi, gonfiando il più possibile le guance. Espirate attraverso la bocca, facendo uscire tutta l'aria. Ripetete per non più di 10 volte ogni giorno. Da evitare se si soffre di pressione alta.
0: Consigli pratici.
1: Rinvasare gli agrumi. Fine agosto è il momento ideale per rinvasare gli agrumi. Per il rinvaso si prende un contenitore poco più grande di quello in cui già si trovano. Si prepara il terriccio con una parte di terra di erica, una di foglie di leccio, una di terra rossa e una di terriccio universale. Si collocano sul fondo del vaso dei pezzi di terracotta e di argilla espansa. Si solleva la pianta con tutta la zolla e si fa in modo che il colletto si trovi a 3-4 cm dal bordo. Infine si aggiunge il nuovo terriccio e si bagna abbondantemente.
0: Hanno detto?
1: L'invidiabile serenità di alcuni è semplicemente il frutto di una lieve, naturale incoscienza. Giovanni Soriano. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio settimana e fine mese a tutti voi. Ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno agli Aristide all'ascolto e non. Sono invece nati in data 31 agosto Maria Montessori, il cantante Sergio Caputo, Rita Dalla Chiesa e Enzo Iacchetti. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il nono grado della Vergine, hai una spiccata passione per i viaggi e in tal senso sei molto attivo. Per il resto invece ti lascia andare a un'indolenza esagerata che ti porta a posticipare attività e decisioni. Per le donne il matrimonio non è indicato, il loro desiderio di libertà infatti le porterà a essere intolleranti e ad avere problemi e dispiaceri. Soltanto una perfetta parità di rapporti può garantire la riuscita della vita a due. E chiediamo ora alle stelle come sarà quest'ultimo giorno di agosto per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. È una giornata contraddittoria, ricca di stimoli ma con qualche intoppo. Per evitare guai teniamoci a distanza di sicurezza da feste e riunioni familiari. Non è nemmeno il caso di tentare la fortuna al gioco, non investiamo in gratta e vinci o macchinette mangiasoldi. Toro. Nei sentimenti mettiamo da parte divergenze, opinioni e punti di vista differenti. Ravviviamo la passione che ci ha unito invece di sognare trasgressioni. Per fare tesoro di quei segnali che arrivano del tutto fortuitamente, dobbiamo fermarci ad ascoltare. Gemelli, battaglie sociali, conquiste e successi personali elevano di molto il livello della fiducia in noi stessi. Pensieri positivi mettono addosso allegria. La luna in sestile dona una marcia in più. Ci rialziamo dopo una caduta e con coraggio torniamo in pista. Cancro, qualche problema professionale ci tiene svegli la notte? Possiamo rivendicare ciò che ci spetta di diritto, ma aspettiamo. Oggi l'emotività gioca a sfavore. Stato d'animo ballerino, incerto tra l'osservanza rigida delle regole e il naturale desiderio di spontaneità. Leone, oggi teniamo ogni situazione in pugno e fronteggiamo a testa alta gli imprevisti. Possiamo giocare con destrezza su un doppio fronte nel caso ci sia qualche indecisione da dissipare. Vergine, momento ideale per mettere le nostre capacità pratiche al servizio degli amici. Qualcuno ha bisogno di noi, facciamogli sapere che ci siamo. Il Sole e Mercurio sono a nostro favore, ma rischiamo di rimanere al palo. È ancora estate, svegliamoci. Bilancia, nell'attività sentirci sotto esame non aiuta. Prendiamoci il tempo che ci serve. Nel privato agiamo in base ai nostri desideri e non per amor di pace. Forse l'equilibrio familiare deve essere rivisto. Scorpione, Mercurio e Marte sono quanto di meglio possiamo desiderare per affrontare le grane sul lavoro. In amore siamo ben forniti di fascino e passionalità, ma cerchiamo di non avere fretta di scoccare la freccia. Sagittario, torniamo a sorridere. Grinta, energia e voglia di fare ci fanno sentire di nuovo padroni della situazione. Voglia di vincere dopo una sconfitta per dimostrare che abbiamo ancora parecchi colpi in canna. Capricorno, oggi di qualche ritardo o disguido dobbiamo pur tenere conto, visto il quadro astrale. Il cielo dirige l'attenzione sul benessere, utilizziamo le strategie a noi più congeniali per preservarlo. Acquario, alto rischio di sbandate amorose, un colpo di fulmine ci coglie di sorpresa. Tutto bene se siamo soli, ma se abbiamo una relazione pensiamoci su. Tra il bisogno di indipendenza e il piacere di essere in due è guerra aperta, specie se il caso ci mette lo zampino. Pesci, la creatività è il nostro punto di forza e l'intuito ci sostiene anche nelle decisioni più spinose. Coltiviamo un obiettivo che richiede impegno ma promette bene. Per le conquiste sfoderiamo il nostro fascino. E prima di chiudere, come sempre, una citazione. Quella odierna dice così: la mattina quando ti svegli, ricorda sempre che tu sei la persona più importante della tua vita. Abbine cura. Steven Littleworth.
0: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
2: Ascolta la tua musica.
0: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: graziosa, la vita è ma sabrosa.
1: Sono le 8:01.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. La sparatoria a un rave party in Svizzera in cui è morta una ragazza italiana. Si cerca ancora chi ha sparato, mentre non c'è ancora una pista precisa sul movente dell'attacco. Sentiamo Laura Supino.
3: Indagini a tutto campo in Svizzera per catturare chi ha sparato nella notte tra sabato e domenica nell'affollatissimo rave party di Arau nel nord del paese, uccidendo una ragazza italiana, Maria Spinelli, 22 anni, originaria di Atri, in provincia di Teramo. La giovane si era trasferita da un mese nel paese elvetico e lavorava come cameriera. Due ragazzi italiani, anche tra i 5 feriti, tutti tra i 24 e i 27 anni. Le loro condizioni non sarebbero gravi e i due connazionali sono già rientrati a casa. Gli spari verso le 3 della notte, quando alcuni giovani stavano ancora ballando e altri stavano lasciando l'area, e molti all'inizio hanno pensato a dei fuochi d'artificio per la chiusura dell'happening. Non è ancora chiaro se a sparare sia stata una sola persona. I bossoli rinvenuti sono riconducibili almeno a due armi diverse. Al momento gli investigatori svizzeri sono cauti sul movente e si muovono su tre piste: una sparatoria indiscriminata, un atto riconducibile ad attività criminali di natura sconosciuta e l'attacco terroristico. Per coadiuvare le indagini, inviata in Svizzera una task force attivata dalla Farnesina. Profondo cordoglio è stato espresso dalla Premier Meloni, che auspica venga fatta piena luce sulla vicenda.
2: Dopo un mese di pausa, gli Stati Uniti tornano ad attaccare l'Iran, presi di mira due lanciatori iraniani all'Iraq, mentre Trump minaccia la distruzione dell'isola di Kharg in un video prodotto con l'intelligenza artificiale. Le forze americane spiegano che l'obiettivo dell'attacco era impedire la posa di mine nello stretto di Hormuz, circostanza negata dai Pasdaran, che rispondono lanciando diversi missili verso basi statunitensi in Giordania. Quasi tutti sarebbero stati intercettati. È salito a quasi 800 morti e oltre 3.000 dispersi il bilancio della catastrofica alluvione che mercoledì scorso ha travolto il nord del Nepal, e ancora nessuna notizia di tre connazionali di cui si sono perse le tracce: Marco Ratto, Luca Baracchini e Patrizia Marziale. Ed è corsa contro il tempo alla caccia dei sopravvissuti. Le autorità nepalesi riferiscono della presenza di almeno 933 lavoratori intrappolati nei tunnel dei cantieri di progetti idroelettrici. La preghiera di Papa Leone nell'Angelus ieri in San Pietro.
4: Assicuro la mia preghiera ai colpiti dalla terribile alluvione che si è verificata in Nepal e Tibet. Preghiamo per chi ha perso la vita, per i feriti e i dispersi, per le famiglie, per i soccorritori. Possa la sollecitudine di tutti contribuire ad alleviare le sofferenze e a recare gli aiuti necessari alla popolazione.
2: E di 8 morti e 17 dispersi, il drammatico bilancio

0: serio nel nostro paese. Bipartisan i messaggi di solidarietà per lui, anche una telefonata col ministro degli esteri italiani che lo ha trovato combattivo nel tono, non indebolito nel morale, nonostante la complicata situazione. Infine lo sport. Stecca Massimiliano Allegri nella prima uscita al Maradona sulla panchina del Napoli. Il Como di Fabregas batte 2-0 gli azzurri. Vincono anche Inter e Lazio, entrambe a punteggio pieno dopo due giornate. Il servizio di Jenny De Gaetano.
1: Non certo il migliore dei debutti possibili, quello di Massimiliano Allegri al timone del Napoli nel tempio del Maradona. Non bastasse il KO, ancor più duro da mandar giù perché a far festa è il Como del nemico Fabregas. In formato Champions al botte risposta Baturina Højlund, il 2-1 lariano e griffato Duvikas. Non accampa scuse il tecnico degli azzurri.
2: Siamo solamente all'inizio della stagione, dispiace molto, soprattutto perché era la prima in casa. Mi sono molto dispiaciuto perché non siamo riusciti a fare il risultato, ma la cosa assolutamente che bisogna migliorare, questo ragazzi lo sanno, è che quando bisogna prendere gol bisogna prenderlo perché gli altri sono molto più bravi e capire certi momenti della partita.
1: Vince ma senza brillare granché l'Inter scudettata a Cagliari, 1-0 firmato Çalhanoğlu. Stesso score per la Lazio all'Olimpico col Genoa, secondo gol da 3 punti di Frattesi e Gattuso fa 2-2 come Inter, Milan e Juve. E stasera Monday Night della seconda giornata alle 18:30 Lecce-Roma, giallorossi scatenati sul mercato, arrivati Balerdi e De Roon. Alle 20:45 Atalanta-Bologna.
0: Infine la MotoGP ad Aragon in Spagna, dopo la sprint l'idolo locale Marc Márquez domina anche la gara lunga precedendo Acosta e Bezzecchi, scavalcato in classifica dal fuoriclasse della Ducati che riduce così a 19 punti il distacco dal leader iridato Martin Quinto. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
3: Vola con Radio Fly.
4: Un cordiale saluto da Nikos Chiodetto di Travi Meteo, un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di lunedì, un esordio settimanale con la presenza dell'anticiclone, sarà una giornata di cielo sereno, poco nuvoloso su tutta Italia, tanto sole ma ancora caldo, caldo che si farà sentire dappertutto, massime sia al nord ma anche sulle nostre regioni centro-meridionali che oscilleranno mediamente tra i 30 e i 36 gradi. Solo verso sera in montagna su Alpi e Prealpi si innescheranno occasionali temporali di calore, altrove appunto tempo soleggiato. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
5: Fly Spot.
6: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono?
7: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
6: Ma è tutto il giorno che lo fai?
7: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
6: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
7: Eh? Cosa c'entra?
6: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
7: Ma io vado velocissimo con i selfie.
6: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
8: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
5: Flyspot.

0: nella mamma mia come sei bella.
1: Vola sulle ali della musica.
2: Vola sulle ali della musica.
1: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

questo voglio te, per questo voglio te, per questo voglio te. Ci vuole gente intelligente per mettere un punto, per capire una fine.

auguri. Ci vuole gente intelligente per reggere il peso di un ricordo. Per questo voglio te, per questo voglio te, per questo.

compagnia. Ci vuole gente intelligente anche per non fare, ci crederesti la spia. Ma cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio.

0: Sono le 9:02.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Si riaccende dopo un mese di stop il conflitto Stati Uniti-Iran. Washington ha attaccato nelle ore scorse l'isola di Larak distruggendo 2 lanciamissili di Teheran. Ci sarebbero 2 morti. L'attacco, fanno sapere le forze americane, era volto a impedire la posa di mine nello stretto di Hormuz. Trump, con un video prodotto dall'intelligenza artificiale, ha poi minacciato la distruzione dell'isola di Karg. Reagisce l'Iran, missili sono stati lanciati verso la Giordania, quasi tutti intercettati, fanno sapere fonti di Amman. Ma secondo i Pasdaran, 2 postazioni a Stelle e Strisce avrebbero subito danni. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamani il presidente Pezeshkian. L'instabilità della regione non è nell'interesse di alcun paese. E la ripresa delle ostilità nel Golfo fa impennare immediatamente i listini petroliferi. Brent e WTI fanno registrare stamani rialzi superiori al 3% rispetto a ieri, attesa per le possibili ricadute alla riapertura delle borse. Sale ancora a 903 morti accertati e circa 4.200 dispersi il bilancio della catastrofica alluvione che mercoledì scorso ha travolto il nord del Nepal. Ancora nessuna notizia dei 3 connazionali di cui si sono perse le tracce, Marco Ratto, Luca Baracchini e Patrizia Marziale. Le autorità nepalesi riferiscono alla presenza di almeno 933 lavoratori intrappolati nei tunnel dei cantieri di progetti idroelettrici e permane il timore di possibili nuove alluvioni, diverse le allerte lanciate ai locali nelle ultime ore. Agguato di probabile matrice camorristica nelle campagne del napoletano, trovato ucciso ieri nella sua auto a colpi di fucile Raffaele Alfetra, boss affiliato a un'omonima cosca di Piemonte. Indagano i carabinieri, la vittima, 69 anni, aveva scontato una condanna definitiva per estorsione di camorra, da 3 anni era tornato a piede libero. Tennis infine, pur senza brillare, parte bene l'avventura di Jasmin Paolini agli US Open. L'azzurra, scesa al numero 20 della classifica, ha superato in 3-7 la slovena Ergej Vets e nel secondo turno troverà Lucrezia Stefanini vittoriosa contro l'Ucraina Jastremska. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
3: Un cordiale saluto da Nikos Chiodetto di Travi Meteo, un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di lunedì, un esordio settimanale con la presenza dell'anticiclone. Sarà una giornata di cielo sereno, poco nuvoloso su tutta Italia, tanto sole ma ancora caldo, caldo che si farà sentire dappertutto, massime sia al nord ma anche sulle nostre regioni centro-meridionali che oscilleranno mediamente tra i 30 e i 36 gradi. Solo verso sera in montagna su Alpi e Prealpi si innescherà

0: Arezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
1: Flyspot.
2: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è lunedì 31 agosto 2026. Partiamo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, spari sul rave, uccisa italiana, Maria Spinelli aveva 22 anni, in azione un commando, esplosi diversi proiettili. Convivo con il Parkinson e gli altri malati, dico combattete, non isolatevi. L'intervista a Dario Franceschini. Affonda traghetto, il capitano fugge e viene arrestato. Io, muse e amore di Freddie Mercury, parla Mary Austin, ci scambiavamo gli anelli e poi mi disse sono bisex. La Repubblica, in Sassonia dove i neri di AfD possono ribaltare la Germania, Islanda vince il no, l'Unione Europea non attrae più, bocciato il referendum sulla ripresa delle trattative per l'adesione all'Unione, la premier europeista Frostad di Dottern prevale la democrazia, de Bruxelles delusa, da Roma Cuba medici per Dibba, ce la metto tutta. La Stampa, no all'Europa, il voto dell'Islanda spiazza Bruxelles, il 52% boccia il referendum sulla ripresa dei negoziati. Spari sul rave, uccisa una ragazza, la polizia svizzera forse terrorismo, la vittima italiana, altri due connazionali feriti. Dai trasporti all'alloggio la corsa dei rincari, non solo benzina, i prezzi dei servizi crescono del più 2,7%. Il Fatto Quotidiano di Battista, ce la metto tutto e vi preparo un bel reportage. Il Resto del Carlino, Ucraina, ipotesi vertice, drone ferisce un italiano. Sparatoria a rave in Svizzera, muore un'italiana di 22 anni. Maria Spinelli, 22 anni, originaria di Atri in Abruzzo, lavorava nella Confederazione. Il Messaggero, Svizzera spari a rave, uccisa un'italiana. Il dramma, assalto al raduno tecno vicino a Zurigo, muore Maria Spinelli, 22 anni di Atri, ipotesi terrorismo. Islanda, il no all'Unione Europea, Italia verso la proroga dello stop a Schengen. La Verità, così gli immigrati sfregiano l'Europa, no nosocomi tedeschi, reparti isolati se arrivano bande di stranieri. L'assessore del Friuli affida senza gara al socio del figlio il concerto di Boscelli da 3 milioni, sparatoria a rave italiana uccisa in Svizzera, irruzione notturna in evento vicino a Zurigo, la vittima è Maria Spinelli, abruzzese di 22 anni. Il Giornale, Ranucci 007, le carte segrete. Svizzera, un'altra strage, morta un'italiana rave, caccia all'uomo ad Aarau. La rete di Paolo De Rosa con il gruppo terrorista, il consigliere della Sline. Il Tempo, l'ultima raffica di Siegfriedo, le presunte nel mirino dei compagni. Spari a rave in Svizzera, muore 22enne italiana, feriti due connazionali, c'è l'ipotesi terrorismo. Libero Quotidiano, la lettera di Ranucci contro i suoi colleghi, Siegfriedo paragonava con giurati romani quanti volevano un suo passo di lato, ora i fedelissimi pensano al report fuori dalla RAI, come suggeriva la Vitola. Giallo, Moschea di Mestre, fondi esteri, sito inesistente, il locale della il legale della famiglia del Bosco, casa e scuola tutto risolto, i bambini tornino coi genitori. Andiamo direttamente al Secolo d'Italia, le altre edizioni non sono aggiornate, doccia islandese, schiaffa l'Unione Europea, Reykjavik vince il no all'adesione, ECR una lezione per Bruxelles. In primo piano Moschea, Venezia, Bignami, asfalto e bengalesi che minacciano lo sciopero, Novelli, Landini in salsa islamica. Chi era Maria Spinelli, la 22enne abruzzese uccisa durante un rave in Svizzera? Meloni si faccia piena luce. Ranucci e la discesa in politica, io non escludo niente. E mentre Siegfried attacca la RAI, a sinistra c'è già chi lo corteggia. Andiamo a leggere adesso i quotidiani della nostra regione toscana. Partiamo dal Tirreno, da Piombino, nuovo canile sanitario, affidati lavori, intervento a un programma della struttura già esistente a Montegemoli. Livorno, torna la notte di Calafuria, ma il pericolo corre sul Romito, centinaia di ragazzi costretti a camminare al buio lungo l'Aurelia. Da Pisa, di Vieti Monchi, va all'attacco, è una città per vecchi, il locale prova a scagionarsi, non escluse il trasferimento. Pontedera, le fabbriche riaprono nell'incertezza, oggi riparte la Piaggio, a ottobre incontro sul futuro del contratto di solidarietà. Viareggio muore dopo l'incidente, denunciato i comuni ASL. Aveva 63 anni, gli avvocati del figlio, responsabilità da chiarire. Massa, Donzelli assicura, il CPR ad Aulla si farà. Il deputato di Fratelli d'Italia sulla collocazione del centro, il sindaco ha altri suggerimenti. Massa Marittima, nuovo assetto della chirurgia, sindaci contro il piano dell'ASL. Dell'ASL, dure le reazioni, la sanità di prossimità va difesa. Da Grosseto, addio a Mottola, una vita per il calcio. Aveva 61 anni, era stato dirigente di numerose società della provincia. Da Pistoia, vandoli e incivili nel background, che è ancora da inaugurare. Inneggiamenti e sporcizia sopra il logo dell'assessore Tallori. Prato, migliorano i conti, ma occhio ai crediti. Il rendiconto del comune presenta numeri positivi con un avanzo di 41 milioni. Corriere di Siena, carburante. Il rischio Malta non è isolato, riforniamo anche altri che fanno pagare meno. Cagnano vince il Braio delle Botti. Nel trionfa Cagnano, vincono di nuovo Luca Benassi, detto Cittino, e Samuele Cesaroni, detto Frontone. Sfondano la porta e rubano beni per 100.000 euro, furto a Siena in via delle Lombarde, la proprietaria, ricordi di una vita, spero di riavere una reliquia. Il Corriere di Arezzo, carburanti, caso Malta, stesso titolo, l'Arezzo soffre, va sotto e rimonta, ma nel finale il Palermo fa una magia. Inizia a tirare Santo Spirito, l'ultima Porta Crucifera, giusta ieri l'estrazione nell'ordine, seconda carriera per Porta del Foro, poi Sant'Andrea, da oggi si prova. Vediamo adesso la Nazione di Arezzo, giusta Santo Spirito apre la sfida, grande cuore Arezzo si arrende solo al 94esimo. Parte la Colombina, il sorteggio tiene lontani Coccidrone e Biancoverdi, l'ordine Santo Spirito, Porta del Foro, Sant'Andrea, Porta Crucifera. Sollievo per la distanza tra due quartieri in piazza dopo gli incidenti. Da oggi via alle prove sulla Lizza. Attenzione all'ombra del Buratto, il CSA galoppa verso lo sciopero, nessun incontro con il sindaco. Comanducci conferma che il faccia a faccia si farà dopo la presentazione del nuovo progetto. Le altre sigle chiedono risposte, ma si limitano ad assemblea CGL e a un tavolo di dialogo CISL. Il Sanità, l'ultima rivoluzione di Torre, così la rete chirurgica negli ospedali, urgenza e oncologia su Arezzo, nei centri minori interventi con uscita in settimana, artroscopia oculistica alla fratta, riorganizzazione all'ortopedia nel 2027, equipe uniche, robotica tra San Donato e Gruccia, neurologia in Valdarno. Vigili urbani, addio via Filzi, l'unica idea per la sede è quella di via Tagliamento. Termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi, lunedì 31 agosto 2026. Appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
2: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
0: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: Sai? No.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è lunedì 31 agosto 2026. Il sole sorge alle 6.24 e tramonta alle 19.36, ora legale. La luna tramonta alle 9.52 e sorge alle 20.51, luna calante. La chiesa ricorda San Raimondo Nonnato, San Giuliano patrono di Macerata e San Paolino.
0: Accadde oggi.
1: Il 31 agosto del 1920 a Detroit, in Michigan, la stazione 8MK diffondeva il primo programma radio di notizie, il Detroit News Radiophone. Alcuni giorni prima, Edward Willis Cripps, editore del Detroit News, aveva ottenuto l'autorizzazione a sperimentare trasmissioni radio attraverso una licenza commerciale per l'attività di radiodiffusione.
0: Benessere naturale.
1: Contrastare le rughe. Per prevenire l'insorgenza delle rughe si rivela molto utile questo esercizio, semplice da eseguire. Seduti in una posizione comoda, busto ben eretto, chiudete gli occhi, inspirate con il naso e trattenete il respiro per pochi secondi, gonfiando il più possibile le guance. Espirate attraverso la bocca, facendo uscire tutta l'aria. Ripetete per non più di 10 volte ogni giorno. Da evitare se si soffre di pressione alta.
0: Consigli pratici.
1: Rinvasare gli agrumi. Fine agosto è il momento ideale per rinvasare gli agrumi. Per il rinvaso si prende un contenitore poco più grande di quello in cui già si trovano. Si prepara il terriccio con una parte di terra di erica, una di foglie di leccio, una di terra rossa e una di terriccio universale. Si collocano sul fondo del vaso dei pezzi di terracotta e di argilla espansa. Si solleva la pianta con tutta la zolla e si fa in modo che il colletto si trovi a 3-4 cm dal bordo. Infine si aggiunge il nuovo terriccio e si bagna abbondantemente.
0: Hanno detto?
1: L'invidiabile serenità di alcuni è semplicemente il frutto di una lieve, naturale incoscienza. Giovanni Soriano. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Allacciate le cinture, pronti al decollo, con Radio Fly.

0: Sono le 10:02.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si riaccende il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Washington ha attaccato nei giorni scorsi l'isola di Larak, distruggendo 2 lanciamissili di Teheran. Ci sarebbero 2 morti. L'attacco, fanno sapere le forze americane, era volto a impedire la posa di mine nello stretto di Hormuz. Trump, con un video prodotto dall'intelligenza artificiale, ha poi minacciato la distruzione dell'isola di Karg. Reagisce l'Iran. Missili sono stati lanciati verso la Giordania, quasi tutti intercettati, fanno sapere fonti di Amman. La ripresa delle ostilità nel Golfo fa impennare i listini petroliferi con incrementi intorno al 3%, ma almeno per ora non si ripercuotono granché sulle borse. Contrastate le aperture in Europa, in linea con gli andamenti in Asia, in frazionale rialzo dopo i primi scambi piazza affari. E oggi e domani il presidente iraniano Pezeshkian sarà a Bishkek in Kirghizistan per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, dove incontrerà tra gli altri gli omologhi di Cina e Russia, Xi Jinping e Putin. E la diplomazia sembra in anche sulla guerra russo-ucraina. Mosca annuncia imminenti attacchi contro le infrastrutture energetiche ucraine in risposta ai raid di Kiev contro i complessi energetici russi. 2 morti e 16 feriti nel raid di ieri su Belgorod. Il sito Axios fa sapere intanto che nella missione di una settimana fa in Russia il capo della CIA Radcliffe avrebbe proposto un vertice tra Trump, Putin e Zelensky per porre fine al conflitto. Potrà aversi solo per la firma di un accordo raggiunto, replica il Cremlino. Ancora nessuna rivendicazione né alcun esito delle ricerche di chi ha aperto il fuoco nella notte di ieri in un rave party ad Aarau, nel nord della Svizzera, causando la morte di Maria Spinelli, 22enne originaria di Atria, nel Teramano, e il ferimento di altre 5 persone, 2 gli italiani lievemente feriti già rientrati a casa. La polizia cantonale non esclude il movimento terroristico, ma anche il gesto sconsiderato di un folle. E dai proiettili rinvenuti si ipotizza che a sparare sia stata più di una persona. Infine un cenno alla Serie B di calcio. Il Palermo e il Mantova raggiungono il Modena al comando della classifica a punteggio pieno dopo 2 giornate. I rosanero vincono 3-2 al 94esimo ad Arezzo, mentre i lombardi regolano 3-1 l'Empoli. Pisa-Catanzaro 2-1 e Benevento-Sudtirol 1-1 gli altri risultati. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Vola con Radio Fly.
3: Un cordiale saluto da Nikos Chiodetto di Travi Meteo, un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di lunedì, un esordio settimanale con la presenza dell'anticiclone. Sarà una giornata di cielo sereno, poco nuvoloso su tutta Italia, tanto sole ma ancora caldo, caldo che si farà sentire dappertutto, massime sia al nord ma anche sulle nostre regioni centro-meridionali che osciliranno mediamente tra i 30 e i 36 gradi. Solo verso sera in montagna, su Alpi e Prealpi, si innescheranno occasionali temporali di calore, altrove appunto tempo soleggiato. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Travi Meteo.
4: Flyspot.
5: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone 2 modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
4: Flyspot.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: l'auspicio di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
1: Mi sento fortunata.
2: Il premio Oscar Angelina Jolie.
3: Ho il risultato della sua biopsia.
2: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
1: Non so come dirlo a mia figlia.
4: Metta la sua vita in pausa per un po'.
2: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
5: Non gliela daremo vinta.
2: Couture dal 26 agosto al cinema.
6: Ehi, Bugs!
7: Che succede, amico?
6: Parla del film!
7: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
6: E adesso?
7: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
6: Due biglietti e 8 popcorn!
7: Esagerato come sempre.
2: Quest'estate.
8: È un dinosauro, quello.
9: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
11: Siamo nel passato.
12: Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
15: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
16: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
17: Odio questa notte.
16: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
15: Ali.
16: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
18: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
19: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
20: Penso che non sia semplicemente una macchina.
18: Può un vuoto essere colmato?
21: Rimandalo indietro.
22: Te lo fa ricordare ogni giorno.
18: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
20: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
18: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
23: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
24: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
25: Ascolta la tua musica.
26: Buongiorno e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Filo Diretto. Questa mattina vi porto nel meraviglioso mondo del ferro, ma il ferro battuto, il ferro che viene forgiato da mastri che sono ormai forse una rarità. No, lo scopriremo, ma intanto parliamo di quella che è di quello che è un evento molto importante che si concretizza per la 50ª volta, pensate, a Stia dal 4 al 6 di settembre del 2026, in questi giorni, e vi presento la Biennale Europea d'Arte Fabbrile, e sono con me in studio questa mattina il presidente dell'Associazione Autonoma d'Arte Fabbrile. Buongiorno Piero Milli, buongiorno presidente.
27: Buongiorno a tutti.
26: E poi il maestro fabbro Roberto Magni. Buongiorno Roberto.
28: Buongiorno a tutti.
26: Allora, ci diamo del tu, vero, qui?
28: Perché
26: ecco. Allora, chi ci racconta come nasce questa cosa? D'altro leggevo La Nazione proprio questa mattina, Stia riaccende le forge, mezzo secolo di biennale. Presidente, com'è nata questa biennale?
27: Com'è nata? Come tutte le cose nascono, non credo per una determinazione ben precisa, ma è il caso che le fa muovere. Allora, io il tempo smemora, però io che all'epoca in cui fu fatta la prima edizione della Biennale avevo l'età della consapevolezza, avevo 23-24 anni, se rivedo il film, lo sviluppare il film della mia vita, rivedo le stesse scene che ho vissuto quando avevo 23 anni e vi è stata la prima edizione della Biennale.
26: Ecco, allora, come è nata l'idea?
27: È nata così. Ivan Bruschi, che praticava il casentino specialmente per la montagna, ebbe l'idea di voler assegnare ad ogni comune del Casentino una manifestazione che riguardasse l'artigianato, e a Stia il caso volle che gli fosse assegnato il ferro battuto. Allora, dopo questa fase di scintilla, contattò l'allora sindaco Vittoriano Frulloni, e Vittoriano Frulloni, guardandosi un po' intorno, chiamò a sé tutti i personaggi che potevano aiutarlo nel progetto, e fra questi vi fu Pierluigi della Bordella, che era sensibile alle questioni del paese, alle questioni dell'artigianato, eccetera, e da lì dettero origine alla prima biennale, che ebbe luogo a Stia, segnatamente la prima edizione fu fatta fino al 2014, peraltro, nella piazza Tanù.

0: che sarebbe la piazza,
1: proprio in piazza, proprio in piazza davanti a tutti,
0: il film è, dove c'è stato girato il film Il Ciclone, ecco, la piazza, la piazza è quella lì. E inizialmente era era come un ferro di cavallo l'esposizione, perché era mostra mercato. Perché praticamente con questo ferro di cavallo che si snodava dalla chiesa fin tutto su in cima alla piazza, ed era come un souk magrebino, con tutti gli stand, i visitatori andavano e potevano comprare tutte le opere che vi erano esposte. Pierluigi della Bordella fu il primo praticamente presidente, non so ora se aveva o meno la carica di presidente, però era il direttore di tutta questa manifestazione. Era severissimo. Chi non portava opere che avessero i requisiti per chiamarsi ferro battuto eccetera, lui li faceva togliere,
1: ecco,
0: dalle...
1: Ecco, il ferro battuto, ora la fermo un attimo per sapere una cosa, ma termine biennale, perché il termine biennale?
0: Biennale perché inizialmente doveva svolgersi ogni 2 anni,
1: quindi fu detto...
0: pertanto biennale, che poi dopo col tempo ha connotato anche ecco, la manifestazione. Quando diciamo biennale, diciamo, si intende la biennale del ferro battuto, ecco, parlando di ferro ovviamente.
1: Parlando di ferro, e ora ci andiamo a parlare del ferro, perché mi avete portato qua in studio, ho l'onore di avere un mastro fabbro, come faccio a non parlare di ferro battuto? E allora facciamo riposare un po' il presidente, Roberto Magni, mastro fabbro. Il ferro battuto, Roberto, che cos'è? Come ce lo puoi descrivere tu, che sei, insomma, allora, con le mani e sei uno che, insomma, lo lavora il ferro?
2: Allora, il ferro battuto è si può definire come il plasmare questo materiale così duro, così resistente, e per plasmare questo materiale, oltre che la maestria, abbiamo bisogno di un altro elemento molto molto molto importante, che è il fuoco, che poi tra l'altro il motivo per il quale io faccio il fabbro, a parte essere la quinta generazione,
1: lo vediamo, screen, si vede proprio il fuoco bello,
2: però è stato proprio il mio amore per il fuoco, perché è un elemento vivo comunque. Per ferro battuto si intende proprio la abilità di forgiare, di praticamente plasmare e creare oggetti da una barra industriale, e con la maestria del mastro, praticamente con l'inventiva e tutto il resto, oppure seguendo le varie richieste dei clienti, perché noi si lavora per chi ci chiede le cose, creare delle opere. Nel caso della Biennale d'Arte Fabbrile noi usiamo delle tecniche, diciamo, antiche, cioè quindi senza l'uso dei macchinari, che siano la saldatrice e tutto il resto, ma tutte le varie lavorazioni vengono effettuate seguendo, diciamo, i crismi antichi del ferro battuto.
1: Noi vediamo qui battere il ferro, ma si batte ancora col martello,
2: certo,
1: sull'incudine,
2: certo,
1: così
2: si batte, cioè... ancora. Ora, le immagini che si vedono fanno parte del campionato del mondo di forgiatura che è nato a Stia nel 2011, mi sembra, se non ricordo male. E lì praticamente in 3 ore i mastri, che all'inizio praticamente arrivavano da varie parti dell'Europa, sono arrivati da tutte le parti del mondo, perché questa storia di essere campione del mondo, naturalmente quando c'è una sfida il fabbro si mette in gioco, c'è poco da fare, insomma.
1: Bene, dopo riprendiamo questo discorso, torna al presidente per sapere in questi anni come si è evoluta anche questa biennale, perché poi ha acquisito sempre più corpo, mi viene a dire, no? Che cos'è oggi questa biennale? Quindi?
0: Questa biennale è la massima, appunto, manifestazione riguardante.
1: Ma non è solo la gara,
0: non è solo la gara, non è solo la gara. Il fatto è che non sapremo mai la nostra altezza fin tanto non siamo chiamati ad alzarci, ecco, in sostanza.
1: Questa è una frase che gliela rubo io.
0: Ad alzarci, e noi ci siamo messi in cammino e via via ci siamo alzati. Noi siamo tutti volontari, non è che vi siano...
1: Chi è che vi aiuta? Il comune, ovviamente.
0: Ovviamente il comune, ma anche gli sponsor che accorrono accorrono numerosi e ci sostengono, questo va riconosciuto, però quelli che operano sono tutti volontari, io stesso sono volontario, quindi dedicano tempo veramente sostenuto a questa cosa. Se dovessero calcolare gli oneri figurativi, non so le cifre che verrebbero, ecco come concetto.
1: Vabbè, queste manifestazioni, eventi hanno un valore anche oltre quello.
0: Bravissimo, ha capito il senso. Allora, oltre questo, praticamente noi ci mettiamo il cuore, l'anima, quando facciamo queste cose. Poi possiamo sbagliare filosofia, sbagliare indirizzo, però alla fine se le cose durano nel tempo, una ragione per cui hanno durato ci sarà pure, vuol dire che siamo stati bravi. Bravi, ma non per lodarsi, ora non voglio essere frainteso, ma vuol dire che abbiamo, diciamo, saputo interpretare quello che sono i tempi che vengono, anticiparli, perché se non li anticipi rimani tagliato fuori, e quindi noi credo l'abbiamo fatto. Non è merito mio, è di tutto merito della struttura che si è sempre mosso, si è saputa rinnovare, e ecco, soprattutto sono i Fabbri. Se mi lascia un attimo sviluppare un pensiero, perché è importante.
1: Già gli ho rubato prima quella frase che ha detto, non siamo alti finché non ci chiedono di alzarsi.
0: Però voglio questo concetto, che è importantissimo capire cosa è l'importanza del Fabbro. Io con Roberto ci conosciamo ormai dal Mo, quando lui è la prima volta ha esposto, io mi ricordo benissimo.
1: Lei Fabbro non è, no?
0: No, io Fabbro non sono, però del paese ormai sono, se non sindaco, ma sindaco di elezione, diciamo così. Allora, Roberto mi ricordo quando ha esposto, però da quel Roberto lì ora è diventato tutt'altro, perché tramite anche un'associazione europea che protegge l'arte fabbrile, che si chiama RIMG, che sarebbe l'acronimo di Anello delle Città del Ferro, praticamente Roberto è il fabbro della comunità di Prato Vecchio Stia.
1: Ecco perché è europea.
0: È il fabbro della comunità di Prato Vecchio Stia per il RIMG. Il RIMG sono 18 città dell'Europa. Ora purtroppo con la guerra in Ucraina sono uscite le due città ucraine che avevamo e anche le due russe, e sono rimaste 16 o 15 che sono dalla Germania, dall'Austria, dall'Olanda, dalla Spagna. Scusate. Quindi ecco Roberto, che è in contatto con tutti i fabbri del RIMG, si è saputo inserire in un circuito europeo, e quindi se prendiamo la sua rubrica la vediamo ricca di tutti i fabbri con cui ci siamo ibridati. Questo
1: è molto importante. Poi parleremo di quelle che sono anche le cose di contorno a questo evento del 50°. Voglio tornare su Roberto per chiedere, ma l'arte del ferro, no? L'arte del battere il ferro. Io comunque nelle foto che vedo ci sono anche giovani, insomma. Ma non si sta perdendo, come in altri lavori, questa manualità, questo know-how, questo saper fare? Ora know-how si dice in inglese, ma noi
2: purtroppo.
1: Com'è Roberto?
2: Purtroppo la situazione non è bellissima, ma questo non è che riguarda solo esclusivamente il mondo del ferro, riguarda diciamo un po' il mondo delle arti.
1: L'artigiano.
2: Non c'è più tanta voglia di durare fatica. A questo proposito voglio parlare che dal 2010, praticamente a Stia è nata questa scuola di forgiatura, del quale io insieme, all'inizio eravamo all'inizio diciamo che è iniziato tutto questo grande maestro d'arte fabbrile che è Claudio Bottero, che io ritengo uno dei 5 fabbri più bravi al mondo. Se volete andate a vedere le opere che fa lui, veramente
1: però ci devi spiegare che vuol dire essere un bravo fabbro.
2: Un bravo fabbro,
1: scusa se faccio questa parentesi,
2: un bravo fabbro significa, ognuno ha la sua visione, insomma.
1: Però
2: per me bravo Fabbro, per quello che sono io, è che i clienti arrivano da me come clienti e vanno via come amici, perché comunque io
1: questa è una cosa
2: non
1: anche
2: gli do,
1: empatica,
2: non
1: insomma.
2: Gli do solo esclusivamente un elemento forgiato però
1: no, anche perché scusa Roberto, ma una martellata è una martellata, insomma, no?
2: Sì, però dipende sempre come la dai la martellata. A volte la dai sbagliata e ti prendi in un dito e quindi è sempre una martellata. No, dicevo, riuscire a creare anche un rapporto con le persone, perché è quello che nel, certo, diciamo, nel lavoro artigianale a volte non si vede, non si nota.
1: È quello che contraddistingue l'industria.
2: Certo, come dicevo prima, però dal 2010 è nata questa scuola di arte fabbrile, che all'inizio, come dicevo, è stata portata avanti da Claudio Bottero, poi sono entrato io, poi è entrato, insomma, a un certo punto eravamo 4-5, poi alcuni si sono defilati per motivi loro. Ora siamo rimasti con Martino Stenico, che è questo mio collega, e io, e stiamo facendo una cosa secondo noi molto importante, proprio riallacciandosi al discorso dei giovani. Noi stiamo creando, oltre che un discorso didattico, cioè di insegnamento, la nostra scuola praticamente ha 8 corsi, diciamo, di preparazione, che in teoria da non saper accendere il fuoco ti dovrebbero portare a diventare un fabbro, però la problematica che noi abbiamo incontrato e che i ragazzi, gli studenti hanno incontrato, ragazzi e non, perché il nostro più giovane studente aveva 14 anni, il più vecchio ne aveva 78.
1: Ci sono anche ragazze, perché io qui nel video che sta andando
2: vedo
1: anche...
2: Certo, ci sono, noi abbiamo avuto anche allieve femmine, insomma. Però dicevo, la cosa importante che noi stiamo cercando di portare avanti, e proprio in questo momento abbiamo i primi esempi, è il fatto di creare un... diciamo un percorso anche di non solo di insegnamento, ma di tirocinio. Quindi proprio in questo momento, con l'opera di cui parleremo dopo e con quest'opera che abbiamo realizzato proprio settimana scorsa per il Parco delle Foreste Nazionali del Casentino, praticamente abbiamo chiamato a lavorare, a dare mano a me e all'altro collega, i ragazzi che hanno fatto i corsi.
1: Beh, una bella cosa, insomma.
2: Sì, tra l'altro.
1: Dalla teoria alla pratica,
2: sì,
1: poi.
2: Sì, perché poi è proprio un cambiamento di visione, perché nel momento in cui loro vengono a fare i corsi, sono loro che pagano noi. Nel momento in cui loro vengono a lavorare per noi, siamo noi che paghiamo loro.
1: Beh, insomma, quindi, questo dovrebbe essere
2: quindi
1: il mondo
2: è proprio
1: così.
2: Praticamente un cambiamento di visione, proprio perché li dobbiamo preparare al mondo lavorativo.
1: Una bella cosa. Torno al presidente. Presidente, abbiamo detto che siete partiti da questa piazza, che insomma, e poi però da lì le location sono anche diventate un po' diverse, no? Anche perché poi ci sono tanti eventi che adesso parleremo. Ecco, questa trasformazione com'è avvenuta?
0: È avvenuta nel tempo. Per esempio, il campionato di forgiatura non è che viene dall'oggi al domani. Iniziammo inizialmente con delle estemporanee di forgiatura nella piazza, che
1: nella piazza
0: si poteva fare, i tempi erano assai diversi. Immaginate di poter battere sul massicciato, sulla pavimentazione. Ora non lo potresti più fare.
1: Oggi dove le fate queste?
0: Queste qui abbiamo proprio una locazione specifica per la forgiatura, tra l'altro dal 4 al 6 settembre avremo proprio tutte le forge che sono attive anche nel campionato mondiale, quindi ci sarà da realizzare un cancello per la scuola delle arti e mestieri di cui noi siamo dotati, di questo cancello che è frutto del disegno della biennale dello scorso anno, che vincitore del concorso di disegno della biennale dello scorso anno, e verrà realizzato da tutti i mastri della nostra biennale, più da tutti gli studenti di Iron Notes, che sarebbe un progetto europeo. Ora non è inutile dilungarsi nella questione, proprio per questo, sempre per questo ammanicamento che abbiamo con le organizzazioni europee. e Roberto, che coordina tutto praticamente, dovranno realizzare il cancello, ma anche su un'idea proprio venuta in extremis, però veramente propedeutica. Chi volesse forgiare può venire a Stia e può dare un dono del cinquantesimo anno della Biennale.
1: Cioè, io potrei venire a Stia.
0: Potrebbe venire in teoria a forgiare. E va bene, ora ovviamente verranno.
1: Ovviamente, no, sì.
0: Possono venire e forgiare e dare un dono, un contributo sulla loro aspettativa dei nostri 50 anni.
1: Veramente bella questa cosa. Però parliamo adesso dal 4 al 6 settembre, che cosa succede? Anche perché c'è un evento molto importante, leggo che è quella dell'opera, di un'opera realizzata da Maestri Fabbri, quindi dedicata al Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto. Ecco, esatto. Avete già un prototipo? Io ce l'ho una foto di un prototipo, la posso mettere, vero? Cioè, sì, me l'ha mandata la carissima vostra addetta stampa, quindi che salutiamo, la Silvia. Quindi
0: poi lascerò. Poi lascerò a Roberto di spiegare che cosa consiste, proprio come è stato concepito.
1: Anche questo.
0: Però bisogna precisare, dall'infinito, che sarebbe un otto rovesciato, l'idea del maestro Pistoletto, che è uno dei più importanti scultori e artisti del nostro secolo, ha concepito questo concetto di terzo paradiso. Il terzo paradiso, che sarebbe questo, l'infinito, che sarebbe un otto rovesciato, con l'aggiunta di un ulteriore cerchio che consistirebbe nell'artificio, cioè quello che tutto l'uomo, il pensiero, eccetera, avviene con l'uomo che si è aggiunto all'infinito. Ecco, questo in sostanza è l'idea.
1: L'idea è bella.
0: I Fabbri lo hanno reinterpretato
1: nel ferro.
0: Nel ferro. E secondo me ora Roberto ci potrà dire come ha concepito questa reinterpretazione.
1: Noi abbiamo un'immagine qui che, insomma, io sono andato in giro prima a vedere questo infinito, questo terzo. Però, insomma, ecco, Roberto, siamo tutti orecchi. Come l'avete interpretato sul ferro un'idea così?
2: Allora, intanto io voglio essere franco, prima di questo contatto io Michelangelo Pistoletto non sapevo chi fosse, però mi sono informato, perché non si può sapere tutto nel mondo. Allora, intanto all'interno della Biennale d'Arte Fabbrile noi siamo divisi abbastanza in comparti, quindi con il gruppo direzione artistica della quale io faccio parte ci siamo messi una sera davanti a un pasticcino, un caffè, come si fa, come non si fa, una storia un'altra. Quindi abbiamo cercato di capire un attimino cosa simboleggiava questo diciamo simbolo, e questo è un simbolo di equilibrio, quindi abbiamo cominciato a pensare come fare. E tutta questa, diciamo, questo prototipo
1: è questo che vediamo, vero?
2: Sì, praticamente è venuto fuori dal gioco dello Shanghai, questi bastoncini che comunque sono tutti in equilibrio e che non si
1: devono... Per chi ci ascolta in radio, per chi ci vede va bene, ma per chi ci ascolta in radio, a me sembra una catena del DNA, però
2: sì,
1: insomma...
2: Il discorso è poi diverso, nel senso che quando concepisci una scultura, in questo caso, la concepisci, perlomeno nel mio caso, la concepisco perché sia esteticamente bella. Poi dopo i significati vengono fuori in un secondo tempo. Io dopo mi sono accorto che era una catena del DNA. Durante la costruzione di questo prototipo e seguendo le direttive di Pistoletto, perché non è che la puoi fare come vuoi te, devi seguire le direttive. Praticamente cosa è stato? È stato concepito che i 50 bastoncini che vanno a formare la parte centrale simboleggiano i 50 anni dell'arte fabbrile, della Biennale di Arte Fabbrile di Stia. E cosa che ho scoperto dopo, che mi rende orgoglioso e contento ancora di più di quello che io ho concepito, perché il modello è il mio, scusate, un po' di superbia.
1: Permettiamo,
2: sì,
1: Presidente.
2: Permettete. La cosa più bella è che Intanto i tre cerchi, secondo la concezione di Pistoletto, lui dice che uno più uno non fa due ma fa tre, perché c'è l'incontro di una persona, di un'altra persona, e poi c'è l'incontro. Quindi i personaggi sono, diciamo, i soggetti
1: ora,
2: sono
1: ora qui
2: tre.
1: Mi perdo un attimo, comunque
2: sono
1: vabbè,
2: tre.
1: Poi ci devo riflettere.
2: E in più è un simbolo di pace.
1: Di pace, ecco.
2: Preventiva.
1: Questo è un messaggio molto importante di questi.
2: Ma la cosa importante è che è pace preventiva. Perché l'alternativa alla pace è la pace preventiva.
1: Bella anche questa cosa.
2: Non per nulla Michelangelo Pistoletto è candidato quest'anno al premio Nobel per la pace.
1: Ecco, questa tanto vedo è una collaborazione con la Fondazione Pistoletto. Proprio.
2: Sì, sì, sì,
1: esatto,
2: sì, sì.
1: Questa cosa. Va bene, allora, Presidente, ricordiamo chi volesse venire 4-6 settembre a Stia. Vogliamo dare un piccolo programma, insomma.
0: Piccolo programma. Allora, come abbiamo detto, ci sarà la cerimonia di apertura, nella quale
1: 10:30 in Piazza Tanucci.
0: In Piazza Tanucci, con cui vorremmo dire grazie a tutti quelli che nel corso di tutti questi anni ci hanno, ecco, sostenuto
2: e hanno partecipato.
0: Ora scusatemi un po' a parlare di questa cosa, un po'
1: si emoziona.
0: Sì,
1: ma è bello, essere emozionanti è umano, non siamo fatti di ferro, mi verrebbe da dire
2: si emozionano anche i fabbri.
1: Esatto, bene, questo è bello, questa cosa, Presidente.
0: Allora, detto questo, dopo cominceranno tutti le varie conferenze, tutte le varie la forciatura dalle 8 della mattina del venerdì cominceranno a forgiare e realizzare questo cancello tutti assieme nelle forge in Piazza Mazzini. E dopodiché festeggeremo a sera tutti assieme nella Piazza Tanucci a secondo il programma, ecco. Il venerdì invece ci sarà la conferenza specifica per quanto riguarda la presentazione del Terzo Paradiso, che verrà l'amministratore delegato di Pistoletto.
2: Il sabato, scusate.
0: Che vorranno, diciamo, presentare l'opera come è stata reinterpretata e tutto quanto. Poi il programma sarà visibile, prego tutti che vengano appunto a sostenerci, ma non tanto economicamente quanto proprio con il sostegno dell'afflato, ecco, credo che sia la cosa più importante.
1: Una cosa bella che vedo, ci saranno anche laboratori gratuiti per forgiatura per bambini da 6 a 12 anni,
2: certo.
1: Insomma, martelli diverte, insomma,
2: quell'età
1: è il divertimento, no?
2: Questa è una cosa che noi abbiamo introdotto ormai 3 o 4 edizioni fa, perché la Biennale non è solo campionato del mondo, ma c'è una mostra, c'è una sfida, un concorso di scultura, c'è il concorso di disegno, c'è uno spazio espositivo, e 3-4 edizioni fa abbiamo inserito anche la forgiatura per bambini. Addirittura quest'anno, per l'ennesima volta, vengono due fabbri dall'Olanda, nostri amici, che verranno a insegnare a questi bambini, e i bambini vederli forgiare 10 minuti, un quarto d'ora, questo ferro così caldo, così duro, è uno spasso, perché poi alla fine si divertono, gli piace.
1: Bisogna starci attenti, perché sennò Presidente, succede qualcosa al Presidente?
0: No,
2: ma sono tutti con le protezioni.
1: Ecco, questo diciamolo per i genitori, perché ma scherziamo. Cioè,
2: no,
1: ecco.
2: Hanno tutti le protezioni.
0: Posso aggiungere una cosa ora,
1: certo,
0: che mi sono ripreso? Ora che mi sono ripreso dall'emozione.
1: Vedi che anche il ferro fatto, poi scaldandolo diventa...
0: mi ha fatto veramente emozionare questa cosa, però quello che volevo dire è che... Allora, non mi viene l'idea. Le cose possono essere fatte in mille modi. Come dico io, un meccanismo è complesso come un orologio, però normalmente si pensa che l'orologio faccia tic-tac, tic-tac, tic-tac, ma può essere preciso ugualmente che se fa tac-tic-tac-tic-tac-tic. Ecco, le cose vanno lasciate fare alla gente e vedrai che realizza. Ecco, noi questo stiamo facendo.
1: E questa è una bella cosa.
0: Questo stiamo facendo.
1: E io le chiedo una cosa, Presidente, ma quanto conta che questa cosa sia fatta in un paese come Stia, che non è per esempio una città come Arezzo, no? Che è più dispersiva? Quanto conta anche che, insomma, a livello di paese siete più... c'è un'amalgama diversa, certo, rispetto, certo, a una città che è dispersiva, no? Conta questo?
0: Conta, certamente, conta la logistica, la conformazione del paese, che grazie alla sua conformazione, che negli anni, grazie anche alle amministrazioni, hanno saputo decentrare e fare delle viabilità, diciamo, che ci consentano di chiudere il paese, perché noi chiudiamo la cittadina.
1: È un lavoro di squadra, dai, di tutti, istituzioni e cittadini.
0: Ecco, bravo, è tutto questo qui che
1: va bene, allora,
0: ci ha connotato. Ecco.
1: Vi ricordiamo, dal 4 al 6 di settembre Stia diventa questo, come lo possiamo definire? Cosa diventa Stia?
0: È un percorso espositivo,
1: sì,
0: tra l'altro.
1: Ma diventa il punto focale, cioè il punto di incontro della forgiatura. Insomma, nei 50 anni di questa grande arte, che spero il nostro maestro Fabbro possa tramandare anche.
2: Questa è un'eredità che noi abbiamo il dovere tramandare.
0: Bravo Roberto.
1: Va bene, allora, chi volete ringraziare per questa cosa? In sponsor li accettiamo a parte, ma più che altro, se avete delle persone nel vostro entourage che vi va di ricordare in questa trasmissione, perché
0: vabbè,
1: no? Insomma, un lavoro di squadra, no?
0: Sì, certamente vorrei ringraziare l'ex presidente Maria Gemma Bendoni per tutto quello che ha fatto nei 12 anni che mi ha preceduto. Perché è vero, il presente si forgia nel passato, rispondendo sempre in metafora. Poi voglio ringraziare Roberto, che veramente perché veramente io lo considero, diciamo, un faro per questa manifestazione, noi siamo la conseguenza, loro sono il fine, ecco. Quindi, se non ringrazio loro, poi ringrazio la municipalità, l'amministrazione che ci aiuta in tutte le maniere possibili, e poi la popolazione che sentono veramente nel DNA, che ormai fa parte di tutta la cittadinanza. Infatti ho un riscontro costantemente quando mi trovo la gente che mi salutano, mi via forza, ce la facciamo. Quindi sei pronto, non sei pronto? Siamo pronti, perché siamo nati pronti. Ecco,
1: e poi se venite dalla bellissima vallata del Casentinese, il Casentino delle cinque vallate aretine, che una, devo dire, che personalmente mi ha spezzato il cuore, quindi complimenti per questa cosa. Cinquantenario della Biennale europea d'arte fabbrile, il borgo del Casentino si accende delle forge, ricordo dal 4 al 6 di settembre 2026 a Stia, questa grande cosa che parla di ferro, ma avete visto anche voi, anche il ferro ha un cuore, basta scaldarlo. Grazie al maestro Fabbro Roberto Magni e al presidente Piero Migli.
0: Grazie a voi e vi aspettiamo.
3: Su Radio Fly avete ascoltato Filo Diretto, a cura di Giuseppe Misuri.
4: Sono le 12 e
5: con Radio Fly.
6: Calimera, calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
7: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi scopriremo alcuni consigli su come essere più creativi. Bisognerebbe fare sport, perché la fatica legata all'attività aerobica favorisce il pensiero laterale, cioè la capacità di affrontare i problemi con soluzioni a cui normalmente non si pensa. E bisognerebbe lavorare quando si è stanchi, a differenza delle capacità di pensiero analitico e di problem solving, che danno il massimo nelle ore del giorno in cui siamo più svegli ed efficienti. La creatività è più spinta, e ormai lo abbiamo capito, quando si mollano gli ormeggi e le inibizioni del dover fare. Se siete tipi mattinieri, è più probabile che riusciate a pensare fuori dagli schemi in tarda serata. Bisognerebbe anche lavorare in ambienti moderatamente rumorosi. Il silenzio infatti è adatto ai compiti che richiedono grande concentrazione, ma per la creatività l'ideale è il borbottio di fondo che possiamo trovare per esempio in un bar con il wifi. Il brusio rende infatti un po' più difficile processare le informazioni, introducendo la possibilità di distrazioni e di pensiero astratto che possono dare quindi spunti creativi e notevoli. Bisogna creare connessioni, difficilmente infatti le idee che cambiano il mondo provengono da un'unica epocale trovata, più spesso sono il risultato di un sapiente lavoro di connessione di nozioni già esistenti, collegate però in un modo inedito. Saper prendere spunto senza copiare pedissequamente è rivedere e ispirarsi. Il processo creativo somiglia più a questo che alla solita intuizione di un genio. Bisognerebbe poi lavorare con la luce fioca, sempre si intende se quello che ricercate è la creatività, in caso contrario no. L'oscurità infatti favorisce la sensazione di libertà da vincoli e induce una necessità di esplorare, anche solo immaginare di trovarsi al buio sembra favorire idee originali. Ricercare poi nuove esperienze è fondamentale. La musica dei Beatles visse una volta creativa, fase dell'introduzione di strumenti come il sitar e delle influenze indiane di George Harrison. Aprirsi a esperienze inedite favorisce il rilascio di dopamina, un neurotrasmettitore che poi va a favorire a sua volta la plasticità cerebrale, la spinta ad esplorare e la flessibilità di ragionamento. Infine dovremmo andare al mare perché la lunghezza d'onda del colore blu sembra favorire il pensiero creativo, forse perché evoca sicurezza, affidabilità e serenità. Analoghe sensazioni sono indotte dal verde. Insomma, anche ma non solo per questo motivo, se vi serve una buona idea, un po' di tempo a contatto con la natura non può che far stare meglio. E allora con queste curiosità io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
6: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere. No, no, no.

0: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Sto nel Napoli, nel tempio del Maradona. Azzecca l'acuto il Como, già in stile Champions. E così Cesc Fabregas rovina il debutto casalingo vestito di azzurro di Max Allegri. Finisce 2-1 per i lariani in paradiso con Dubicas dopo la botta e risposta baturina Højlund. Il tecnico spagnolo sprizza gioia da tutti i pori.
1: Non è nessun messaggio, è solo provare di continuare a migliorare. Siamo una squadra che, per tanto che si parla da noi, che a me non mi importa perché sappiamo molto bene chi siamo e che vogliamo fare, di dove si arriva questi due ultimi anni. Oggi si festeggia con la musica come se avevamo vinto una finale. Sicuramente il Napoli si vince oggi al Como, vanno tutti a casa, è una cosa normale. Per noi ancora non è una cosa normale. Allora noi dobbiamo continuare così e godersi di questi piccoli passi che sta facendo la società. Dopo, il Napoli che ha iniziato 20-25 anni fa, magari vincere nel Maradona potrebbe essere una normalità.
0: Tutt'altro stato d'animo, come logico, trapela dalle parole di Allegri.
2: Siamo solamente all'inizio della stagione, dispiace molto, soprattutto perché era la prima in casa. Mi sono molto dispiaciuto perché non siamo riusciti a fare il risultato. Ma la cosa assolutamente che bisogna migliorare, questi ragazzi lo sanno, è che quando bisogna prendere gol, bisogna prenderlo perché gli altri sono molto più bravi e capire certi momenti della partita.
0: Con la prima vittoria sale così a quota 4 il Como della classifica, che dopo due giornate vede a punteggio pieno con Milan e Juventus anche Inter e Lazio di corto muso a Cagliari in casa col Genoa. A Cagliari i campioni d'Italia creano molto, ma sbagliano altrettanto. Basta l'1-0 firmato Çalhanoğlu. Cristian Chivo.
3: Bisogna prendere quello che di buono abbiamo fatto. Abbiamo creato tanto, purtroppo non siamo riusciti a chiuderla, e quando non la chiudi vai un po' in confusione, con un finale magari a cardiopalma che qualche cuore poteva anche andar via. Siamo riusciti a vincere, che era la cosa più importante.
0: All'Olimpico in casa Lazio il secondo gol di fila, sempre da tre punti di Davide Frattesi. Dopo il Bologna stende stavolta il Genoa di De Rossi, e stasera la seconda giornata si completa con Lecce-Roma di fronte alle 18:30 e Atalanta-Bologna alle 20:45. Voltiamo pagina, clamoroso a New York, parliamo di tennis. Esce subito di scena Novak Djokovic, battuto in 5-7 dall'argentino Navone. Il serbo, debilitato da un malore, non usciva al primo turno di uno slam da 20 anni. Sono preoccupata, ha detto, il mio fisico sta cedendo. In chiave Italia, interrotto per pioggia l'esordio di Cina con l'americano Mikkelsen. Hanno giocato e vinto Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini, che daranno vita ad un derby azzurro nel secondo turno. MotoGP ad Aragon in Spagna, dopo la sprint l'idolo locale Marc Marquez domina anche la gara lunga, precedendo Acosta e Bezzecchi, scavalcato in classifica dal fuoriclasse della Ducati, che riduce così a 19 punti il distacco dal leader Iridato Martin quinto. E il centauro italiano dell'Aprilia spiega la dinamica del sorpasso.
4: Mi avvicinavo, allontanavo senza proprio volere del tutto, ecco. Poi dopo purtroppo mi sono trovato troppo sulla sinistra, non sono riuscito a staccare come avrei voluto e Acosta mi ha fregato lì. Mi sarebbe piaciuto battagliare di più, questo è chiaro, magari rendergliela un po' più dura, ma credo che avrebbe comunque avuto la meglio oggi lui.
0: Infine la palla a volo, quella femminile imbattuta nella fase a gironi per l'Italia di Velasco. Inizia la fase degli europei ad eliminazione diretta alle 16 a Brno in Repubblica Ceca. Gli azzurri affrontano la Bulgaria. Intanto a 10 giorni della rassegna continentale maschile, nell'ultimo test i ragazzi di De Giorgi hanno battuto 3-1 il Brasile. Ed è tutto, a più tardi.
5: Accendi la giornata con Radio Fly.
6: Fly Spot.
7: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
8: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
7: Ma io ho il giga!
8: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
6: Flyspot.
9: Tra poco su Radio Fly l'oroscopo

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio settimana e fine mese a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno agli Aristide all'ascolto e non. Sono invece nati in data 31 agosto Maria Montessori, il cantante Sergio Caputo, Rita Dalla Chiesa e Enzo Iacchetti. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il nono grado della Vergine, hai una spiccata passione per i viaggi e in tal senso sei molto attivo. Per il resto invece ti lascia andare a un'indolenza esagerata che ti porta a posticipare attività e decisioni. Per le donne il matrimonio non è indicato, il loro desiderio di libertà infatti le porterà a essere intolleranti e ad avere problemi e dispiaceri. Soltanto una perfetta parità di rapporti può garantire la riuscita della vita a due. E chiediamo ora alle stelle come sarà quest'ultimo giorno di agosto per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. È una giornata contraddittoria, ricca di stimoli ma con qualche intoppo. Per evitare guai teniamoci a distanza di sicurezza da feste e riunioni familiari. Non è nemmeno il caso di tentare la fortuna al gioco, non investiamo in gratta e vinci o macchinette mangiasoldi. Toro. Nei sentimenti mettiamo da parte divergenze, opinioni e punti di vista differenti. Ravviviamo la passione che ci ha unito invece di sognare trasgressioni. Per fare tesoro di quei segnali che arrivano del tutto fortuitamente, dobbiamo fermarci ad ascoltare. Gemelli, battaglie sociali, conquiste e successi personali elevano di molto il livello della fiducia in noi stessi. Pensieri positivi mettono addosso allegria. La luna in sestile dona una marcia in più. Ci rialziamo dopo una caduta e con coraggio torniamo in pista. Cancro, qualche problema professionale ci tiene svegli la notte? Possiamo rivendicare ciò che ci spetta di diritto, ma aspettiamo. Oggi l'emotività gioca a sfavore. Stato d'animo ballerino, incerto tra l'osservanza rigida delle regole e il naturale desiderio di spontaneità. Leone, oggi teniamo ogni situazione in pugno e fronteggiamo a testa alta gli imprevisti. Possiamo giocare con destrezza su un doppio fronte nel caso ci sia qualche indecisione da dissipare. Vergine, momento ideale per mettere le nostre capacità pratiche al servizio degli amici. Qualcuno ha bisogno di noi, facciamogli sapere che ci siamo. Il Sole e Mercurio sono a nostro favore, ma rischiamo di rimanere al palo. È ancora estate, svegliamoci. Bilancia, nell'attività sentirci sotto esame non aiuta. Prendiamoci il tempo che ci serve. Nel privato agiamo in base ai nostri desideri e non per amor di pace. Forse l'equilibrio familiare deve essere rivisto. Scorpione, Mercurio e Marte sono quanto di meglio possiamo desiderare. Per

0: affrontare le grane sul lavoro. In amore siamo ben forniti di fascino e passionalità, ma cerchiamo di non avere fretta di scoccare la freccia. Sagittario, torniamo a sorridere. Grinta, energia e voglia di fare ci fanno sentire di nuovo padroni della situazione. Voglia di vincere dopo una sconfitta per dimostrare che abbiamo ancora parecchi colpi in canna. Capricorno, oggi di qualche ritardo o disguido dobbiamo pur tenere conto, visto il quadro astrale. Il cielo dirige l'attenzione sul benessere, utilizziamo le strategie a noi più congeniali per preservarlo. Acquario, alto rischio di sbandate amorose, un colpo di fulmine ci coglie di sorpresa. Tutto bene se siamo soli, ma se abbiamo una relazione pensiamoci su. Tra il bisogno di indipendenza e il piacere di essere in due è guerra aperta, specie se il caso ci mette lo zampino. Pesci, la creatività è il nostro punto di forza e l'intuito ci sostiene anche nelle decisioni più spinose. Coltiviamo un obiettivo che richiede impegno ma promette bene. Per le conquiste sfoderiamo il nostro fascino. E prima di chiudere, come sempre, una citazione. Quella odierna dice così: la mattina quando ti svegli, ricorda sempre che tu sei la persona più importante della tua vita. Abbine cura. Stephen Littleworth.
1: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly. Radio Fly, la voce della tua città.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è lunedì 31 agosto 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, spari sul rave, uccisa italiana, Maria Spinelli aveva 22 anni, in azione un commando, esplosi diversi proiettili. Convivo con il Parkinson e gli altri malati, dico combattete, non isolatevi. L'intervista a Dario Franceschini. Affonda traghetto, il capitano fugge e viene arrestato. Io, muse amore di Freddie Mercury, parla Mary Austin, ci scambiavamo gli anelli e poi mi disse sono bisex. La Repubblica, in Sansonia dove i neri di AfD possono ribaltare la Germania, Islanda vince il no, l'Unione Europea non attrae più, bocciato il referendum sulla ripresa delle trattative per l'adesione all'Unione, la premier europeista Frostad di Dottern prevale la democrazia, de Bruxelles delusa, da Roma Cuba medici per Dibba, ce la metto tutta. La Stampa, no all'Europa, il voto dell'Islanda spiazza Bruxelles, il 52% boccia il referendum e sulla ripresa dei negoziati. Spari sul rave, uccisa una ragazza, la polizia svizzera forse terrorismo, la vittima italiana, altri due connazionali feriti. Dai trasporti all'alloggio la corsa dei rincari, non solo benzina, i prezzi dei servizi crescono del più 2,7%. Il Fatto Quotidiano di Battista, ce la metto tutta e vi preparo un bel reportage. Il Resto del Carlino, Ucraina, ipotesi vertice, drone ferisce un italiano, sparatoria a rave in Svizzera, muore un'italiana di 22 anni, Maria Spinelli, 22 anni, originaria di Atri in Abruzzo, lavorava nella Confederazione. Il Messaggero, Svizzera spari a rave, uccisa un'italiana, il dramma, assalto al raduno tecno vicino a Zurigo, muore Maria Spinelli, 22 anni di Adri, ipotesi terrorismo. Islanda, il no all'Unione Europea, Italia verso la proroga dello stop a Schengen. La Verità, così gli immigrati sfregiano l'Europa, no nosocomi tedeschi, reparti isolati se arrivano bande di stranieri. L'assessore del Friuli affida senza gara al socio del figlio il concerto di Boscelli da 3 milioni, sparatoria a rave italiana uccisa in Svizzera, irruzione notturna in evento vicino Zurigo, la vittima Maria Spinelli, abruzzese di 22 anni. Il Giornale, Ranucci 007, le carte segrete. Svizzera, un'altra strage, morta un'italiana rave, caccia all'uomo ad Aarau. La rete di Paolo De Rosa con il gruppo terrorista, il consigliere della Sline. Il Tempo, l'ultima raffica di Siegfriedo, le presunti nel mirino dei compagni, spari a rave in Svizzera, muore 22enne italiana, feriti due connazionali, c'è l'ipotesi terrorismo. Libero Quotidiano, la lettera di Ranucci contro i suoi colleghi, Siegfriedo paragonava con giurati romani quanti volevano un suo passo di lato, ora i fedelissimi pensano al report fuori dalla RAI, come suggeriva la Vitola. Giallo Moschea di Mestre, fondi esteri, sito inesistente, il locale della il legale della famiglia del Bosco, casa e scuola tutto risolto, i bambini tornino coi genitori. Andiamo direttamente al Secolo d'Italia, le altre edizioni non sono aggiornate, doccia islandese, schiaffa l'Unione Europea, Reykjavik vince il no all'adesione, ECR una lezione per Bruxelles. In primo piano Moschea Venezia, bignami asfalto e bengalesi che minacciano lo sciopero, Novelli Landini in salsa islamica. Chi era Maria Spinelli, la 22enne abruzzese uccisa durante un rave in Svizzera? Meloni si faccia piena luce. Ranucci e la discesa in politica, io non escludo niente. E mentre Siegfried attacca la RAI, a sinistra c'è chi lo corteggia. Andiamo a leggere adesso i quotidiani della nostra regione Toscana. Partiamo dal Tirreno, da Piombino, nuovo canile sanitario, affidati i lavori, intervento a un programma della struttura già esistente a Montegemoli. Livorno, torna la notte di Calafuria, ma il pericolo corre sul Romito, centinaia di ragazzi costretti a camminare al buio lungo l'Aurelia. Da Pisa, di Vieti Monchi, va all'attacco, è una città per vecchi, il locale prova a scagionarsi, non escluse il trasferimento. Pontedera, le fabbriche riaprono nell'incertezza, oggi riparte la Piaggio, a ottobre ore incontro sul futuro del contratto di solidarietà. Viareggio muore dopo l'incidente denunciato comune Asle. Aveva 63 anni, gli avvocati del figlio, responsabilità da chiarire. Massa, Donzelli assicura, il CPR ad Aulla si farà, il deputato di Fratelli d'Italia sulla collocazione del centro, il sindaco ha altri suggerimenti. Massa Marittima, nuovo assetto della chirurgia, sindaci contro il piano dell'ASL, dure le reazioni, la sanità di prossimità va difesa. Da Grosseto, addio a Mottola, una vita per il calcio, aveva 61 anni, era stato dirigente in numerose società della provincia. Da Pistoia, vandoli e incivili nel background che è ancora da inaugurare, inneggiamenti e sporcizia sopra il logo dell'assessore Tallori. Prato, migliorano i conti ma occhio ai crediti, il rendiconto del comune presenta numeri positivi con un avanzo di 41 milioni. Corriere di Siena, carburante, il rischio Malta non è isolato, riforniamo anche altri che fanno pagare meno. Cagnano vince il Bravio delle botti. Nel trionfa Cagnano, vincono di nuovo Luca Benassi, detto Cittino, e Samuele Cesaroni, detto Frontone. Sfondano la porta e rubano beni per 100.000 euro, furto a Siena in via delle Lombarde, la proprietaria, i ricordi di una vita, spero di riavere una reliquia. Il Corriere di Arezzo, carburanti, caso Malta, stesso titolo, l'Arezzo soffre, va sotto e rimonta, ma nel finale il Palermo fa una magia, inizia a tirare Santo Spirito, l'ultima porta crucifera, giosta ieri l'estrazione nell'ordine, seconda carriera per Porta del Foro, poi Sant'Andrea, da oggi si prova. Vediamo adesso la Nazione di Arezzo, giosta Santo Spirito apre la sfida, grande cuore Arezzo si arrende solo al 94esimo, parte la Colombina, il sorteggio tiene lontani Coccidrone e Biancoverdi, l'ordine Santo Spirito, Porta del Foro, Sant'Andrea, Porta Crucifera, sollievo per la distanza tra due quartieri in piazza dopo gli incidenti, da oggi via alle prove sulla Lizza, attenzione all'ombra del Buratto, il CSA galoppa verso lo sciopero, nessun incontro con il sindaco. Comanducci conferma che faccia a faccia si farà dopo la presentazione del nuovo progetto. Le altre sigle chiedono risposte, ma si limitano ad assemblea CGL e a un tavolo di dialogo CISL. Il Sanità, l'ultima rivoluzione di Torre, così la rete chirurgica negli ospedali, urgenze e oncologia su Arezzo, nei centri minori interventi con uscita in settimana, artroscopia oculistica alla fratta, riorganizzazione all'ortopedia nel 2027, equipe unica, robotica tra San Donato e Gruccia, neurologia in Valdarno. Vigili urbani, addio via Filzi, l'unica idea per la sede è quella di via Tagliamento. Termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi, lunedì 31 agosto 2026. Appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Fly, rassegna stampa.

0: Sono le 12 e 3 minuti.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Sono riprese le ostilità nel Golfo tra Stati Uniti e Iran. Le forze americane nelle ore scorse hanno attaccato due lanciamissili sull'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero due morti. Trump allo stesso tempo, tramite un video realizzato con l'intelligenza artificiale, minaccia la distruzione di Karg. L'Iran ha reagito lanciando missili contro basi americane in Giordania ed Emirati Arabi. Secondo il Pasdaran, gli attacchi avrebbero provocato danni. Le guardie rivoluzionarie informano anche di una super petroliera in fiamme nello stretto di Hormuz. La nave, a loro dire, non avrebbe rispettato le indicazioni iraniane, finendo contro le mine. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamani Pezeshkian. Domani il presidente iraniano sarà a Bishkek in Kirghizistan per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, dove incontrerà anche gli omologhi di Cina e Russia, Xi Jinping e Putin. Dario Franceschini, 68 anni, tra gli esponenti di spicco del PD, racconta stamani al Corriere della Sera di essere affetto dal morbo di Parkinson, la diagnosi già nel 2020. È stata una botta tremenda, racconta, ma ho deciso di proseguire nella mia attività perché si deve continuare a vivere. Parlare pubblicamente della mia malattia mi costa molto, prosegue. Chi ha il Parkinson tende a vergognarsi, ma vorrei essere di incoraggiamento. In 5 anni il carrello della spesa ha subito un rincaro complessivo che sfiora il 30%, addirittura superiore all'indice dell'inflazione, che nello stesso periodo è stato del 21%. Lo evidenzia un'indagine del Sole 24 Ore. I picchi maggiori per il caffè più 51%, l'olio extravergine a più 47%, gli ortaggi più 39%, in particolare per i pomodori si spende il 45% in più, più 44% per le patate. Tennis clamoroso a New York, esce subito di scena Novak Djokovic, battuto in 5-7 dall'argentino Navone. Il serbo, debilitato da un malore, non usciva al primo turno di uno slam da 20 anni. Sono preoccupato, il mio fisico sta cedendo, ammette il fuoriclasse. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Vola con Radio Fly. Radio Fly.
3: Un cordiale saluto da Nikos Chiodetto di Travi Meteo. Un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di lunedì. Un esordio settimanale con la presenza dell'anticiclone. Sarà una giornata di cielo sereno, poco nuvoloso su tutta Italia. Tanto sole, ma ancora caldo, caldo che si farà sentire dappertutto. Massime sia al nord, ma anche sulle nostre regioni centro-meridionali, che oscilleranno mediamente tra i 30 e i 36 gradi. Solo verso sera in montagna, su Alpi e Prealpi, si innescheranno occasionali temporali di calore, altrove appunto tempo soleggiato. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Travi Meteo.
4: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
5: Flyspot.

Salve a tutti, eccoci qua nuovamente insieme. Come al solito sono Daniela De Bolini per la Top Ten Italia. E allora andiamo subito a vedere com'è la situazione di questa settimana. Non c'è più nella nostra Hit Parade, che era una new entry addirittura la scorsa settimana, Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo con La Costiera Amalfitana. E non c'è più neanche

0: Fai questa sera al numero 10 della Top 10 Italia. Numero 9, eccola qua, la nostra prima new entry, però praticamente rientra a far parte della nostra classifica, ed è Jovanotti insieme ad Alfa con Buon Vento.
1: New entry.

9 come New Entry, rientrata questa settimana Jovanotti Alfa con Buon Vento. E al numero 8 ne perde 3 di posizioni. E Gaia con Bossa Nostra.

0: aperto questa settimana c'era Gaia con Bossa Nostra.
1: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Radio Fly. Sempre con te.
2: Top Ten Italia. Top Ten Italia.
0: Siamo sempre qui, io, voi e la Top Ten Italia. E siamo giunti alla posizione numero 7, dove troviamo anche loro con 4 posizioni in meno. Si tratta di M Fabri Fibra con Antidrog.

White Girl Wasted al numero 6. Al numero 5 invece tre posizioni in meno per i Pinguini Tattici Nucleari, che però sono ben 14 settimane che sono con noi. Al numero 5 con Sorri, scusa, lo siento.

tattici nucleari con Sorry, scusa, lo sento, al numero 5. Al numero 4 invece rimane stabile questa settimana Samurai J con Flamenco Paranoia.

0: Mezza e con Flamenco Paranoia l'abbiamo ascoltato in quarta posizione della Top Ten Italia.
1: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming o scaricando l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone.

0: siamo arrivati così ai primi tre di oggi. Manca una new entry, sì, sono d'accordo con voi. E la troviamo alla posizione numero 3, ma anche questo brano rientra a far parte della nostra classifica e addirittura al numero 3. È Angelina Mango con Marco Mengoni per Canto d'amore.
1: New entry.

Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore. Quest'oggi al numero 3 rientrava a far parte della nostra Top 10 Italia. Al numero 2, mamma mia, 5 posizioni in più rispetto alla scorsa settimana. Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

0: E siamo giunti così al nostro riepilogo di quest'oggi. Al numero 10 c'era Noemi con Tu cosa fai questa sera. Al numero 9 rientrava a far parte della nostra hit Giovanotti Alfa con Buon Vento. Al numero 8 Bossa Nostra di Gaia. Al numero 7 Antidroga, Emma e Fabri Fibra. Al numero 6 White Girl Wasted, Anna. Al numero 5 Sorry, Scusa lo siento, i Pinguini Tattici Nucleari. Al numero 4 Flamenco Paranoia di Samurai J. Al numero 3 rientrava a far parte della nostra hit Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore. E al numero 2 c'era Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Questa settimana si riconfermano ancora una volta al numero 1 Merck e Cremo, Serena Brancale e The Colors con Partenope.
1: Number one.

0: con Merche Cremon, Serena Brancale, The Colors con Partenope. Ovviamente non mi resta che salutarvi. Come al solito io ve lo dico, restate con noi con la nostra buona musica e noi ci sentiamo per la prossima Top Ten Italia. Un grosso abbraccio da parte della vostra Daniela De Bolini. Ciao!
1: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
2: Ascolta la tua musica.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie.
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
12: Non so come dirlo a mia figlia.
13: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
14: Non gliela daremo vinta.
10: Couture dal 26 agosto al cinema.
15: Ehi, Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre.
2: Quest'estate.
17: È un dinosauro, quello.
18: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
19: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
20: Siamo nel passato.
21: Ora che facciamo?
22: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
23: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
24: Anne.
25: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
28: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
29: Penso che non sia semplicemente una macchina.
27: Può un vuoto essere colmato?
30: Rimandalo indietro.
31: Te lo fa ricordare ogni giorno.
27: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
29: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
27: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
32: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo uno stop di un mese si riaccende la guerra tra Stati Uniti e Iran. Nella notte italiana nuovo scambio di colpi. Sentiamo Laura Supino.
1: Riprese le ostilità nel Golfo tra USA e Iran dopo un mese di pausa. Le forze americane nelle scorse ore hanno attaccato due lanciamissili sull'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero due morti. Trump allo stesso tempo, tramite un video realizzato con l'intelligenza artificiale, minacciava la distruzione dell'isola di Karg. L'Iran ha reagito lanciando missili contro basi militari USA in Giordania ed Emirati Arabi. Secondo i Pasdaran, gli attacchi avrebbero provocato danni. Le guardie della rivoluzione informano anche di una super petroliera in fiamme nello stretto di Hormuz. La nave, a loro dire, non avrebbe rispettato le indicazioni iraniane di navigazione, finendo contro delle mine. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamane Pezeshkian. Oggi e domani il presidente iraniano sarà Bishkek in Kirghizistan per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, dove incontrerà anche gli omologhi di Cina e Russia, Xi Jinping e Putin.
0: Sale ancora a 919 morti accertati e quasi 4.800 dispersi il bilancio della catastrofica alluvione che mercoledì scorso ha travolto il nord del Nepal. E ancora nessuna notizia dei tre connazionali di cui si sono perse le tracce, Marco Ratto, Luca Baracchini e Patrizia Marziale. Le autorità nepalesi riferiscono della presenza di almeno 933 lavoratori intrappolati nei tunnel dei cantieri di progetti idroelettrici e permane il timore di nuove possibili alluvioni, diverse le allerte lanciate ai locali nelle ultime ore. L'Italia ha prorogato di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere aeree e marittime per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattata lo scorso 1 agosto in seguito ai fatti di Ceuta ed è stata seguita dall'analoga decisione della Spagna nei confronti dell'Italia. Secondo il ministro dell'Interno Piantedosi, la situazione nell'enclave spagnola in Marocco è tutt'altro che migliorata. Un ragazzo di 16 anni ha picchiato la madre fino a provocarne la morte, poi ha chiamato il 112. È successo a Roma, nel quartiere Alessandrino. Quando gli agenti sono arrivati, la donna, 50 anni, era ancora in vita, ma è morta poco dopo in ospedale. Il minorenne era invece seduto all'ingresso del palazzo con la maglietta sporca di sangue. Ora è ricoverato presso un reparto psichiatrico. Voltiamo pagina, si completa in queste ore il grosso del controesodo estivo, ma saranno in tanti, viceversa, a partire in vacanza a settembre, tra destinazioni meno affollate e prezzi migliori. Alessio Galea.
2: Valigie pronte per 10 milioni di italiani. L'indagine di Confturismo, Confcommercio ed SVG fotografa il boom delle vacanze di settembre, spesa media 766 euro. Una tendenza ormai consolidata che allunga i confini della stagione estiva. Manfred Pinsger, presidente di Confturismo, Confcommercio.
3: Un mese che sta diventando sempre più a tutti gli effetti parte d'estate. Cambiano così le abitudini degli italiani e si allunga la stagione delle vacanze estive.
2: Il mare fuori dalla calca agostana resta la meta preferita dal 41% dei vacanzieri, ma tengono il passo le città d'arte 26% e la montagna 18%. Il turismo di settembre è prevalentemente interno, il 71% sceglie l'Italia con la Toscana sul podio davanti a Campania ed Emilia-Romagna. Settembre è uno stile di vacanza sempre più radicato, fuori dal coro, dentro i relax e a misura di portafoglio.
0: È giunta a L'Avana Sara Lawaznia, la compagna di Alessandro Di Battista, ricoverato venerdì scorso colto da un malore. È arrivato sul posto inoltre un'equipe del Policlinico Gemelli anche per valutare la compatibilità delle sue condizioni con un trasferimento aereo in Italia. Ce la metterò tutta per tornare presto, scrive sui social il giornalista ed ex deputato 5 Stelle, cosciente ma in condizioni ancora ritenute gravi. Per lui ieri anche una telefonata col ministro degli esteri Tajani e la premier Meloni. E intanto Dario Franceschini, 68 anni, tra gli esponenti di spicco del PD, racconta al Corriere della Sera di essere affetto dal morbo di Parkinson. La diagnosi già nel 2020 è stata una botta tremenda, racconta, ma ho deciso di proseguire nella mia attività perché si deve continuare a vivere. Parlare pubblicamente della mia malattia mi costa molto, prosegue. Chi ha il Parkinson tende a vergognarsi, ma vorrei essere di incoraggiamento. Infine lo sport, colpo di scena a New York, l'argentino Navone riscrive la storia eliminando Novak Djokovic nel primo turno degli US Open. In uno slam non accadeva da 20 anni, all'ex numero uno al mondo, debilitato da un malore. Jenny De Gaetano.
4: Chissà se oggi si è conclusa definitivamente la leggenda dei Big Three. Da tempo consegnati alla Galleria degli Immortali, Federer e Nadal, sembra vicino il rendezvous dell'ultimo dei tre che hanno scritto la storia del tennis e dello sport. Il 39enne Novak Djokovic è accaduto tutto in quel di New York nel primo turno degli US Open, che senza Sinner e con Alcaraz a mezzo servizio parevano regalare al fuoriclasse serbo il sogno dello slam numero 25 in carriera. Invece di Nole, eliminato in 5 set dopo oltre 4 ore dall'argentino Navone, rimangono impietose le immagini dello sguardo perso nel vuoto, debilitato da un malore, forse le lacrime. Sullo sfondo gli applausi dell'Arthur Ashe, magari consapevole di assistere al passo d'addio di un mito. Ho un problema serio, devo capire cosa posso fare e dove andare, ammette Djokovic, che non aveva mai perso negli ultimi 20 anni al debutto in uno slam. Con questa sconfitta Djokovic uscirà dalla top 10 per la prima volta dal luglio del 2018, altro dato impietoso, perché gli Highlander, ai noi, restano proprietà esclusiva dell'immaginario collettivo, tutt'al più di Hollywood.
0: Un cenno al calcio infine si completa. Stasera la seconda giornata di Serie A, che vede a punteggio pieno Inter Milan Juventus e Lazio. Alle 18.30 Lecce Roma, mentre alle 20.45 sarà la volta di Atalanta Bologna. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
5: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Fly Spot.
6: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38

0: su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ.
1: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
2: Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è lunedì 31 agosto 2026. Partiamo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, spari sul rave, uccisa italiana, Maria Spinelli aveva 22 anni, in azione un commando, esplosi diversi proiettili. Convivo con il Parkinson e gli altri malati, dico combattete, non isolatevi. L'intervista a Dario Franceschini. Affonda traghetto, il capitano fugge e viene arrestato. Io, muse e amore di Freddie Mercury, parla Mary Austin, ci scambiavamo gli anelli e poi mi disse sono bisex. La Repubblica, in Sassonia dove i neri di AfD possono ribaltare la Germania, Islanda vince il no, l'Unione Europea non attrae più, bocciato il referendum sulla ripresa delle trattative per l'adesione all'Unione, la premier europeista Frostad di Dottern prevale la democrazia, de Bruxelles delusa, da Roma a Cuba medici per Dibba, ce la metto tutta. La Stampa, no all'Europa, il voto dell'Islanda spiazza Bruxelles, il 52% boccia il referendum e sulla ripresa dei negoziati. Spari sul rave, uccisa una ragazza, la polizia svizzera forse terrorismo, la vittima italiana, altri due connazionali feriti. Dai trasporti all'alloggio la corsa dei rincari, non solo benzina, i prezzi dei servizi crescono del più 2,7%. Il Fatto Quotidiano di Battista, ce la metto tutta e vi preparo un bel reportage. Il Resto del Carlino, Ucraina, ipotesi vertice, drone ferisce un italiano. Sparatoria a rave in Svizzera, muore un'italiana di 22 anni, Maria Spinelli, 22 anni, originaria di Atri in Abruzzo, lavorava nella Confederazione. Il Messaggero, Svizzera spari a rave, uccisa un'italiana, il dramma, assalto al raduno tecno vicino a Zurigo, muore Maria Spinelli, 22 anni di Adri, ipotesi terrorismo. Islanda, il no all'Unione Europea, Italia verso la proroga dello stop a Schengen. La Verità, così gli immigrati sfregiano l'Europa, no nosocomi tedeschi, reparti isolati se arrivano bande di stranieri. L'assessore del Friuli affida senza gara al socio del figlio il concerto di Boscelli da 3 milioni, sparatoria a rave italiana uccisa in Svizzera, irruzione notturna in evento vicino Zurigo, la vittima Maria Spinelli, abruzzese di 22 anni. Il Giornale, Ranucci 007, le carte segrete. Svizzera, un'altra strage, morta un'italiana rave, caccia all'uomo ad Aarau. La rete di Paolo De Rosa con il gruppo terrorista, il consigliere della Sline. Il Tempo, l'ultima raffica di Siegfriedo, le presunte nel mirino dei compagni. Spari a rave in Svizzera, muore 22enne italiana, feriti due connazionali, c'è l'ipotesi terrorismo. Libero Quotidiano, la lettera di Ranucci contro i suoi colleghi, Siegfriedo paragonava con giurati romani quanti volevano un suo passo di lato, ora i fedelissimi pensano al report fuori dalla RAI, come suggeriva la Vitola. Giallo, Moschea di Mestre, fondi esteri, sito inesistente, il locale della il legale della famiglia del Bosco, casa e scuola tutto risolto, i bambini tornino coi genitori. Andiamo direttamente al Secolo d'Italia, le altre edizioni non sono aggiornate, doccia islandese, schiaffa l'Unione Europea, Reykjavik vince il no all'adesione, ECR una lezione per Bruxelles. In primo piano Moschea, Venezia, Bignami, asfalto e bengalesi che minacciano lo sciopero, Novelli, Landini in salsa islamica. Chi era Maria Spinelli, la 22enne abruzzese uccisa durante un rave in Svizzera? Meloni si faccia piena luce. Ranucci e la discesa in politica, io non escludo niente. E mentre Siegfried attacca la RAI, a sinistra c'è già chi lo corteggia. Andiamo a leggere adesso i quotidiani della nostra regione Toscana. Partiamo dal Tirreno, da Piombino, nuovo canile sanitario, affidati i lavori, intervento a un programma della struttura già esistente a Montegemoli. Livorno, torna la notte di Calafuria, ma il pericolo corre sul Romito, centinaia di ragazzi costretti a camminare al buio lungo l'Aurelia. Da Pisa, di Vieti Monchi, va all'attacco, è una città per vecchi, il locale prova a scagionarsi e non escluse il trasferimento. Pontedera, le fabbriche riaprono nell'incertezza, oggi riparte la Piaggio, a ottobre incontro sul futuro del contratto di solidarietà. Viareggio, muore dopo l'incidente denunciato i comune Asle, aveva 63 anni, gli avvocati del figlio, responsabilità da chiarire. Massa, Donzelli assicura, il CPR ad Aulla si farà, il deputato di Fratelli d'Italia sulla collocazione del centro, il sindaco ha altri suggerimenti. Massa Marittima, nuovo assetto della chirurgia, sindaci contro il piano dell'ASL. Dell'ASL, dure le reazioni, la sanità di prossimità va difesa. Da Grosseto, addio a Mottola, una vita per il calcio, aveva 61 anni, era stato dirigente in numerose società della provincia. Da Pistoia, vandoli e incivili nel background che è ancora da inaugurare, inneggiamenti e sportizia sopra il logo dell'assessore Tallori. Prato, migliorano i conti ma occhio ai crediti, il rendiconto del comune presenta numeri positivi con un avanzo di 41 milioni. Corriere di Siena, carburante, il rischio Malta non è isolato, riforniamo anche altri che fanno pagare meno. Cagnano vince il Braio delle Botti. Nel trionfa Cagnano, vincono di nuovo Luca Benassi, detto Cittino, e Samuele Cesaroni, detto Frontone. Sfondano la porta e rubano beni per 100.000 euro, furto a Siena in via delle Lombarde, la proprietaria, ricordi di una vita, spero di riavere una reliquia. Il Corriere di Arezzo, carburanti, caso Malta, stesso titolo, l'Arezzo soffre, va sotto e rimonta, ma nel finale il Palermo fa una magia. Inizia a tirare Santo Spirito, l'ultima porta crucifera, giosta ieri l'estrazione nell'ordine, seconda carriera per Porta del Foro, poi Sant'Andrea, da oggi si prova. Vediamo adesso la Nazione di Arezzo, giosta Santo Spirito apre la sfida, grande cuore Arezzo si arrende solo al 94esimo, parte la Colombina, il sorteggio tiene lontani Coccidrone e Biancoverdi, l'ordine Santo Spirito, Porta del Foro, Sant'Andrea, Porta Crucifera, sollievo per la distanza tra due quartieri in piazza dopo gli incidenti, da oggi via alle prove sulla Lizza. Attenzione all'ombra del Buratto, il CSA galoppa verso lo sciopero, nessun incontro con il sindaco. Comanducci conferma che il faccia a faccia si farà dopo la presentazione del nuovo progetto. Le altre sigle chiedono risposte ma si limitano ad assemblea CGL e a un tavolo di dialogo CISL. Il Sanità, l'ultima rivoluzione di Torre, così la rete chirurgica negli ospedali, urgenze e oncologia su Arezzo, nei centri minori interventi con uscita in settimana, artroscopia oculistica alla fratta, riorganizzazione all'ortopedia nel 2027, equipe uniche, robotica tra San Donato e Gruccia, neurologia in Valdarno. Vigili urbani, addio via Filzi, l'unica idea per la sede è quella di via Tagliamento. Termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi, lunedì 31 agosto 2026. Appuntamento alle prossime edizioni.
1: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa. Radio Fly, la voce della tua città.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo uno stop di un mese si riaccende la guerra tra Stati Uniti e Iran. Nella notte italiana nuovo scambio di colpi. Sentiamo Laura Supino.
2: Riprese le ostilità nel Golfo tra USA e Iran dopo un mese di pausa. Le forze americane nelle scorse ore hanno attaccato due lanciamissili sull'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero due morti. Trump allo stesso tempo, tramite un video realizzato con l'intelligenza artificiale, minacciava la distruzione dell'isola di Karg. L'Iran ha reagito lanciando missili contro basi militari USA in Giordania ed Emirati Arabi. Secondo i Pasdaran, gli attacchi avrebbero provocato danni. Le guardie della rivoluzione informano anche di una super petroliera in fiamme nello stretto di Hormuz. La nave, a loro dire, non avrebbe rispettato le indicazioni iraniane di navigazione, finendo contro delle mine. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamane Pezeshkian. Oggi e domani il presidente iraniano sarà Bishkek in Kirghizistan per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, dove incontrerà anche gli omologhi di Cina e Russia, Xi Jinping e Putin.
1: Sale ancora a 919 morti accertati e quasi 4.800 dispersi il bilancio della catastrofica alluvione che mercoledì scorso ha travolto il nord del Nepal. E ancora nessuna notizia dei tre connazionali di cui si sono perse le tracce, Marco Ratto, Luca Baracchini e Patrizia Marziale. Le autorità nepalesi riferiscono della presenza di almeno 933 lavoratori intrappolati nei tunnel dei cantieri di progetti idroelettrici e permane il timore di nuove possibili alluvioni, diverse le allerte lanciate ai locali nelle ultime ore. L'Italia ha prorogato di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere aeree e marittime per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattata lo scorso 1 agosto in seguito ai fatti di Ceuta ed è stata seguita dall'analoga decisione della Spagna nei confronti dell'Italia. Secondo il ministro dell'Interno Piantedosi, la situazione nell'enclave spagnola in Marocco è tutt'altro che migliorata. Un ragazzo di 16 anni ha picchiato la madre fino a provocarne la morte, poi ha chiamato il 112. È successo a Roma, nel quartiere Alessandrino. Quando gli agenti sono arrivati, la donna, 50 anni, era ancora in vita, ma è morta poco dopo in ospedale. Il minorenne era invece seduto all'ingresso del palazzo con la maglietta sporca di sangue e ora è ricoverato presso un reparto psichiatrico. Voltiamo pagina, si completa in queste ore il grosso del controesodo estivo, ma saranno in tanti, viceversa, a partire in vacanza a settembre, tra destinazioni meno affollate e prezzi migliori.
3: Alessio Galea. Valigie pronte per 10 milioni di italiani. L'indagine di Confturismo, Confcommercio ed SVG fotografa il boom delle vacanze di settembre, spesa media 766 euro, una tendenza ormai consolidata che allunga i confini della stagione estiva. Manfred Pinsger, presidente di Confturismo, Confcommercio.
4: Un mese che sta diventando sempre più a tutti gli effetti parte d'estate. Cambiano così le abitudini degli italiani e si allunga la stagione delle vacanze estive.
3: Il mare fuori dalla calca agostana resta la meta preferita dal 41% dei vacanzieri, ma tengono il passo le città d'arte 26% e la montagna 18%. Il turismo di settembre è prevalentemente interno, il 71% sceglie l'Italia con la Toscana sul podio davanti a Campania ed Emilia-Romagna. Settembre uno stile di vacanza sempre più radicato, fuori dal coro, dentro i relax e a misura di portafoglio.
1: È giunta a L'Avana Sara Lawaznia, la compagna di Alessandro Di Battista, ricoverato venerdì scorso colto da un malore. È arrivato sul posto inoltre un'equipe del Policlinico Gemelli anche per valutare la compatibilità delle sue condizioni con un trasferimento aereo in Italia. Ce la metterò tutta per tornare presto, scrive sui social il giornalista ed ex deputato 5 Stelle, cosciente ma in condizioni ancora ritenute gravi. Per lui ieri anche una telefonata col ministro degli esteri italiani e la premier Meloni. E intanto Dario Franceschini, 68 anni, tra gli esponenti di spicco del PD, racconta al Corriere della Sera di essere affetto dal morbo di Parkinson. La diagnosi già nel 2020 è stata una botta tremenda, racconta, ma ho deciso di proseguire nella mia attività perché si deve continuare a vivere. Parlare pubblicamente della mia malattia mi costa molto, prosegue. Chi ha il Parkinson tende a vergognarsi, ma vorrei essere di incoraggiamento. Infine lo sport, colpo di scena a New York, l'argentino Navone riscrive la storia eliminando Novak Djokovic nel primo turno degli US Open. In uno slam non accadeva da 20 anni all'ex numero 1 al mondo, debilitato da un malore. Jenny De Gaetano.
5: Chissà se oggi si è conclusa definitivamente la leggenda dei Big Three. Da tempo consegnati alla Galleria degli Immortali, Federer e Nadal, sembra vicino il rendezvous dell'ultimo dei tre che hanno scritto la storia del tennis e dello sport, il 39enne Novak Djokovic. È accaduto tutto in quel di New York, nel primo turno degli US Open, che senza Sinner e con Alcaraz a mezzo servizio parevano regalare al fuoriclasse serbo il sogno dello slam numero 25 in carriera. Invece di Nole, eliminato in 5 set dopo oltre 4 ore dall'argentino Navone, rimangono impietose le immagini dello sguardo perso nel vuoto, debilitato da un malore, forse le lacrime. Sullo sfondo, gli applausi dell'Arthur Ashe, magari consapevole di assistere al passo d'addio di un mito. Ho un problema serio, devo capire cosa posso fare e dove andare, ammette Djokovic, che non aveva mai perso negli ultimi 20 anni al debutto in uno slam. Con questa sconfitta Djokovic uscirà dalla top 10 per la prima volta dal luglio del 2018, altro dato impietoso, perché gli Highlander, ai noi, restano proprietà esclusiva dell'immaginario collettivo, tutt'al più di Hollywood.
1: Un cenno al calcio infine si completa. Stasera la seconda giornata di Serie A, che vede a punteggio pieno Inter Milan, Juventus e Lazio. Alle 18.30 Lecce Roma, mentre alle 20.45 sarà la volta di Atalanta Bologna. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly. Fly Spot.
6: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
7: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
6: Ma io ho il giga.
7: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
8: Top 10 album.
9: Ci settiamo in modalità top 10 album adesso, per cui a sinistra, almeno per chi è destro, per chi è mancino, probabilmente succederà il contrario, un po' come succedeva a Leonardo qualche anno fa. Leonardo da Vinci, chiaramente. Per la top 10 album a sinistra io ho l'album, a destra ho una canzone, che in genere è il nuovo singolo dell'album stesso, che andremo a classificare nella top 10 album questa settimana.

0: o sacrilego, ma dai, e teatrale lo sono sempre stati, no? Un po' così, è un po' il marchio di fabbrica, però ecco, sono molto bravi, ecco, con gli strumenti tra le mani. Il nuovo album ha per titolo One Assassination Under God, Chapter 2, e la canzone di Marilyn Manson è Front Toward Enemy.
1: New entry.

0: Chapter 2, One Assassination Under God. È questo il titolo del nuovo album dei Marilyn Manson. Il singolo è Front Toward Enemy, al 10° posto questa settimana nella top 10 album. Si sale in 9ª posizione stabile l'album di Ultimo, Il giorno che aspettavo. La canzone che ascoltiamo è Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

tutte le canzoni di Ultimo sono romantiche, no? È il comune denominatore che c'è in tutte le sue canzoni. Però riesce, riesce, devo dire, ragazzo. Il ragazzo già si è fatto, ma si farà ancora di più. Ultimo con l'album Il giorno che aspettavo, nella top 10 album in nona posizione. Si sale in ottava, Bresce con il suo album Mediterraneo, è stabile come 7 giorni fa. Ascoltiamo Da Dio.

0: Stasera,
1: un video diretto da Simone Mariano che ha contribuito alla rinnovata visibilità del progetto. Ormai lo sappiamo, un album che è stato pubblicato a giugno del 2025, ma per via di un riconfezionamento e con delle tracce inedite all'interno è tornato in classifica nella top 10 album Mediterraneo Brescia con Da Dio. Questa settimana è in 8ª posizione.
2: Top 10 album. Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Sempre con te. Top 10 album.
1: Io sono Dylan e questa è la Top 10 album che stiamo ascoltando. Un album, una canzone. In 7ª posizione chi troviamo questa settimana? Perde 3 posti l'album di Ariana Grande, Petal, con Hey Daddy, I Made You Love Me.

Oggi è nato al video di Da Dio di Brescia, dall'album Mediterraneo, qualche minuto fa, e adesso per l'album di Ariana Grande. Ecco, cito anche chi ha firmato la direzione del videoclip di Hey Daddy Me You Love Me, cioè Christian Breslauer, che amplifica il video, amplifica la dimensione psicologica della canzone con un'estetica da thriller soprannaturale. E poi Justin Long interpreta un partner che tenta di seppellire Ariana, salvo poi essere perseguitato dal suo fantasma. Bene, c'è la voce di Ariana Grande e di chi se no in Hey Daddy Made You Love Me, dall'album Petal, questa settimana in settima posizione, perde 3 posti nella top 10 album. Si sale stabile come 7 giorni fa, in 6ª posizione Shiva con l'album Vangelo. Ascoltiamo Take

0: Six, la nuova canzone scelta come primo singolo della nuova era di Vangelo, ancora a rappresentare l'album stesso di Shiva. In sesta posizione questa settimana, stabile come sette giorni fa, si sale in quinta posizione qua per... mettiamoci d'accordo, perde, guadagna o è stabile, Dylan? Guadagna, ecco, almeno iniziamo a dare una traccia a ciò che vuoi dire. Guadagna due posti il precedente album di Bad Bunny, Un verano sin ti, da cui ascoltiamo Titi me preguntò.
1: Hey, Titi me preguntó si tengo muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, hey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, hey, muchas novias.

0: Un verano sin te è il precedente album rispetto a quello più nuovo, che comunque incroceremo nella top 10 album tra qualche minuto. Un verano sin te, allora, di Bad Bunny, questa settimana in quinta posizione, guadagna 2 posti. Ne guadagna 1, invece, da lungo tempo è in questa classifica nella top 10 album, piazzandosi questa settimana appunto in 4ª posizione, l'album di Olly, Tutta vita sempre. Ascoltiamo con la featuring di Julie questa domenica.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

ma di più, veramente, non tante, di più. Sono le settimane di permanenza di Holly con l'album Tutta Vita Sempre nel top 10 album. Poi nel citando tutti gli album prima di scoprire chi c'è al numero uno, ecco, facciamo un riepilogo di quante volte questo album è in classifica, ma scopriremo da quante settimane è proprio in classifica. Nella top 10 album. Il podio adesso, c'è una serie di tre che riguarda questo, che poi vi svelerò nel citare tutti gli album prima di arrivare alla numero uno. Una serie di tre che riguarda chi occupa la terza posizione, stabile come 7 giorni fa, Geolier con Tutto è possibile. Ascoltiamo Autorità.

Autorità di Geolien, tutto è possibile nella tracklist dell'album del cantautore, del cantante, del trapper, del rapper, è un po' tutto Geolier, diciamo. Tutto è possibile, il suo album in terza posizione stabile come 7 giorni fa. Stabilità anche perché occupa la seconda piazza. Eccolo qua, il nuovo album, o comunque il più recente rispetto a Un Verano Sin Ti, il nuovo album di Bad Bunny, Devi Tirar Mas Fotos, da cui ascoltiamo con la featuring di Chewy, Will T.

0: bisogna un po' fare una distinzione tra un precedente Bad Bunny e un nuovo Bad Bunny, quindi un precedente con un verano Sinti e un nuovo con Devi Tirar Mas Fotos, questa settimana nella Top Ten Album in seconda posizione. Ripartiamo dalla posizione numero 10 per scoprire chi occupa la prima piazza di questa classifica. Alla posizione numero 10, la prima new entry della settimana, prima ed unica, sono tornati Marilyn Manson con il secondo capitolo di One Assassination Under God. In nona posizione stabile, ultimo con Il giorno che aspettavo da 10 settimane in classifica, da 13 settimane in classifica invece stabile in ottava posizione Bresh con l'album da Mediterraneo. In settima posizione l'album di Ariana Grande, da 4 settimane in classifica perde 3 posti. In sesta posizione stabile e da 21 settimane in classifica quello di Shiva, Vangelo. In quinta posizione guadagna 2 posti l'album di Bad Bunny, Un verano Sinti. In quarta posizione da 63 settimane in classifica guadagna 1 posto rispetto a 7 giorni fa, Tutta vita sempre, l'album di Olly. Sul podio stabile allora l'album di Geolier, perché c'è una serie di 3, perché è al terzo posto questa settimana, da 33 settimane in classifica, quindi stabile rispetto a 7 giorni fa dove occupava appunto la terza posizione. In seconda posizione invece stabile da 28 settimane in classifica Devi Tirar Mas Fotos di Bad Bunny. In prima posizione Million Dollar Babe, Anna. Ascoltiamo White Girl Wasted.
1: Number one.

0: album.
1: Spinge, spinge, come se spinge questo singolo White Girl Wasted. Ce lo porteremo avanti secondo me per molte altre settimane. E Anna con l'album Million Dollar Babe questa settimana al primo posto, stabile come 7 giorni fa nella Top 10 Album. Io sono Dylan e torno qui tra una settimana per una nuova Top 10 Album. Ciao!
2: Radio Fly, le ali della tua musica.
3: E allora eccoci qua, quarto appuntamento della Semaine de Folie. Ciao Anna.
4: Buongiorno Giuseppe, finalmente il nostro appuntamento.
3: Ecco, come si chiama il nostro appuntamento?
4: Crazy Week. Crazy Week.
3: Tutti coloro che parlano inglese possono dirlo.
4: Crazy Week.
3: Ma per chi parla francese come moi, tu sai fare le remouche?
4: No, le remouche no, non la so fare.
3: E allora vediamo se le nostre notizie ci porteranno qualche remouche. Vai Vanna, dove allora, mi porti questa mattina?
4: Tipo, siamo tema poliziotto.
3: Wow.
4: Sì, ti porto questa notizia che ci fornisce la Repubblica, dove si parla appunto di un pelo pubblico.
3: Cosa? E che ci incastra con la polizia?
4: Te lo dico subito. Allora, il pelo pubblico sfuggito alla depilazione quasi totale costa la divisa a un poliziotto.
3: Wow.
4: Tu mi dirai perché.
3: Infatti.
4: Trovate tracce di cocaina. Quindi il poliziotto, nonostante avesse sostenuto una serie appunto di cerette, il giorno prima dell'esame per verificare l'uso di stupefacenti è stato tradito da un pelo pubblico risultato positivo alla cocaina.
3: Mamma mia, e che
4: quindi
3: è successo poi?
4: Per un pelo non si è salvato.
3: Ma l'hanno preso per un pelo?
4: No, l'hanno trasferito negli uffici civili in realtà, quindi nemmeno ha perso il lavoro.
3: Ma pensa quando si dice la vita attaccata a un pelo, insomma.
4: Va bene,
3: invece io ti dico un'altra cosa che c'entra la polizia, ma perché? Perché la polizia controlla e deve farci rispettare le regole, ma è successo che un carissimo giovane che aveva commesso una piccola infrazione scappa per non pagare la multa, perché svolta dalla parte sbagliata ci trova la polizia che gli dice non va bene, e lui scappa e distrugge la macchina,
4: ecco,
3: così
4: oltre alla multa
3: ha distrutto la macchina, quindi per fortuna non si è fatto male, ma uscito dall'auto ha dovuto ammettere di essere scappato per non pagare la multa, quindi sicuramente poi la multa l'ha pagata, e soprattutto che non avrebbe potuto guidare, pensa, perché la patente ce l'aveva già ritirata, quindi la sua ora dovrà pagare una sanzione che va da 2050 agli 8000 euro e oltre multa per guida, ovviamente patente sospesa, svolta vietata, guida contromano, velocità pericolosa e mancata precedenza, che insomma da sole ammontano a 450 euro. Questo trentenne che insomma, come riporta Today, l'incidente di San Severino di Trento, non c'è scritto il nome.
4: Beh, male, forse era meglio se pagava la multa.
3: Mi sa di sì.
4: Io invece ti riporto al museo, ti ricordi ci siamo stati la
3: al
4: settimana
3: museo,
4: scorsa?
3: Il museo, bellissimo.
4: Io ti ci riporto, questa volta in Olanda. Il tecnico di un museo ha buttato nel cestino 2 lattine di birra.
3: Giustissimo,
4: che erano un'opera d'arte contemporanea.
3: Come sarebbe dire?
4: Esattamente, siamo all'EM. Un operaio ha involontariamente gettato via un'opera che raffigurava 2 lattine di birra, scambiandolo per dei rifiuti. Dopo essere state ritrovate intatte, fortunatamente in un cestino, le lattine sono state riposizionate.
3: Beh, insomma, questa mi dà tanto di quella scarpa al museo, ti ricordi? No? L'abbiamo letta, no?
4: Sì.
3: Vabbè, però è un segno molto di civiltà buttare le lattine nel museo.
4: Sì, lui giustamente faceva il suo lavoro, però il problema è che queste 2 lattine erano un'opera d'arte.
3: Ecco, quindi scrivetecelo quando le lattine sono un'opera d'arte, perché altrimenti insomma.
4: Ma fateci un segnale, qualcosa.
3: Sì, allora tu mi porti al museo, ti ci porto anch'io al museo. Io ti porto in un museo, esattamente, vediamo dove si trova questo museo, letto qua, il museo di Hetch di Haifa in Israele. Che è successo? Che sai, in museo ci sono dei reperti storici, anche anziani, vecchi,
4: certo.
3: Insomma, no? Ecco, allora tu pensa che un incidente è accaduto a questo museo, un bimbo rompe un vaso di 3500 anni.
4: Immaginati.
3: Allora il piccolo voleva vedere cosa c'era dentro, se ci fosse dentro, l'ha tirato leggermente, boom, si è esploso questo vaso in 1000 pezzi, e capisci che il direttore del museo gli ha preso gli è salzata la pressione, no? Però hanno detto, vabbè, il bimbo c'era, i bimbi giocano, ma questo vaso, c'è da dire che era messo senza protezione all'ingresso, senza nessuna possibilità, cioè di difendere il vaso, quindi un vaso di 3500 anni fa che ha mandato sotto shock il direttore.
4: Ci credo.
3: Col l'attacco l'avranno provato a riattaccare. Vabbè, dove mi porti? porti tu
4: allora,
3: adesso?
4: Allora, io adesso, vabbè, ti porto in un ospedale di Brighton.
3: Brighton.
4: Esatto. Allora, questa è curiosissima. Mm. Un chirurgo usa il coltellino svizzero con cui ha tagliato la frutta a pranzo per aprire il torace del paziente. Perché non trovava il suo bisturi.
3: Ho capito, sono famosi i coltellini svizzeri che funzionano bene, ma proprio per quell'uso lì, insomma.
4: Capito, spero che almeno l'abbia sterilizzato.
3: Infatti, no, cioè lui, ma così, cioè uso
4: sì,
3: il
4: sì,
3: mio.
4: Sì, così, l'ospedale ha dichiarato che l'intervento eseguito fuori dalla sala operatoria
3: pure
4: è stato al di fuori delle procedure non necessario. Insomma, però speriamo che almeno sia andato bene.
3: Ma questo deve, ma il paziente è tutto a posto, sì.
4: Spero di sì,
3: ma
4: spero di sì.
3: Va bene, tu mi porti all'ospedale, i dottori, parli di dottori, ti parlo di una malattia. Pensa che una signora, una mamma di 31 anni, insomma, stava male, è stata male, insomma, non capiva perché. A un certo punto ha scoperto di avere la malattia del vampiro. Che pensa che se mangia l'aglio, lei sta male. E no. Tant'è che dice: sì, l'aglio, l'aglio proprio. Rientra in quegli stratagemmi, sai, per uccidere i vampiri, no?
4: Certo.
3: I picchetti sul cuore,
4: sì,
3: tante
4: sì,
3: cose.
4: Sì, sì, sì.
3: Però pare che anche Vlad III, che il vero nome era il del conte Dracula, fosse affetto da questa malattia, che vediamo se si trova anche come si chiama. Questa malattia si chiama la porfiria acuta intermittente.
4: Cioè, quindi esiste come
3: sì,
4: malattia?
3: Sì, è una malattia. Questa signora ha detto: io ho una malattia del vampiro, chissà se ti fa giurare. Insomma, te lo immagini scoprire la malattia del vampiro, no?
4: Ti immagini?
3: Mamma mia, vabbè, comunque questa signora adesso non mangerà più l'aglio, perché
4: bene,
3: insomma le fa stare male. Quindi ha un qualcosa
4: credo
3: che la accomuna con Vlad, il conte
4: Dracula.
3: Vai, dove mi porti tu adesso?
4: Allora, siamo a Napoli. Nella mia bellissima Napoli, che però in questi giorni tanto bella non è.
3: Perché? Che è successo?
4: Perché
3: tu sei partenopea, non puoi
4: esatto
3: dire male di Napoli, insomma,
4: no, non ne parlerò mai male. Però sta succedendo, diciamo, un po' il panico, perché è stata installata, tu hai visto che adesso nei social è pieno di questa foto, di questa opera.
3: Beh, io non ho capito cosa sia quella
4: te
3: che
4: dico,
3: dici te, non
4: te
3: ho capito cosa
4: subito
3: sia.
4: È stata appunto presentata all'opera Tu sì una cosa grande di Gaetano Pesce, ma la sua forma fallica ha fatto discutere.
3: Tu sei una cosa grande.
4: È grande. Praticamente questa opera dovrebbe rappresentare Pulcinella. Dico dovrebbe perché? Perché
3: insomma
4: ha una forma un po' ambigua, no?
3: Com'è che è nata questa cosa?
4: Ha installato in piazza Municipio questa, appunto, questa forma, questa specie di opera d'arte con questa forma ambigua che ricorda quasi una forma fallica.
3: Ecco, diciamo così che l'estro e la, diciamo, l'estro partenopeo è famoso, questa inventiva,
4: certo,
3: questa cosa, ora arrivare insomma
4: a fare una cosa del
3: vabbè,
4: genere
3: cultura,
4: vabbè, niente, non è stato
3: aspetti,
4: proprio
3: no?
4: apprezzato tantissimo,
3: vabbè,
4: devo essere sincera.
3: Ma le opere le latine erano opere, no? Quello sicuramente
4: certo
3: non lo buttano nei cestini, no? Delle
4: no
3: volte.
4: A parte che è troppo grande.
3: Sì, ci vorrebbe un cestone. Va bene, e allora io ti porto invece su un altro tipo di opera, un'opera
4: sì
3: teatrale, che diciamo così è stata definita l'opera shock. Piercing e sesso dal vivo a teatro, 18 spettatori sono dovuti ricorrere a cure mediche.
4: Ecco.
3: Tu pensa che una regista austriaca, Hollinzer, che mi sembra che abbia un nome anche italiano, Florentina Hollinzer, ha messo in scena un'opera teatrale talmente provocatoria di aver costretto, pensa, 18 spettatori a ricorrere a cure mediche per la nausea scatenata
4: no
3: dalle forti scene che hanno assistito. Sì, era un intriso che univa la religione col sesso, insomma, tutta una cosa pazzesca, e sta di fatto che da quanto l'ha messa forte, lei voleva creare emozioni forti, un po' come
4: vabbè,
3: quello
4: riuscita,
3: un
4: però,
3: po' come quello grosso,
4: sì,
3: no?
4: Sì.
3: Lì insomma a Napoli. Ecco, c'è riuscita che ha mandato 18 persone, sono andate all'ospedale. Si ricorderanno di quest'opera. Speriamo che non trovino quel dottore col coltellino svizzero,
4: ecco,
3: perché sennò siamo messi male.
4: Speriamo.
3: Vai, dici
4: no
3: dove ci porti adesso.
4: Allora, ti riporto in America, ti porto per la prima volta a Washington.
3: Oh, wow.
4: Allora, questa donna è stata costretta a chiamare il 911 perché si è ritrovata a 100 procioni in cortile.
3: 100 procioni,
4: cioè,
3: in cortile?
4: Cioè, quindi non uno, due, visto, no?
3: 100.
4: 100 procioni perché? Perché aveva dato appunto da mangiare, diciamo, ad alcuni di loro.
3: Mm.
4: Però poi un giorno se ne è ritrovata 100 nel suo cortile.
3: Si sono passati la parola.
4: Esatto, quindi tra di loro niente, quindi ha chiamato appunto le forze dell'ordine perché alcuni di loro erano molto aggressivi. quindi è stato necessario per forza l'intervento delle forze dell'ordine.
3: Ho capito, le forze dell'ordine, beh, interessante, chissà poveretti come hanno mandato, poi sono simpatici i procioni,
4: sì,
3: dai.
4: Però 100, capisci che è un attimino un problema.
3: Vabbè, chissà, saranno andati a fare la spesa al supermercato e io ti porto proprio in Spagna, perché c'è un video virale che, diciamo così, fa vedere un uomo che va a fare la spesa a cavallo e poi scappa dalla polizia. Speriamo che non abbia avuto un incidente come l'altro. La cosa è successa in un supermercato a Elk in Spagna, penso che si pronunci così, e insomma si vede questo uomo che era dentro con il cavallo, cioè tranquillamente andava nei scaffali del supermercato con il cavallo, comodo, no?
4: Cioè, scusa, magari faceva scegliere anche a lui,
3: sì, non lo so questo, però a un certo punto hanno chiamato che la polizia, dice, ma scusi, ma che sta facendo? E lui è uscito fuori, ha detto, e qual è il problema, insomma, però dopo è fuggito, insomma. Beh, insomma, ci ha fatto, però l'hanno invitato, c'è da dire, a terminare la spesa a piedi, insomma,
4: ah,
3: no?
4: Ecco,
3: però
4: okay,
3: è anche vero che sul supermercato, così come quel museo che non proteggeva il vaso, se non c'erano indicazioni vietate entrare a cavallo, scusa,
4: Vanna, scusami, è giusto, lui ci ha potuto entrare,
3: esatto. Esatto,
4: quindi da oggi fuori ai supermercati,
3: ecco,
4: il
3: mi
4: cartello,
3: raccomando, non entrate assolutamente
4: con i cavalli. Va bene, allora restiamo tema animali, questo è molto dolce. Un gattino ha percorso 1400 chilometri dopo essersi perso per tornare dalla sua famiglia. La fonte è Il Messaggero, e qui siamo nello Yellowstone,
3: nonostante il parco di Yellowstone.
4: Esatto, esattamente, nonostante la disperazione e i tentativi di ritrovarlo, la coppia ha dovuto lasciare il parco senza di lui. Due mesi dopo, però, a più di 1500 chilometri di distanza, è stato ritrovato il gattino, stremato ma vivo. Che carino,
3: va bene. Senti, io ho trovato un'ultima notizia al volo che
4: non so.
3: Siccome in questa trasmissione abbiamo parlato di tutto, no? Te la devo dire, in Thailandia, tu mi parli di animali, un uomo nudo prova a diventare una mucca, si inferosisce, lo incorna. In Thailandia, un turista russo, penso, ma ti rendi conto, cioè, voglio dire, e l'ha incornato perché evidentemente l'animale
4: ha fatto bene.
3: Ma che cerchi qua, cioè, ma tornatene in Russia. Va bene.
4: E quindi abbiamo terminato le nostre notizie per questa settimana.
3: Va bene, finisce qui la nostra Semaine de Folie
4: Crazy Week,
3: ecco.
4: Niente, Giuseppe, ce la faremo prima o poi,
3: non ce la faccio,
4: dire.
3: Non ce la faccio,
4: sì,
3: quando
4: ce
3: tu
4: la
3: farai le remouche alla française, allora io dirò Crazy Week.
4: Ora mi alleno, va bene.
3: Bene, grazie Vanna,
4: grazie,
3: ciao
4: mille.
3: Appuntamento alla prossima settimana, vediamo un po' con le notizie curiose. Grazie a Vanna e a Radio Fly.
4: Grazie mille, ciao.
2: Radio Fly, le ali della tua musica. Vola con Radio Fly.

0: Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Alessio Galea. Svolta nelle indagini sulla sparatoria al rave party di Aurau nel nord della Svizzera, arrestato un uomo di 43 anni elvetico. Secondo le prime informazioni della polizia, l'aggressore avrebbe agito da solo, ancora oscuro il movente. Sulla sparatoria avvenuta nella notte tra sabato e domenica scorsa è rimasta uccisa una giovane abruzzese, Maria Spinelli, di 22 anni. Altre 5 persone sono rimaste ferite, tra cui 2 italiani già rientrati a casa. L'Italia ha prorogato di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere aeree e marittime per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattata lo scorso 1 agosto in seguito ai fatti di Ceuta. Secondo il ministro dell'Interno Piantedosi, la situazione nell'exclave spagnola in Marocco è tutt'altra che migliorata, vista la presenza tuttora di almeno 5.000 persone non identificate. La decisione di Roma aveva provocato un duro scontro diplomatico con Madrid, che ha deciso di adottare verso l'Italia la stessa misura fino al 7 settembre. In risposta all'azione italiana, il governo spagnolo ha simmetricamente prorogato per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia. Torna in primo piano la riforma della legge elettorale. Scade domani in Senato il termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione Affari Costituzionali. L'approdo nell'aula di Palazzo Madama è previsto per il 9 settembre, con il voto finale calendarizzato il 15. È piantonato nel reparto di psichiatria del Policlinico Umberto I di Roma il 16enne che ha picchiato la madre fino a provocarne la morte. Il ragazzo ha poi chiamato il 112. La tragedia è avvenuta in un appartamento del quartiere Alessandrino, periferia est della capitale. Quando gli agenti sono arrivati, la donna, 50 anni, era ancora in vita, ma è morta poco dopo in ospedale. Il figlio era invece all'ingresso del palazzo con la maglietta sporca di sangue. Si ignorano al momento i motivi che avrebbero spinto il minorenne a colpire la madre. Lo sport e calcio con Inter, Juventus, Lazio e Milan a punteggio pieno. Si completa stasera la seconda giornata di Serie A. Si comincia alle 18.30 con Lecce-Roma, alle 20.45 sarà la volta di Atalanta-Bologna. L'informazione torna più tardi.
1: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Fly Spot.
3: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
3: Ma io ho il giga!
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
2: Flyspot.
5: Estatissima, il programma della tua estate.
6: Vi è offerto da
7: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Lunedì 31 agosto, siamo arrivati al traguardo di questo mese meraviglioso, ma non fatevi ingannare, è statissima ancora tantissima benzina nel suo serbatoio. Benvenuti ad una nuova settimana all'insegna del ritmo puro dal vostro Alessandro Fizzotti. Oggi chiudiamo una porta, quella di agosto, ma apriamo un portone immenso fatto di una nuova energia e tantissima voglia di continuare a sognare. Non importa se le città tornano a riempirsi e le spiagge iniziano a respirare, qui su queste nostre belle frequenze la temperatura resta costante sui livelli di guardia. Abbiamo preparato una puntata speciale per salutare questo mese pazzesco nel modo che preferiamo, a tutto volume. Sintonizzatevi sul nostro sound, lasciate che le hit del momento vi facciano dimenticare che domani inizia un nuovo mese, insomma. Insieme a noi chi ci sarà? I nostri ospiti, ovviamente, il professor Francesco Pira, che insieme ovviamente alla sua rubrica andrà ad analizzare il momento che riguarda appunto il tempo dei social, dell'intelligenza artificiale, dei ragazzi, dei genitori, insomma un excursus durato tutta l'estate ma che proseguirà fino appunto alla conclusione della nostra bella stagione radiofonica. Poi avremo altro consumo, la redazione, anche qui tante notizie utili da sapere, da commentare, ed è interessante perché grazie ad altro consumo abbiamo scoperto e stiamo imparando cose che magari prima non conoscevamo o comunque che sbagliavamo nelle nostre case, perché no? Anche a questo serve la radio di servizio che ci piace fare tutti i giorni. E poi un bel collegamento con Cala Smeralda dall'Ombellone 13. Ci aspetta il nostro Alan Fiammenghi con uno dei tormentoni che hanno fatto grandi le nostre estati. Possiamo partire a questo punto con il piede giusto. Alzate la guardia, alzate il volume. Il gran finale di agosto comincia ora.

0: Eccoci live ancora una volta all'interno della vostra estate. Questo è il programma della vostra estate, estatissima. E con noi abbiamo il piacere di avere il professor Francesco Pira, professore associato di sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Università degli Studi di Messina. Ciao Francesco, ben trovato.
1: Buona estate.
0: Buona estate a te. E allora siamo praticamente quasi addirittura d'arrivo, no? Mancano 3 settimane alla chiusura di questa estate. I tuoi studenti so che saranno già alle prese con i libri.
1: Hanno gli esami a settembre.
0: Ecco.
1: È giusto studiare, studiate,
0: il professor Pira ve lo dice, studiate perché poi sono cacchi vostri. Senti, allora, in vacanza la televisione ormai viaggia anche sullo smartphone, no? E sotto l'ombrellone possiamo vedere serie televisive, film, ma ogni tanto facciamoci anche una passeggiata, un bagno però,
1: Ecco, questo è una cosa, è una forma di dedizione, chiamiamola così, per non dire dipendenza, che in qualche modo a cui ci stiamo dedicando. In realtà le serie, soprattutto le serie, non faccio pubblicità su alcuni network particolari, ti assorbono totalmente. È un po' il meccanismo delle vecchie telenovelas per le signore, no? Quando tu ne inizi una non vedi l'ora di andare avanti, per cui aspetti con ansia il giorno dopo per capire cosa succede. Ecco, le serie televisive ti creano questa attesa, questa aspettativa, per cui tu hai voglia di finirle di vedere, quindi ti vedi la prima, la seconda, poi dopo magari devi uscire, devi andare al mare, quindi che fai? Ti vedi il terzo, quarto e quinto episodio, te lo vedi sotto l'ombrellone. Ma questo crea un doppio problema: uno, che non ti godi tutto quello che c'è attorno; due, che ti isoli completamente e quindi continui a vivere isolato e magari però ti vedi la serie del momento che ti piace. Ecco, io penso che noi dobbiamo in qualche modo, pur avendo la comodità, perché questa è una grande comodità che ci portiamo dietro, dovremmo anche, secondo me, dosare un po' quelli che sono i consumi delle tecnologie, anche se le tecnologie ormai sono delle tecnologie di prossimità che ti portano tutto dentro il telefonino. Bisogna cercare di dedicare delle ore a noi stessi, indipendentemente dal fatto che magari la serie non ce la vediamo al mare, il pomeriggio a casa, insomma.
0: Ma tanto queste serie poi, diciamocelo Francesco, non è che scappano,
1: stanno lì, non scappano,
0: appunto,
1: bravo.
0: E quindi anche se ci perdiamo una puntata una settimana, la recuperiamo la settimana dopo. Ecco, una cosa che mi fa riflettere, no, da queste tue parole che oggi abbiamo speso all'interno di Estatissima, è proprio questo fatto che abbiamo sempre lo smartphone in mano. E a me è capitato di andare a vedere una partita della mia squadra del cuore e praticamente, invece di godersi un po', come si dice, no, diciamo l'atmosfera dello stadio, così come immagino tutti quelli che vanno ai concerti, si hanno tutti in mano sti benedetti telefonini e si perde, secondo me, la magia del momento, perché tu sei lì concentrato nel riprendere, no, quello che vedi, piuttosto che viverti quello che stai realmente passando in quell'istante, Francesco.
1: Infatti, sì, è così, ma ormai abbiamo il bisogno di far sapere dove siamo e quello che stiamo facendo, molto di più di goderci quello che stiamo facendo. È come quando andiamo a mangiare e facciamo food porn, cioè, esatto, invece di goderci il piatto dobbiamo spedirlo all'amico, quindi è così.
0: Mamma mia, vabbè, ragazzi, godetevi il momento, godetevi, esatto, la vita, soprattutto perché è una sola ed è un passaggio. Grazie Francesco Pira, alla prossima puntata.
1: Grazie a te.

0: allora siete sempre all'interno di Estatissima, l'appuntamento con Altro Consumo, insomma con il caldo e le cene all'aperto. C'è un protagonista che non manca mai, no, sulle nostre tavole, ovvero il fritto, di cui io vado molto ghiotto. Che si tratti insomma di una paranza in riva al mare o di verdure dell'orto in pastella, il fritto insomma è sinonimo, no, di festa, ma solleva sempre grandi interrogativi. Qual è l'olio per esempio più sicuro per la nostra salute? Come possiamo ottenere la croccantezza perfetta senza sprecare prodotto e soprattutto senza correre rischi legati al punto di fumo? Per fare chiarezza, tra miti da sfatare e consigli pratici, chi abbiamo oggi con noi? Emanuela Bianchi, esperta di Altro Consumo. Ben trovate, buona estate.
1: Grazie, buona estate a tutti.
0: Allora Emanuela, spesso per friggere si sceglie l'olio di semi perché è considerato più leggero o semplicemente più economico, mentre molti chef consigliano l'olio d'oliva. Secondo i test di Altro Consumo, qual è la scelta migliore se guardiamo al rapporto tra stabilità alle alte temperature e sapore?
1: Diciamo che non c'è un olio migliore in assoluto, dipende in parte anche dai gusti, ma sicuramente ci sono degli oli che non sono adatti alla frittura proprio perché non riescono a supportare le alte temperature. Quindi direi che se vogliamo fare vogliamo dare indicazioni su quali invece sono gli oli più adatti, sicuramente l'olio di oliva, ma anche l'olio di arachide e l'olio di girasole, però quello che si dichiara alto oleico.
0: Ecco, uno dei timori principali riguarda, come abbiamo detto, il punto di fumo e la formazione quindi di sostanze nocive. Ci sono dei segnali visivi o olfattivi immediati che possono aiutarci a capire quando l'olio che stiamo usando in cucina ha superato il limite e quindi va assolutamente cambiato, Emanuela?
1: Sì, il punto di fumo, appunto come dicevi tu, è un indicatore. Si trovano in rete anche molte tabelline con le temperature che indicano qual è il punto di fumo dei diversi oli, ma in realtà non è facile stabilire il punto di fumo perché dipende non solo dal tipo di olio, quindi dalla composizione in acidi grassi che lo caratterizza, ma anche dalla presenza di altre sostanze, per esempio delle impurità, possono abbassare il punto di fumo. Sicuramente però il punto di fumo è quella temperatura alla quale un olio tende a degradare e lo si percepisce proprio perché appunto l'olio comincia a fumare, un olio che tende a diventare anche molto denso, una densità che è anomala, insomma non è tipica dell'olio. Questi sono i segnali che l'olio si sta degradando ed è meglio non utilizzarlo.
0: Senti, in un periodo in cui c'è comunque un forte rincaro dei prezzi degli oli vegetali, la tentazione di filtrare e riutilizzare l'olio della frittura è molto forte, no? È una pratica che Altro Consumo consiglia o è meglio evitare? E in caso di riutilizzo, quali sono le accortezze fondamentali da seguire?
1: Allora, sicuramente sarebbe meglio non riutilizzarlo, perché appunto comunque l'esposizione al calore dell'olio tende a degradarlo e quindi è bene non riutilizzarlo. Se proprio lo si vuole riutilizzare, le accortezze sono innanzitutto quello di osservarlo, quindi osservare l'aspetto, quindi dicevamo se un olio ha una consistenza anomala, tende un po' ad essere più viscoso, diciamo così, del normale, non è sicuramente più idoneo, anche l'odore può darci delle indicazioni. Volendolo riutilizzare, sicuramente è importante filtrarlo per eliminare i residui di cibo, perché l'eventuale presenza appunto di queste impurità può danneggiare ulteriormente l'olio quando lo scaldiamo, e ovviamente conservarlo in un contenitore pulito, e soprattutto il riutilizzo deve avvenire in tempi brevi, perché se pensiamo di friggere solo saltuariamente, forse è meglio eliminare l'olio di frittura che utilizziamo piuttosto che conservarlo per una seconda frittura. E poi, ma questo immagino che già come dire sia a conoscenza di tutti, meglio utilizzarlo sempre per lo stesso alimento, perché chiaramente l'olio si arricchisce un po' anche degli aromi del cibo e quindi può trasferirli eventualmente a un cibo diverso se lo usiamo ad esempio per friggere una volta il pesce e la volta successiva le verdure.
0: Assolutamente, insomma non fate il pesce e il dolce con lo stesso olio, anche perché sarebbe un dolce al pesce, come si dice. Per chiudere, Emanuela, molti italiani stanno passando alla air fryer, cioè alla friggitrice ad aria, no, per ridurre i grassi. Secondo le analisi di Altro Consumo, il risultato in termini nutrizionali e di gusto è paragonabile alla frittura tradizionale?
1: Sì, diciamo addirittura a livello nutrizionale in teoria i cibi risultano meno grassi, quindi sicuramente diciamo meno calorici, quindi in questo senso i risultati di cottura sono buoni. Ecco, bisogna prestare attenzione, ma come del resto anche per la frittura in olio, alla temperatura di frittura, quindi anche di utilizzo della friggitrice ad aria, perché a temperature molto elevate si possono formare delle sostanze tossiche come l'acrilammide, e quindi è bene non esagerare la temperatura, diciamo, di frittura, che sia con olio, che sia immersione in olio, che sia con la friggitrice ad aria, non deve superare 170-180 gradi centigradi, e soprattutto preferiamo dei colori, come dire, più tenui, quindi evitiamo le patatine molto bruciate, perché sì, lì è proprio il punto in cui si concentra l'acrilammide che si forma durante la cottura.
0: Grazie ad Emanuela Bianchi per averci tolto tutti i dubbi e buona continuazione, a presto.
1: Grazie.

0: Riprendiamo la linea dal nostro studio ancora una volta per farci così cullare dalle onde del mare, ma soprattutto farci trasportare, no, in tutte queste estati che stiamo passando una dopo l'altra in rassegna alla scoperta dei grandi tormentoni. C'è una voce su tutte, Alan Fiammenghi da Cala Smeralda sotto l'ombrellone 13 a raccontarci la musica. Alan.
1: Ciao Ale, qui va benissimo, as usual, come sempre, non potrebbe che andare meglio. Beh, attenzione però Ale, attenzione cari amici e amiche, perché oggi l'ombrellone 13 cambia un po' marcia. Perché? Perché spegniamo le luci della discoteca e accendiamo quelle di una strada statale che porta verso l'Adriatico. Siamo nel 1992, l'anno in cui Luca Carboni ha scritto quello che non è solo un tormentone, ma un vero e proprio stato d'animo, lo si può tranquillamente anche definire così, mare, mare. Se chiudete gli occhi, in effetti potete sentire il calore del motore tra le gambe e il vento che vi schiaffeggia la faccia. Mare, mare è la canzone di chi scappa dalla città, di chi ha bisogno di orizzonte, di chi cerca nel mare una risposta a quella malinconia sottile che ti prende anche quando c'è il sole. Non è una canzone da ballare sotto l'ombrellone, è una canzone da cantare a squarciagola nel casco con il braccio fuori dal finestrino, mentre i chilometri passano e il blu si fa sempre più vicino. È come dire, la colonna sonora della libertà cercata e finalmente trovata. Questo brano, e questa è un po' una sorta di curiosità, è un vero cannibale dei premi estivi. Pensate che nel 1992 Luca Carboni compì un'impresa quasi impossibile. Vinse il Festival Bar, diventando il simbolo assoluto di quell'estate, ma con una canzone che parlava di solitudine e ricerca interiore. Fu la dimostrazione che l'estate italiana non era solo festa, ma anche riflessione e poesia. Quindi, ragazzi, mettete la marcia giusta e lasciatevi cullare da questo viaggio. Dall'estate del 1992, la poesia On the Road di Luca Carboni, Mare, Mare. Alla prossima.

ultimo giorno di agosto, salutiamo questo mese con un mix di energia e vera gratitudine. Sapevate che una canzone estiva può restare nella memoria per decenni? Ebbene, lo stiamo riscoprendo attraverso i lanci che ci sta facendo il nostro Alan Fiammenghi. Per rivivere i momenti più emozionanti di questo mese andate sul sito estatissima.it. Siamo attivi con contenuti sia su LinkedIn che sulla nostra pagina Facebook ufficiale. Domani accoglieremo settembre con un ritmo nuovo ma sempre vivace. Stessa ora vi aspetto sempre per continuare a scrivere insieme la nostra estate. Ciao a tutti!

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

0: Buon pomeriggio ad Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultima ora: strage familiare a Roma. Spari sono stati uditi in un appartamento nel quartiere di Pietralata, zona nord-est della capitale. Dalle prime informazioni ci sarebbero 3 morti: padre, madre e figlia, una giovane con disabilità. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, allertati da alcuni parenti delle vittime. Non viene esclusa alcuna ipotesi, inclusa quella di un caso di omicidio-suicidio. Un cittadino svizzero di 43 anni è stato arrestato in relazione alla sparatoria avvenuta nella notte tra sabato e domenica durante un rave party a Dorau in Svizzera, in cui è rimasta uccisa una 22enne abruzzese, 5 i feriti. Al momento, secondo quanto riferito dalla polizia cantonale di Argovia, si ritiene che il sospetto fermato abbia agito da solo. Ancora in corso le indagini per chiarire il possibile movente. Prosegue lo scontro diplomatico tra Roma e Madrid. Il governo italiano oggi ha deciso di prorogare di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattata il 1 agosto scorso in seguito ai fatti di Ceuta. Secondo il Viminale, la situazione non è ancora migliorata, vista la presenza di almeno 5.000 persone non identificate nell'exclave spagnola. Immediate le contromisure del governo spagnolo, il Ministero dell'Interno di Madrid ha confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia, sia per via aerea che per via marittima. Nuove tensioni nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno bombardato la notte scorsa l'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero 2 morti. In risposta, l'Iran ha lanciato missili contro le basi militari statunitensi in Giordania e negli Emirati Arabi. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamane il presidente iraniano Pezeshkian. In chiusura lo sport, pallavolo femminile, entrano nel vivo gli europei con la fase a eliminazione diretta. Dalle 16 a Brno in Repubblica Ceca l'Italia di Velasco incrocia negli ottavi la Bulgaria. È tutto, a più tardi.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
3: Flyspot. Sono le 16:06.

0: scivo a puttane.
1: Vola sulle ali della musica.
2: Vola sulle ali della musica.
1: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Ben trovati da Jenny Di Gaetano. Gianni Infantino è sempre di più un uomo solo, prima travolto dalla bufera mondiale e poi dalla vicenda legata al tentativo di vendita di una parte dei diritti della Coppa del Mondo a degli investitori privati. A tal proposito l'Italia ribadisce pieno sostegno alla posizione dell'UEFA attraverso il ministro Andrea Bodi, che ha confermato totale identità di vedute con la Federcalcio e Giovanni Malagò, che ha ritirato l'appoggio al numero uno della FIFA in vista delle elezioni del prossimo anno. Ascoltiamo proprio il responsabile del Dicastero dello Sport.
1: D'altro canto la posizione dell'Italia non può che essere quella dell'UEFA. Io mi auguro in ogni caso che il calcio internazionale tra le istituzioni trovi un suo chiarimento e una sua tranquillità della quale abbiamo bisogno tutti, no? Andiamo tutti alla ricerca della tranquillità, qui mi sembra che tutti diamo contributi all'instabilità.
0: Voltiamo pagina. Nella domenica di Serie A si è preso la copertina il Como di Fabregas, capace di sbancare il Maradona rovinando la prima casalinga di Max Allegri sulla panchina del Napoli. Inter e Lazio, entrambe vittoriose 1-0 a Cagliari e con il Genoa, hanno raggiunto a punteggio pieno in classifica Milan e Juventus. In Sardegna, dopo il vantaggio di Çalhanoğlu, tante occasioni sprecate però per i campioni d'Italia, che hanno rischiato grosso nel finale. Ascoltiamo il tecnico nerazzurro Cristian Chivu, interpellato dal nostro Maurizio Pizzoferrato.
2: Prove di dominio e prove di sofferenza, avete fatto una partita un po' così.
3: Ma il calcio è questo, bisogna capire i momenti, bisogna prendere quello che di buono abbiamo fatto, abbiamo creato tanto, purtroppo non siamo riusciti a chiuderla, e quando non la chiudi, quando crei così tanto, vai un po' in confusione, perché ci siamo disuniti, perché abbiamo perso un po' le distanze e nasce questo tipo di partite. Però mi prendo quello che di buono abbiamo fatto dal punto di vista della personalità, del gioco, di quello che abbiamo creato.
0: Stasera doppio posticipo della seconda di Serie A, 18:30 Lecce-Roma, alle 20:45 Atalanta-Bologna. Voltiamo pagina. Tennis ancora negli occhi di tutti, il crollo e l'eliminazione di Novak Djokovic nel primo turno degli US Open. In chiave Italia sono tre gli azzurri in campo stasera, si tratta di Arnaldi, Darderi e Berrettini, che se la vedranno rispettivamente contro l'australiano Duckworth, l'inglese Wendell Ken e l'evergreen Wawrinka. Interrotto per pioggia per ben due volte il match tra il nostro Cina e l'americano Mikkelsen. Chiudiamo col basket. L'Italia di Coach Banchi affronta alle 19:30 a Pesaro la Serbia della Stella di Denver, Nikola Jokic. Seconda gara della seconda fase delle qualificazioni mondiali. Entrambe le squadre sono appaiate a pari punti al secondo posto del girone. Gli azzurri torneranno sul parquet nella finestra di fine novembre contro la Turchia e nella rivincita in Serbia. Ed è tutto, buona serata.
4: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
5: Fly Spot.
6: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono.
7: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
6: Ma è tutto il giorno che lo fai.
7: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
6: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
7: Cosa c'entra?
6: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
7: Ma io vado velocissimo con i selfie.
6: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
8: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
5: Flyspot. Sono le 17:06.

0: Ben trovata!
1: Sì!
0: Non sembra, ma noi ogni tanto torniamo, perché noi ci abbiamo i nostri tempi, ci organizziamo, ma poi torniamo. E torniamo sempre a bomba.
1: Certo, sempre, sempre, sempre.
0: Torniamo sempre per farvi sognare.
1: Spumeggianti, sì. Come un noto film.
0: Per farvi sognare il pranzo e la cena in base all'orario, insomma. Però certo, torniamo sempre puntuali come la stagione che stiamo vivendo.
1: Sempre,
0: sì,
1: perché noi parliamo dei prodotti che sono del periodo, del mese in cui,
0: esatto, del
1: in
0: periodo che stiamo vivendo, e quindi di come poi declinare questo prodotto in mille prelibatezze. E certo, ci sciogliamo un po' anche in quello che piace a noi.
1: Sì, sempre, perché noi poi dopo siamo delle buone forchette. Quindi poi andiamo proprio di gusto.
0: Sì, sì. Oggi andiamo di semplicità.
1: Sì.
0: Ma con questa semplicità estrema, proprio tipica dalla primavera all'estate, affondiamo le forchette,
1: sì,
0: nel passato.
1: Sì, perché è vero che è semplice,
0: sì,
1: ma è stato un piatto fondamentale.
0: Sì, la carne dei poveri.
1: Brava.
0: Quindi oggi vi vogliamo parlare dei baccelli,
1: sì,
0: che poi baccelli intenderemo una famiglia molto ampia, ma noi intendiamo quelli delle fave fresche, quindi, quindi questo legume, perché è un legume
1: sì,
0: sì, che appartengono appunto alla specie fava e vengono coltivate in tutto il bacino del Mediterraneo, pensate, da migliaia di anni. Erano già conosciuti dagli antichi egizi, dai greci e dai romani, e per secoli hanno rappresentato proprio una fonte di proteine fondamentale per le popolazioni contadine. E un legume strano, perché come tutti i baccelli in realtà solo una piccola percentuale del peso di quello che acquistiamo, che coltiviamo, poi viene utilizzato. Esatto. Pensa che per un chilo di baccelli mediamente si ottengono 250-300 grammi di fave sgranate, quindi insomma
1: è una bella lotta.
0: È una bella lotta.
1: Sì.
0: I miei bambini si divertono a sgranarli.
1: Ma in effetti è un po' come un gioco, no? Cioè, ti riesce a aprirlo per bene oppure ti si rompe con tutti,
0: esatto,
1: i pezzettini?
0: Sì, sì, è vero, perché c'è quel filino, dipende, alcuni si aprono,
1: alcuni no. Sì, certo.
0: Sì.
1: Poi ci sono quelli più grossi, quelli più
0: facili,
1: più piccolini,
0: sì,
1: quindi insomma.
0: Sì,
1: sì,
0: sì, sì. E io mi sono preparata un po' di scienza, visto che è il mio ambito, no?
1: Vai.
0: Quindi ti dico un po' di cose, un po' di valori nutrizionali,
1: sì,
0: ok? Allora, 70-80 calorie ogni 100 grammi di prodotto sgranato.
1: Esatto.
0: 5-6 grammi di proteine,
1: mm-hmm,
0: 10-12 di carboidrati, pochissimi grassi, una valanga di fibre, veramente una valanga, ricchissimi di folati, soprattutto la vitamina B9, vitamina C, ferro, potassio e magnesio, pensa, perfetti per questa stagione.
1: Sì.
0: E

0: tutto un qualcosa di prelibato che poi in questa stagione ci dà tutti gli apporti.
1: Tutto.
0: Per poter anche superare la fase di caldo. Quindi, insomma, è un buon prodotto.
1: Senti, che coltura è? La coltivazione, come
0: la coltura è lunga, perché comunque sia si semina da in autunno, e poi si inizia a raccoglierlo da primi di maggio fino a oggi, insomma, ora. Quindi voglio dire, è
1: però non è molto
0: lunga.
1: Esigente, vero, come coltura?
0: No, non è esigente,
1: è abbastanza
0: Allora diciamo che tiene molto il freddo, nel senso lo tiene bene, nel
1: lo resiste,
0: sì, lo resiste molto bene, quindi già è una coltura che te metti nel campo e diciamo va da sé.
1: Sì, perché si sa, in inverno no, annaffiare serve meno, no?
0: No, è deleterio, quindi no, evitiamolo.
1: Natura annaffia, invece in estate,
0: sì,
1: grande annaffiatore per la gioia delle zanzare.
0: Sì, e soprattutto per la gioia di chi comunque sia anche vive nei posti con la siccità. È un bel problema, insomma, oggigiorno. Però dai, questo se la combatte bene la siccità.
1: Questa è una cosa carina che riguarda le radici di questa pianta. Praticamente il campo dove vengono coltivati i baccelli, loro arricchiscono il terreno di azoto.
0: Sì, di solito vengono utilizzati anche come fertilizzanti.
1: Esatto, perché ci sono dei batteri che vivono nelle loro radici, che proprio migliorano la fertilità del suolo.
0: Vengono
1: grazie all'azoto.
0: Vengono proprio anche triturati tutta la pianta, e proprio per arricchire,
1: per fertilizzare.
0: Diciamo che è una coltura che in generale dà supporto a tutto il ciclo riproduttivo, quindi dalla terra fino al piatto, insomma, e all'essere che poi lo mangia, l'essere umano o animale, perché credo che anche gli animali
1: assolutamente
0: faccia molto molto
1: anche
0: bene.
1: Le bucce
0: Soprattutto di solito si davano alle galline,
1: le
0: nostre nonne, insomma, per quello che mi ricordo.
1: Sì, vero. E poi senti, visto che anche l'occhio vuole la sua parte, hanno dei fiori bellissimi.
0: Sì.
1: Bianchi con quelle macchioline nere.
0: Sono spettacolari. A me mi piace tantissimo quando praticamente si vedono questi filari, a volte vengono fatti nei filari in campi, insomma, coltivati con i baccelli, che iniziano a venire fuori tutti questi fiori. Ma come sono?
1: Bellissimi.
0: Cioè, è una cosa incredibile, ti riempie proprio il cuore, dici, no, ci si sta avvicinando alla stagione bella.
1: Sì, è vero, proprio sanciscono il passaggio.
0: Brava, quando c'è i fiori vuol dire che si sta arrivando la primavera e poi dopo piano piano l'estate. E poi come fai a non portarli a tavola?
1: Ora ti lascio la parola, Dani.
0: Come fai?
1: No, io impazzisco, a me mi piacciono tantissimo, quindi...
0: Però allora, ci sono due modi. In realtà si fanno in umido, perché noi ovviamente o si frigge o si mettono in
1: umido. Però questi
0: non
1: si friggono.
0: No, questi no. Però bisognerebbe provarci.
1: Le bucce.
0: Potrebbe essere un'idea. Poi dopo vi si dice come sono venuti, però... Però anche proprio i baccelli bisognerebbe provare a friggere.
1: È vero.
0: Perché secondo me vengono molto molto croccanti, magari una farina, quella da celiaci.
1: Vero che asciuga.
0: Sì, non trattiene l'olio, quindi rimane proprio croccante croccante. Però vabbè, questo è un esperimento che se lo volete provare a casa fateci sapere come è venuto, e noi lo proveremo di conseguenza. Però come fai a non metterlo con il prosciutto crudo? Un pecorino che sia semistagionato, a me piace un pochino, diciamo, più fresco.
1: Anche
0: il pecorino con i baccelli è la sua morte. Per esempio, alcuni gli piace l'abbinamento baccelli salame, a me mi piace più il prosciutto.
1: No, a me il pecorino.
0: Vabbè, te per forza.
1: Però guarda, ti giuro, ogni volta che li compro i baccelli penso: questa volta farò il pesto, farò cose.
0: No, non ce la fai.
1: Non ce la faccio. Non ce la faccio, perché poi quando, anche se ne compri tanti, l'abbiamo detto, rimangono pochi.
0: Sì.
1: E quindi mi piacciono così tanto conditi proprio con sale, olio, un po' di pepe e
0: in insalata, pecorino. Praticamente.
1: In insalata, sì.
0: Hai mai provato a farli invece in umido?
1: No, perché non ci arrivi. Non ci arrivo mai allo step successivo.
0: È sempre
1: però
0: il solito
1: ti
0: meccanismo.
1: Ti ascolto volentieri.
0: È sempre il solito meccanismo: un soffritto di aglio, olio.

0: ci si mette i baccelli, si fanno andare pomodoro, e a volte si vedono o li fai con il pomodoro e la pancetta, oppure semplicemente senza pomodoro, però con la pancetta. Quindi lo so che a te non è che ti fa sfagiola questa pancetta nel mezzo, però la va togli bene. E ci sì, metti infatti. Il pomodoro.
1: Sì, sì, anche la pasta si può fare.
0: Sì,
1: no?
0: Sì, sì. C'era mio suocero, per esempio, che ne andava matto, ma veramente. Li congelava addirittura, cioè gli diceva a mia suocera di congelarli per poi farglieli durante l'anno.
1: Perché non si seccano?
0: No.
1: Non si seccano, vero?
0: Quando li ritiri fuori, peraltro li trovi anche già, insomma, al supermercato, già anche congelati, però anche se li fai a casa, quando escono, ovviamente li devi cucinare a quel punto. Nel
1: certo,
0: senso
1: non si possono più mangiare crudi,
0: no,
1: perdono
0: e iniziano a essere, visto quel muliccio,
1: scongelati.
0: Sì, scongelati, brava. Quindi quelli li devi cucinare. Di solito la pasta, oppure ecco in umido, però sì, ci sono tante ricette. Noi si andava più sull'umido in Toscana.
1: È vero.
0: Era una ricetta proprio povera, però ricca nello stesso tempo, perché era piena di nutrienti.
1: La carne dei poveri.
0: Sì, sì, veramente. Portavi a tavola quello, avevi già fatto.
1: Un piatto unico.
0: Sì, anche perché poi ti riempie.
1: Sì. Sì, è vero. Senti, tu l'hai mai fatto il pesto?
0: No, di questa, cioè con le fave no.
1: Ecco, io l'ho fatto.
0: Com'è?
1: In passato, buonissimo. Bene. E allora ti dico come si fa.
0: Brava, perché almeno così lo replico.
1: Esatto. Allora, si sbollentano. Mm-hmm. Si sbollentano le fave. Poi, se sei una precisina, togli la pellicina, io sai.
0: No, io non già, sono precisa.
1: Già abbiamo tolto tutto il baccello. La pellicina ce la lasciamo. E poi si frulla e qui si può scegliere la frutta secca, si può scegliere, ci stanno bene i pinoli, ma ci stanno molto bene anche le mandorle.
0: E infatti ci pensavo alle mandorle, te le volevo chiedere. Di solito è un abbinamento che funziona
1: molto, esatto, infatti. Io l'ho fatto con le mandorle e poi metti un po' di sale, un po' di pepe, un po' di olio, un po' di limone, ci sta molto molto bene, e pecorino piuttosto che parmigiano. Puoi aggiungere, in base anche ai propri gusti, insomma, qui ognuno, o la menta o il basilico.
0: Ma io preferirei più la menta, forse c'è
1: perché ci sta, sì,
0: perché ti dà quella nota di fresco.
1: Esatto.
0: Diverso, cioè ti dà quel profumo d'estate, dai,
1: sì, brava,
0: chiaro.
1: Esatto.
0: Io poi a casa ho la menta piperita, oltre che la menta normale anche la menta piperita, che è una, diciamo che è un incrocio di razze. La menta normale è quella proprio classica. La menta piperita è la menta delle caramelle. E quindi
1: è super aromatica.
0: Super aromatica, basta una fogliolina, ci faccio il liquore con la menta piperita, che è una cosa incredibile.
1: Buona.
0: Poi si farà una puntata sui liquori, perché sto provando a fare anche ho iniziato, insomma, la procedura per fare il Nespolino.
1: Buono.
0: E indovina con che si fa, che secondo me ti piace da morire questa cosa e la replicherai anche te.
1: Con
0: i noccioli delle nespole.
1: Ah, con i noccioli.
0: Sì, perché non si butta via niente.
1: Ah.
0: E quindi è una di quelle ricette che, per evitare lo spreco alimentare, ci si fa un liquore.
1: Mi hai fatto venire in mente una cosa da dire anche questa, assolutamente, perché c'è un'altra frutta di cui si possono aprire i noccioli in questo periodo, le albicocche. Perché la parte all'interno cioè se rompete con uno schiaccianoci il nocciolo dell'albicocca,
0: che è bianca,
1: all'interno c'è una parte bianca che potete conservare, e poi a Natale ci fate i ricciarelli. Perché quella parte lì è molto simile alla famosa mandorla amara siciliana.
0: Sì.
1: E è perfetta proprio per dare quella
0: roba.
1: Devi fare
0: essiccare.
1: Sì, infatti. Si preleva ora e a Natale è perfetta.
0: No, io invece ci faccio degli esperimenti, nel senso la voglio far germogliare in tutti i modi.
1: Ah, ecco.
0: Quindi sono lì con tutte le mie cose.
1: Un'altra soluzione.
0: Sì.
1: E niente, il pesto poi appunto di baccelli, buonissimo nella pasta, ma anche nel pane, anche
0: come
1: proprio
0: crostino,
1: come salsa.
0: Come salsa di crostini.
1: Sì.
0: Se ci pensi bene, anche il pesto, se lo metti nel pane...
1: Sì, ne so qualcosa.
0: La su morte proprio.
1: Sì.
0: Anche perché la pasta, pasta e pane sono carboidrati. Quindi che tu lo metta nella pasta o che tu lo metta nel pane, ci sta sempre bene.
1: Poi sapori neutri.
0: Brava, sì. Cioè. e li puoi aromatizzare con qualsiasi cosa.
1: Eh sì.
0: Quindi è gioco, è fatto, la cucina è semplicità, la cucina è fantasia.
1: È vero, è tradizione.
0: E tradizione soprattutto, perché dalla tradizione poi ti escono le nuove idee e la fantasia.
1: Eh sì. Senti Dani, la tua ricetta preferita?
0: Eh no, io qui vado sul semplice.
1: Semplice, come me?
0: Sì, io vado sul semplice, pecorino, baccelli e...
1: Proprio, sì, il grande classico.
0: Mamma mia. Da farci il tonfo, veramente io se non mi do un limite ci faccio il tonfo.
1: Sì. Poi raccolti magari nell'orto. Sì.
0: Ma a me guarda, anche se me li portano a casa, mi dico, io mi fa una donna più felice del mondo.
1: Sgranati magari.
0: Me li sgrano. Me li sgrano, me li mangio.
1: Poi capito, li sgrani, arrivi a un po', ne mangi qualcuno, cioè proprio sono peggio delle ciliegie.
0: Sì.
1: È vero.
0: Sì, è vero.
1: La versione verdura delle ciliegie.
0: Verdura delle ciliegie, è vero. Sì. Vedi, l'abbiamo trovata.
1: L'abbiamo trovata.
0: È vero.
1: Sì. È vero, sì.
0: Poi ora si scaturisce in questo periodo tutta una serie di ortaggi, di frutta, che veramente anche parlarne, sai quante puntate dovremmo fare?
1: È vero, tantissime. Perché ora è proprio l'esplosione.
0: Sì.
1: È l'esplosione.
0: Sì, poi ce n'è una che dobbiamo fare.
1: Qual è? Sentiamo?
0: L'aglione,
1: quello
0: sarà la nostra prossima puntata, sì. Dai, spoileriamola.
1: Assolutamente, sì, l'aglione della Valdichiana.
0: Sì, che peraltro le nostre fave sono coltivate dal Valdarno fino alla zona aretina, la Valdichiana, quindi è tutto prende una bella fetta della nostra provincia, insomma, di Arezzo.
1: Eh sì.
0: Quindi diciamo che quasi in tutta la provincia d'Arezzo vengono coltivate, e a volte i frutti nella nostra varietà che si utilizza qui arrivano a 30 cm di lunghezza. Quindi sono, insomma, è un bel prodotto, eh.
1: Eh sì,
0: 30 centimetri, ce ne sono tanti di frutti dentro, quindi insomma,
1: quei 250-300 grammi ci si fa ad arrivarci,
0: sì.
1: Perché quando sono piccoli.
0: No, è vero, dopo dai.
1: È difficile arrivarci,
0: Però sono buonissimi,
1: sì,
0: teneri,
1: sì, dolci.
0: Sì. Sì.
1: Vabbè, oggi abbiamo deciso oggi cosa cucineremo.
0: Sì, brava. Una mangiata di baccelli.
1: E quindi niente, però insomma, io vorrei invitare anche i nostri ascoltatori a raccontarci le loro ricette preferite, e anzi se ce n'è anche qualcuna particolare di cui oggi siamo state proprio veramente lige alla tradizione, proprio
0: veramente, strano, perché noi di solito si stravolgono in maniera esagerata di però
1: sì.
0: Oggi
1: vedi,
0: era già
1: questo prodotto che affonda le sue radici azotate in milioni di anni.
0: Non c'è niente.
1: Niente, non ce l'abbiamo fatta estirparle.
0: No, questo proprio niente. Abbiamo perso 1-0 per i baccelli.
1: Sì, assolutamente. Gliela concediamo.
0: Sì, decisamente.
1: Dani, grazie.
0: Grazie a te.
1: Grazie mille, e ti aspetto con un bel aglione.
0: Certo. Certo, te l'ho promesso. Quindi,
1: Lì la ricetta ce l'ho, la faccio spesso.
0: Ah, forse ho capito quale. Allora me ne inventerò una, dai.
1: Va bene.
0: Grazie. A te.
1: Alla prossima ricetta. E buon appetito a tutti.
0: Ciao.

0: Radio Fly, le ali della tua musica.
1: E allora eccoci qua, buon ritrovati, ciao Vanna, questa settimana la Semaine de Folie, quinta edizione.
2: Buongiorno a tutti, sì. Quinto episodio
1: di cosa?
2: Ricordiamo. Crazy Week,
1: la
2: Semaine de Folie.
1: Oh, vedi che quasi ci siamo. Le notizie più curiose, più strane, o quelle insomma che troviamo,
2: sì,
1: in rete,
2: simpatiche del web. Sì,
1: allora,
2: sì, esatto.
1: Sentiamo subito Vanna con cosa mi inizia questa settimana.
2: Allora ti inizio col botto, perché
1: col
2: ti
1: botto,
2: parlo ti parlo con l'uomo talpa, cioè ti parlo
1: come
2: dell'uomo talpa.
1: Chi è l'uomo talpa?
2: Sì, l'uomo talpa dell'Odigiano si nascondeva nei tombini per spiare le donne.
1: Non ho capito.
2: È fresca di questa mattina. Al Casal Pusterlengo, un tranquillo comune in provincia di Lodi, si è svolta una vicenda degna di un film comico che appunto è diventata virale su TikTok. L'uomo talpa, così soprannominato dai residenti, è stato sorpreso a spiare le passanti da una cantina. Seduto comodamente su un suo sgabello, osservando attraverso le grati di areazione.
1: Beh, si può capire, no? Chissà le signore che passavano con le gonne.
2: Bravissimo, lui aspettava quello, il momento suo era quello.
1: È vero. Ma pensa che cosa strana questo, insomma. Vabbè, io invece ti porto negli Stati Uniti, nel Bay Village in Ohio, Stati Uniti, questa grande cittadina. Perché? Perché devi sapere che inizia a essere il periodo di Halloween.
2: Esattamente, no? Tra poco.
1: Stati Uniti, tu sai che Halloween è la festa per eccellenza.
2: Bravo,
1: mi pare ancora
2: sì, è vero.
1: E allora che cosa è successo? È successo che la polizia è stata chiamata perché un'enorme zucca era impazzita e l'hanno trovato. Una zucca gonfiabile alta circa 5 metri, era stata trascinata via dal forte vento e bloccava la strada. Beh, il buffo però qual è stato la cosa che...
2: Un po'.
1: Che ovviamente gli agenti sono intervenuti, perché sai, la polizia americana interviene, ma in questa quando sono andati vicino a questa zucca, la zucca l'ha inghiottito, perché praticamente un grande zuccone in quella maniera di tela e la gente ci è finito dentro e allora hanno dovuto altri colleghi hanno dovuto cercare non poco, faticare non poco per tirare fuori il loro
2: collega.
1: Noi
2: che guardiamo le immagini comunque
1: sì, infatti,
2: è incredibile.
1: Ci sono delle immagini su The Today che le vedete, questa zucca che si è mangiata letteralmente.
2: No, immaginati questa gente che torna a casa dalla moglie, la moglie dice: come è andato oggi al lavoro? E lui: ma bene, sono stato solamente inghiottito da una zucca.
1: Va bene, comunque sono riusciti dopo a recuperare la zucca e anche la gente e restituirla al suo legittimo proprietario, invitandolo a legare meglio la decorazione la prossima volta. Insomma, una zucca di 5 metri.
2: Comunque, restiamo sempre in America e praticamente in molte città statunitensi degli hacker hanno preso controllo di robot aspirapolvere.
1: Ula!
2: Esattamente.
1: Come?
2: È davvero successo per fargli poi urlare insulti razziali e inseguire cani di famiglia.
1: Come sarebbe? Non ho capito.
2: Non sto scherzando. È presente quegli aspirapolveri robottini, quelli tondi che vanno
1: in giro per i cavoli suoi, insomma.
2: Esattamente. Loro li hanno hackerati per fargli insultare così in maniera anche razzista e poi per dare noia ai cani, a questi cani che stavano in casa. Cioè, capisci, poverini, questi cani spaventati.
1: Ma ti rendi conto? Addirittura si fa una sorta di stalking ai cani attraverso i robottini.
2: Quando
1: la tecnologia diventa così importante per noi, allora io ogni settimana parliamo di quello che succede negli aerei.
2: Esatto,
1: devi capire che negli aerei succede effettivamente di tutto, dal topo al gatto a quello che vuoi. Questa volta che cosa è successo? Follia sul volo, passeggera dà di matto e vuole tornare indietro. Sai perché? Aveva dimenticato il cellulare. La bizzarra scena ripresa a bordo di un volo della Frontier Airline, in volo tra San Diego e Las Vegas, una donna ha iniziato ad andare in scandescenza perché non aveva si è resa conto di aver dimenticato il cellulare. E allora la scena è stata ovviamente ripresa su TikTok, che pare che insomma in aereo si possa filmare, fare di tutto, da quello che dicono in America. Però insomma, alla fine la donna ha dovuto dire basta, mi arrendo.
2: Certo.
1: Però insomma ha messo grande grande discussione, perché lì dentro
2: capisco questo aereo, che è un disagio che... dimenticare il telefono,
1: ecco, però tu pensa che la cosa ha anche preso uno sfondo razziale, perché la signora era di colore,
2: sì,
1: e allora lei cosa ha fatto pur di riuscire a convincere a tornare indietro? L'ha messa sul razziale dicendo se fossi bianca e indossassi un completo avreste già fermato l'aereo, urda la donna inviando contro lo staff. Complimenti, non questo non la passeggera poi ha iniziato a accusare tutti di più, minacciando i presenti poi di farli sparire. Pensa se si fossero preso gioco di lei.
2: No,
1: continuate a ridere, vedete che succede, cioè per un cellulare, ma ti rendi conto?
2: Sì,
1: Vanna,
2: no,
1: cioè...
2: lo capisco il disagio, però non così, dai, non puoi
1: mettere questa è proprio è su TikTok questa cosa, insomma
2: è spopolata, immagino,
1: no,
2: certo, certo. Comunque prima mi hai nominato i topi e io ti parlo di topi un po' particolari,
1: che
2: cioè
1: successo?
2: Ti parlo sempre di topi, topi hacker. Li hai mai sentiti i topi hacker?
1: No, topi hacker no, proprio no,
2: ecco,
1: questa,
2: esatto,
1: questa proprio mi...
2: Allora ti giuro che non è una trama di un film, perché potrebbe sembrare. Praticamente questi roditori sembrano aver sviluppato un'insolita passione per i cavi in fibra ottica.
1: Oh,
2: cioè loro
1: bene.
2: la rosicchiano e quindi hanno mandato in tilt la connessione di case e uffici per un po' di tempo,
1: perché i topi mangiano la fibra, insomma,
2: ormai
1: di cosa fatta, è materiale organico. E quindi che è successo? Scusa.
2: Niente, quindi è andato in tilt, appunto, c'è stato un blackout generale nelle case e negli uffici.
1: Chissà quanta gente come quella signora in quell'aereo, aiuto!
2: Sì, esatto, sì, sì, sì.
1: Quindi
2: sì,
1: sono i topi bug, sai dove viene bug, Vanna?
2: No,
1: i bug sono, i primi computer erano fatti con i relè, insomma, sistemi molto meccanici, no?
2: Okay.
1: Ecco, c'erano i bug, gli insetti che si insediavano dentro e li bloccavano, e
2: pensa
1: da qui ne
2: venne
1: proprio il bug. Questo qui, con i topi hacker abbiamo sicuramente coronato una grande aspirazione di vita, una grande criticità,
2: beh,
1: no?
2: Certo.
1: Vabbè.
2: Sì, sì, sì.
1: E io invece ti dico, invece ti porto in Egitto, perché avete visto in settimana è volato un video c'è stato un video, insomma, sui social.
2: Ormai sei nell'aereo,
1: sì,
2: tu.
1: No, poi siamo a Radio Fly, noi voliamo. Lo strano caso del cane sulla cima della piramide di Giza. Un animale è stato avvistato, pensa, dal più alto del noto monumento egiziano, e chiaramente dice: ma che ci fa un cane in cima alla piramide di Giza? È la domanda che si è posto, per esempio, un climber che durante il volo del parapendio ha visto questo animale, no? E insomma, questo lui scodintolanza, è tutto contento.
2: Povero canino.
1: Una zona assolutamente off limit per i turisti, non ci possono salire, no?
2: Certo.
1: Evidentemente il cagnolino ha deciso di andare lassù, forse per trovare un po' di uccelli, non lo so, insomma. Sta di fatto che abbiamo anche il cane di Alubi, e infatti qualcuno ha detto: ma siccome assomiglia un po' al dio Anubi, no? Sai, un dio egiziano,
2: sì,
1: chissà che non sia lui che in qualche modo si sia quasi rincarnato. Cioè, siamo venuti a vedere che tutto funzionasse bene.
2: Chissà, però,
1: no,
2: potrebbe
1: non si sa. Vai, poi cosa
2: noi,
1: ci dici?
2: Voliamo in Italia questa volta.
1: Oh, eccoci qua.
2: Questa volta però, cioè, atterriamo e siamo a Como. Una coppia di turisti francesi ha parcheggiato l'auto davanti al comune e ha iniziato a fare sesso.
1: Cioè, davanti al comune?
2: Davanti al comune.
1: Ma scusa, che mi mancava l'ispirazione. Perché?
2: Giuro, davanti al comune alcuni testimoni hanno chiamato il numero unico di emergenza, il 112, segnalando appunto i due amanti focosi nella vettura. Perché erano praticamente sotto gli sguardi anche dei bambini e dei ragazzi.
1: Ho capito, ma non si fa, erano francesi questi.
2: Sì, erano
1: ma in
2: francesi.
1: Francia è tutto più libero, è tutto.
2: Ragione,
1: è
2: ma non
1: mondo,
2: siamo in Francia.
1: L'amour, la vie rose. Insomma, poi scusa, come si chiama questa trasmissione?
2: La Semaine de Folie.
1: La Semaine de Folie, quindi tutti pazzi con i amici francesi. Io invece ti porto a Londra, Gran Bretagna.
2: Sì.
1: Tu sai che c'è un annoso problema, quelle delle piste ciclabili. Ecco,
2: sì,
1: da
2: sì,
1: noi,
2: sì,
1: per
2: sì,
1: esempio, ci sono le piste ciclabili, peccato che i ciclisti molto spesso
2: non ci stiano,
1: no? Insomma. E allora in Londra, i nostri amici inglesi, che sono sempre più avanti di noi, da quello che dicono, che cosa hanno fatto? Hanno fatto, ci sono le corsie preferenziali per bici,
2: certo,
1: per chi parla al cellulare, per esempio in Cina, e anche per le anatre. Quindi hanno fatto la pista anatrabile. Anatrabile, sì, perché a Londra, Birmingham, Manchester, lo scopo è lo stesso: rispettare chi va a velocità diversa. La Gran Bretagna, infatti, è attraversata ad oltre 3.000 km di corsi d'acqua popolati da numerose famiglie di anatre che hanno difficoltà a camminare sui marciapiedi coi pedoni normali.
2: No,
1: allora io
2: fantastico.
1: Vorrei capire come fanno a dire all'anatre passa di lì, insomma.
2: Ma magari, guarda, forse rispettano più loro.
1: Ma hai visto a volte ci sono delle immagini di queste anatre che aspettano di attraversare, ci sono i ciclisti
2: che
1: si fermano per farle attraversare. Beh, insomma, vabbè.
2: No, fantastica questa notizia. Comunque rimaniamo tema animali. Tu la sapevi che le mucche hanno le migliori amiche?
1: Le mucche?
2: Ah, beh, io sono,
1: no, io delle mucche so che contribuiscono al riscaldamento globale, da quello che dicono. Non ci ho mai creduto, però.
2: Ebbene, invece da oggi ci crederai, perché proprio come noi, appunto, questi animali hanno bisogno di stringere dei legami profondi e significativi.
1: Ah sì, com'è?
2: Però com'è che se ne sono accorti? L'università del Northampton ha, diciamo, provato che quando una mucca è vicina alla sua amica del cuore si sente più tranquilla e serena.
1: Ma da che si vede? Dai.
2: L'hanno praticamente loro monitorato attraverso la frequenza cardiaca.
1: Ah, gli hanno fatto un elettrocardiogramma.
2: Sì,
1: proprio.
2: Sì, hanno fatto questo studio.
1: Sì.
2: Praticamente la frequenza cardiaca diminuiva e i livelli di cortisolo, che è praticamente l'ormone dello stress, si abbassavano quando appunto questa, diciamo, le mucche erano in compagnia di un altro specifico esemplare a cui erano legate.
1: Insomma, queste
2: questa è bellissima.
1: Va bene, insomma, c'è una cosa molto bella.
2: Carina.
1: Va bene. Senti, io ti riporto invece in Giappone, perché abbiamo parlato delle strade, no? Delle piste anatrabili, piste ciclabili. Queste però hanno bisogno anche di pulizia. E allora i giapponesi possono mai rimanere indietro su queste cose?
2: No.
1: E allora la notizia viene da Tokyo. Pensate che c'è un Mangetsu Man, io non so, uomo della luna, perché insomma Mangetsu Man io lo tradurrei diversamente, però uomo della luna è un supereroe che da 2 anni pulisce le strade di Tokyo, recita anche piccole gang e scrive sui suoi canali social per cercare volontari che puliscano il mondo insieme a lui da ingiustizie sociali e brutture urbane, come la sprelevata costruita nell'antico ponte di Nihobashi che Mangetsu Man vorrebbe smantellare prima delle Olimpiadi. Beh, insomma, questo personaggio che vediamo su YouTube vestito con una zucca, la cosa incredibile è che si pare abbia una zucca in testa.
2: Sì, è vero.
1: E
2: sembra.
1: Lui, insomma, è un pulitore di strade, ma mi sa anche di principi, di ponti, non si sa. Però lo Giappone non rimane mai indietro.
2: No, mai.
1: Ne hai ancora una?
2: Sì, l'ultima che è bella, perché siamo in Italia, siamo ad Altamura. Ci sei mai stato?
1: Ad Altamura, Bari?
2: Sì.
1: Bari, no? La Puglia, no?
2: Sì, non ci sei mai stato.
1: No, non ci sono mai stato.
2: Io.
1: Salutiamo gli amici pugliesi.
2: Allora, qui si tratta di Bob Sinclair che si è esibito davanti al panificio di Altamura insieme a delle fornaie in console. Non so se hai visto il video, ma è qualcosa di strepitoso.
1: Cioè, fammi capire, questo è un DJ famosissimo.
2: Sì, è un DJ famoso.
1: Un influencer, cos'è, insomma?
2: No, è un DJ famosissimo.
1: Ok, e cosa ha fatto?
2: Lui cosa ha fatto? Praticamente il forno Santa Caterina di Altamura ha risposto all'appello di Bob Sinclair su non usare telefoni ai concerti, perché ormai hai visto che siamo, quando andiamo ad un concerto lo vediamo attraverso lo schermo, non più di persona.
1: Hai visto la gente vuole fare le cose di aerei, vuole far atterrare gli aerei
2: per il cellulare, quindi immaginati. E quindi il DJ, dopo un'esibizione a Bisceglie, ha fatto visita al panificio regalando loro un DJ set esclusivo.
1: Che bello!
2: No, devi guardare il video perché è fantastico.
1: E il video dove si trova? Su YouTube?
2: Lo trovi dappertutto, su Instagram.
1: Quindi vediamo chissà queste panaie, come si chiamano?
2: Sì, si vedono appunto queste donne che ballano con gli occhiali accanto a lui strepitoso.
1: Va bene. Senti, ti voglio chiedere una cosa. Girando nel mondo, una cosa che ti voglio chiedere: quali sono le bugie più dette da tutti secondo te?
2: Allora, sicuramente la mia è 5 minuti e scendo.
1: Forse è una cosa, però pensa a te che ovviamente la notizia viene dagli Stati Uniti perché sono avanti rispetto a noi, ma chissà, sto arrivando, sto bene e ci sentiamo dopo. Dice di contare quante volte dite queste frasi in 3 mesi e quante volte corrispondono alla verità. È quello che ha fatto un gruppo di 230 volontari per lo studio dello psicologo Robert Feldman, senti che nomi, no? Insomma, dell'Università del Massachusetts. Non si pronuncia, se mi ande folli ricordo. I ricercatori hanno riscoperto che queste sono le 3 bugie più frequenti.
2: Vero.
1: Quindi io pensavo che dicesse
2: però,
1: ti amo,
2: bugiardo. Invece no, vedi.
1: Ti aspetto.
2: Però quando ti chiedono come stai, tu tendi sempre a dire sto bene, anche se magari in realtà non è così.
1: Vabbè, ma ti rendi conto che in media, secondo questo studio, diciamo una bugia ogni 25 minuti tra amici, quindi ogni 13 minuti tra fidanzati e ogni 5 tra conoscenti e ogni 3 tra sconosciuti. Allora qui
2: siamo dei bugiardi.
1: Sì, ma si salta piedi pari sposati, vorrei capire, va bene, no, per capire, perché poi magari chissà che cosa
2: succede. Siamo dei bugiardi.
1: Va bene, siamo da bugiardi, comunque sì, in effetti quella lo potremmo inserire questa. Vero? Scenda tra 5 minuti.
2: È vero?
1: Va bene, allora noi terminiamo qui questo appuntamento settimanale
2: con
1: della Semaine de Folie.
2: Crazy Week.
1: Poi un giorno ci inventiamo,
2: va bene,
1: queste cose. L'Erremush, te la ricordi l'Erremush?
2: Sì, mi sto allenando.
1: Ti sto allenando. Anch'io con il mio inglese che, per carità,
2: ci stiamo lavorando, va bene.
1: Va bene. Ciao a tutti, appuntamento alla prossima settimana. Ciao Vanna.
2: Ciao ciao.
0: Radio Fly, le ali della tua musica.

evitare i rumori e ogni tanto ascoltare gli arguti consigli di qualche ministro in televisione.

0: Bentrovati dalla redazione in studio Alessio Galea. Prosegue lo scontro diplomatico tra Roma e Madrid. Il governo italiano oggi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattato lo scorso 1 agosto in seguito ai fatti di Ceuta. La situazione non è migliorata vista la presenza tuttora di almeno 5.000 persone non identificate nell'ex clave spagnola, fa sapere il Viminale. Immediate le contromisure del governo spagnolo, il Ministero dell'Interno di Madrid ha infatti confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia sia via aerea che via marittima. Torna in primo piano la riforma della legge elettorale. Scade domani in Senato il termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione Affari Costituzionali. L'approdo nell'aula di Palazzo Madama è previsto per il 19 settembre con il voto finale in calendario il 15 settembre. La cronaca: aveva 5 anni la bambina disabile trovata morta insieme ai suoi genitori di 42 e 43 anni italiani nella camera da letto di un appartamento in zona Pietralata a Roma. Tutti i corpi presentavano ferite da arma da fuoco. Sono stati vigili del fuoco allertati da un familiare a scoprire i cadaveri. In corso le indagini, tra le piste seguite quella dell'omicidio-suicidio. Un corriere di 42 anni è morto dopo essere stato colto da un arresto cardiaco mentre stava effettuando una consegna. È successo a Piacenza. L'uomo è deceduto non appena arrivato in ospedale. Il suo contratto sarebbe scaduto oggi. I suoi colleghi erano in sciopero per i carichi di lavoro crescenti e i turni sempre più pesanti, la denuncia della CGIL. Lo sport tennis: colpo di scena a New York. Novak Djokovic esce di scena al primo turno degli US Open, battuto dall'argentino Navone e condizionato da un malore nel corso del quarto set. È un problema serio, devo capire cosa ho, ha rivelato il serbo che non perdeva da 20 anni all'esordio di uno slam. L'informazione torna più tardi.
1: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Fly Spot.
2: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
3: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
2: Ma io ho il giga!
3: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
1: Flyspot.

0: folks, this is Foxy John with the top 10 hits, the top 10 songs of the week. This week we have three new entries, one non-mover, three records going up, and three records going down. Ciao, ciao. Salute a tutti da Foxy John. Qui con la top 10 hits, i 10 dischi vincenti della settimana. Oggi ci sono tre nuove entrate, un brano stabile, tre in salita, tre in discesa, ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte della top 10 hits. Non c'è più Emma e Fabri Fibra con Antidroga, neanche i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Sento e Talk to You di Another and 54 Ultra. E ora si parte al numero 10 con un gradino in meno, troviamo Noemi. Tu cosa fai questa sera?
1: Stare

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera, Noemi? Sei settimane in classifica, dalla nona alla decima posizione, un gradino in meno. E al numero 9 la prima new entry della settimana. Summer, My Body Isn't Ready.
2: New entry.

0: Body isn't ready. Sumber conquista la nona posizione per la prima new entry alla Top 10 Hits. E al numero 8, seconda new entry, The Bowser, Magnetic.
1: New entry.
2: New entry.

0: conquista l'8ª posizione per la seconda new entry alla Top 10 Hits.
1: Top 10 Hits!
0: It's Foxy John with the Top 10 Hits. Al numero 7, terza new entry della settimana, Saif, Parlare d'amore.
2: New entry.
0: New entry.

Parlare d'amore, Saif conquista la settima posizione per la terza new entry. E al numero 6, 4 posti in meno per Madonna, Dance to Ria.

Dansteria, Madonna, 4 le settimane in classifica, dalla seconda alla sesta posizione, 4 posti in meno. E a metà classifica, un gradino in meno per Samurai J, Flamenco Paranoia.

Flamenco Paranoia, Samurai J, 14 la settimana in classifica, dalla quarta alla quinta posizione un gradino in meno e al numero 4 un posto in più per Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

0: citare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, 8 le settimane in classifica, dalla quinta alla quarta posizione, un gradino in più.
1: Top 10 hits.
2: Sono le 18 e 47 minuti.
1: Top 10 hits.
3: Top 10 hits.
0: Siamo al podio, i primi tre della Top 10 Hits. Stabile in terza posizione, Merck & Cremant featuring Serena Brancale and the Colors con Partenope.
3: Yeah!

Partenope, Merck & Cremant, featuring Serena Brancale and The Colors, 12 la settimana in classifica, stabile oggi in terza posizione. E al numero 2, 4 posti in più per Angelina Mango con

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Run down. Riepilogo alla top 10 hits. Al numero 10, Noemi, Tu cosa fai questa sera? Al numero 9, prima new entry, Somber, My body isn't ready. Al numero 8, seconda new entry, The Bounce, Magnetic. Al numero 7, terza new entry, Saif, Parlare d'amore. Al numero 6, Madonna, Dance Tria. In quinta posizione, Samurai J, Flamenco Paranoia. Al numero 4, Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola. Stabile in terza posizione, Merck & Cremant, featuring Serena Brancale and The Colors, Partenope. E abbiamo appena ascoltato al numero 2 Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore. Ladies and gentlemen, conquista la vetta, la numero 1 della Top 10 questa settimana, Moving the Sun, Hugo, Email Angel and Alternate.
2: Number 1.

week, Hugel, Email Angel, and Alternate con Moving the Sun. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo le tre new entry della settimana. In nona posizione, Somber, My Body Isn't Ready. In ottava posizione, The Bouse Magnetic. E al numero 7, Saif con Parlare d'Amore. E l'appuntamento non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1.

0: Buonasera da Marco Mancini. Sarebbero stati trovati dei biglietti che annunciavano il gesto nella casa dove sono morti padre e madre e la loro bimba di 5 anni gravemente disabile. I cadaveri sono stati trovati nella camera da letto di un appartamento in zona Pietralata a Roma. Tutti i corpi presentavano ferite d'arma da fuoco, trovato senza vita anche il cane di famiglia. Sono stati i vigili del fuoco allertati da un familiare a scoprire i cadaveri. La famiglia era seguita dai servizi sociali, fa sapere il quarto municipio di Roma. La Russia è impegnata in sforzi per portare a conclusione il conflitto in Ucraina, lo ha detto il presidente russo Putin al termine di un bilaterale con il primo ministro indiano Modi. Ogni giorno di guerra fa fare un passo indietro all'umanità, dobbiamo lavorare ogni giorno per mettere fine alle ostilità, aveva detto in precedenza il capo del governo di Delhi.
1: L'economia.
0: Non solo caro carburanti, traspinte post-pandemiche, le ricadute dei conflitti, il carrello della spesa, le spese per la casa negli ultimi 5 anni hanno subito un'impennata dei prezzi ben superiore al tasso di inflazione. Alessandro Cisilin.
2: Prima la spinta innescata dall'uscita dalle restrizioni del Covid, poi a inizio 2022 l'offensiva russa in Ucraina con le sue ricadute tra bombe e sanzioni sul commercio del grano e sulle quotazioni degli energetici e infine l'ultima batosta, l'attacco israelo-americano sull'Iran e le sue code irrisolte dal punto di vista bellico, diplomatico, nonché sui fondamentali transiti sullo stretto di Hormuz. I rimbalzi sui prezzi degli energetici li sentiamo quotidianamente alle pompe di benzina, ma il salasso è pesantissimo anche sul cosiddetto carrello della spesa. Se l'inflazione generale è aumentata negli ultimi 5 anni del 21%, al supermercato i prezzi sono saliti del 30%. Lo si legge sia in un approfondimento del Sole 24 Ore su 31 prodotti indicativi, sia in una rielaborazione del Fatto Quotidiano sui dati Istat. E in alcuni casi si va ben oltre: per la frutta, limone a più 37%, fragole addirittura a più 48%, molto meglio per mele e banane al più 14%. E invece va peggio per gli ortaggi, in media al più 34%, e per le esattissime patate e pomodori l'incremento balza intorno al 45, per l'olio extravergine perfino al 47 e il caffè a più 51%, e nell'insieme peggio ancora per le spese per la casa. Le bollette di acqua, elettricità e gas sono salite mediamente del 43,3%.
0: E secondo il Codacons in autunno arriverà per gli italiani una stangata stimata in 633 euro in più a famiglia. La voce che inciderà di più in modo diretto e indiretto sulle tasche dei consumatori è quella relativa all'energia, seguita da carburanti e beni alimentari. Al via i lavori del G20 delle finanze in North Carolina. A presiedere i lavori sarà il segretario al tesoro statunitense Bessent. All'ordine del giorno la discussione su crescita economica, squilibri globali, ristrutturazione del debito sovrano, regolamentazione bancaria e sicurezza energetica. Chiusura sostanzialmente invariata oggi per Piazza Affari, sale invece il prezzo del petrolio dopo la ripresa delle ostilità in Iran. Il Brent è quotato oltre i $90 al barile, il 3% in più rispetto a ieri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio preferita. Radio Fly.
4: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un martedì con l'alta pressione dominante sul Mediterraneo e dunque anche sull'Italia. Il tempo inizialmente sarà ovunque stabile, prevarrà il sole. Poi nella seconda parte del giorno sarà solo possibile qualche isolato e breve disturbo sull'Appennino meridionale, così come sulle Alpi orientali con possibili deboli fenomeni. Il caldo si farà ancora sentire sul nostro territorio. Le temperature massime in generale saranno comprese fra i 30 e i 35 gradi, dove i valori più elevati si registreranno localmente nelle aree interne del centro-sud. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.
3: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
4: Flyspot.
5: Ciao a tutti da Fabio Mugelli, ben trovati, ben sintonizzati. Quota Periscopio, il meglio della musica italiana, specie se indipendente, va in onda il lunedì e il venerdì intorno alle 19.05. Ogni tanto ci sono delle interviste, come ad esempio in questa puntata. È la volta dei Palomar, che sono all'esordio col loro album omonimo uscito per Ora Records, un disco realizzato da Francesco Panconesi, Marco Pisinetti, Jacopo Sichi e Davide Strangio. Il gruppo è nato quasi per caso nel 2021 a Siena, prende naturalmente forma dopo lunghe sessioni di improvvisazioni, conversazioni sulla musica, ascolti condivisi e una curiosità comune che si traduce presto in un intimo e personale linguaggio musicale. Palomar, più che un manifesto stilistico, è una dichiarazione di intenti: cercare la bellezza nella semplicità. Andiamo all'ascolto del primo brano e poi avremo con noi al telefono Francesco Panconesi. Ci ascoltiamo adesso La seconda, prima volta.

0: Si intitolava La seconda prima volta, è una traccia estratta da Palomar, il disco omonimo d'esordio appunto dei Palomar, uscito per Ora Records. Al telefono con noi abbiamo Francesco Panconesi. Francesco, ben trovato, benvenuto.
1: Ciao Fabio, grazie dell'invito.
0: Allora Francesco, il primo disco dei Palomar parte da lontano, mi sembra. Vi conoscete nel 2021, ma le registrazioni cominciano alla fine del 23, proseguono nel 24, ma dovranno passare altri 2 anni prima della pubblicazione. Come mai questa lunga gestazione? Raccontaci un po' la storia dei Palomar.
1: Ma guarda, noi ci siamo incrociati per la prima volta a Siena Jazz, all'Accademia, all'Università, anche se non tutti nello stesso anno accademico. E da lì c'è stato subito un interesse per la musica in modo trasversale, ci siamo subito innamorati musicalmente l'uno dell'altro e abbiamo provato parlando, suonando, è uscita fuori diversa musica, però la nostra idea era un po' particolare, ho detto ma perché prima non cerchiamo di registrare un disco, lavorare una produzione di un certo tipo, prima di suonare dal vivo, cioè ci eravamo proposti questa cosa. L'abbiamo fatto, è durato anche appunto diversi anni e poi abbiamo avuto la fortuna di incontrare anche Marco Giudici, questo produttore che ci ha registrato, mixato e coprodotto il disco, e abbiamo fatto diverse settimane in studio, poi un gran lavoro di post produzione e poi niente, ho visto finalmente il disco. È stata una lunga nascita, però ce l'abbiamo fatta.
0: Sì, allora, senti, Marco Giudici, io lo sto incontrando diverse volte negli ultimi anni nel corso delle mie trasmissioni proprio come produttore polistrumentista. E, come siete entrati in contatto con lui? Tramite la Ora Records o è lui che vi ha messo in contatto con la Ora Records?
1: No, guarda, in realtà sono due incontri paralleli, perché io ho avuto la fortuna di lavorare con Marco in passato, prima di Palomar, e c'era sempre stata una bellissima affinità, e poi appunto ha incontrato anche il resto della band, ci siamo un po' apprezzati a vicenda, era sulla stessa linea d'onda, e da lì era stato naturale chiedere di produrre il disco, e a me piace molto come lavora Marco, il suo studio, la cura con cui mette le cose, è molto molto bello. E invece con Ora è un altro passaggio, perché anche grazie a Filippo Vignato, che stimo come musicista tantissimo, ho avuto la possibilità di fargli ascoltare la roba, gli è piaciuto molto e da lì si sono uniti un po' i puntini.
0: Sì, sono tutti i puntini, in effetti la produzione di Marco Giudici con la Cabine Essence è una produzione che, come ti dicevo, trovo ultimamente in alcuni dischi particolari, assolutamente fuori dal concetto del disco commerciale o mainstream, artisti che lavorano molto in profondità nelle opere che vanno a realizzare, sia in artisti che hanno già realizzato album, sia in artisti che o band come la vostra che partono praticamente da zero. E anche la Ora Records mi sembra che sia un'etichetta appunto che guarda a questo tipo di produzione, insomma avete trovato la combinazione giusta.
1: Sì, ci interessava un po' esplorare lo spazio un po' che sta nel mezzo alla definizione ai generi, e Marco lavora tantissimo in questo modo tra il cantautorato, l'indie e poi ha fatto anche un sacco di tantissime cose Marco. E Ora, anche dal suo punto di vista, lavora sia nel jazz ma anche con artisti come Ghost Tours o Björz, Nick T, che siamo dei grandi fan di Nick T. Cioè, ci piace un po' questo.

0: questa ricerca di altro, no? Di proporre qualcosa che non ha dei living, dei contorni ben definiti.
1: Chiarissimo. Senti, veniamo un po' al concetto dell'album, no? Anche il nome stesso che avete dato alla band, e l'album è omonimo, ovviamente, il primo album. Vi siete in qualche maniera riferiti, anzi, il riferimento direi che è proprio esplicito al libro di Italo Calvino, appunto, no? Che è un libro che affronta il tema dell'osservazione della realtà, il rapporto tra l'uomo e il mondo, la crisi della conoscenza. È questo che vi ha dato il là, diciamo, dal punto di vista del concetto?
0: Sì, a noi è piaciuta tanto questa figura di Palomar che racconta e descrive.
1: È un personaggio.
0: Sì, questo personaggio che, come dice Calvino, è un uomo che descrive il mondo. E non, lui dice che non dà giudizio, però secondo me è un modo... carino per dire invece di vedere le cose in un certo modo e con una certa profondità, riuscire a prendere anche il tempo per fare certi pensieri, no? Che in questo momento storico sta diventando un lusso, e questa cosa ci ha ispirato molto. Abbiamo preso in prestito questo nome, sì, oltre al fatto che è anche un osservatorio americano molto importante, è il nome di una persona, che è una cosa molto, molto bella, secondo me, per dare un nome a una band. E sì, quindi sì, è un azzardo aver dato il nome a un personaggio così importante, soprattutto a livello affettivo nei nostri riguardi, ma deve essere così, secondo me. Cioè, se c'hai stima di una cosa, ami una cosa, devi portartela dietro.
1: Giustamente, è un bel modo anche per presentarsi nel mondo della musica indipendente italiana. C'è un altro riferimento artistico, perché c'è un inserto, il disco è accompagnato da un inserto poetico di Carlo Fait, che però fondamentalmente è stato uno scultore.
0: Allora, no, in realtà Carlo Fait è quello è un omonimo.
1: Ah, ok.
0: Sì, è un... Ecco, uno studente di psicologia
1: mi hai risolto questo dubbio. Oh.
0: Sì, ma non sei il primo. Ed è un appassionato di poesia, scrive. Una volta si suonò a Torino e lui ci regalò questa poesia, che è quella che si trova all'interno del disco. E vabbè, ci fu subito la lacrimuccia scese, quindi è venuto anche lì naturale inserirlo dentro, perché era un modo di mettere delle parole in un disco che di parole non ne ha molte, e in modo poetico e lineare, cioè, risuonava troppo. E quindi ringraziamo Carlo per questo regalo.
1: Senti, fra poco andremo a chiudere la nostra intervista parlando anche di quello che riguarda anche l'immagine che avete voluto dare di questo vostro disco d'esordio, e poi, insomma, se ci sono delle date, come sta andando, in che formazione siete, che sensazioni avete, anche se ho capito bene, però avete già sperimentato un po' il live. Ma ci sentiamo fra poco, dopo aver ascoltato Cara, Cara, Cara.

0: Siamo rientrati, questa è Quota Periscopio, il meglio della musica italiana, specie se indipendente, l'ottava stagione. Ogni tanto salta fuori un'intervista e oggi siamo al telefono con i Palomar nella persona di Francesco Panconesi, band che esordisce appunto con questo nome che è anche un nome proprio oltre che un romanzo di Italo Calvino e un osservatorio. Francesco, sei ancora con noi?
1: Ci sono.
0: Allora Francesco, senti, concludiamo il discorso un po' sul disco e sul concetto del disco. Ci sono anche delle immagini a cui voi avete dato una particolare importanza. Sto parlando di fotografie ovviamente, ma c'è anche un video, se non sbaglio, con la regista Noa Bukilon.
1: Sì, no, questa l'importanza dell'immagine visiva è una cosa che ci appassiona tantissimo e abbiamo avuto la fortuna, è sempre un po' la fortuna incrociarsi oppure sono scelte, no, di strade, quindi ti portano a conoscere delle persone, però abbiamo conosciuto Claudia Fontana con Jacopo Perugini che ci ha regalato questa bellissima copertina, la fotografia dell'inserto su cui abbiamo continuato a lavorare anche per le fotografie del gruppo, per la presentazione del gruppo, e Claudia è fenomenale, riesce a trovare architetture, figure all'interno di immagini anche naturali come quelle della copertina dello scoglio nel mare e sul quale abbiamo anche chiamato Franz Longhi, che è questo artista designer che ha curato la grafica, che ha disegnato per noi il logo di Palomar, che ci piaceva fosse sopra la copertina. E poi abbiamo deciso di fare un po' una cosa un po' nuova per noi, girare un corto, e insieme a Noah, che è una super fotografa e regista, abbiamo deciso di girare questo corto su Sguardo da Bambino, cercando di dargli un'altra visione. Abbiamo costruito questa installazione gigante, ora non voglio fare troppi spoiler, che portiamo a giro. Il video comunque si trova su YouTube e anche lì dentro c'è un'altra bellissima poesia di Carlo Fait che era giusto che ci fosse.
0: Senti, abbiamo ascoltato poco fa Cara Cara Cara, no? È una canzone, io leggo qui dal comunicato stampa, ricordare che l'umanità si manifesta nella cura e nella bellezza del rapporto con l'altro. Insomma, è un tema difficile per questi tempi.
1: È difficilissimo. Difficilissimo, e però semplicissimo, è paradossale, no? Mi sembra che sia chiaro a tutti e a tutte la direzione quale dovrebbe essere, e spesso ci si chiude gli occhi, no? E noi, il nostro piccolo, si va a parlare di questa cosa in modo più o meno velato e il modo più sincero e genuino a suo tempo, quando si è deciso di registrare questo pezzo, è quello di ripetere la parola cara più e più volte, come quasi fosse una carezza nella nostra immagine.
0: Ho capito. Tra l'altro sembra un po' che questo brano racchiuda anche in qualche modo l'essenza, no, del suono della band, che comunque è molto variegato. Si sente che sguazzate molto bene nell'avant jazz, nel post rock, però i brani sono anche diversi gli uni dagli altri. Ecco, Cara Cara Cara, dal punto di vista proprio musicale, quello che vi rappresenta meglio?
1: Ma diciamo che lì c'è
0: una sintesi,
1: una bella sintesi, perché c'è anche l'utilizzo della parola in un certo modo, una forma che può assomigliare a quella canzone ma non è proprio così. Ci sente tanto i nostri pilastri, le nostre influenze come i Caroline, i Calibro 35, i Sigur Rós, la canzone italiana, e quindi sì, secondo me Cara Cara Cara è sicuramente uno dei pezzi simboli dell'album. Anche Sguardo, se vogliamo metterlo come appunto come chiusura.
0: Sguardo da Bambino, che è poi il secondo singolo, no, che avete fatto uscire.
1: È il secondo singolo, sì. E che è l'ultimo, anche l'ultimo brano a livello cronologico che abbiamo scritto all'epoca. E rispetto invece al primo pezzo, che si chiama Palomar, che invece è il primo, che un po' dà il nome alla band, all'album.
0: Allora senti, siamo quasi al termine, dal punto di vista diciamo del live, come vi muovete, quanto uscite un po' fuori dai binari di quello che è stato lo studio di registrazione dove avete realizzato appunto i pezzi?
1: Allora, fino ad ora si è presentato l'album a Bergamo, nel Pistoiese, precisamente anche a Siena, e cerchiamo di essere abbastanza fedeli ma senza tenerci incatenati a ciò che è l'album. Cerchiamo sempre di abbiamo trovato, no, un modo di reinventarlo live, e abbiamo sempre informazione solita, quindi siamo in quattro, c'è Jacopo Sicchi alla batteria, Marco Pasinetti e Davide Strangio alla chitarra e io alle tastiere al sassofono. E in più abbiamo, ovviamente in quest'anno abbiamo continuato a scrivere musica, perché è un po' così, prima che esca un disco ci vuole del tempo, nel frattempo le idee continuano a venire, quindi abbiamo continuato a scrivere musica, quindi stiamo proponendo anche nel live dei brani nuovi, degli inediti, e prossimamente ci saranno delle cose, dei concerti in ballo, ma preferisco rimanere in silenzio per
0: scaramanzia.
1: Per scaramanzia,
0: la scaramanzia è anche toscana, non è soltanto napoletana,
1: sì,
0: o siciliana.
1: Poi è un periodo molto complicato per le date, i locali, i club in Italia, quindi...
0: Ah sì, questa
1: capisco.
0: È una piaga che insomma va avanti purtroppo da tempo. Insomma, c'è anche spazio per l'improvvisazione, quindi durante le vostre concerti.
1: Sempre dentro una forma, non è improvvisazione libera, è sempre legata a una composizione, a una fiducia o a un suono che sappiamo che deve andare in una certa direzione.
0: Sono molto curioso, spero di potervi vedere magari anche da queste parti ad Arezzo, e poi sono rimasto ipnotizzato veramente da questa foto della copertina del disco dove questo scoglio sembra quasi un animale ultraterreno che mette fuori la testa e sorride utilizzando appunto le lettere che compongono la parola Palomar, Francesco.
1: E grazie mille.
0: Non so se vuoi aggiungere altro oppure chiudiamo con questa frase di Italo Calvino che dice: forse tutto il dialogo consiste nel dire all'altro io sto qui, e la lunghezza delle pause aggiunge alla frase il significato di un ancora, come dire io sto ancora qui, sono sempre io. Grazie a Francesco Panconesi, grazie, dei Palomar, per essere stato con noi. Adesso chiudiamo con la traccia che chiude questo disco, si intitola Sguardo da bambino. Ciao Francesco.
1: Grazie mille, ciao.

Si intitolava Sguardo da bambino ed è la traccia finale del disco d'esordio dei Palomar, disco omonimo uscito il 5 giugno per la Ora Records, prodotto da Marco Giudici. Direi che possiamo salutarci su queste note di coda di questo brano, ricordandovi che avete ascoltato Quota Periscopio, il meglio della musica italiana, specie se indipendente. Ogni tanto trovate anche qualche intervista. Andiamo in onda il lunedì e il venerdì alle 19.05 sulle frequenze di Radio Fly, ma poi trovate tutto quanto comodamente su radiofly.cloud. Da Fabio Mugelli è tutto, a presto.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie.
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
9: Non so come dirlo a mia figlia.
12: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
13: Non gliela daremo vinta.
10: Couture dal 26 agosto al cinema.
14: Ehi, hey Bugs!
15: Che succede, amico?
14: Parla del film!
15: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
14: E adesso?
15: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
14: Due biglietti e 8 popcorn!
15: Esagerato come sempre.
2: Quest'estate.
16: È un dinosauro, quello.
17: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
18: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
19: Siamo nel passato.
18: Ora che facciamo?
20: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
18: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
21: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
22: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
21: Ali.
22: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
23: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
24: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
25: Penso che non sia semplicemente una macchina.
23: Può un vuoto essere colmato?
26: Rimandalo indietro.
27: Te lo fa ricordare ogni giorno.
23: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
25: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
23: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Faxi John.
1: Sono le 20 e 3 minuti.
2: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. In primo piano il dramma familiare che si è consumato a Roma. Indagini in corso per chiarire la dinamica di quello che appare come un omicidio-suicidio. Morti a colpi d'arma da fuoco, padre, madre e la loro bambina disabile di 5 anni. La famiglia era seguita dai servizi sociali. Marco Mancini.
3: Si tratterebbe con ogni probabilità di omicidio-suicidio, sebbene i contorni della dinamica non sono ancora del tutto chiari. Sono stati trovati dei biglietti che annunciavano il gesto nella casa dove sono morti padre, madre e la loro bimba di 5 anni gravemente disabile. I cadaveri sono stati tutti individuati poco dopo l'ora di pranzo nella camera da letto di un appartamento in zona Pietralata a Roma. Tutti i corpi presentavano ferite d'arma da fuoco. Trovato senza vita anche il cane della famiglia. Sono stati i vigili del fuoco allertati da un familiare a scoprire i cadaveri. L'appartamento è stato posto sotto sequestro e messo a disposizione dei magistrati che ora dovranno ricostruire movente e dinamica. La famiglia era seguita dai servizi sociali, ha fatto sapere in serata il quarto municipio di Roma che amministra la zona di Pietralata, teatro di questa tragedia familiare.
2: E a Roma un'altra tragedia familiare è piantonato nel reparto di psichiatria del Policlinico Umberto I di Roma il 16enne che ha picchiato la madre fino a provocarne la morte. Il ragazzo ha poi chiamato il 112, è successo in un'abitazione del quartiere Alessandrino, periferia est della capitale. All'arrivo degli agenti la donna, 50 anni, era ancora in vita ma è morta poco dopo in ospedale. Il figlio era invece all'ingresso del palazzo con gli abiti sporchi di sangue. Si ignorano al momento i motivi del tragico gesto. E nell'ampia pagina di cronaca anche il caso di un corriere di 42 anni morto dopo essere stato colto da un arresto cardiaco mentre stava effettuando una consegna a Piacenza. L'uomo è deceduto non appena arrivato in ospedale. Il suo contratto sarebbe scaduto oggi e la morte è avvenuta nel giorno in cui i suoi colleghi erano in sciopero per i carichi di lavoro crescenti, lo ha fatto sapere la Filt CGL. Prosegue lo scontro diplomatico tra Roma e Madrid. Il governo italiano oggi ha deciso di prorogare di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattata il 1 agosto scorso in seguito ai fatti di Ceuta, proroga necessaria secondo il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Immediate le contromisure del governo spagnolo, il Ministero degli Interni di Madrid ha infatti confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia, sia via aerea che per via marittima. La Russia è impegnata in sforzi per portare a conclusione il conflitto in Ucraina, lo ha dichiarato il presidente russo Putin al termine di un bilaterale con il primo ministro indiano Modi. Ogni giorno di guerra fa fare un passo indietro all'umanità, dobbiamo lavorare per porre fine alle ostilità, aveva detto in precedenza il capo del governo di Delhi. Lo sport e calcio in copertina, il Como di Fabregas, capace di battere il Napoli sbancando il Maradona. La seconda giornata di Serie A termina stasera con una doppia appendice. Dalle 18.30 in campo Lecce e Roma, mentre alle 20.45 sarà la volta di Atalanta-Bologna con gli ospiti alla caccia dei primi punti. Il servizio è di Gianni De Gaetano.
4: Chi di cortomuso ferisce, di cortomuso perisce, verrebbe da dire, guardando il Como dell'architetto Fabregas zittire il Maradona per la prima volta a casa di Max Allegri, fautore di tale filosofia speculativa. Stavolta si fa di necessità virtù in casa l'Ariana, poco spettacolo, meglio vincere. Duvicas spariglia dopo il botta risposta Baturina Hojlund, il tecnico spagnolo non sta nella pelle.
5: Oggi si festeggia con la musica come se avevamo vinto una finale. Sicuramente il Napoli si vince oggi al Como. Vanno tutti a casa, è una cosa normale, per noi ancora non è una cosa normale. Allora noi dobbiamo continuare così e godersi di questi piccoli passi che sta facendo la società. Dopo il Napoli che ha iniziato 20-25 anni fa, magari vincere il Maradona potrebbe essere una normalità.
4: Ed è stata quella di ieri domenica di cortomuso anche per Inter e Lazio. Doppio 1-0 a Cagliari all'Olimpico col Genoa, successi che valgono quota 6 con Milan e Juventus. Aspettando Lecce-Roma, una delle due appendici della seconda di Serie A. L'ultima stasera ore 20.45 l'Atalanta, salutata la bandiera de Run, aspetta il Bologna di mister tedesco ancora senza punti. Nella Dea esordio di De Ketelaere nel trio con Raspadori e Scamacca, rosso-blu con Cambiaghi, Piccoli e Bernardeschi, arbitro Doveri.
2: Addio a Guido De Maria, regista, disegnatore pubblicitario, si è spento a Modena a 93 anni. Il suo nome è legato a Gulp e Super Gulp. Splash.
0: Pulp. Fumetti in TV.
6: Fumetti in TV.
2: Programmi iconici della televisione italiana degli anni 70 che portarono letteralmente i fumetti in TV con un clamoroso boom di ascolti. Insieme a Bonvi creò il celebre investigatore Nick Carter, firmando poi oltre 1300 spot pubblicitari, tra cui i celebri Nanetti della Loacker. Negli anni 90 fu anche condirettore del settimanale umoristico Comics.
7: E l'ultimo chiuda la porta.
2: Ed è tutto, buona serata.
8: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Radio Fly. Sempre con te.
9: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un mercoledì con l'alta pressione dominante sull'Italia. Garantirà inizialmente tempo stabile ed assolato con cieli sereni o al più con qualche nuvola di passaggio, specie in mattinata sul basso versante tirrenico. Nella seconda parte del giorno poi e più verso sera segnaliamo della nuvolosità sparsa a ridosso dei rilievi orientali con dei rovesci di pioggia. Le temperature massime diurne non subiranno particolari variazioni. Generalmente da nord a sud i valori saranno compresi fra i 30 e i 35 gradi, punte massime più elevate nelle aree interne del centro-sud. Dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.
10: Flyspot.
11: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
12: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
11: Ma è tutto il giorno che lo fai!
12: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
11: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
12: Eh? Cosa c'entra?
11: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
12: Ma io vado velocissimo con i selfie.
11: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
8: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
10: Flyspot.
13: Hello, folks, this is Foxy John with the Top 10 Rock, the best 10 rock songs of the week. This week we have 2 new entries, no non-movers, 3 records going up, and 5 records going down. Ciao, ciao. Salute a tutti da Foxy John, qui con la Top 10 Rock, i 10 brani rock vincenti della settimana. Oggi ci sono 2 nuove entrate, niente stabile, 3 in salita e 5 in discesa, ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte della Top 10 Rock. Non c'è più Caroline Rose con Yip Yip Yow e neanche The All-American Rejects con Get This. E ora, partiamo al numero 10 con 2 posti in meno, troviamo Mother My.

0: My Love Mother, ottava settimana in classifica, dall'ottava alla decima posizione, due posti in meno. E al numero 9, la prima new entry della settimana, Blonde Redhead, Blood Spilled.
1: New entry.

Blood Spilled, Blonde Redhead conquista la nona posizione per la prima new entry alla Top 10 Rock. E al numero 8 perde due posti Fat Dog, Cancel Me, I'm Tired.

0: Cancel Me, I'm Tired, Fat Dog. Sei la settimana in classifica, dalla sesta all'ottava posizione, due posti in meno. Top 10.
1: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly, Radio Fly, sempre con te.
2: Top 10 Rock.
0: It's Foxy John with the Top 10 Rock. Al numero 7 troviamo la seconda new entry della settimana. Steve Lacy, Doom.

Steve Lacy conquista la settima posizione per la seconda new entry alla Top 10 Rock. E al numero 6 perde 3 posti Beaches in Tennessee, Cage the Elephant.

Cage the Elephant, Beaches in Tennessee, 7 settimane in classifica, dalla 3ª alla 6ª posizione, 3 posti in meno. E al numero 5 guadagna 2 posti, We Can.

I think of him, there's a sadness that I feel.

0: we can't be friends.
1: Blog Party, we can't be friends. Nuova entrata la scorsa settimana, dalla settima alla quinta posizione, due posti in più. E al numero 4 guadagna una posizione Jack White, Dollar Bill.

0: Dollar Bill, Jack White, 5 le settimane in classifica, dalla quinta alla quarta posizione, un gradino in più.
1: Top 10 Rock. Radio Fly.
2: Radio Fly.
1: WhatsApp 334-315-9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
3: Top 10 Rock.
0: Siamo al podio, i primi tre della Top 10 Rock. Perde un posto al numero 3, Celestial Bodies, Angus and Julia Stone.

Angus and Julia Stone, Celestial Bodies, 4 settimane in classifica. Dalla seconda alla terza posizione, un gradino in meno. E al numero 2 perde una posizione, Lonely in the Future, The Strokes.

0: Pilago al Top 10 Rock al numero 10, Mother My Love al numero 9, prima annuenza della settimana, Blonde Redhead Blood Spilled al numero 8, Fat Dog Cancel Me I'm Tired al numero 7, seconda new entry, Steve Lacy Doom al numero 6, Cage the Elephant Beaches in Tennessee al numero 5, Block Party We Can't Be Friends al numero 4, Jack White Dollar Bill al numero 3, Angus and Julia Stone Celestial Bodies e abbiamo appena ascoltato al numero 2, perdendo il primato, The Strokes Lonely in the Future. Ladies and gentlemen, conquista la vetta, la numero 1 della Top 10 Rock questa settimana, The Queens of the Stone Age con Easy Street.
1: Number 1

The winners of the week, Queens of the Stone Age con Easy Street. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo le due new entry della settimana. Al numero 9, Blonde Redhead Blood Spilled, e al numero 7, Steve Lacy Doom. E l'appuntamento non mancate fra 7 giorni per scoprire

0: Calimera, calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi ci dedicheremo alla creatività, o meglio a come poterla incrementare, perché non è solo di un'elite. E bisognerebbe rimanere bambini. Nel mondo animali, predatori carnivori come i lupi ingaggiano lotte amichevoli nelle quali possono testare le proprie abilità senza temere conseguenze. Mantenere un atteggiamento giocoso può aiutarci a sperimentare dosi ragionevoli di rischio senza aver paura di sbagliare e in un contesto protetto. Ci mantiene vigili e pronti a eventuali cambi di programmi e favorisce una certa elasticità mentale. Non è detto, insomma, che rimanere sempre seri sul pezzo sia la soluzione per affrontare con creatività i momenti difficili. Bisognerebbe anche imparare a suonare. I musicisti si dimostrano molto più creativi della norma nei compiti che richiedono di trovare soluzioni non convenzionali a un problema. Sembrerebbe dipendere dal fatto che chi è abituato a suonare, i due emisferi cerebrali sono connessi in modo migliore, abituati a lavorare in modo simultaneo. Anche la meditazione aiuta. Alcune tecniche di meditazione infatti sembrano favorire il pensiero creativo, indipendentemente che le si pratichi da tempo o le si avvicini per le prime volte. Funzionano meglio quelle che insegnano ad essere recettivi verso le emozioni e i pensieri che di volta in volta si affacciano alla mente ed a accettarli. Gli stessi benefici sulla creatività non sono stati provati invece con le tecniche di meditazione che prevedono di concentrarsi su un singolo oggetto. I traumi possono avere un risvolto positivo. La spinta di rinnovamento e la voglia di ricominciare successivi a una perdita o una dura esperienza di vita favoriscono quella che gli esperti chiamano crescita post-traumatica. Il cervello esplora nuove possibilità, riorganizza le priorità e trova nuovi spunti creativi. La biografia della pittrice messicana Frida Kahlo è un ottimo esempio di ciò. Dimenticarsi anche di ciò che è avvenuto, smettere di ruminare sulla questione che vi assilla e accantonare momentaneamente il problema permetterà alla corteccia prefrontale di mettere insieme i pezzi di informazioni e raggiungere una soluzione a cui non avevate pensato. Finiamo poi con la perseveranza. La storia della scienza e delle grandi invenzioni dimostra infatti che le idee più anticonformiste e geniali hanno sempre incontrato una resistenza iniziale. Il cervello umano è più riluttante ad accettare spunti che escano da rotte già sicure e consolidate. Se quindi credete di aver avuto un colpo di genio, perseguitelo nonostante le possibili manifestazioni di sfiducia. E con questo ultimo consiglio io vi auguro una splendida giornata e alla prossima. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
2: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: FlySpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: FlySpot.
2: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. In primo piano il dramma familiare che si è consumato a Roma. Indagini in corso per chiarire la dinamica di quello che appare come un omicidio-suicidio. Morti a colpi d'arma da fuoco, padre, madre e la loro bambina disabile di 5 anni. La famiglia era seguita dai servizi sociali. Marco Mancini.
3: Si tratterebbe con ogni probabilità di omicidio-suicidio, sebbene i contorni della dinamica non sono ancora del tutto chiari. Sono stati trovati dei biglietti che annunciavano il gesto nella casa dove sono morti padre, madre e la loro bimba di 5 anni gravemente disabile. I cadaveri sono stati tutti individuati poco dopo l'ora di pranzo nella camera da letto di un appartamento in zona Pietralata a Roma. Tutti i corpi presentavano ferite d'arma da fuoco. Trovato senza vita anche il cane della famiglia. Sono stati i vigili del fuoco allertati da un familiare a scoprire i cadaveri. L'appartamento è stato posto sotto sequestro e messo a disposizione dei magistrati che ora dovranno ricostruire movente e dinamica. La famiglia era seguita dai servizi sociali, ha fatto sapere in serata il quarto municipio di Roma che amministra la zona di Pietralata, teatro di questa tragedia familiare.
2: E a Roma un'altra tragedia familiare: è piantonato nel reparto di psichiatria del Policlinico Umberto I di Roma il 16enne che ha picchiato la madre fino a provocarne la morte. Il ragazzo ha poi chiamato il 112, è successo in un'abitazione del quartiere Alessandrino, periferia est della capitale. All'arrivo degli agenti la donna, 50 anni, era ancora in vita ma è morta poco dopo in ospedale. Il figlio era invece all'ingresso del palazzo con gli abiti sporchi di sangue. Si ignorano al momento i motivi del tragico gesto. E nell'ampia pagina di cronaca anche il caso di un corriere di 42 anni morto dopo essere stato colto da un arresto cardiaco mentre stava effettuando una consegna a Piacenza. L'uomo è deceduto non appena arrivato in ospedale. Il suo contratto sarebbe scaduto oggi e la morte è avvenuta nel giorno in cui i suoi colleghi erano in sciopero per i carichi di lavoro crescenti, lo ha fatto sapere la Filt CGL. Prosegue lo scontro diplomatico tra Roma e Madrid. Il governo italiano oggi ha deciso di prorogare di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattata il 1 agosto scorso in seguito ai fatti di Ceuta, proroga necessaria secondo il ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Immediate le contromisure del governo spagnolo, il Ministero degli Interni di Madrid ha infatti confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia sia via aerea che per via marittima. La Russia è impegnata in sforzi per portare a conclusione il conflitto in Ucraina, lo ha dichiarato il presidente russo Putin al termine di un bilaterale con il primo ministro indiano Modi. Ogni giorno di guerra fa fare un passo indietro all'umanità, dobbiamo lavorare per porre fine alle ostilità, aveva detto in precedenza il capo del governo di Delhi. Lo sport e calcio in copertina, il Como di Fabregas capace di battere il Napoli sbancando il Maradona. La seconda giornata di Serie A termina stasera con una doppia appendice. Dalle 18:30 in campo Lecce e Roma, mentre alle 20:45 sarà la volta di Atalanta-Bologna con gli ospiti alla caccia dei primi punti. Il servizio è di Gianni De Gaetano.
4: Chi di cortomuso ferisce, di cortomuso perisce, verrebbe da dire, guardando il Como dell'architetto Fabregas zittire il Maradona per la prima volta a casa di Max Allegri, fautore di tale filosofia speculativa. Stavolta si fa di necessità virtù in casa lariana, poco spettacolo, meglio vincere. Duvicas spariglia dopo il botta risposta Baturina Hojlund, il tecnico spagnolo non sta nella pelle.
5: Oggi si festeggia con la musica come se avevamo vinto una finale. Sicuramente il Napoli si vince oggi al Como. Vanno tutti a casa, è una cosa normale, per noi ancora non è una cosa normale. Allora noi dobbiamo continuare così e godersi di questi piccoli passi che sta facendo la società. Dopo il Napoli che ha iniziato 20-25 anni fa, magari vincere il Maradona potrebbe essere una normalità.
4: Ed è stata quella di ieri domenica di Cortomuso anche per Inter e Lazio. Doppio 1-0 a Cagliari all'Olimpico col Genoa, successi che valgono quota 6 con Milan e Juventus. Aspettando Lecce-Roma, una delle due appendici della seconda di Serie A. L'ultima stasera ore 20:45 l'Atalanta, salutata la bandiera De Roon, aspetta il Bologna di mister tedesco ancora senza punti. Nella Dea esordio di De Ketelaere nel trio con Raspadori e Scamacca. Rosso-blu con Cambiaghi, Piccoli e Bernardeschi. Arbitro Doveri.
2: Addio a Guido De Maria, regista, disegnatore pubblicitario, si è spento a Modena a 93 anni. Il suo nome è legato a Gulp e Super Gulp.
6: Splash! Gulp! Fumetti in TV!
2: Fumetti in TV! Programmi iconici della televisione italiana degli anni 70 che portarono letteralmente i fumetti in TV con un clamoroso boom di ascolti. Insieme a Bonvi creò il celebre investigatore Nick Carter, firmando poi oltre 1300 spot pubblicitari, tra cui i celebri Nanetti della Loac. Negli anni 90 fu anche condirettore del settimanale umoristico Comics.
7: E l'ultimo chiuda la porta.
2: Ed è tutto, buona serata.
1: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social. Radio Fly, la voce della tua città.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 21 e 17 minuti.
1: Ascoltaci sulle radiofrequenze 98.5, 106.1, Radio Fly.

0: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
0: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Fly Spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet!
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.
4: Radio Fly. Radio Fly. Rewind.
5: Senza titolo, legati al tempo

0: Eccoci qua, ci siamo, non vi preoccupate, non siamo andati via, siamo tornati dalle vacanze, anzi non ci siamo andati per niente, in questo 27 di agosto del 2026, l'ultima trasmissione di agosto per quello che ci riguarda, e noi vediamo se il mio amico e direttore Ivo Brocchi tante volte avesse deciso di scappare in fine agosto e chissà dove andare. Ivo Brocchi, ci sei?
1: Come vedete mi ha legato alla sedia perché gli avevo detto che andavo in ferie.
0: Ma che cosa?
1: Ma ora mi libero. Sono qua e sono contento di esserci.
0: Noi
1: con il mio amico Beppe.
0: Che sei di un'aria contestatrice che si libera.
1: Col mio amico Giuseppe.
0: Io ti vorrei incatenare.
1: Ma che cosa?
0: Alla sedia.
1: Ah.
0: Alla sedia.
1: No. Ce ne sono altri incatenati alle poltrone.
0: Com'è andata questa settimana, caro Ivo?
1: Caldo giusto, non è che abbia diminuito molto il caldo.
0: Come
1: sembrava che diventava
0: anche mezzo temporale. Tutto bene.
1: Agosto finisce, il mondo riprende il suo tran tran dopo le ferie. Perché
0: No, questa settimana no, è cambiato qualcosa nel mondo,
1: Cosa cambia?
0: Che è cambiato qualcosa nel mondo, è venuta dall'America. Come? Non sai la novità dell'America? Basta, adesso retromarcia, compagni, mi verrebbe da dire. Basta walk.
1: Questa cosa walk.
0: Ma come non la sai?
1: No,
0: la senatrice quella lì che ha detto basta, abbiamo sbagliato tutti, ora tutti indietro, basta. Anche Conte l'ha detto, che sto perbenismo, essere vigili, perché voi Voc voleva dire essere vigili,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: E come ha fatto a essere vigili a far diventare Biancaneve, che non sapeva bene quel che era, insomma.
1: Non lo so. È un argomento che non tratto.
0: Vabbè. Ovviamente noi mi piace darti noia, ma insomma.
1: Neanche noi, francamente, non l'ho capita questa cosa.
0: Sapevi? La sinistra americana.
1: A me mi fa la parola uomo.
0: Ho capito, ma la sinistra.
1: Nemmeno l'ascolto.
0: Ho capito, ma ora Ellie doveva dire qualcosa,
1: E perché deve?
0: Come no? Perché lei ha sempre difeso a spada tratta queste essere vigili. Dai, Ivo, su, se no ora.
1: E che vuol dire? Non l'ho capita.
0: Che ora che il riferimento americano è caduto dicendo abbiamo sbagliato tutto, vediamo se arriva anche in Italia. Un po' come ha fatto Sanchez, hai visto ora? Ora è tornato indietro, anzi, ha dovuto chiedere scusa anche ai spagnoli. Com'è
1: sta storia? Non torna indietro sono sempre nostri.
0: Bravo, c'era un detto cinese.
1: I nostri non tornano indietro.
0: No, chi non torna indietro, chi non ritorna mai sui propri decisioni, è uno stolto, diceva il saggio cinese.
1: E quindi è giusto anche cambiare idea?
0: Assolutamente sì, assolutamente. Un po' come Scilipoti, te lo ricordi Scilipoti?
1: Come no?
0: ma senti che salti della quaglia
1: mamma
0: che faccio.
1: Mamma mia. Ti sento bello carico.
0: No, lo sai perché?
1: Devi essere incavolato.
0: No, perché ci sono talmente. No, tutto bene. Il problema è che ci sono talmente tante notizie del mondo che onestamente, guarda, rimango perplesso. Che allora un po' la sdrammatizziamo un po'. Cioè, alcune cose bisogna iniziare a prenderle un po' con ironia, Ivo. Non so se sei d'accordo. Perché sennò
1: sono
0: non se
1: d'accordo, ma bisognerebbe farlo un po' tutti. Il problema è quello, capito?
0: Hai sentito le dichiarazioni di Trump oggi?
1: Su cosa?
0: Su tutto.
1: Perché ne fa tante.
0: Su tutto. Sull'Iran, dice, ho parlato io con Putin, state sicuri che non attaccherà mai la NATO.
1: Sì, la Gran Bretagna non la tocca.
0: La Gran Bretagna, hai visto, no? Anche
1: sì,
0: scusa,
1: sì,
0: no? Insomma, poco vedate minacce. L'Hormuz è
1: No, è americano.
0: Anzi l'Iran nemmeno paga i soldati, quindi. Ora è un problema. E il coso, il lago dell'Ontario,
1: lago d'America.
0: Cioè, ma
1: ma tutti quelli che erano trampiani un paio d'anni fa non sono finiti?
0: No, vabbè, ci sono sempre nemica.
1: No, io penso in Italia, in Europa, in queste parti qua.
0: Io non lo so.
1: Sono finiti tutti Trump. Guarda che risolverà i problemi del mondo.
0: In scala più ridotta, potrei dirti: non sono finiti tutti quelli che erano renziani. In scala più ridotta,
1: ma renziani, ma salviniani, ma contiani,
0: anche
1: melognani comincia. Insomma, vedo che. I sondaggi cominciano a fargli un po'.
0: Meloni va col vento in poppa.
1: Spero che il vento in poppa sia in questo caso. in spinta. Va bene, per lei, dai, insomma, allora, dai.
0: Abbiamo un po' così iniziato questa serata prima di darvi adesso giustamente invece entrare nel tema nell'umore della prima parte. La prima parte che ricordiamo essere dedicata interamente a quelle che sono un po' le tragedie del nostro periodo, che hanno determinato anche il cambio del nostro nome. Per chi non lo sapesse, da Senza Titolo la nostra trasmissione si chiama Senza Pace da quando la Russia invase l'Ucraina il 24 di febbraio del 2022.
1: Preciso, proprio quel giorno. Allora, cosa diciamo? Innanzitutto facciamo un riferimento anche per stare vicino a chi è colpito da tragedie anche naturali. Hai visto cosa è successo in Nepal? Impressionanti quelle immagini. Veramente le immagini a volte raccontano molto più di quello che può essere la cronaca, un racconto, un report e quant'altro di una vicenda, insomma, no? Impressionante davvero. Pensate, si è staccato un ghiacciaio a 5.000 metri di quota, è caduto dentro una diga e ha fatto lo stesso effetto che fece 60 anni fa il Vajont. Praticamente tutto quello che era dentro la diga ha saltato il muro, che non è crollato, il muro della diga non è crollato, e si è riversato su questa valle stretta dove c'è anche la frontiera con il Tibet. Infatti c'erano tutti quei pullman in fila per passare la frontiera, uccidendo per ora centinaia di persone. Siamo circa 400 questa sera, che è giovedì 27 di agosto, le vittime accertate, ci sono 1200 dispersi. E sai, essendo tutti quanti queste persone colpite in un canalone così stretto, c'è molto da temere, insomma, ecco, perché il fango è arrivato ad un'altezza di 6 piani. Tu pensa, una massa di 6 piani di fango che ti piomba addosso. Ovviamente si è mosso un po', diciamo, la solidarietà internazionale, chi ha potuto ha iniziato già a mandare aiuti, soccorritori e quant'altro. È un popolo, tra l'altro, che non è che stia ricco da potersi permettere di gestire queste cose con leggerezza. Quindi grande solidarietà a tutti quelli che si trovano in questa difficoltà. Ci sono anche degli italiani ancora dispersi che si stanno cercando, 3 persone si parla. Però ce n'erano tanti, molti erano turisti,

0: sapeva che i servizi segreti britannici hanno detto che a questo punto non c'è più un qua se la Russia attaccherà o meno la NATO, in modo particolare la Gran Bretagna, ma quando lo farà. Questo all'indomani della visita che il nuovo primo ministro inglese ha fatto a Kiev al presidente Zelensky, garantendogli l'appoggio anche di natura militare che sta venendo meno da parte degli Stati Uniti, dando anche la concessione a costruire delle armi, soprattutto missili difensivi, per bloccare gli attacchi che arrivano dalla Russia. Ora, va detto una cosa perché sia chiaro a chi non l'ha capita questa cosa. Dare la licenza ad un paese per costruire certe armi non vuol dire che da domani loro avranno le armi. Ci vorranno anni o perlomeno tanti mesi prima che possa uscire un missile da quelle fabbriche e soprattutto che ci sia la preparazione tecnica per poterle utilizzare. Quindi non è una cosa che dice ti do la licenza per i Patriot e tu domani utilizzi i Patriot per difendere. Il che vuol dire che si prevedono tempi lunghi della guerra, oppure si vuol prevedere uno status più tranquillo una volta che si raggiungesse in qualche modo un accordo. Ieri c'è stato un viaggio lampo a Mosca da parte del capo della CIA, del capo supremo della CIA, che si chiama Ratcliffe si chiama. È una cosa inconsueta, perché è vero che fra servizi segreti ci sono sempre rapporti importanti, ma la CIA è anche il luogo in cui si trova il ministro della guerra americano.
1: Eh sì.
0: È quello che si occupa di armamenti. Cosa ha fatto questo presidente, questo direttore generale della CIA a Mosca? Tutto ovviamente coperto da segreto. Si sa per certo, o almeno così si dice, che non abbia incontrato Putin. Forse ha incontrato Lavrov, che è il ministro degli esteri, forse, non si sa. Si sa che si sono parlati fra servizi segreti e, come abbiamo sempre detto, ma non perché lo sappiamo, perché siamo informati, ma perché è la storia che ce lo racconta, i servizi segreti si parlano sempre fra di loro. Magari lo fanno anche per scoprire le notizie degli altri, magari lo fanno per dare false notizie, però si parlano sempre, una sorta di regola mondiale questa, come si parlano sempre fra loro i capi militari.
1: Sì.
0: Quasi sempre si parlano i capi militari. Perché? Perché c'è una specie di codice non scritto che a volte i politici superano, ma che i militari a volte invece tentano in qualche modo di frenare, a meno che non si faccia confusione fra capi militari e capi politici.
1: Esatto.
0: Oggi è morto in Olanda un criminale di guerra serbo che era accusato di genocidio e di crimini di guerra compiuti nella fine degli anni 90 in Serbia e soprattutto lui era considerato lo sterminatore delle famiglie musulmane di Srebrenica.
1: Sì.
0: Ammazzò 8.000 persone in questa cittadina che ne aveva 40.000 di abitanti, quindi davvero un personaggio incredibile. Assieme a lui stanno scontando l'ergastolo anche altri soggetti dell'epoca, perché non è che la disfatta del monolite sovietico che avvenne nell'89 e poi nel 91 ufficializzata ha portato allo sfacelo anche di altre situazioni come tutta l'ex Jugoslavia, in cui siamo rimasti impantanati anche noi. Lì la NATO intervenne, come ci ricorderemo, no? Intervenne appunto, dicevano, per evitare massacri comunque ci sono stati, e sappiamo che ancora oggi quanto è difficile far convivere quelle popolazioni.
1: Eh sì.
0: Una situazione drammatica. Noi abbiamo ancora migliaia di militari sul posto, noi come tutti i paesi occidentali, che sono sul posto semplicemente a difendere un po' la popolazione dall'altra, perché ci sono sempre dei rigurgiti di soggetti che vorrebbero in qualche modo continuare le vendette fratricide, fra l'altro, perché molto spesso si trattava proprio di popolazioni fratelle, che alla fine è un po' quello che succede fra Russia e Ucraina. Non si sono mai amati, nemmeno quando c'era la grande Unione Sovietica si sono amati ucraini e russi, però le radici quelle sono alla fine, anzi i russi sarebbero originati dagli ucraini, non il contrario, tanto per essere chiari. Torniamo alla questione tra Russia e Ucraina. Qualcuno dice ma non c'è modo di fare la pace, soprattutto si sta lavorando moltissimo in questo momento il Vaticano, che ha mandato proprio inviati sia a Mosca che a Kiev per tentare magari non parlando ancora di strategie di pace dal punto di vista istituzionale, ma di strategie di pace dal punto di vista

0: vista umano, vale a dire scambiatevi i prigionieri. La settimana passata uno scambio alla pari di 103 prigionieri dall'una e dall'altra parte. Evitate di bombardare situazioni civili, è inutile bombardare le abitazioni, i palazzi, i supermercati. Cosa bombardate quello? Evitate di bombardare quello. Se proprio dovete bombardarlo, il meglio sarebbe fermare le armi, fatelo solo nelle strutture militari. Invece si bombardano soprattutto strutture civili dall'una e dall'altra parte, perché anche l'Ucraina per difendersi va in Russia a bombardare raffinerie,
1: sì,
0: centrali elettriche.
1: Non bombarda, da quello che sappiamo, condomini.
0: Non bombarda condomini, assolutamente. Cosa invece che sta facendo la Russia in Ucraina per aumentare la paura, per aumentare lo scontento della popolazione, sperando magari in una rivolta della popolazione. Ma ormai è talmente ferita la popolazione ucraina che non tornerà indietro. Non tornerà.
1: Ricordami poi di dirti quello che ha fatto Putin oggi, non so se lo sai.
0: Vai.
1: Quel famoso decreto.
0: Dillo pure.
1: Oggi Putin ha firmato un decreto, insomma, una legge, che sostanzialmente tutti coloro che non si sono, tutte le aziende grosse, le strutture di telecomunicazioni, petrolifere, dell'energia, tutti questi grandi molossi, che in qualche modo vengono colpiti da droni e loro non sono stati in grado di difendersi dai droni, senza dire come, ovviamente verranno espropriate dallo Stato.
0: Quando ho fatto la scheda non la conoscevo,
1: ecco, di stasera, guarda, prima di venire via lo guarderà, proprio arrivato. Allora tu pensa che la Russia ti dice: tu sei uno che ha una centrale elettrica, no? Ti bombardano un drone e quindi si interrompe l'attività che è strategica come siti di telecomunicazioni,
0: evidente.
1: Ecco, tu non sei stato in grado di
0: proteggerti,
1: quindi io ti tolgo la tua azienda e la faccio la commissaria e la gestisce lo Stato, e i soldi per gestirla devono venire da proventi di quell'azienda.
0: Io vorrei chiedere cosa ne pensano tutti quelli che anche in Italia diventano putinisti, che hanno difeso Putin a spada tratta da 5 anni a questa parte. Ma quelli sono soggetti, si devono chiamare italiani questi?
1: No.
0: E sovranisti? Perché
1: sai
0: sono,
1: che ci sono,
0: sia a destra che a sinistra.
1: Sai che alle frontiere con la Georgia c'è una massa di gente che sta cercando di andare
0: fuggire,
1: via perché hanno paura di questa
0: nuova chiamata alle armi, che ha abbassato ancora l'età e l'ha alzata anche l'età, perché gli mancano militari.
1: Esatto.
0: Secondo me questo è proprio
1: Putin. La cosa che fa riflettere, è andato in televisione il ministro quello che era
0: Medvedev,
1: quello che era qui in Italia, l'ambasciatore in Italia, anche fatto lui, quello con Baffetti, insomma, no?
0: Peskov,
1: che ha detto
0: portavoce del Cremlino.
1: Esatto, lui cosa ha detto sostanzialmente? Ha detto: beh, comunque i droni ucraini non danneggiano più di tanto, cioè non impattano sulla cosa, però ma motivando questa scelta del presidente di dire comunque che vengono portate via le aziende chi non l'ha saputo difendere. Come ti difendi? Uno deve prendere anche i lanciarazzi,
0: i Patriot, lo so,
1: cioè, questo non è specificato.
0: Forse la CIA è andata a vendere gli Patriot. Anzi, il problema della CIA è un altro, perché Trump ha praticamente detto in una conferenza stampa fatta oggi che comincia ad essere un po' a corto di munizioni difensive.
1: Trump.
0: E allora dice: noi non possiamo continuare a dare armi ad altri. E anche il cambio di strategia in Iran è dovuto al fatto che noi non possiamo ancora privarci di armi e ammazzeremo l'Iran con l'economia. E infatti sta partendo da questa nuova strategia. Finiamo un attimo con l'Ucraina. La cosa interessante è questo: sarà che scherzo? Perché poi Peskov ha detto: no, è uno spauracchio questa cosa che viene detta, dell'idea che noi possiamo attaccare i paesi NATO, non lo faremo. In Inghilterra stanno modificando le proprie strategie difensive, incorporando in queste anche l'attenzione a cui viene richiamata la popolazione, dicendo: senza fuggire, ma piano piano fate scorte di cose importanti, acqua, cibo, fate scorte comunque sia, perché ci potrebbero attaccare non personalmente, non le case, ma tutte le parti, appunto, nevralgiche, le infrastrutture. Se ti tolgono la corrente, ti tolgono il gas, non dimenticavi che c'è il gas dalla Finlandia all'Inghilterra passa sotto i mari davanti alla Russia, non è che passa molto lontano. Ti tolgono le comunicazioni, la rete, il web, la gente impazzisce, c'è da vedere la gente che si lancia dal ponte, esatto.
1: Senza andare a parare sulle dichiarazioni, Soloviev, come si chiama quello, il conduttore russo, giornalista,
0: mi sembra
1: Soloviev, una cosa del genere, che dice tutti qua ipotizzano l'uso delle armi nucleari, quindi figurarsi.
0: Andiamo a vedere un attimo cosa succede invece in Medio Oriente. In Medio Oriente succede questo, che lo riconfermo, Trump ha detto niente più armi contro l'Iran, ovviamente non avendo su questo il consenso di Netanyahu, che vorrebbe continuare a bombardare, la guerra la vorrebbe portare avanti lui, la faremo però economicamente, lo strozzeremo economicamente, lui e tutti i paesi che collaborano con l'Iran e che ci fanno affari con l'Iran. I primi due che hanno detto noi non ci pensiamo nemmeno a non ci collaborare con l'Iran perché prendiamo tanto petrolio da loro sono la Cina e la Russia, non San Marino o sì, Andorra, tanto per essere chiari. Quindi non so anche questa nuova mossa, diciamo, trumpiana a cosa serve. Io temo che il più che altro vada a strozzare l'Occidente, vale a dire noi europei, perché se dovessimo per qualche ragione, per evitare di rompere con gli Stati Uniti, interrompere ogni rapporto commerciale ci possa essere con Teheran, per esempio, per il petrolio, per i famosi prodotti per l'agricoltura, eccetera, noi saremmo costretti a far cosa? Ad andare a comprare ancora più energia sotto forma di petrolio, di gas liquido, eccetera, dagli americani. Già compreremo tante armi dagli americani. Tu sai che ora c'è anche la polemica sul fatto che non si è raggiunto il 5% nessuno in Europa del proprio bilancio in armamenti, perché lui vuole recuperare alla svelta i soldi che l'America ha speso in più degli altri per quanto riguarda la NATO. Noi l'Italia 40 miliardi, la Germania 50, la Francia 50 o 60, insomma un po' tutti devono dargli queste cifre enormi, secondo lui nessuno gliele darà, a quello che ho capito, però lui farà delle ritorsioni e le può fare sia economiche ma anche militari, e se le fa militari il rischio appunto che da est arrivi qualche tentativo almeno di sfondare di nuovo, come disse il 22 febbraio del 22, due giorni prima dell'invasione. Noi dobbiamo ricrearci attorno a noi una cintura di sicurezza. Tornando all'Iran, lì la situazione ancora è impantanata, perché Hormuz passano solo le navi che decidono insieme, iraniani e l'Oman. In questo caso stanno passando solo le navi irachene, solo quelle passano. Che però sono poca cosa rispetto alle centinaia di navi che transitavano regolarmente in quello stretto. La situazione sta diventando pesante anche per i riflessi che ha nell'economia di tutto il mondo. Vediamo cosa avviene sull'energia, non riusciamo ad abbassare i prezzi dei carburanti in tutta Europa, ma non solo in tutta Europa, anche altrove, anche perché quando dovesse iniziare a scarseggiare questo petrolio si alzeranno i prezzi inevitabilmente. Gli economisti ormai parlano che per il gasolio sarà difficile restare sotto i 3 euro se andiamo avanti di questo passo per molti mesi, senza far ripartire le importazioni importanti da parte di quella regione del mondo. Stiamo consumando delle riserve strategiche, non possiamo scendere più sotto di tanto, perché ad un certo punto se dovessero mancare tu non mandi avanti la produzione di energia elettrica, non mandi avanti i mezzi di sicurezza, non mandi avanti nulla. E allora c'è già pronto qualcuno che dice beh, questo è il momento per ricomprare il petrolio dalla Russia. Si congiungono le cose in modo impressionante. E il problema è anche per quanto riguarda l'approvvigionamento, per esempio nostro, come Italia, da paesi del Maghreb, Libia, Tunisia, Algeria e un po' meno il Marocco, che sono nostri fornitori importanti sia di gas che di petrolio. Ma anche lì sappiamo per esempio che l'Algeria è filo russa. Non è che è molto contenta, è contenta di venderci perché gli portiamo i soldi, tanti soldi gli diamo per questo gas e per questo petrolio. Durerà? Non lo so. Si stanno cambiando un po' tutti i rapporti e gli equilibri nel mondo in questo momento. E che cosa li possa raddrizzare in questo momento, francamente, non lo vedo, ti dico la verità. Come siamo messi con i tempi?
1: Siamo a 23, quindi 2-3 minuti e poi dobbiamo
0: chiudere. 2-3 minuti. Dunque, sempre in un quadro nazionale di queste cose estere, È stato fatto un conteggio che ci sono 757 militari statunitensi che sono rimasti feriti nella guerra contro l'Iran. Cioè, quindi sembrava che tutto quanto avvenisse via cielo, senza problemi, eccetera. Ma quando l'Iran rispondeva e colpiva le basi americane in Kuwait, in Arabia Saudita, in quei paesi là, in Siria, ti ricordi, no? In Iraq e quant'altro, 757 militari sono rimasti feriti e 18 sono stati quelli che sono tornati a casa dentro una bara. 18 morti americani. Stiamo dicendo appunto di questo allarme che può venire dalla Russia per quanto riguarda alcuni paesi che aiutano Kiev, no? Le minacce più o meno prima date e poi tornate indietro. Ma le minacce sono arrivate anche dall'Iran, che ha detto: noi possiamo arrivare dove vogliamo con i nostri missili. Il generale Camporini, che è uno dei massimi esperti, è stato comandante, capo di Stato Maggiore della Difesa e dell'Aeronautica, insomma uno che partecipa molto anche alle analisi con i suoi istituti di quello che può avvenire o può non avvenire, ha detto: loro hanno armi che possono arrivare a 3.000 chilometri, però diciamo sono armi che, pur avendo buone capacità di volo, sono facilmente intercettabili se il Mar Mediterraneo viene sorvegliato come si deve, per esempio dalle navi americane che sono ormai stanziali sul posto, ma anche da alcune navi nostre. Ecco, in Italia è difficile che arrivi un missile di quel tipo, secondo Camporini, però potrebbe arrivare in Grecia, a Cipro, in Romania e in Bulgaria. Questa è un po' la situazione. Speriamo che tutto questo qui in qualche modo cambi, francamente.
1: Ne avremmo bisogno. Senti, ci interrompiamo?
0: Sì. Okay. Così riprendo anche fiato.
1: Se vuoi un minuto ti dico io quello che ho visto sulla stampa.
0: Stampa.
1: Tanto per dirti che cosa abbiamo visto. Abbiamo visto un po' di cose sostanzialmente, rimettendo i quotidiani. Guarda, parto dai francesi per un motivo molto semplice, che a parte la parte politica, sai che si pensa alle Pen Mélenchon, questo Mélenchon che della sinistra non lo voleva nessuno, ma in realtà c'ha un forte...
0: C'ha un seguito,
1: quindi... Ma la sinistra non ha fatto tabula rasa, insomma, e si pensa le Pen e Mélenchon possono essere questi i due cose del duello finale, boh, vedremo. Ma una cosa che invece
0: mamma mia,
1: ne abbiamo parlato l'altra settimana
0: di qua e di là da piangere,
1: ecco, questo tentativo della Francia di ostacolare i social, sai, di vietare i social sotto i 15 anni, che è stata cassata dalla giustizia, però stai dicendo non va bene, ma pensa rientra a scuola e tu pensa, questo c'è il giornale Corse Matin, però avranno il divieto di portare dentro i cellulari, sai che insomma è a scuola, e quindi che sarà proprio un esperimento francese fatto proprio l'interdizione, cioè il divieto di questa cosa, che però non è visto da tutti bene. Qui fanno vedere una ragazza che telefona dietro le sbarre, dove si vede c'è un simbolo del telefono portatili interditi, bloccati, no? Vabbè, c'è i favorevoli e i contrari.
0: Sai, la foto in quel modo si fa anche creandole.
1: Sì, ma per dire che comunque in Francia non tutti sono d'accordo a questa cosa, però insomma, anche perché dicono che limita le solite cose, si limita la libertà personale, cioè, capito? Cioè, se tu impedisci di portare un cellulare a scuola, che durante la lezione ti mette a fare WhatsApp, cioè le cose, e glielo vieti, vieti la libertà personale di uno studente, no? Insomma, te lo dico con ironia, ovviamente, no? Perché questo è. Invece,
0: sempre su questo argomento dei minorenni, questa multa accordo che ha fatto Meta con gli Stati Uniti, per ora riguarda solo gli Stati Uniti.
1: Che ne
0: pensi?
1: Penso che a un certo punto hanno detto: guarda, paghiamo 17,1 milioni, quindi miliardi di dollari, perché in effetti è vero che condizionavamo la gente, però ce l'hanno l'obbligo di avere ai ragazzi 2 ore al massimo di social al giorno, non più like, perché mettendo i like li stimolano a fare cose, e poi la notte assolutamente non potranno.
0: Però hai visto che questi 17 miliardi
1: dove vanno a
0: finire? Pagheranno una parte adesso, ma non tutti, perché hanno detto ci sta bene pagarli, però ci devono entrare dentro anche TikTok e YouTube, allora, perché altrimenti quelli che perdiamo noi li prendono loro, dove potranno fare quello che vogliono.
1: Infatti all'inizio daranno 516 milioni.
0: capito? Quindi alla fine vedi a volte l'informazione, no? 17 miliardi, insomma, comincia a essere una bella multa, no? E speriamo che allora una cosa del genere in qualche modo possa essere trasportata anche in Europa, per esempio. Io non la vedrei male, ma una limitazione.
1: Ma te lo immagini, Trump
0: ora so che
1: fuoco.
0: Esco fuori qualcuno
1: no,
0: che prende la
1: ma
0: schiaffio,
1: Trump ma... prendi fuoco perché hai visto, no? Ma se matto gli tocchi, ti ricordi che Trump ce l'aveva con chi? Basta attaccare le multe alle major, alle grandi, alle big tech americane.
0: Questi soldi li prende lui ora.
1: Vabbè, tanto non avesse preso via. Poi chiudo con la Spagna, il problema di Ceuta è abbastanza grossino, insomma, ora ne parlano meno i giornali spagnoli perché sono tutti indirizzati a parlare di quello che è successo
0: in Nepal,
1: sì, in Tibet, quindi questo. Però ABC, vedi, intanto fa vedere ancora la situazione sulla Spagna, dove la gente, vedi, addirittura c'è chi taglia i capelli ai ragazzi rimasti lì, e c'è da dire che se tu vai a vedere alcuni filmati che trovi sul YouTube, trovi persone esasperate in quella exclave, sai che è un'exclave dice le donne non possono uscire di casa, hanno paura a uscire di casa, questi sono veramente... accusano tantissimo Sanchez, che ha dovuto tornare indietro sull'immigrazione in questo senso, perché prima di tutto l'accusano di essere andato in vacanza in un momento dove onestamente era fuori luogo ed averla abbandonati questa cosa, quindi gli danno veramente forti attacchi Sanchez, tant'è che ora ha dovuto mettere delle regole molto restrittive nei confronti specialmente di quello che fare con queste persone, e questo purtroppo, ma è perché capisci che lì è un extrave, è lontano dalla Spagna, è Spagna, ma non è
0: oltre lo stretto di Gibilterra,
1: esatto, però
0: che poi si chiama stretto, ma non è proprio stretto.
1: Vabbè, questo è un po' quello che ho visto, non trovo. Ah, l'ultima cosa è l'ICE, mi sembra nell'ultima due settimane ha arrestato 50.000 persone. Ho cercato di 50.000, non ho trovato traccia, l'ho trovato andando in giro chissà dove, ma mi ricordo che dico ma come hanno fatto, no? Dico, tutte queste, e non se ne parla, anche sui giornali americani non trovi traccia di niente, la parola ICE è scomparsa.
0: E dove l'hai vista questa notizia?
1: L'ho vista andando a curiosare su YouTube, ovviamente, attraverso dei youtuber americani, capito, che sono abbastanza...
0: Ma sono notizie verificabili?
1: Sono notizie verificate.
0: Non essere più niente sui giornali?
1: Non si trova, infatti la cosa che ti volevo dire...
0: Perché i giornali ci sono favorevoli e contrari.
1: Esatto, però quindi... non avere nessuna idea di questo mi sembra cosa... E però un altro spunto l'ha dato l'altra sera Sky TG24. Capito? Però sono quelle notizie che ci fai caso lì per lì, no? Poi magari vai a vederle, scegli
0: e non le trovi.
1: Ti ricordi è successa un'altra volta, mi ricordo su che era, che poi non si trovava queste cose. Io non quindi diciamo che era comunque dell'ICE non se ne parla, ma l'ICE sta facendo sempre gli affari suoi là, insomma. Tutto qua. Va bene?
0: Pausa.
1: Che si fa?
0: Pausa.
1: E quando mi hai detto pausa, io non ho messo la pausa.
0: Ah, hai messo il...
1: No, è venuto l'orario, perché devi sapere che qui...
0: Se vuoi recuperare, recupera, siamo in tempo.
1: No, ci mancherebbe. Buona la prima, noi diciamo sempre così, buona la prima. Senti, dove andiamo? In Italia che
0: avviciniamoci all'Italia, dunque.
1: Di che si parla in Italia? Che
0: Io parlerei...
1: Gasolio, quanto costa? No.
0: Questo ne possiamo anche parlare. Ora, fino al 5 fino settembre al 5... rimane come ora.
1: Ma come funziona in base a... cioè, alle categorie più deboli
0: ma
1: magari...
0: Ma sembra che questa cosa sia impossibile.
1: Come fai a farla?
0: Stavano pensando a una card secondo il reddito, però ma tu pensa al rischio di truffe. Ma tu pensa in un paese come il nostro, il rischio
1: com'è
0: di truffe.
1: Aspetta, dov'è che ho trovato il regalino di
0: No, ma sono cose che
1: 174 miliardi di regalo del super bonus, sì, no, una cosa del genere. No, truffe in Italia purtroppo, ma non solo in Italia, dai, da tutte le parti.
0: Quando ho sentito dire questa cosa, ma te lo immagini? Io so che tu sei uno che magari ha la possibilità che consumi poco, magari sei in quel modo anche perché non hai soldi per andare avanti. Ascolta, mi dai la tua card, risparmierei 300 euro, si fa mezzo, 150 li do, 150 li tengo per me, vado a fare due pieni, perché poi sarebbe così,
1: esatto.
0: Quindi non lo so come faranno, in qualche modo faranno, però così diventa veramente pesante, ma onestamente o lì mettono le mani sulle accise come era stato promesso,
1: però ha detto che vengono chiesti gli anticipi sulle tasse ai
0: solo Eni e Agip adesso
1: perché
0: solo Eni e Enel adesso e basta.
1: Ma secondo te lo potrebbe fare un governo? Lo potrebbe fare?
0: Il governo lo può fare tranquillamente.
1: Come
0: mette,
1: fa a farlo?
0: mette una tassa nuova, la specifica, la motiva.
1: Cioè, potrebbe imporre alle sette sorelle questa cosa. Io le chiamo sette sorelle perché una volta erano le sette sorelle, sì, no? Che non erano sette sorelle. Sì, no, le grandi compagnie.
0: Le compagnie petrolifere, sì.
1: Esatto.
0: Potrebbe, senz'altro, ci mancherebbe altro.
1: Tu dici che lo potrebbe fare?
0: Ma tu pensa, allora, ma nella Costituzione italiana c'è scritto che le tasse devono essere progressive. Non lo sono progressive, lo sono parzialmente progressive. Quindi basterebbe applicare quello, avresti già fatto. Solo che non viene fatto perché ci sono molti che non vogliono, insomma, ecco. Al di là di questo, in questo momento lo faranno solo Enel ed Eni perché sono partecipate dello Stato. Lì è il governo che può decidere, con le mie faccio così. Come ha fatto quel sindaco in quel paesino veneto? Tu sai quel sindaco cosa ha fatto, no? Villa Franca si chiama.
1: Scusa, eccolo qua. Stati Uniti, l'ICE ha arrestato 50.000 persone a luglio. Guarda, fonte TGcom24.
0: TGcom24 dove l'ha presa sta notizia?
1: Guarda, il numero
0: l'ha
1: di
0: presa
1: luglio...
0: come te.
1: No, no, il numero di luglio rappresenta un aumento del 15% rispetto. Ora mi sono ricordato, no? Vedi?
0: Sì, sì.
1: Guarda, cioè, l'Austria è 50 a luglio, è record nel secondo mandato di Trump. Io ti dico la fonte, sì, che l'ho vista, no, io. Vedi che l'avevo vista io da qualche parte, insomma.
0: Ma io non dubitavo che l'avessi vista.
1: No, ma è bene dirle, no, ste cose. Vediamo se troviamo anche la fonte.
0: Ascolta,
1: mentre parlo anche tu,
0: fermati
1: così almeno.
0: Fermati un attimo. È bene dirle. Però il fatto che nessun giornale americano, che sarebbero più interessati di noi all'AISA, no? Credo, almeno spero. Né di destra, né di sinistra, né di centro, né pro Trump, né contro Trump, ne faccia cenno, è strano.
1: Allora, i dati governativi sono stati forniti dall'AISE al Deportation Data Project dell'Università della California, Berkeley, analizzati dall'Associated Press.
0: Ancora, cominciamo ad avere un briciolo di notizie.
1: Un briciolo di notizie.
0: È l'AIS che ha comunicato quanti ne ha arrestati.
1: Esatto, è analizzati dall'Associated Press, quindi è l'associazione della stampa, no?
0: L'Associated Press è un'agenzia, è come se fosse l'ANSA.
1: Perché non voglio dire cose...
0: Però i dati li ha dati l'AIS. Attenzione bene. È un po' come quando c'è una manifestazione, no? Secondo il sindacato erano 1 milione, secondo la questura erano 100.000.
1: A giugno 43.021 arresti a giugno, e quasi 50.000.
0: Ma loro ne hanno alcuni milioni, Giuseppe,
1: ma è roba
0: di clandestini.
1: Ho capito, ma questo
0: di clandestini in America ne hanno alcuni milioni.
1: Allora che aveva ragione Trump, cioè, fammi capire.
0: Dipende dalle modalità con cui agisce, come tutte le
1: cose. News, guarda,
0: come tutte le cose.
1: Guarda, anche ora ci sono varie fonti, anche le News, guarda.
0: Sì, ma la fonte principale è
1: quella lì,
0: è quella che fa il verbale. Senz'altro lo farà con gli nomi e cognomi accanto, ci mancherebbe altro.
1: No, ecco,
0: se li arresta.
1: È semplicemente quello, perché mi girava, no, non voglio dire cose che l'abbiamo trovata la fonte.
0: Ma io non dubito che te l'avessi sentito. Non è che...
1: Ma è bene dirle, vai. Continua pure, Ivo, scusa, ho interrotto.
0: Oh, no, cioè, quindi sul discorso del gasolio, ce lo siamo già detti, insomma. Cioè, qui c'è un problema che sta diventando complicato per il paese. Oh, non ti dimenticare che l'Istat ha visto 3,9% d'aumento in un anno in questo momento, quasi tutto derivante dalla maggiore spesa energetica, capito? Non è un aumento che arriva perché, che ne so io, va di moda il pantalone corto, tutti a comprare pantaloni corti, aumentano i prezzi. No, il problema è che siccome di energia si vive tutti, lo vivi in casa, lo vivi in una fabbrica, lo vivi camminando con la macchina, con il treno, con tutto quanto,
1: esatto,
0: sta aumentando tutto per colpa dell'aumento dei costi dell'energia in modo sproporzionato. C'è stata la settimana scorsa una mezza polemica. C'è, attenzione, le associazioni che guidano le ambulanze del 118 a causa dell'aumento del gasolio sono in difficoltà.
1: Ma c'erano in difficoltà prima.
0: Era già in difficoltà prima. Indubbiamente in 3 mesi la Misericordia d'Arezzo ha speso 2.000 euro in più, ne spendeva 4.000, ne ha spesi 6.000. Cioè, ma che saranno 2.000 euro? Sono 2.000 euro. La Misericordia non è che abbia capitali enormi, vive di molto spesso di donazioni, di queste cose qua, e di piccole attività che svolge. Riceve dalla Regione Toscana un rimborso per il servizio con le ambulanze.
1: Regione Toscana?
0: Sì.
1: Mi parli della Regione Toscana?
0: No. Parlavo della benzina.
1: No, no, dopo mi ci ritorni a Gianni.
0: Torniamo alla benzina, alla regione toscana, vai.
1: Allora, la notizia. Quale la notizia è quella di questa banca Monte dei Paschi di Siena, sì, cui gli vogliono togliere il Siena.
0: Sì.
1: L'amministratore Levaglio ha fatto questo mega proposta per due banche, sì, per arrivare a 70 miliardi, dimmi, sì, se sbaglio,
0: sì,
1: per evitare che Intesa faccia, sì, questa
0: faccia arrampicata. Faccia il contrario, se la mangi.
1: Adesso c'è il problema che, tu lo sai, insomma, Monte dei Paschi di Siena, insomma, è sempre stato un po' vicino a un'area politica, no? Il paradosso che la quota del governo,
0: sì,
1: ha detto subito, il governo ha detto no, noi la quota non la cediamo. Ha spiazzato chi? Ha spiazzato gli amici dell'Unipol, che tengono tante queste cose, guarda caso, che vengono dal primo socio, sono le cooperative,
0: sì,
1: romagnole,
0: sì,
1: che vedrebbero invece bene questa cosa, un'intesa. Ma chi è che contro Gianni? Gianni ha detto non passa lo straniero, e quindi qui automaticamente Gianni è con la Meloni. Quindi esiste un PD che sta con la Meloni e un PD che vorrebbe. Io, dai, una lettura la puoi dare anche
0: il,
1: così.
0: Il
1: eh,
0: PD non lo vedo né di qua né di là. Come perché no? Le cooperative ormai sono
1: esiste
0: una
1: il PD.
0: Esiste?
1: Esiste, sì.
0: Strano. Arezzo non me ne sono accorto, però.
1: No, come no?
0: Ad Arezzo ormai non c'è più il PD.
1: È vero, oh, amici, ma amici siete tutti amici, ma insomma, domattina c'è il vice sindaco Camurrini qua, amici del PD, dopo dovete fargli un po' di, insomma, contestazione. No?
0: Come se gli voglio fare gli applausi?
1: Come sarebbe, insomma, devono fare il suo lavoro, l'opposizione.
0: Ma chi è l'opposizione?
1: Il PD. Poi c'è AVS, poi c'è 5 Stelle, poi c'è chi c'è?
0: No, scusate, Donati.
1: Sì, la lista Scelga Arezzo. E poi chi c'è? Non ne dimentichiamo nessuno.
0: E Poponcini.
1: Perché... Ma Poponcini è. Ah, futuro. Poponcini. Però si può dire Poponcini o si dice Futuro Nazionale?
0: Poponcini perché è il consigliere
1: perché
0: comunale, che però è lì come Futuro Nazionale.
1: Ma non
0: ora
1: c'era il Futuro Nazionale nella lista, è diventato dopo.
0: È nel gruppo misto.
1: Comunque, al di là di questo, scusa, ti ho interrotto.
0: No, no, niente.
1: Dicevo, che si fa con questo PD? Insomma, che si danno via il Monte dei Paschi, per togliono posso, Siena? Io da retino non sono contento, te lo dico subito.
0: Facciano come vogliono.
1: No, deve rimanere di Siena.
0: Io non c'ho neanche una quota del Monte dei Paschi, quindi beh, facciano quello che gli pare.
1: No, vabbè, era curioso questa la lettura che avevo fatto con queste due anime, a parte tutto, a parte scherzi, del PD, che comunque riguardano uno dei grossi... Che,
0: ti faccio presente una cosa, che anche a Gianni, che avvenga la fusione in un modo o nell'altro, gli importerebbe poco e niente. Lui difende la senesità perché a Siena ci sono 5.000 dipendenti del Monte dei Paschi. E tu sai che se per caso la testa della banca passa da Siena a Milano,
1: no,
0: quei 5.000
1: no,
0: quando vanno in pensione non li riassumono.
1: Io da retino mi oppongo.
0: Hai capito?
1: Subito. Senti, ma visto che siamo in regione, come è andata a finire la storia di Giovanni Grasso? Insomma, ho visto, ora devono fare una riunione, sti medici sono arrabbiati, tutti gli ordini medici sono, no, arrabbiati ora per modo di dire, dicono che non, insomma, di rivedere questa scelta.
0: Gianni ha fatto un'intervista e ha spiegato come stanno le cose, né più né meno.
1: Ma devono fare anche, li deve incontrare, li deve incontrare questa settimana.
0: Li deve, sul deve bisogna stare attenti perché...
1: È doveroso per un presidente, una regione,
0: anche per un sindaco, anche per un sindaco è doveroso incontrare chi chiede un incontro?
1: Ma io penso di sì.
0: Come mai Comanducci ha detto che non li incontra i vigili?
1: Come non li incontra i vigili?
0: No, noi stiamo riorganizzando la polizia locale.
1: Ora, scusa, io va bene tutto, ma che quando arriva il Saracino, non è la prima volta.
0: Fermati, non confondere il cavolo con la merenda, fermati un attimo.
1: Io mi sono fermato, più fermo di così.
0: Ma lascia stare il Saracino, lascia stare il Saracino, lascia stare il Saracino. I sindacati hanno indetto una protesta perché dicono ci manca le divise, i caschi,
1: non lo so,
0: le giubbotti,
1: una sigla sindacale mi sembra però, non tutti. Io
0: una vuol fare lo sciopero, una vuol fare l'assemblea.
1: Sì,
0: quindi
1: esatto,
0: insieme bloccherebbero buona parte del corpo della polizia municipale. Però allora hanno detto, siccome questa cosa l'hanno detta 15 giorni fa, quasi un mese fa, hanno detto noi però vogliamo incontrare il sindaco per parlarne. Sembrava che l'incontro fosse possibile. Ieri mattina Comanducci ha fatto una comunicazione via internet, perché tra l'altro credo che in comune non esista nemmeno l'ufficio stampa a questo momento.
1: Marco Caneschi c'era.
0: Marco Caneschi è un dipendente del comune che fa
1: quello. È un giornalista, no? Faceva quello.
0: È un giornalista, ma non so se è proprio inquadrato nell'ufficio stampa. Non lo so questo qui. Però lui c'è, però non mi sembra, non vedo comunicati stampa tradizionali da parte, vedo che direttamente gli amministratori parlano mettendosi davanti alla telecamera.
1: Ho capito. I tempi cambiano, Ivo.
0: Ma ci mancherebbe altro. Cambiano i tempi, ma infatti, come Gianni, tu dici, doverosamente incontra i medici che hanno avuto delle perplessità su quella nomina. La polizia locale con i sindacati voleva incontrare il sindaco. Il sindaco ha detto: non mi sembra opportuno in questo momento, perché il 6 c'è la giostra, io voglio che vada tutto bene. Ringrazio già ora la polizia, carabinieri che copriranno, eccetera, una cosa, eccetera. E siccome stiamo riorganizzando con il comandante Menguzzo tutta la polizia locale, ci rivedremo quando è pronto il progetto. Non mi sembra una cosa.
1: Ma neanche a me sembra una cosa che invece si faccia per il Saracino una cosa del genere. E io la penso così, perché non è la prima volta.
0: E non li incontri nemmeno.
1: Non è la prima volta. Tra l'altro,
0: comandante. Ma non li incontri nemmeno per dirgli questa cosa che hai detto tu.
1: Aspetta.
0: Cambiate giorno, fatelo il giorno dopo.
1: Aspetta. Allora, il perché non l'abbia incontrati, secondo me, il primo cittadino deve incontrare. A parte questo. Vabbè.
0: Questo diciamo.
1: Però anche loro, non è una. Scusate se lo dico in maniera. Io non riesco a dire le cose che non penso. Ma è un po' una provocazione fanno per Saracino. Dai, su. E se no ci prendiamo un giro. E allora non è la prima volta. C'è stato un'altra volta e un'altra volta anche prima. Sempre per Saracino facciamo sciopero. C'è sciopero o assemblea. Per carità, diritti legittimi, tutto quello che vuoi. Sì. Però a un certo punto Menguzzo, comandante Menguzzo, è arrivato ormai, quanti sono? Tre mesi, più o meno. Io non so, non conosco i tempi per poter cercare di riorganizzare, perché lui avrà trovato delle criticità di prima, se anche prima facevano questo sciopero, penso. No? O questa assemblea.
0: Penso.
1: Quindi io non lo so i tempi che ci vogliono, i tempi logistici, poi si è insediata la giunta, poi... Non lo so, noi non siamo a conoscenza, però ritornare alla stessa maniera con comandante nuovo, amministrazione nuova, io la trovo un altro modo, per me è una provocazione, poi legittima per carità.
0: E tu non l'avresti incontrati?
1: Allora, io non sono sindaco, ma io se fossi stato il sindaco sicuramente, anzi, ci sarei proprio andato nel mezzo, perché io non ho grossi. Io sempre,
0: guarda,
1: quando potevo o dovevo, io ho sempre affrontato le cose in prima persona. Su questo la storia lo racconta. Quindi, però io non sono il sindaco, e il sindaco avrà le sue ragioni. Conosciamo l'ex assessore Comanducci, oggi sindaco, la persona che è, quindi se evidentemente ha deciso di fare in questa maniera, evidentemente ci sono delle cose che noi non conosciamo, o ha elaborato un modo, cioè avrà avuto il suo perché. Io non posso darti una spiegazione, io l'avrei fatto.
0: Per me è un errore non incontrare chi ti chiede di essere incontrato. Siccome questo qui non è il cittadino che sta a Stop ed Arca, che gli vuol parlare del marciapiede.
1: Ma fammi capire.
0: È un'organizzazione sindacale dei tuoi 100 vigili che ti chiede di incontrarti. Almeno per dirgli.
1: Ma prima di avere indietro lo sciopero e l'assemblea o dopo? Prima o dopo?
0: Che vuol dire questo?
1: Vuol dire, tu mi hai chiesto di incontrarmi, io ti ho detto no, se ne parla dopo, e tu fai sciopero, è una cosa. Tu fai sciopero, chiedi di incontrarmi, e allora decido io quando incontrarti. Scusa, perché la decisione l'ha già presa.
0: Allora ti sembra, era doveroso che Gianni incontrasse i medici? Li incontra perché Gianni è un politico, e così si fa. Quando un'organizzazione ti chiede un incontro, si fa l'incontro. Al limite gli sputi in faccia l'incontro. Non so se mi spiego,
1: ma io ti ho chiesto se questa sigla sindacale ha indetto prima lo sciopero e poi ha chiesto il cosa.
0: Allora,
1: per me fa una
0: lo stato d'agitazione della polizia locale è permanente, perché è una vita che ci ha dato.
1: Ha chiesto l'incontro al comandante.
0: L'ha chiesto contemporaneamente nel proclamare lo sciopero. Proclama lo sciopero, siamo disponibili all'incontro.
1: Prima ci parli, mi chiedi l'incontro. Se non si trova la quadra, farai lo sciopero.
0: E
1: te prima fai lo sciopero, poi dici
0: allora la pensi così. Va bene, pazienza.
1: È diritto lecito.
0: Pazienza, non c'è niente da fare.
1: È diritto lecito, io lo vedo in questo momento con un'amministrazione nuova, un comandante nuovo, io lo vedo sbagliato, però avranno fatto i loro passi.
0: Il signor Alessandro Ghinelli, che è stato sindaco per 10 anni, è stato criticato a bestia per gli ultimi 5 anni, anche da quelli che sono ora al governo, va bene? Quasi tutti questi, almeno fare tutti, hanno detto discontinuità, perché era uno chiuso, non parlava con nessuno, non faceva gli incontri, non c'era mai. E fanno la stessa cosa ora?
1: Scusa,
0: fermati. fanno la stessa cosa.
1: Io mi fermo, cavolo, ma ti ovvio, posso ribattere.
0: Io un cambiamento lo volevo vedere in
1: certo.
0: questo.
1: E allora anche la sigla sindacale un cambiamento si doveva vedere. Perché se tu vieni con già detto che fai sciopero e la cosa, tu vieni già in un modo diverso, perché vieni lì come una sorta
0: falso
1: di dire,
0: mestiere.
1: Ma come falso mestiere?
0: Falso mestiere.
1: Prima chiedi in
0: cerca di ottenere quello
1: cose,
0: che non ha ottenuto
1: poi,
0: per anni.
1: Va bene, ma gliel'hai chiesto prima?
0: Ma gliel'ha chiesto in quel momento. Dice,
1: ah,
0: noi.
1: Prima fai sciopero, gli dici faccio sciopero e poi gliele chiedi?
0: Va bene, andate avanti così.
1: Ma no,
0: andate
1: scusa,
0: avanti
1: Ivo,
0: così.
1: Ivo,
0: andate avanti
1: pazienza,
0: così.
1: Se fosse
0: è un
1: stato
0: errore. È un... Ma... Ascolta, allora parliamo di un'altra cosa. Vabbè. Andiamo subito sul nodo, se no mi fai subito scaldare. I platani di via Sansovino, ok? C'è il video, se lo vuoi mettere intanto ci parlo
1: però
0: sopra.
1: Non, ecco, parlaci te.
0: Ci parlo
1: non c'è...
0: sopra io, ma
1: sì,
0: come no?
1: Non c'è il video, c'è il
0: ma
1: video ma non ci
0: no?
1: sono stato io.
0: Ma come no? Vai, allora. Mettilo. Allora, ti racconto questa storia.
1: Intanto metto il video,
0: sì.
1: Guardalo.
0: Allora, tu sai che per fare i lavori in una certa strada devo mettere prima la segnaletica dicendo togliete le macchine perché il giorno tale qui serve tutto libero, lavoro, un scritto a mano tra l'altro, pociatura.
1: Un avviso tu dici.
0: Hanno messo il divieto di sosta perché dovevano togliere le auto che erano sotto la strada, sì. sotto le piante per poterle ripulire, non potare. Ci hanno scritto potatura platani su quel cartello. Cosa può pensare un cittadino che vengono qui e potano tutto? In realtà hanno fatto una cosa fatta bene perché hanno pulito i tronchi bassi.
1: Infatti l'ha detto anche Angelino che è andato a fare questo servizio.
0: Che ti sto dicendo? Ma è una cosa che, scusa, quando abbiamo parlato del buio all'ospedale, quante volte ti ho detto basterebbe ripulirsi dalla parte bassa
1: da sotto? Sì,
0: te l'ho detto io, perché ripulire le piante basse non è solo una cosa fatta bene, è un obbligo di legge, perché il codice della strada dice che sotto 2,20 m non ci dovrebbe essere niente su un marciapiede su una strada.
1: Ora io questo non lo so.
0: Compreso i cartelli stradali, sai che ci saranno 1000 cartelli stradali non in regola anche nel comune d'Arezzo, come in tutta Italia.
1: Addirittura.
0: Perché il cartello stradale non può essere più basso di 2,20 m. C'è la gente che è alta 2 metri, ci batte il capo. È chiaro? Allora, stessa cosa lì. Hanno fatto questo lavoro, guarda che bellezza.
1: Beh,
0: hanno dato aria,
1: esatto.
0: hanno dato spazio e è fatta bene. Però tutto questo nasce da cosa? Perché due giorni prima di mettere quel cartello potatura platani non hanno fatto un comunicato di 10 righe in cui dicevano attenzione il giorno lunedì 24 di agosto 25 non so quando era
1: sì.
0: non mettete le macchine lì c'è il divieto di sosta perché dobbiamo fare la ripulitura bassa dei tronchi. Giustamente qualcuno ha detto ma come? Se fate la potatura alta delle piante, le tagliate che non si può fare d'estate, così dice la regione toscana e sono andato a protestare. Ora anche lì dipende come hanno protestato, qualcuno ha detto hanno bloccato i lavori, non credo che siano andati lì con le mazze in mano.
1: Sentiremo domattina il vice sindaco Ambrosini
0: esatto.
1: che verrà qui.
0: Però allora quando viene qui gli dice ma perché prima di fare questo lavoro non l'avete comunicato con 10 righe di comunicato stampa? 10 righe bastavano per dire non poteremo, non taglieremo le piante, semplicemente ripuliremo la parte bassa perché chi passa a piedi ci batte il viso, chi parcheggia ha i rami che gli battono sul parabrezza della macchina. C'è un problema di sicurezza e di luminosità e di apertura. Quindi hanno fatto bene a farlo. Gestite la comunicazione con i piedi.
1: Certo.
0: Con i piedi. Punto. Come io vedo gestito con i piedi il rapporto con un sindacato di polizia che fa lo sciopero.
1: Come io vedo gestito con i piedi alcuni cittadini che allora chiamano i vigili del fuoco onnipresenti, gli devo fare tanti applausi perché cadono le fronde dell'alberi. Allora chi hanno avvisato qui per fare sto lavoro? Nessuno. L'hanno chiamati per andare su un suolo pubblico a togliere le cose delle... Guarda, questi, ti faccio vedere le foto di stasera, sì. qua giù nella via. Dico, ma chi va chiamato? Sai, hanno chiamato i cittadini perché c'era le macchine sotto e dico perché siete dovuti intervenire voi? Perché questa è un'area pubblica? Sì, ma allora interverrà il comune.
0: Se c'è un pericolo, sono
1: intervenuto. Lo vedi? Allora chi hanno avvisato loro?
0: Chi?
1: I cittadini che hanno protestato e i vigili sono subito andati.
0: Ma i cittadini sono mica l'ente pubblico.
1: Ecco, va bene. No, allora.
0: Caro, loro hanno l'obbligo di avvisare quando fanno le cose.
1: Tu lo sai, sei uno di quelli che avvisa. Quindi figurati.
0: Stiamo scherzando.
1: Allora, quello che dici te sulla comunicazione
0: sì.
1: preventiva, sì. Io non lo so che regole ci sono, hanno sbagliato, lo chiederò domani mattina. Hanno perché fatto. Non ti posso rispondere.
0: Allora, gli puoi dire a Gianfederico Morrini, opinione del Brocchi, il lavoro fatto bene ci voleva, la comunicazione è mancata, non me la può fare il giorno dopo. Il giorno dopo l'ha fatta la comunicazione
1: su social, dicendo che erano venuti lì a protestare.
0: Fa sui social, lo può mettere in manifesto al muro, non mi interessa, ma il cittadino lo deve sapere prima perché chiudete la strada.
1: Chiedo, chiedo, quindi il punto è che non è stato avvisato nessuno.
0: Sono andato a protestare, se c'era stato prima quello che facevano, non protestava nessuno.
1: Anche perché il Gamurrini era famoso, lo chiamavano l'assessore motosega.
0: Esatto, per quello sono preoccupati. Qualcuno è preoccupato per quello, dice chissà che fa.
1: Ti posso dire questo, sulla vicenda del semaforo qui di via Chiarini,
0: me l'hai detto.
1: È che la gente si ferma all'ombra del pino. Lui la prima cosa che mi disse, io il pino non lo taglio, ha fatto mettere il cartello, insomma.
0: Ma giusto, quindi se lui vuole venire a pulire le piante in via Nenni, glielo dico io quali sono le piante da andare a pulire.
1: Pulite.
0: Una sera facciamoci un servizio.
1: Ci se vai e te la prossima.
0: Anche domani sera, se vuoi.
1: Allora, se va a fare per la prossima settimana, si fa il servizio in via Nenni notturno.
0: Prima che arrivi lui che le pulisce, mette il cartello.
1: Ma lui,
0: lo dica prima.
1: Secondo me lui ci guarda, però.
0: No, faccia come crede, ci guarda, lo saluto.
1: No, ci guarda nel senso che insomma gli segnaliamo le cose, no?
0: Ma è anche un nostro dovere. È il nostro dovere.
1: Ma io non li metto cartelli,
0: perché noi siamo al servizio del pubblico, capito?
1: No, non mi convinci di quel discorso prima, non ce la fai.
0: Però tu sei partito da dire è doveroso che Gianni incontri i medici. Io ti ho detto sarebbe doveroso che il sindaco
1: io ti ho detto che l'avrei fatto.
0: Allora,
1: però se uno mi viene lì se uno viene lì subito col coltello in mano, subito a dire oh io ci ho fatto sciopero, ora mi ascolti, io ti dico ti ascolto dopo, prima fa sciopero, no? Insomma, voglio dire. Vabbè. Senti, c'è un altro
0: abbiamo
1: filmatino.
0: Un'opinione sull'informazione troppo diversa. L'informazione servizio dei cittadini.
1: L'informazione
0: porca miseria. Evadata preventiva, sempre.
1: Ma sei stato tu che hai detto che questi nomi dell'amministrazione hanno un modo di porsi che comunicano. Il Gamurrini ha spiegato all'epoca i lavori.
0: Ho capito.
1: Ha spiegato tutto.
0: Ma ci vuole di dirle prima le cose. Vanno dette prima le cose che si fanno, non vanno dette dopo. Perché dopo non serve a niente.
1: Magari dicevano, tra due giorni si taglia le fronde sotto, nasceva il comitato antitaglio delle fronde sotto.
0: E allora se nasceva?
1: Visto, i comitati sono potenti. Sono potenti i comitati.
0: Sono potenti.
1: Vero? Guarda quello che dell'antenna di via Libia, tanto per dire, no?
0: Di via Sicilia.
1: È vero, eh?
0: Lo so che la Libia sia sono vicini, ma insomma.
1: Dov'è via Libia? È lì vicino.
0: No, via Libia è a Saione.
1: No, via Libia dov'è?
0: A Saione.
1: Ho sbagliato?
0: Via Sicilia dove
1: via
0: c'è?
1: Via Sicilia è là giù in fondo, sì.
0: Non hanno confuso mica. La Libia è uno stato estero, la Sicilia è una regione italiana.
1: No, ma sono vicine, no?
0: Via Sicilia, no, via Piemonte. Non sono vicine. Sono vicine sulla verità.
1: Sì, la Sicilia è la
0: cartina geografica.
1: No. Io dico quello.
0: Ecco, sì.
1: Che ci si ferma.
0: Bene.
1: Ci fermiamo.
0: Se ci fermiamo, fermiamo. Fermiamoci, vai.
2: Radio Fly. Rewind.

0: Rewind.
1: E eccoci qua nella terza parte, senza pace, senza titolo, come volete voi, Ivo Brocchi e Giuseppe Misuri. Ma sai che ti dico? Quando c'è il Saracino, il 7?
2: Il 6.
1: Il 6?
2: Sì.
1: Io quasi quasi faccio sciopero.
2: Perché se ne frega?
1: Perché se lo vedi? Lo vedi? Io non ho il diritto di sciopero allora?
2: No, perché? Ti ho detto chi se ne frega, fallo.
1: E
2: no?
1: Ti sembra giusto chi se ne frega?
2: Fallo. Te
1: devi essere lì a dire no, ci dobbiamo essere radio, niente. Arriviamo 24 secondi prima della televisione.
2: Speriamo che tu abbia un motivo valido per farlo, sciopero. Altrimenti ti precetto.
1: Te mi potresti precettare come direttore? Perché no?
2: Perché no? Perché è il tuo diritto a scioperare.
1: E non mi precetteresti?
2: Non ti posso precettare, insomma, che è un'autorità pubblica.
1: Scusa, facciamo
2: la precettazione avviene solo per motivi di ordine pubblico e di ragione pubblica.
1: Ordine pubblico.
2: Cioè, quando il ministro Salvini ha precettato gli autisti dell'ATAM, dei treni, perché ci garantissero le fasce protette dei treni.
1: Salutiamo Pietro Bonini che ci guarda dall'Ungheria.
2: Madonna,
1: a 300 km da Budapest. Ciao Fabiano, mi raccomando, spero che tu sia fermo in macchina, cioè
2: in casa. A radio si ascolta anche mentre si cambia.
1: No, vabbè, però magari lui ci guarda su ciò. Allora.
2: Che ne sai?
1: Vabbè, ti dicevo, potrebbe essere.
2: Non è che hai messo un ponte radio anche
1: in No, ascolta, il precetto, metti una cosa, metti che. Tanto sono tutti amici, no? Teletrulli hanno voglia di mandarla la diretta a Maranto Channel nemmeno, Arezzo TV neanche, Tele San Domenico niente. Si trovano, i media dicono basta, facciamo come i vigili, niente, sciopero, basta. E noi rimaniamo lì e ci dicono: no, qualcuno bisogna che mandi la diretta del Saracino. Ma te me potresti procettare a me?
2: No.
1: Ho fatto un esempio calzante, no? Come? Un bene pubblico, Arezzo.
2: Qual è il bene pubblico?
1: Che Arezzo senza diretta del Saracino? Come si fa?
2: La guarderà in diretta, la guarderà registrata.
1: No, non fa mica bene. Allora no, tu sei discriminatore, sei anti-walk.
2: Perché?
1: Perché chi va in piazza vede il Saracino.
2: E paga.
1: E paga
2: per andarci.
1: Chi non va in piazza non lo può vedere.
2: Esatto.
1: È discriminazione questa.
2: Ma che cosa dici?
1: Come no?
2: Ma perché no? No.
1: Insomma, mi potresti... potresti precettare o no?
2: No.
1: Ma come no?
2: Non ti posso precettare. Il governo può precettare i medici, se mancano i medici al pronto soccorso,
1: certo
2: che c'è uno sciopero, è giusto che sia così. Il sindaco non può, ma il prefetto per fare una precettazione, potrebbe precettargli il prefetto, i vigili urbani che fanno sciopero. Lui potrebbe.
1: Il nuovo
2: fare.
1: Prefetto?
2: Nuovo vecchio vuol dire il prefetto,
1: no,
2: come
1: prefetto,
2: autorità.
1: No, l'ho visto l'altra sera.
2: Come autorità potrebbe farla.
1: A ubi periculum.
2: Capito?
1: Lo sai cos'è?
2: No.
1: Ubi periculum, è la Costituzione che è stata la prima volta applicata qui per il conclave di Arezzo, 1276.
2: Tutta roba del Pierluigi Rossi.
1: Sì, c'era Pierluigi Rossi, Don Alvaro, con la voce di Tosi.
2: E pane loro.
1: Ganzo, per eleggere Gregorio X ci hanno messo 33 mesi. Per eleggere Innocenzo V, mi sembra, una sera. Perché se no non mangiamo, non beviamo, non chiusi tutti lì dentro.
2: Capito?
1: Va bene.
2: Non ti posso precettare, allora che fai, sciopero o no?
1: No, non sciopero io. Perché se io non stigmatizzo lo sciopero come strumento di rivendicazione dei propri diritti, e te l'ho sempre detto, stigmatizzo il fatto di farlo in un momento come quello del Saracino, che è, diciamo, per me una piccola provocazione in più, una forzatura lecita, legittima, tutto quello che vuoi, ma la trovo come dire: oh, noi si sciopera, ora parla. No, prima si parla e poi, se non ti trovi d'accordo, è questo il punto, sciopera, ma prima parlaci con me, no? Potrebbe essere questa una chiave di lettura, ti chiedo?
2: Per me no.
1: Per te no, va bene, ok, andiamo avanti.
2: Per me no.
1: Andiamo in piazza.
2: Lo sciopero lo si fa per creare un disagio, non si fa per...
1: No, me la venire a dire questa, me l'hai detta una volta, ma hai fatto prendere fuoco, non me la dire questa.
2: Perché?
1: Lo sciopero si fa per rivendicare i propri diritti, non per creare un disagio.
2: Ma
1: creando disagio agli altri, ma rivendicando i tuoi diritti, perché tu, scioperando, tu levi diritti a me. Hai capito? Se io non lo faccio sciopero. Quindi tu sciopero lo fai per rivendicare i tuoi diritti.
2: Sì, perfetto.
1: Ok.
2: Però facendo lo sciopero ti crea un danno?
1: Sì.
2: Benissimo.
1: Togli i diritti a altri.
2: Mi crea un danno per me perché quel giorno facendo sciopero rinuncio allo stipendio?
1: È una tua scelta, è una tua scelta.
2: Ti ho chiesto se è così o no.
1: Sì, è una tua scelta però.
2: Ti ho chiesto un sì o un no.
1: Sì, è una tua scelta, ma i miei diritti mi vengono tolti per una tua scelta.
2: ti vengono tolti i
1: diritti. Certo. E allora, se un giorno fanno sciopero al comune, io non posso fare niente. Al comune dico al comune come da altre parti, ora si fa per dire.
2: Esatto.
1: Se sciopero gli uffici postali, io cittadino non posso
2: usare. E allora non si sciopera più nessuno, perché si fa sempre un danno a qualcuno scioperando.
1: No.
2: Sempre. Scusa, chi ha nei servizi pubblici fa sempre un danno a qualcuno.
1: Allora,
2: se l'ufficio anagrafe chiude un giorno,
1: l'hai detto prima, un medico non può scioperare, un vice del fuoco può scioperare.
2: Precettato.
1: Ah, precettato.
2: Sì,
1: ecco,
2: una parte sciopera.
1: Una cassiera del supermercato può scioperare.
2: Sì, può scioperare. Non può essere precettata.
1: Ecco, e mi dispiace perché loro io le metto sempre, lo sai come.
2: Detto questo. Torniamo alle regole.
1: Alle regole che tu non mi... No, per favore, non mi dire che lo sciopero serve per fare disagio a altri. Dimmi che lo sciopero serve per rivendicare i propri diritti.
2: Esatto, ma crea un disagio.
1: E crea un disagio.
2: Allora,
1: toglie libertà a altri.
2: Non libertà, crea un disagio.
1: Crea
2: non
1: un disagio,
2: libertà. Non togli la libertà, crea un disagio.
1: Togli la libertà.
2: Togli la libertà?
1: Sì, per scelta
2: perché
1: tua.
2: Se i vicini urbani fanno sciopero l'altro giorno della giostra, a chi la tolgono la libertà?
1: Per esempio, libero. A tutte le forze di polizia che devono intervenire al loro posto, essere lì al loro posto. Uno magari voleva andare al giro e non ci può andare perché deve entrare in servizio per coprire i servizi.
2: E allora non
1: sono
2: più sciopero, perché anche se lo faccio il giovedì, fermati. Se lo faccio anche il giovedì, lo sciopero crea un danno a qualcuno, perché se lo faccio il giovedì non creerò il danno alla giostra, ma creo il danno a quello che gli hanno piazzato la macchina davanti al parcheggio.
1: Quindi sullo sciopero tu mi dici che si basa su creare il danno agli altri?
2: Non si basa su quello, si basa su rivendicare i propri diritti.
1: Bravo.
2: Nel momento che nessuno me li riconosce, in quel momento i diritti, io l'unica arma che ho è scioperare, cioè mi esento dal lavoro. Punto e basta.
1: Va bene, va bene, non sono d'accordo.
2: Guarda che è scritto in Costituzione, ti porto l'articolo e te lo faccio leggere. Se ti fa schifo sputi sulla Costituzione.
1: No, ti ho...
2: Porca miseria.
1: Ti ho detto.
2: È un diritto.
1: Ho di scioperare. Detto io che è un diritto per rivendicare i tuoi propri diritti.
2: Esatto.
1: Allora... ma non certo perché serve per creare disagio agli altri.
2: Ma quando
1: lo crei di conseguenza, togliendo le libertà a altri di fare altre cose, punto.
2: Ma non togli la libertà, togli un servizio in quel caso. Non
1: se tu fai lo sciopero dei macchinisti dei treni, si fermano i treni. E
2: esatto.
1: Se io voglio viaggiare, non viaggio perché tu.
2: Perché
1: non
2: c'è
1: mi
2: lo
1: guidi.
2: Sciopero?
1: Ah,
2: esatto.
1: E non mi hai tolto la libertà
2: allora
1: di viaggiare.
2: Non c'è sciopero, ma non ci può fare. Sciopero allora Giuseppe, Giuseppe mi spieghi una cosa, ma organizzi te lo sciopero mio come faccio a farlo? Se io faccio sciopero il giovedì e non vengo a fare la trasmissione
1: non si fa la trasmissione?
2: Allora non togliamo il diritto dei cittadini di ascoltarci?
1: Certo che sì.
2: E ti sembra una cosa giusta che io rinunci al mio diritto di sciopero perché quattro cristiani non ci ascoltano?
1: Tu se vuoi rivendicare i tuoi diritti
2: nato?
1: Ma io non ti ho mica detto che non hai diritto di fare sciopero, ti ho detto che devi fare sciopero per rivendicare i tuoi diritti, ma facendo sciopero togli la libertà a altri.
2: Non la libertà, crea un disagio. Non gli tolgo la libertà, non li metto mica in galera quel giorno. Scusa.
1: Ma se io voglio viaggiare e il macchinista non c'è, o l'autista, l'autiere, come si chiama, non c'è perché ha fatto sciopero, io non viaggio.
2: Non
1: mi hai tolto la mia libertà di viaggiare?
2: Viaggerai in un altro modo se vuoi.
1: Sta chiusa. Allora hai creato disagio?
2: È evidente che hai creato disagio.
1: Vabbè.
2: Allora non si può scioperare.
1: Ma chi ti ha detto questo?
2: Stai dicendo che io faccio un disagio, quindi non sei d'accordo sul disagio. Beppe, e le cose
1: non
2: sono una sola. Con lo sciopero creo un disservizio.
1: Va bene, comunque.
2: Rinuncio allo stipendio e creo un disservizio.
1: Ok. Ci
2: benissimo.
1: Sono categorie che non possono scioperare. Va bene.
2: È evidente non possono scioperare.
1: Evidente figli di un dio minore, insomma. No,
2: figli
1: allora,
2: di minore.
1: Scusa.
2: Ma che ragionamento fai?
1: Allora perché? I servizi di un certo tipo non possono scioperare.
2: Esatto.
1: Sono e vengono precettate. Pure.
2: Sì.
1: Non tutti lo possono fare.
2: Esatto.
1: Sei d'accordo?
2: Sono d'accordo.
1: Ok, ci sono cittadini che possono scioperare e cittadini che non possono scioperare.
2: Esatto.
1: Sei d'accordo?
2: Ma possono scioperare in un altro modo, protestando.
1: Come?
2: I carabinieri non possono scioperare,
1: ecco.
2: Però possono far conoscere la loro protesta,
1: loro non possono creare disagi.
2: No, non possono perché
1: altri possono
2: l'ordine
1: creare
2: pubblico.
1: Disagi.
2: Se la polizia in quel giorno, per esempio, la polizia locale quel giorno farà sciopero, ok? Viene sostituita dalla polizia nazionale, carabinieri, finanza, quello che è una cosa o l'altra. Se probabilmente a fare sciopero su 100 vigili sono in 20, con poco se la cavano.
1: Fossero tutti
2: sarebbe un guaio certo per gli altri, dovrebbero lavorare eccetera. Il prefetto può dire: siccome ho timori di sicurezza in piazza, comandante

0: punto.
1: Scuse.
0: Servizi strategici di pubblica utilità. Io non posso scioperare.
1: Esatto. Tu puoi scioperare in forme diverse. Non è che non puoi scioperare. Puoi scioperare in forme diverse.
0: Senza arrecare disturbo ai cittadini.
1: No, tu il disturbo lo puoi creare, ma se c'è un'emergenza non puoi non intervenire. I vigili del fuoco, che sono iscritti a CGIL, CISL, UIL e un altro sindacato autonomo, tanto per essere chiari, possono scioperare, ma deve essere garantita una forza minima in caserma e la reperibilità di altri. Se non vengono chiamati, sciopero.
0: Si tratta anche di cose di pubblica utilità, sicurezza.
1: Lo credo.
0: I vigili del fuoco vanno da tutte le parti, te l'ho fatto vedere prima.
1: Lo credo.
0: Li chiamano anche a tagliare l'alberi, ma dai.
1: E allora?
0: Va bene. Ascolta, possiamo andare in via Fiorentina?
1: Andiamo a via Fiorentina.
0: Via Fiorentina, lì è tutto uno sciopero allora.
1: Il 24 hanno detto che iniziavano i lavori.
0: È tutto uno sciopero.
1: Lì non è uno sciopero, lì è un problema tra l'azienda e l'amministrazione comunale.
0: Intanto ti faccio vedere il non video. So commentalo te perché non c'è l'audio, Vai, ecco via Fiorentina.
1: Allora, era stato annunciato per il 24 di agosto la ripresa dei lavori alla rotatoria di via Fiorentina. Lavori fermi ormai da un mese, due mesi, tre mesi, quattro mesi, non so quanto è il tempo. Perché qualcuno dice due mesi, qualcuno dice quattro mesi che i mezzi sono fermi.
0: Io tanto che non li vedo.
1: Quindi
0: però,
1: lì qualcosa evidentemente non va. Abbiamo visto un paio di video nelle settimane passate, anche in questo caso domattina glielo domanderai al vice sindaco,
0: certo.
1: In cui a un certo punto, la prima volta disse che pensava in tempi rapidi di fare partire i lavori
0: e ribaltare
1: il cantiere, poi ha detto ma veramente ci sono cose che vanno capite meglio, capire come si può fare eccetera, però insomma io penso che presto riusciremo quantomeno a ribaltare il cantiere, vale a dire a fare un'apertura inversa. Il 24 era stato annunciato in pompa magna anche dai giornali, ripartono i lavori dopo tutto questo stop e non si è visto niente.
0: E qui come vedi il cantiere è vuoto, cioè ci vorrebbe, sono di
1: anche,
0: stamattina.
1: Anche qui bisognerebbe far sapere bene che succede, se no mi sembra di vedere via Filzi.
0: Però stamani c'era anche c'era un po' di persone lì, poi sono andate via, mi ha detto Angelo, però il cantiere non c'era nessuno che stava lavorando.
1: Questo è un altro mistero che non può proseguire senza soluzione e io penso che sia
0: questa è una bella bolla che mi ha lasciato.
1: È bella bolla. Se ripartono i lavori e li finiscono, una volta finiti, quello è un lavoro che risolverà grandi problemi di traffico.
0: A quanti siamo di soldi, Ivo?
1: Mi pare intorno a 14 milioni.
0: Così, ci siamo già arrivati a 14?
1: Mi sembra intorno a 14 milioni. Partiti da 3, poi è stato modificato alcune cose, sottoservizi che erano tutto un rebus strano, insomma lì, anche lì la trasparenza non c'è mai stata, diciamoci la verità. Perché se dal primo giorno dicevano la verità... quello è il problema, non si vuol mai dire la verità.
0: Te lo sai a mezze parole, un pezzettino da quello, un pezzettino da quell'altro.
1: Ma si può fare
0: su questi,
1: ma ti sembra
0: su questi sottoservizi ti ricordi che insomma lo sapevano,
1: normale.
0: Però alla fine è venuto fuori che lo sapevano che si dovevano trattare dopo. Dice, sarà una cosa che se ne guarda dopo, cioè io faccio il progetto, esempio, la casa e sotto guardo
1: con
0: che
1: Gamurrini
0: c'è.
1: Domani puoi andare a fondo perché questo progetto...
0: Lui
1: parte...
0: lo sapeva.
1: C'era lui assessore quando è partito il progetto. No,
0: a me sembra di ricordare che lui voleva comunicare con Ghinelli alcune cose, ma non c'era riuscito. Te lo ricordi? Lo disse.
1: Ma come no? Qui, cioè, nei nostri studi non successo. Se vai a trovare registrazioni vecchie, ce ne sarebbe da divertirsi per settimane. Perché se ne sono dette di tutti i colori.
0: Siamo una memoria storica.
1: Se ne sono dette di tutti i colori.
0: Siamo una memoria.
1: Però, capito, ora attenzione a non fare gli stessi errori, no, dico io, capito? Cioè. Una cosa, io un consiglio spassionato che do a tutti gli amministratori di destra, di sinistra, di centro: parlate ai cittadini, spiegate le cose prima di farle,
0: lo fanno sempre.
1: E lo fanno, ma qui non si è capito che succede in questi incontri.
0: Allora, domattina gliene chiedo, Intanto ti ho fatto vedere che non c'era nessuno.
1: Non c'era nessuno.
0: Oggi Angiolino mi ha detto, guarda, non c'era
1: quindi
0: nessuno.
1: Sarebbe bene che i giornali che hanno scritto che dal 24 riparte tutto a 2000 scrivessero, si è sbagliato.
0: No, scrivessero che il 27 non c'era nessuno.
1: Non c'era nessuno.
0: Quindi i video parlano. Andiamo in un altro grande, conquibus. Cos'era un conquibus che non me lo ricordo?
1: Un infrenio, vai.
0: Lo vuoi vedere? Andiamoci, va. Tanto lo riconosci al volo questo.
1: Ecco qua.
0: Eccolo qua.
1: Anche questo qui è un bel, non la voglio dire con la parola,
0: vedi che è aperto, l'hanno buttato sul cancello e la gente dentro ci va.
1: Qui siamo in via Filzi, c'è stato un altro esposto in questi giorni dei cittadini della zona, perché la zona è di nuovo infestata dai topi. E ovviamente non parliamo di zanzare, perché c'è stata un'acquazzone una settimana fa nella parte sottostante, diciamo, quelle fondazioni,
0: eccole qua che le vediamo in casa, vedi, questo è di oggi.

0: È pieno di zanzare di nuovo, quindi i larvicidi non se ne vedono.
1: C'hanno l'acqua anche sotto il muro, mi ha detto i filtri.
0: Sappiamo che c'è un'ordinanza del sindaco Comanducci che ha dato 90 giorni alla proprietà per un piano di messa in sicurezza di tutta l'area, e quindi io spero che questo qui venga... Ecco, qui ci vuole il pugno di ferro veramente, perché è una vergogna che va avanti da troppo tempo.
1: Come si chiama, se no agisce il comune in... Come si chiama in...
0: Praticamente agisce d'autorità e dopo farà pagare a loro, perché è previsto questo proprio dalle normative.
1: C'è un termine.
0: Sì, ora non mi ricordo qual è.
1: Non mi ricordo neanche io.
0: Però voglio dire, questa è la situazione che davvero... ecco, qui voglio vedere effervescenza. Qui voglio vedere effervescenza.
1: Che vuol dire effervescenza?
0: Vedere sul pezzo, li voglio vedere sul pezzo. Cioè, voglio dire, non mettete degli agamurrini che assessori dei pubblici, vada lì davanti a dire facciamo così e così il giorno tale. I 90 giorni scadono, che ne so, il 15 di settembre, noi il 16 entriamo qui con le ruspe, ci entriamo noi, se non lo fanno loro. Cioè, ci vuole anche queste cose, perché altrimenti diventa un problema. Non si gestisce.
1: Ha detto che c'era una signora quando è andato lì, Angiolino, sì. E gli ha detto che non si è voluta far venire, però ha detto che quando, oltre ad essere invasi dai topi, quando sì. piove, la parte che vede, specie l'ultima clip del video, si riempie d'acqua e sono spuntate pure le nutrie e gli odori nauseabondi, insomma, vengono su dalle fogne addirittura. Sì, pensa che lavoro, pensa come vive sta gente lì, ragazzi.
0: La situazione è veramente, è veramente pesante.
1: Le nutrie, ma sono quelle grosse, con quei toponi grossi, insomma.
0: Sì, sì, non sono topi, sono un altro.
1: Sì, lo so, insomma, vabbè.
0: Qualcuno li chiama castorini di città, li chiama.
1: I toponi, cioè, erano quelli grossi, li chiamano tarponi.
0: Talponi
1: o tarponi?
0: Con la L, insomma,
1: quelli davano noia a gatti, quelli i gatti se ne andavano. Comunque, veramente un abbraccio a tutte, insomma,
0: gli
1: abitanti della zona, perché vi abbiamo nel cuore veramente. Noi siamo di diverse volte.
0: Della zona, perché quando in questo modo ci arrivano 100, 200, 500 topi, non è che si fermano lì. Vanno nelle cantine della gente, vanno nelle fogne, vuol dire, è una situazione anche dal punto di vista
1: che
0: sanitario.
1: Che cos'è la bretella del Donati? Ora ci dice Pietro Bonini, che cos'è?
0: La bretella del Donati è un progetto del 2006.
1: Ah, questa non
0: che
1: la
0: fu
1: so,
0: bocciato,
1: non la so.
0: Fu bocciato a suo
1: che
0: tempo.
1: Cos'era?
0: Era il modo di transitare da via Sette Ponti, superando il problema di Montione, per arrivare a via Fiorentina. Ok? C'è un collegamento, diciamo, trasversale.
1: E da dove passava?
0: Da Campi, basta un ponte, ci arrivi subito. Se tu vai a sud di San Leo, per esempio, c'è tutti i campi dove vicino al Casolino, e poi arriva tranquillamente a Sette Ponti.
1: Non c'è mai passato.
0: Bisogna capire, cioè, quanto costerebbe.
1: Conosco Montione,
0: eccetera.
1: Ma non conosco.
0: Donati ha detto che rilancerà questa proposta, perché Montione, per esempio,
1: 2006,
0: da quando è chiuso l'incrocio della Fiorentina, la stradina di Montione, quella stretta con quel ponticello stretto, è un dramma.
1: È perché via Chiarini non è un dramma.
0: È un casino tutti i giorni.
1: Dramma lì, via Chiarini.
0: Ma almeno via Chiarini è più grande. Via
1: Montione, ma ci passa i camion di tutti i tipi, perché tagliano Arezzo, no? Cioè...
0: Tanto la questione dei camion è delicata, perché io credo che sul ponte di Montione ci sia anche un limite di peso sopportabile, eppure passano tutti.
1: Vabbè. Senti, mancano pochi minuti, di che
0: pochi
1: si può parlare ora?
0: Che potrei dirti? Ti interessa, tu ci andavi all'hotel La Foresta di Vallombrosa?
1: No. Allora, Vallombrosa io ci lavoravo su a Secchieta, cioè ripetitori, questo è
0: perché
1: ovvio.
0: Questo hotel era di proprietà di Stefano Bandecchi, il sindaco di Terni.
1: Bandecchi.
0: Nonché presidente della Ternana,
1: era il suo.
0: Nonché proprietario di Unicusano.
1: Valle Ombrosa, era la montagna dei fiorentini.
0: C'ha finanziamenti dappertutto.
1: Hai visto come fa fare
0: soldi? Insomma, praticamente ha detto: io è colpa dei toscani che non hanno voglia di fare niente. Bandecchi,
1: sta calmino, cioè, come i toscani, un popolo laborioso, ma di che parli? Cioè,
0: a settembre
1: è successo.
0: È arrabbiato perché, perché proprietario della struttura ha detto restituirò la licenza al sindaco di Reggello, non venderò l'immobile di mia proprietà, ma lo farò diventare una casa mia, una villa.
1: Ma l'aveva preso in gestione.
0: L'aveva comprato a suo tempo. Questo è un albergo storico degli anni del XVII secolo, addirittura.
1: Miseria che c'era Leone
0: Quattro, se l'è presa anche con i dipendenti.
1: Il re Sole.
0: Se l'è presa come dipendente dicendo stipendi ai massimi livelli con servizio delle persone che non è all'altezza. Quindi i toscani non hanno voglia di lavorare. Il sindaco gli ha detto: guarda, che non è una questione nostra, del sindaco, di noi, ma ti devi rivolgere ad altre autorità. Insomma, questo ha lasciato la Vallombrosa senza l'albergo, ma soprattutto ne ha lasciato 17 dipendenti. E nonostante dice che ci fosse gente.
1: Sta guardando la Nazione di Arezzo.
0: Della polizia locale non ti dico altro, abbiamo già detto anche troppo.
1: No, anche la Nazione, vedi, la Nazione è d'accordo con me. Giostra, sciopero fuori luogo, vedi.
0: Ma chi lo dice?
1: La Nazione.
0: Ma è tra virgolette?
1: No, guardalo, sì, tra virgolette.
0: E allora
1: sì.
0: Guarda chi ha detto la frase.
1: Il sindaco Comanducci risponde ai sindacati.
0: Il sindaco non l'ha detta la Nazione.
1: No, la Nazione l'ha pubblicata.
0: Ho capito, ha detto la Nazione è d'accordo con
1: l'ho
0: me.
1: L'ho letto, ma
0: la Nazione ha pubblicata.
1: Ma io sono un lettore. Ma che di parte? Io sono un lettore, guarda la Nazione a colpo d'occhio dico Giostra sciopero fuori luogo. Dove l'hai letto? Sulla Nazione.
0: No, ma chi l'ha detto?
1: Ma chi l'ha detto dopo c'entriamo.
0: Ho capito, ma quello è importante. Non è importante la frase.
1: Anatema, cioè l'anatema dello sciopero, il sindaco, vedi qua nel pagina 2, il sindaco, due punti, virgolette, legittimo ma fuori luogo. Qui l'ha spiegato bene. Qui l'ha messo bene.
0: Ma questo è una giusta opinione sua, attento bene.
1: Sì.
0: Potrebbe anche essere condivisibile l'opinione. Io non condivido il fatto che non li incontri.
1: Io non condivido quello che è scritto qui, rotatoria di Fiorentina e pur si muove, ripartono i lavori dopo la pausa estiva. Oggi non ce n'è nessuno.
0: Oh, questa è la Nazione?
1: Sì, è la Nazione.
0: Anche
1: di
0: sul
1: oggi.
0: Corriere d'Arezzo c'è la stessa notizia.
1: È vero?
0: Che ripartivano
1: e che è
0: 24.
1: Allora vuol dire che sono ripartiti e sono rifermati oggi.
0: Non lo so.
1: O forse siccome c'è stata l'ispezione, perché stamani c'erano quattro insomma.
0: Capoccioni.
1: C'era anche l'ingegnere Serena e così. Insomma, quindi voglio dire, qualcuno c'è andato a controllare. Evidentemente gli hanno detto: venite un attimo con noi. Si va a fare il punto della situazione, non lo so, anche l'operaio. Trento Trieste, che è sta protesta marciapiedi con le buche, Pineta del degrado serve manutenzione?
0: Allora qui c'è una serie, allora mettiamola così, il caldo di quest'estate ha richiamato la necessità a livello mondiale, non italiano, non aretino, tanto per essere chiaro, dell'importanza di avere il verde possibile, il maggior verde possibile,
1: che
0: ovunque,
1: abbassa la temperatura.
0: Perché il verde abbassa la temperatura di alcuni gradi, fa vivere meglio, c'è l'ombra, perché tu pensa, tu che sei un camminatore, se tu andassi a Lignano a tutto sole, andresti al manicomio d'estate, giusto?
1: Certo.
0: Ce la fai perché hai gli alberi che ti consentono di viaggiare a una temperatura più bassa. Insomma,
1: sì, c'è una regola europea del 30-300, ma non me la ricordo. Ogni cittadino dalla propria finestra deve vedere almeno tre alberi. Il 30 identificava un'altra cosa e il 300 un'altra, me la ricordo, vai.
0: Allora, anche questo ovviamente è una bella idea dei tre alberi. Ci sono quartieri ad Arezzo dove gli alberi non li vedi nemmeno morti.
1: No, nemmeno uno.
0: Via Lorenzetti, dove li vede gli alberi?
1: Ora non mi viene dove Via Lorenzetti.
0: È la parallela di Via Giotto, tra Via Giotto e Via Ristoro c'è Via Lorenzetti in mezzo, dove li vede gli alberi quello?
1: Ma c'hanno vicino il parco.
0: Ho capito, ma non li vede, tu hai detto che li vede gli alberi.
1: Però dopo il 30 identificava un'altra cosa.
0: Vabbè,
1: detto
0: questo, c'è stata un'attenzione particolare in tutta Italia, in tutta Europa, all'idea di aumentare il verde nelle città. Ci sono città nel nord Europa specialmente che il verde lo curano molto. Attenzione, curare il verde vuol dire investire, spendere tanti soldi per mantenerlo, perché fare prati e lasciarli con un metro di erba è peggio che non farli.
1: Ce l'ho. Te la dico?
0: Oh, dimmela.
1: Ogni persona dovrebbe vedere almeno tre alberi di buone dimensioni dalla propria finestra.
0: Sì.
1: Questa te l'avevo detto.
0: Sì.
1: Vivere in un quartiere con il 30% di copertura arborea e trovarsi a un massimo di 300 metri da un parco spazio verde.
0: Questo Arezzo penso che almeno dello spazio verde.
1: Ora,
0: dei parchi Cocidone
1: no, in Cocidone c'è qualche giardinetto dentro, bellino.
0: Cocidone a 300 metri c'è il prato, hai voglia te?
1: No, c'è anche un parchetto sotto dove c'è quelle cose, quei fossili in quelle scale che non sono chiusi. Ho fatto un servizio una volta, c'è anche un altro parchettino bellino.
0: Ma a 300 metri ce l'abbiamo tutti ad Arezzo il parco.
1: Quindi siamo fortunati.
0: Assolutamente. È una cosa che parte dagli anni 50. Arezzo è stata per tanti anni la prima città d'Italia per metri quadrati di verde per cittadino.
1: Questo è un plauso.
0: Perché dentro c'era il parco di Lignano. Parco di Lignano. È cittadino del comune. Capito?
1: Sei sicuro?
0: Assolutamente.
1: Vabbè.
0: Allora, c'è stata molta attenzione a questo fatto del verde. Ora, da noi abbiamo avuto un po' di lavori negli ultimi tempi, no? Per esempio, il lavoro che ha fatto il consorzio di bonifica lungo il Vingone, il Castro e quant'altro, e per motivi di sicurezza idraulica ha tolto tutte le piante che c'erano lungo questi torrenti. Il piano prevedeva però di rimettere piante un po' più lontane rispetto alle precedenti, dove non dà noia il flusso dell'acqua. E però, diciamo, queste non l'hanno viste nella zona che tu dicevi adesso, sì, che mi citavi adesso. E quindi la gente comincia a dire: ma qui che succede con questo verde? E appunto si creano, come dici tu, i famosi comitati, no? Lì c'è il comitato di via Duranti, via Di Maiano, eccetera, e di qua c'è il comitato, quello che era delle piante di Saione, che era preoccupato quando aveva un cavallo oppure no.
1: Ma non ce n'era poi, tre comitati a Saione, o due, almeno due.
0: C'erano due, uno che si preoccupava delle piante, uno si preoccupava della viabilità, sostanzialmente.
1: Tutti e due, secondo me, hanno avuto paura della scadenza del PNRR, comunque vabbè.
0: Hanno avuto paura, più che paura.
1: Uno gli poteva andare a dire: amici, avete fermato ogni cosa, ora i soldi non ci sono. Scusa,
0: chi l'ha fermato? Ma...
1: No, quando c'era, sì, quando è stato fermato il primo progetto, perché era stato contestato. Le proteste dei cittadini.
0: Ma guarda che a fermarle il comune non è i cittadini.
1: Okay, ma il comune dietro le proteste i cittadini che non erano d'accordo. Cavolo.
0: E perché non erano d'accordo?
1: Perché non gli piaceva quel progetto.
0: Perché... E perché non gli piaceva quel progetto? Perché non gli piaceva quel progetto? Perché non lo conoscevano! Non l'avevano informati!
1: Ehi, le ricordo, direttore Ivo Brocchi, sì, che... quando siamo andati a Saione, sì, anche l'ultimo non lo conosceva nessuno.
0: Appunto.
1: Chi gli aveva portato il progetto? Scusa, te lo ricordi che sì, il primo l'hai avuto
0: e te? Allora mi dai ragione.
1: Sì.
0: La colpa non è dei cittadini che protestano, è degli amministratori che non fanno conoscere i progetti prima.
1: Sì, ma la scadenza era 30 giugno 2026. Fortunatamente adesso sono stati
0: l'hanno derogati. Esatto. Speriamo ce la facciano per il 27. Però, speriamo.
1: No, l'hanno quasi finito.
0: Ma sarà un pochinino, piano piano.
1: Io non ci vado a Saione perché dopo dicono: ah, ma chi ha intervistato lui, Birbantelli?
0: Sono troppo curioso, intervisti troppa gente.
1: No, perché vai a chiedere chi intervisto io? Ma io lo faccio per la radio, per la pubblica informazione.
0: Bravo, è il tuo dovere, è il tuo dovere. Fa parte dell'etica del giornalista.
1: Dopo mi dicono: ah, perché non sei passato di là? Perché non sei passato di qua? Oh, esce a due gambe.
0: Comunque, c'è stata una sorta di attenzione particolare alla questione piante, piantumazione, eccetera. Perché anche questa reazione... tra virgolette un po' esagerata, quando hanno detto si taglia platani, si pota i platani, si pota, perché la parola era sbagliata, quella non è stata una potatura, è stata una ripulitura,
1: ripulitura di sotto, sì.
0: Se in quel cartello è scritto a mano, ma c'era scritto per benino, magari con un'ordinanza scritta, ordinanza per messa in sicurezza dei platani tagliando fino a 3 metri di altezza i frustoni che nascono, non so come si chiamano in italiano, va bene? Nessuno avrebbe detto niente.
1: Ma mica ci avrà
0: bisogna
1: scritto,
0: informare.
1: Mica ci avrà scritto come scriveva.
0: Potatura platani.
1: No, ma mica ci avrà scritto smettete boticari come fece. No.
0: Ma lo potrà dire, anzi, vedrà che gli piace. Domanda io domani, ma non ricominci a fare un po' di pubblicità nella rete?
1: No, te lo ricordi?
0: Ma come no?
1: Se aveva scritto così, ma il cavolo diceva: oh, ma ci faceva una risatina.
0: Informare sempre prima è la medicina per vivere bene.
1: Va bene, dai. Allora, domattina comunque vi informo, c'è qui il vice sindaco Camurrini, possiamo fargli tutte le domande che ora Ivo mi scriverà sicuramente.
0: No. No, con lui c'è problemi.
1: No, assolutamente. Poi il sindaco Comanducci verrà dopo, ha detto dopo la ciostra viene. Ha detto: guarda, io bisogna che venga dopo la ciostra. Allora che gli dice? Comanda lui, cioè, che gli dice?
0: Comanducci, è anche appunto, Comanducci. È il cognome quello
1: però
0: dice.
1: L'altra sera gli ho fatto un'intervista su Lubi Periculum e io ho detto: senti, ma questo Lubi Periculum lo potremmo portare nelle stanze comunali, così almeno uno dice non si può fare. No, li chiudi dentro, vedrai che decidi.
0: Bene,
1: abbiamo finito anche per questa sera, quindi noi siamo sempre qua a darvi noia, in questo senso a tenervi compagnia, anzi io ringrazio come sempre il mio amico direttore Ivo Brocchi, che se un giorno mi fa sciopero io non so come fare, ve lo dico, mi toglie il diritto di farvi vedere.
0: Non è vero. Puoi venire qui e farti vedere da solo.
1: No, però c'è un problema: a tutti i telespettatori di Arezzo TV che ti guardano, che sono come si dice?
0: Non te lo dico perché non lo sono estasiati.
1: Estasiati?
0: Non te lo dico, ma non sono estasiati.
1: Estasiati della tua figura, che io ti metto in primo piano, tu gli togli.
0: Detto Fede, che figura
1: Tu gli togli il diritto di vederti, di guardare la televisione. Quello ci guardare in televisione è quello che a cui tengono e che gli piacciono.
0: Non è un diritto, è un'opportunità che hanno.
1: Ma se non è un diritto per Arezzini.
0: Non è un diritto.
1: No, come no? Vedere il nostro direttore Ivo Brocchi.
0: hanno il diritto di guardarmi, ma non è mio dovere farmi guardare. Se non voglio, un giorno non ci vado e non mi vedono.
1: Ma dove ti dispiace?
0: Questa è la libertà.
1: Ma dove ti dispiacerebbe un pochino?
0: Perché se lo faccio non mi dispiace.
1: Come se lo fai? Ti dispiacerebbe, no? Non sei qui con me.
0: Questo mi dispiacerebbe. Sei l'unico con cui ogni tanto discuto. Capito? Cioè, vado d'accordo con tutti, anche perché fuori non comando niente. Io qualche volta riesco a interloquire con te.
1: Va bene.
0: Te comandi qualcosa fuori di qui, poco.
1: Siamo in due, quindi lo vedi. Va bene, dai, bando alle ciance, noi vi salutiamo, vi ringraziamo di averci seguito in questo giovedì sera 27 di agosto. Vi auguriamo, che gli auguriamo? Che c'è ora di fede?
0: Tu la trasmetti la giostra al 6?
1: Sì, sì.
0: Non fai sciopero?
1: Io?
0: Lo posso dire
1: ci sto pensando.
0: Lo posso dire tranquillamente?
1: No, se non ho un direttore che mi precetta non lo so. Poi ti potrei anche stuzzicare, proprio un'ora prima della giostra dico basta, faccio sciopero.
0: Tra l'altro, non essendo servizio pubblico, lo può fare anche un'ora prima della giostra.
1: Addirittura?
0: A differenza invece di altre strutture che devono avvisare prima.
1: Vabbè, creando disagio ai cittadini.
0: È inevitabile quando c'è uno sciopero. Se non trasmettessi il giaracino sarebbe un disagio per chi in macchina non sa cosa succede.
1: No, se non trasmettessimo noi in radio il giaracino non avreste l'opportunità di sapere 24 secondi prima delle televisioni il risultato. Il cavaliere, cioè il secondo giostratore cavaliere
0: del quartiere di Porta Burgi
1: ha marcato punti.
0: Ha marcato punto.
1: Ciao,
0: arrivederci a tutti.
2: Radio Fly, la voce della tua città.
3: Avete ascoltato senza

0: Rewind.
1: Calimera, calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi diremo dei consigli su come ritrovare la concentrazione. Anzitutto bisogna dire no al multitasking, perché a volte rimanere impegnati più su più fronti contemporaneamente sì è inevitabile, ma se possiamo, dobbiamo fare in modo che non diventi un'abitudine. Uno studio realizzato nel 2009 dall'Università di Stanford ha provato che chi si vanta di essere multitasking ottiene in realtà rispetto ai non multitasker performance più scadenti nei compiti attentivi e mnemonici e nelle situazioni in cui si chiede di passare velocemente da un'abilità cognitiva all'altra. L'attitudine a svolgere più mansioni allo stesso tempo sarebbe correlata a una difficoltà nel filtrare le informazioni irrilevanti, quindi non proprio il massimo per chi desidera rimanere concentrato. Bisogna poi darci una mossa: praticare attività fisica regolarmente con moderata intensità fa bene anche al cervello, migliora l'umore, riduce i livelli di stress e ansia, sempre deleteri per l'attenzione, e mantiene una pressione sanguigna ottimale che, secondo uno studio dell'Università di Harvard, stimola il rilascio di fattore neurotrofico cerebrale, una molecola che stimola la crescita dei neuroni e migliora la sopravvivenza di quelli già esistenti, con conseguenti benefici a livello cognitivo. Bisogna poi preparare una lista delle cose da fare, che ci aiuterà a capire quali sono le priorità e a non lasciare inevasi i compiti rimasti per ultimi. Per il cosiddetto effetto Zeigarnik, dal nome della psicologa lituana che lo teorizzò, ricordiamo con più facilità i compiti incompleti o interrotti di quelli già completati. Scriverli su carta o comunque sia su un altro tipo di promemoria servirà quindi a rimanere concentrati su quello che stiamo facendo, liberando la nostra mente dal gravoso compito di tenerli impressi. Poi dovremmo anche bere del caffè, perché quando si è stanchi, uno dei modi migliori per ritrovare la concentrazione, soprattutto è associato a un breve pisolino, è proprio bere il caffè. Bisogna tenere occhio però alle quantità, perché non bisogna esagerare. Troppa caffè infatti rende nervosi e non favorisce assolutamente la concentrazione. Bisogna anche assumerla nell'ora giusta. Bisogna prevedere delle pause, che siano chiudere gli occhi per qualche minuto, fare una camminata, concedersi due chiacchiere con un collega, guardare video di gattini su internet, non importa, staccare è ogni tanto necessario. Psicologi dell'Università dell'Illinois hanno chiesto a 84 persone di compiere un lavoro al computer per un'ora di tempo. Metà hanno potuto prendersi le pause e altri no. Le performance di chi aveva tirato dritto fino alla fine sono risultati più scadenti di quelli dei soggetti reduci da piccoli break, che hanno mantenuto quindi una concentrazione costante per tutto il tempo. Non bisogna poi portare il lavoro a casa, perché un momento di distacco dalla fine del lavoro alla giornata successiva è necessario. Anche se in ufficio si è lasciata una situazione irrisolta, studi dimostrano che allontanarsi da un problema e pensare ad un altro stimola il pensiero creativo e aiuta a trovare soluzioni più efficaci. Non per niente alcune idee geniali sono venute proprio nel sonno. Finiamo poi con l'allenamento alla concentrazione, perché alcuni studi suggeriscono che allenare il cervello più volte alla settimana in compiti di cognitivi che intendiamo potenziare possa avere degli effetti benefici equivalenti a quelli di una palestra per la mente. Ma sulla reale efficacia del training cerebrale non tutti si trovano d'accordo. Una meta-analisi pubblicata nel 2013 suggerisce che questi compiti abbiano effetti positivi solo a breve termine, in altre parole si migliora solo in quell'esercizio specifico e non nell'abilità in generale, e altri studiosi pensano che esercizi di questo tipo potenzino le capacità di multitasking, e quindi torniamo al problema dal quale abbiamo iniziato. Quindi con questi consigli io vi lascio e alla prossima, ciao.
1: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliere.
0: Radio Fly. Rewind.
1: Benvenuti all'ascolto del Deltaplano, musica per trasvolatori oceanici e pindarici, un format di informazione, commento e proposta musicale condotto, parlato e mixato da Mauro Giovacchini Cispi, il martedì alle ore 17.03 su Radio Fly, in FM, su DAB Plus, in streaming.

ci siamo, un'altra puntata del Deltaplano. Mauro Giovacchini, come al solito, con un filo di voce a questi microfoni, e ci rimarrò per almeno un'ora e 55 circa. Oggi cercherò di essere preciso. Buon pomeriggio. Quando poi riascolterete questo programma, il Deltaplano in replica, sarà notte, buio profondo. Benvenuti, ben rimasti all'ascolto. Questa è Radio Fly. Poi proveremo anche il collegamento con Michele Guidi per il Promenade Metamorfosi Teatrale in Itinere, o meglio, Site Specific. Ebbene, direi di partire subito con la prima canzone e poi magari tentiamo un collegamento.

0: Proviamo il collegamento con Michele Guidi, il regista di Promenade. Mi senti, Michele? Bene, io ti sento un po' a distanza, ma vedo un po' di alzare il volume. Sei in una zona di buona ricezione o insomma?
1: Adesso è meglio?
0: Sì, forse adesso va un pochino meglio. Se ho cercato di alzare anch'io il volume al massimo, vediamo se riusciamo. Comunque ti sento, è già qualcosa, dai. E quindi, allora, intanto io do subito l'indirizzo dell'evento, che è una splendida località vicino all'Arno, nella bellissima campagna aretina, che è Meliciano, e non è la prima volta, vero Michele?
1: Esatto, no, siamo alla nona edizione, pensate, 9 anni che siamo qui a creare teatro in questo piccolo paese di Meliciano, che ha una grande forza però, che sono i suoi abitanti e la sua comunità.
0: Quindi il percorso, diciamo, prenderà avvio anche dalla riscoperta, mi risulta, di un vecchio libro del territorio locale, quindi questo posto Meliciano intorno all'Aretino, dentro l'Aretino, è un libro pieno di racconti e leggende, e quindi viene fuori questa sorta di fiaba che poi è la somma di altre storie, di altre fiabe, che si condensa nello spettacolo vero e proprio. Io ho detto all'inizio in itinere, in realtà è site specific è il nome, no? Ho capito bene?
1: Sì, hai capito benissimo, Mauro. Questo è un tipo di teatro, quello, il teatro site specific, che è molto, molto sperimentale, ruota tutto intorno alla ricerca sullo spazio, sui luoghi, sui suoi elementi, sia naturali che artificiali, su spazi privati e pubblici. E in questo Meliciano è veramente un aggancio molto forte, perché grazie agli spazi che ci lasciano i propri abitanti, sia pubblici che privati, noi riusciamo a creare sperimentale ogni anno in maniera differente. Quest'anno riguarda il tema della metamorfosi, ci siamo fatti tante domande, abbiamo cambiato tante idee durante questi mesi, perché i tempi stanno cambiando, il nostro presente sta cambiando, la società sta diventando non solo molto veloce, ma tanti eventi stanno creando molti cambiamenti. Alcuni sono veri e propri traumi. Allora noi ci siamo chiesti come cambiano le cose in base a come le viviamo, no? Anche se da lontano, o le proprie metamorfosi personali lungo il percorso della vita, no? E questo tema ci ha richiamato leggendo video, ma poi ci siamo accorti che le fiabe ci avevano preso di più, cioè le fiabe che siamo andati in cerca ci hanno parlato molto di più, e da lì abbiamo preso questo canale che tra l'altro è, le fiabe raccontano sempre dei grandi miti, o lavorano sugli archetipi, ma parlano molto anche al presente. E quindi la ricerca sulle fiabe è partita poi dal libro della Perodi, che è Le novelle della nonna, che è un libro del Casentino molto molto conosciuto. Abbiamo elaborato quelle, abbiamo lavorato invece una fiaba sudamericana con Miguel Pacheco, che è un ragazzo con cui stiamo collaborando da 2 anni, che è arrivato qui in Italia dal Venezuela. E poi infine ci siamo spinti verso la fredda Russia, che è un territorio culturale che a noi è sempre piaciuto, sia dai libri, dai grandi libri che sono usciti dalle penne degli scrittori russi, ma queste fiabe ci hanno parlato, e le narreremo con la tecnica dei burattini e dei pupazzi. Quindi ci saranno 3 spazi differenti dove verranno raccontate fiabe differenti, e attraverso il camminare il pubblico entrerà non solo in luoghi diversi, ma in storie diverse. Ecco la promenade di quest'anno per la nona edizione.
0: Ascolta, quindi questo modo vostro, tuo, di fare teatro, quindi La metamorfosi è un vero e proprio percorso. È solo un percorso artistico oppure già dalla premessa sembra di aver capito che è anche un percorso umano che richiede proprio, anche con il movimento, l'osservazione, la partecipazione quindi di esseri umani, cosiddetti spettatori?
1: Esatto, perché ci sono anche comunque, ci tengo a specificare, delle ricerche intorno a come uno vede gli spazi. Noi siamo abituati, per esempio, no, andare, non so, in centro città, fare tutte le nostre, i nostri lavori, compiti quotidiani, no, che abbiamo tutti i giorni, no? E spesso però non ci fermiamo ad osservare dei luoghi che apparentemente noi li vediamo, ma forse non li vediamo tutti i giorni, no? Non ci fermiamo magari a osservarli per bene. Questo tipo di teatro mette al centro lo spazio e quindi lo spettatore si riscopre a vivere uno spazio che magari già conosce in maniera completamente diversa. Quest'anno rispetto ad altri anni, per esempio, abbiamo tenuto leggera e parallela la tematica dello spazio, però effettivamente partire da un giardino per poi finire dentro un oliveto e infine la magia di un piccolo bosco sicuramente fanno un effetto molto particolare, soprattutto sulla replica in notturna. Perché noi quest'anno faremo una replica sabato 29 agosto alle 5:30, a seguire ci sarà la cena organizzata dal Circo del Milanciano, che per la prima volta farà una cena molto molto luculliana, farà una cena proprio sortita, quindi ci sarà il primo, il secondo e il terzo, come a un ristorante, quando di solito in realtà facevamo il buffet. Dopodiché, finita la cena, perché anche per chi vorrà venire solamente lo spettacolo da fuori, alle 9:30 noi cominceremo a radunare il pubblico che si è prenotato per lo spettacolo laterale, e finiremo verso le 11:30 proprio dentro al bosco, che sarà l'ultima tappa di questa nostra edizione. Domenica invece abbiamo aperto un laboratorio per i bambini dalle 4 alle 6, dove ci sarà la costruzione del pupazzo. Sono tutti invitati infatti i bambini a giocare con noi, perché sarà un momento di gioco proprio tramite il mezzo del teatro, che è sempre molto forte. E dopodiché l'ultima replica per le 6, e il bar del circolo sarà aperto con merende, panini, faranno sempre cose meravigliose. Noi ogni anno ci troviamo bene, poi quest'anno abbiamo anche la fortuna che il tempo, cioè, è dalla nostra parte, perché c'è sempre il rischio poi per gli eventi estivi, no? Soprattutto in questo cambiamento anche climatico, no? La metamorfosi climatica. Infatti io, Mauro, ti sto contattando, qua c'è un caldo, ci sono giorni di caldo e afa incredibile. Domenica rinfresca.
0: Sì, infatti è previsto l'aumento domani, ma poi sabato e domenica per fortuna dovrebbe rinfrescare. E comunque gli aretini che conoscono, e per quelli che non conoscono Melisciano glielo diciamo, è una località che è diciamo sopra, un po' in collina, più è in mezzo alla campagna, c'è il verde intorno, per cui chiaramente più ossigenazione, meno temperatura. Già il luogo è molto bello, quindi fa bene sia al fisico che allo spirito, mette nella situazione di seguire bene la cosa, no?
1: Esatto, è un piccolo paese Melisciano, io dico sempre dal grande cuore.
0: Dal grande cuore, sì.
1: Dal grande cuore, perché è veramente piccolo, ma la sua comunità è molto forte. Quest'anno hanno fatto tanti eventi in più, hanno fatto cene di beneficenza, giri pizza, hanno fatto il degustavino, hanno fatto tanti eventi, anche perché il 25/3 di quest'anno hanno finalmente riaperto il nuovo circolo, perché hanno fatto dei lavori, il circolo adesso è più grande, è tutto in divenire, quindi è tutto in metamorfosi, ecco, quest'anno. Quindi questo nome ci ha proprio colpiti fin dall'inizio.
0: Bene, quindi sarà una metamorfosi fisica / psichica, o psichica / fisica, che fra l'altro non solo diciamo mette di buon umore, ma un po' rigenera, no? Da una spinta, e soprattutto lì veramente si partecipa, c'è una sorta di comunanza fra il regista, te, gli aiuti, i collaboratori, gli attori, e poi l'itinerario è davvero, cioè, è davvero un percorso, no? che ti apre un po' la mente, il cuore e l'anima e ti fa entrare anche dentro le situazioni e i personaggi. E poi lì credo che ci siano a Meliciano e dintorni dei buoni genius loci.
1: Assolutamente, sì, assolutamente. Poi noi negli anni abbiamo anche cambiato spesso percorsi, anche le trame delle ricerche puntuali, abbiamo anche lavorato un anno molto per esempio sul pubblico, abbiamo diviso il pubblico in piccoli gruppi e si incontravano nelle sezioni di promenade in croce. Noi quest'anno con la nona abbiamo anche un pensiero diverso, perché andiamo verso la decima, andiamo verso la chiusura di un cerchio, quindi per noi il prossimo anno sarà molto importante, abbiamo tante idee, sarà sicuramente un anno in cui ci saranno tanti ospiti, tanti nostri collaboratori, amici, e quindi quest'anno qua è un anno di passaggio. Infatti diciamo che quest'anno qua siamo noi il nucleo quello vecchio, diciamo così, quello che ha incominciato per primi, insieme a qualche novità, qualche nuovo amico, ma tutti, quasi tutto il territorio, e quindi ci siamo messi in gioco già da due settimane, se non tre, che abbiamo studiato, andiamo avanti indietro, creiamo, abbiamo costruito un piccolo teatrino, quindi è stato molto divertente quest'anno, perché c'era una comunanza proprio anche del tempo, cosa che qualche anno magari invece eravamo più divisi in gruppi, dipende sempre infatti dall'edizione. Quest'anno ci siamo proprio riuniti per essere noi, fare una cosa anche leggera, le fiabe ci sembrava la cosa migliore, sarà anche molto divertente, ci sono scene molto divertenti e ci sta piacendo molto essere riuniti qua di nuovo, anche perché diciamo che Broken Jump nasce sì da me e da Sam McGee, il mio amico nonché collaboratore, che abbiamo creato nel 2018 la compagnia, ma piano piano ne ha fatto parte anche Nike, la Cristina, Leonardo, la Giovanna, sono tutti i nostri collaboratori e amici che si sono aperti a noi in questo linguaggio e hanno fatto ricerca con noi, perché negli ultimi 2-3 anni abbiamo anche sperimentato in città, Mauro, che è completamente diverso. Noi
0: sì, infatti. Sì, ho visto Milano e Genova, no? Dove il percorso, il recarsi era anche cambiare i soliti itinerari, rallentare, deviare e osservare quello che, magari passandoci una volta, non passandoci mai, soprattutto non si nota, quindi ampliare il campo visivo, lo sguardo presbite, se vuoi posso adoperare anche questo termine, e questo significa già produrre nel solito spazio un altro tipo di racconto.
1: Esattamente, noi ci siamo accorti studiando qua, perché alla fine Promenade è il nostro evento di punta, ma diventa sempre un cantiere di ricerca, noi vogliamo chiamarlo così, perché ogni anno scopriamo cose differenti, però è anche vero che siamo accorti che i luoghi che hanno fortemente elementi naturali, come per esempio è la campagna, quegli elementi naturali, a meno che di grossi cambiamenti, li ritrovi ogni anno. La città invece ci accorgiamo che cambia sempre repentinamente. Siamo andati a lavorare nei quartieri di Baia del Re a Milano Sud 2 anni fa, grazie alla vittoria del bando del Piccolo di Milano, abbiamo collaborato con Mare Culturale Urbano, questa realtà che lavora nei quartieri da anni, e abbiamo scoperto che proprio il tempo è un fattore determinante, perché il tempo poi cambia. Noi siamo tornati un anno dopo nello stesso quartiere, non ti dico che era tutto cambiato, ma era veramente diverso, e tramite lo studio della mappatura noi ci siamo ispirati alla psicogeografia del gruppo dei situazionisti comandati da Guy Debord, che vennero tra l'altro in Italia, fondarono questo gruppo in Italia. Loro si divertivano a giocare all'interno delle città come Parigi, e facevano questi giochi tramite le mappe per guardare con uno sguardo nuovo e completamente diverso attraverso l'arte le città che piano piano stavano cambiando. Ma soprattutto adesso ci troviamo in un momento molto interessante, anche negativo se vuoi, perché le città stanno diventando, le grandi città come Milano, Londra, stanno diventando smart city, ovvero l'individuo adesso ha tutto ma viene allontanato dalla comunità. Le sacche di comunità devono, come dire, resistere al cambiamento tecnologico in atto e soprattutto urbanistico, perché tanti progetti noi abbiamo scoperto che non sono stati fatti troppo per i cittadini, ecco. Tramite la mappatura, questo nuovo studio, soprattutto in tre specifici, apre delle porte a una critica oggettiva su questo tipo di mondo che è l'urbanistica, che ci interessa molto. Abbiamo collaborato anche con architetti, quindi continueremo. Adesso abbiamo l'idea di spostarci a Genova, sul quartiere di Cornigliano, un quartiere operaio molto molto storico del posto, e ci sono anche altri progetti in ballo. Poi volevamo anche ringraziare l'Accademia dell'Arte che ci ha dato gli spazi quest'anno per poter creare queste scene che saranno fatte appunto più Promenade. L'Accademia dell'Arte è per 30 anni che crea rete, è un'accademia americana fondata tra l'altro dal padre di Sam McGee, che salutiamo tanto, e ci ha dato la possibilità anche di invitare di stare insieme. Loro quest'anno hanno fatto anche il festival, quindi ci sono nuove collaborazioni e ce ne saranno di nuovo in atto, quindi siamo anche noi in una fase metamorfica di compagnia, ecco.
0: Sì, quindi Broken Jump è una rete che si scompone e si ricompone, ma in questo caso anche si trasforma e si ampia.
1: Assolutamente, esatto. Pensa che ogni progetto, a parte quelli che chiamiamo lo zoccolo duro, si apre sempre a nuovi elementi, ma soprattutto non ragazzi e ragazze che hanno fatto teatro, ma anche veramente architetti, studiosi, universitari. Siamo andati anche alla Triennale di Milano l'anno scorso a fare un workshop, è stato molto molto interessante, perché questi temi che noi stiamo affrontando sono temi a cui la gente è interessata, perché sentiamo già noi la necessità di questo tipo di tematica, ovvero com'è la vita all'interno delle città, perché le città si stanno facendo sempre più complicate. Ovvio ci sono tantissime risposte, no? Ma noi ci prestiamo delle domande, perché ponendosi certi tipi di domande si aprono delle dinamiche. Semplicemente con l'incontro anche delle persone che vivono nelle città soprattutto più grosse, anche Bologna comunque sta vivendo un grosso cambiamento, Roma non ne parliamo, però noi ci vorremmo spingere anche infatti all'estero. Londra, diciamo così, diventerebbe un punto nevralgico dal punto di vista della smart city, no? O anche Parigi, però in generale sono progetti che ora vorremmo guardare attraverso anche le università di architettura, delle fondazioni, perché noi diciamo che con questo tipo di lavoro alcune volte mettiamo da parte il teatro, non ci interessa più la performance, quanto in realtà condividere una cosa reale con chi viene a vedere questi nostri studi, questi nostri lavori, e quindi è uno scambio di pensieri, è uno scambio di idee, è uno scambio anche di concetti. A noi questa cosa piace, poi sì. Allo stesso tempo è pratico, perché chi viene vede, ripeto, le cose con un altro tipo di ottica. E noi però lo facciamo come? Studiando, andiamo nei luoghi come degli archeologi, scaviamo su quella che è stata la storia del luogo, chi lo ha abitato, il perché di certi edifici.
0: Sì, e quindi anche i cambiamenti architettonici, ma anche quelli non architettonici, indicano un po' le tracce del tempo che passa, quindi i cambiamenti delle comunità che li hanno, che li stanno abitando, e quindi delle persone. La comunità è composta da persone, è il cambio che poi fa parte di Promenade, della metamorfosi.
1: Assolutamente, assolutamente. Infatti ti ringrazio Mauro che ci hai dato questo spazio nella tua radio, davvero grazie.
0: Come si dice, il piacere è tutto mio. Io direi di ripetere innanzitutto l'evento è a Meliciano, E le prenotazioni si fanno su brokenjump@gmail.com. Date e orari li puoi ricordare anche te, Michele?
1: Sì, allora le date saranno questo sabato 29 agosto alle ore 17.30, il primo spettacolo di Promenade Metamorfosi. Dopodiché alle 20, e per chi vorrà, bisogna prenotare ai numeri che troverete nei nostri canali social:
0: 333-4210455, 366-3152054. Poi magari li ripeterò nel corso del programma.
1: Grazie Mauro, sì esatto, perfetto. Beh, Alice e Vanessa risponderanno per voi, perché loro curano la parte delle prenotazioni del circolo di Meliciano per le cene. Per i nostri spettacoli, tanto trovate tutto in form, lo metteremo quasi in ogni post che faremo, e da lì si prenota
0: e direi che si mangia anche bene. È un'esperienza che ho avuto, vediamo, ancora non demordo perché avrei degli impegni questo fine settimana, ma vediamo se mi riesce a rimandare, Michele.
1: Deve venire, perché chi viene anche si ricorda molto bene delle cene a Meliciano. Poi domenica quest'anno abbiamo una grande novità, che faremo un piccolo laboratorio
0: per i bambini.
1: Per la costruzione del pupazzo, proveremo sui pupazzi, li faremo giocare dalle 4 alle 6 e poi l'ultima replica alle 6 sarà l'ultima replica. Il bar sarà sempre aperto e farà merende, focacce e pizza per tutti, quindi anche domenica è una chiusura all'insegna del gioco del teatro.
0: Quindi tema metamorfosi, trasformazione attraverso le fiabe e i racconti popolari. Quindi domenica, sabato 29 ore 17.30 21.30 e domenica, sempre questo 30 agosto alle ore 18 presso Meliciano. Michele, io ti ringrazio, come si dice, della tua gentilezza, della tua partecipazione. A noi fa sempre piacere promuovere queste cose, poi mi fa piacere parlare con te a prescindere, quindi oggi doppiamente piacere. Benissimo, uno ciao Michele.
1: Vi aspettiamo a Meliciano, vi aspettiamo qui.
0: Ok, ciao, grazie, ciao.
1: A presto,
0: ciao.

0: Abbiamo ripreso con il programma musicale Il Deltaplano, Lea Blevins, Be Careful, Throwing Stones, da un album che è uscito a primavera, più o meno intorno alla fine marzo di aprile di quest'anno, dal titolo All Dressed Up. Lea Blevins, come se fosse penetrata in una zona della coscienza finalmente estranea a ipocrisie formali e, al contrario, invece esclusivamente concentrata su materia ed energia. Lea Blevins scodella uno dei dischi country dell'anno, prodotto dal grande Dan Auerbach dei Black Keys. All Dressed Up restituisce tormenti, eccessi e un pizzico di gotico sudista in chiave hardcore country, con un'infarinatura pure di musica soul.
1: Country.
0: Forse qui siamo più sul country classico, ma insomma, direi soprattutto bello, eh?

Vabbè, ho fatto un po' di confusione, di ogni tanto un vecchio speaker se si confonde. Vince Gill con What I Love About Love, un pezzo che è uscito all'inizio di questo 2026, country ma della miglior fattura, l'album Fifth Year From Home, End of the Night. E poi ogni mese ha rifatto uscire un nuovo lavoro. Vince Gill, che negli ultimi tempi in pratica è quello che ha dato una mano agli Eagles, gruppo che ormai è giunto al termine, sembra che concludano la tournée, poi si dovrebbero dividere per sempre, e che ha preso il posto, ma non solo lui, l'altro musicista è Deacon Frey, che poi era il figlio dello scomparso purtroppo Glenn Frey. Negli Eagles, grande gruppo, hanno fatto la storia, ancora sono in giro, e Vince Gill c'ha una carriera solista, ma non solo, di tutto rispetto, e nel campo della musica country in America, ma anche a livello internazionale, è molto molto, si dice, quotato. Non so a che quota vada, ma stia attento a ghiacciai, perché ultimamente avete visto cosa è successo. Mamma mia. Ma vabbè. Un tributo al grande Warren Zevon, anche questo è uscito nel 2026, il brano Mind Nation e The Blue Moon Band.

0: un po' più lenta dell'originale, diciamo un po' meno marcata, e la voce di Mike Nugent è un po' diversa da quella Warren Zevon, che era più roca, più se volete c'era tutto il corpo oltre che l'anima. Warren Zevon purtroppo scomparso prematuramente, e questo brano Nighttime in a Swatching Year è tratto da una raccolta che è uscita nella primavera, anche questa intorno a marzo, Keep Me in Your Heart, The Songs of Warren Zevon. È un diciamo nuovissimo album, nuovissimo nel senso che ha solo pochi mesi, del 2026, tributo al compianto cantatore californiano, nonché il secondo multi-artist dopo il noto album precedente Enjoy Every Sandwich. 33 canzoni, riguarda comunque il songbook di Zevon, 2 CD, 33 pezzi, i classici ci sono tutti, ma non mancano neanche i cosiddetti deep cuts e neppure qualche rarità e pezzi scritti dallo stesso Warren Zevon per conto terzi. Mi sembra questo brano fosse nell'album quello con lo sfondo rosso, insomma, dove c'è Werewolves of London. E a proposito, per tanti anni dopo la sua scomparsa c'era un po' una sorta di catena di solidarietà nei confronti di Warren Zevon, anche di artisti, amici, collaboratori che lo conoscevano, che l'apprezzavano, alcuni critici ed altri personaggi che volevano che Warren Zevon entrasse nella Rock and Roll of Fame. E dopo diversi anni, finalmente questo è successo. L'8 novembre di anno scorso, del 2025, Warren Zevon è stato introdotto nella categoria Musical Excellence o Musical Influence, e la cerimonia di introduzione è stata condotta dal suo grande amico David Letterman. Ebbene, con queste notizie che
1: la Warner Bros. Presenta
2: Your Music, Your Station,
3: Radio Fly.
2: Best New Rock, New Music.

Bango Joe, Garrett Teacups, facile da tenere il tempo e da battere il piede in questo brano. Anche questo è un album uscito entro maggio, più o meno fine aprile, metà di maggio di quest'anno. I Still Love Saint Anton, come dire, amo ancora Saint Anton, l'artista Garrett Teacups. Questo album è stato anche disco del mese per maggio 2026 per quanto riguarda la rivista diciamo musicale Buscadero. Sant'Antonio è di gran lunga la città più musicale del Texas. Vabbè, per trovare le cose migliori bisogna comunque scavare, vale a dire andare alla ricerca, perché naturalmente il Texas è distante da noi, e poi insomma oggi la gente segue molto il mainstream e non tutto quello che viene dal Texas è poi mainstream. Nello stesso Texas, in America, ma anche nel resto del mondo, compresa l'Italia. Il congiunto al distributore di ghiaccio, il country and western fatto per ballare il two step, l'heavy metal messico-americano, lo space jazz, il blues più crudo e quello jump, il rap freestyle in spagnolo e poi grasse sezione di fiati, i mariachi delle scuole superiori, il western swing, il Sir Douglas Quintet e il primo nightclub multiraziale del sud. Così racconta l'autore, cantante e musicista Garrett Teacups, e quindi diciamo non lo vogliamo mettere in dubbio, perché chi siamo noi per dubitarne? Di certo questo ultimo lavoro, I Still Love San Anton, è l'ennesima impagabile tappa del nostro e del suo percorso attraverso il Texas, quello anche più psichedelico, più lisergico, forse anche un po' sgangherato, e che possiamo o che voi possiate immaginare lungo strade polverose, alcune ma non tutte, in cui i funghi allucinogeni, quindi il peyote, sostituisce, o meglio al plurale, sostituiscono la segnaletica. Ebbene, è così. Adesso forse ci calmiamo un po', un gruppo che ho avuto il piacere di vedere non troppo tempo fa, quello dei The Lines.

0: The Lines di Meteor Keeps Ticking, tratto da un album di questo marzo-aprile 2026, The Setup, che rimane l'ultimo lavoro. L'anno prima avevo visto in concerto insieme all'amico collega Stefano i The Lines a Castelfranco di Sopra, era il 16 maggio 2025, grazie all'organizzazione di Backdoor presso la sala della Casa del Popolo di Castelfranco di Sotto in provincia di Pisa. Abbiamo visto The Lines, è stato un concerto molto molto bello. E avevano fatto un disco che è veramente straordinario, Mr. Luck and Mrs. Doom, che ha raccolto consensi unanimi, un risultato che poi premia l'evoluzione di questo gruppo e l'abilità con cui riescono a fondere il songwriting narrativo e una struttura apparentemente monocorde dell'incedere del brano, dove spicca la sensuale voce di Amy Boone e al contempo gli arrangiamenti di Corey Gray. In quel disco, il disco precedente a questo nuovo The Setup, il gruppo dava colore, suggestione e calore alle proprie ballate, trascinandole in un'America traballante ma con ancora un bel filo di speranza. In contemporanea, il chitarrista e quello che scrive la maggioranza delle canzoni, Willie Vlotin, si era messo a scrivere brani che sfioravano il mood di quel lavoro, senza poterne però far parte, perché concentrati sul racconto di un lato più scosso, quindi solitario, disperato, oserei dire più profondo e anche più oscuro. Quindi le composizioni poi sono state lasciate da parte fino a diventare un altro disco, che in pratica è questo The Setup. E l'autore chitarrista dei testi, Willie Vlotin, dice che Setup è la sorella fuorviata, solitaria e disfatta di Mr. Luck e Mrs. Doom. I The Lines hanno portato a termine costruendo una specie di colonna sonora per un film immaginario, infarcita di intermezzi e strumentali e tracce spoken word, per accentuare il tono drammatico di tutto l'intero lavoro.
1: Il Deltaplano, musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Su Radio Fly.

0: Questa canzone si chiama Occur da Himaran, prima del giro di boa, ma anche di pitone oppure di anaconda. E se ci accontentiamo di qualcosa di locale, magari una biscia. Himaran, l'album si chiama Essam, sono provenienti da Tamanrasset, credo più o meno si chiami Tamanrasset. Ecco, Algeria meridionale. Gli Himaran sono un quintetto dedito al cosiddetto desert blues di marca Tuareg, un po' sulla scia di quelli che in fondo potrebbero essere considerati i loro padrini, ossia i Tinari Wen. Essendo rispetto a quest'ultimo però più giovani e più vicini alle nuove generazioni, nella loro musica i Himaran hanno sempre immesso anche elementi moderni, facendo interagire la tradizione con i canoni. Quindi c'è il rock principalmente della musica occidentale e qualche altro diciamo sintomo musicale, e il tutto per una miscela abbastanza fresca. Avete sentito poi anche la registrazione audio, è molto ben fatta. Bene, a questo punto ci aggiorniamo, passiamo il giro di boa, ci risentiamo tra poco.
1: Il deltaplano, Music First by Cispi.

giro di boa è stato ripreso con questo brano, diciamo abbastanza d'atmosfera, con una bella voce. Chi canta si chiama Queen Esther, il brano On My Stars, The Gettysburg Variation, è tratto da un album, Blackbirding, che è uscito nei primi mesi di questo 2026. E il blackbirding soprattutto è il nome di una pratica per cui la gente di colore, i neri liberi del nord dell'America, venivano rapiti allo scopo di rivenderli come bestiame nelle terre del meridione, quindi del sud. E questo è un affresco Ruzzi espressivo e potente di questa Queen Esther, dalla pelle d'ebano e dalle viscere inondate di dolore, e da una voce che sa arrivare all'anima. È ispirato da una residence artistica presso il campo militare di Gettysburg, questo lavoro ultimo, Blackbirding, di Queen Esther, dove 163 anni fa a Gettysburg si svolse la battaglia più sanguinosa, quasi 50.000 perdite tra morti e scomparsi della guerra di secessione americana. E questo è il disco con cui Queen Esther, artista multimediale di Atlanta, Georgia, giunta all'opera numero 7, fa i conti con il passato di violenza, sorpruso, segregazione di cui è stata vittima la sua gente. Oh, un altro di quei ottimi lavori che è uscito all'inizio del 2026.

sono, come si dice, cascato spesso nella programmazione di questo album del 2026, più o meno uscito a febbraio. Si chiama Weapons of Beauty. L'artista Jay Buchanan con una bella canzone, Tumbleweeds.

peccato se Jay Buchanan mi prestasse un po' di voce, non mi dispiacerebbe, lui gli rimarrebbe con avanzo. Tumbleweeds, da questo album di febbraio che si chiama Weapons of Beauty, un album veramente molto molto bello. Lui è anche il frontman di un gruppo che si chiama The Rival Sons. Però questo Weapons of Beauty era il suo debutto solista, prodotto dal Remida dei producer americani, il grande David Cobb, registrato dopo una pausa di raccoglimento nel deserto del Mojave. In piena solitudine ha sfornato una manciata di canzoni e ha fatto un album veramente molto bello. Jay Buchanan stupisce con un sofferto, intimo catalogo di meraviglie tra rock e americana, sempre aperte le virgolette, chiuse le virgolette, culminante poi in un brano che Leonard Cohen, insomma, Weapons of Beauty si candida veramente come una delle più belle sorprese di questo 2026, e io continuo a dirlo, un anno comunque con molte belle opere, nel senso di lavori musicali, di gruppi più o meno grandi, di artisti più o meno grandi, ma la musica buona c'è sempre, eh? Io non sono assolutamente d'accordo, e mi scuso per la ripetizione, in quelli che dicono la musica come una volta non esiste più. Questo fa parte di noi, i sentimenti e altre cose ci condizionano. Ecco, l'unica cosa che posso dire, siccome esce un numero enorme di produzioni, l'unica cosa in cui possiamo difettare al momento è di individuare il capolavoro assoluto, quello che poi farà parte degli evergreen o dei classics, che dir si voglia. Quindi, come dire, però bisogna attendere. Intanto, almeno quando c'è il deltaplano o il biplano, la programmazione musicale non rispetta i canoni del mainstream e basta, ma andiamo alla ricerca per proporvi nuovi artisti che magari in Italia non sono del tutto conosciuti, ma comunque insieme a quelli conosciuti e ai classici del passato. Un altro bel disco a me è piaciuto molto, e anche questo è uscito all'inizio di questo 2026, Where Do We Go From Here? Jay Cohn, un esordio bellissimo.

0: Ben sentito che vocione, a poco più di 18 anni, giovanissimo, sembra che abbia mangiato a colazione un paio di leoni. Sto scherzando naturalmente. Jack Cohn all'inizio, Where Do We Go From Here, dalla Virginia, da Winchester, giovanissimo. È cresciuto poi nella vicina, era nato a Winchester, Stephen City, un'altra cittadina della Virginia. È cresciuto ascoltando leggende della musica country come Johnny Cash, Merle Haggard, insieme a suo padre Eric. Giovanissimissimo ricevette il regalo della bisnonna, aveva 11 anni, una chitarra, imparò gli accordi da autodidatta usando un poster appeso a un muro. E poi la storia, l'esordio avvenuto credo nel 2026, ma diciamo più 2025. Poi c'è stata una puntata, un album dal vivo interpretando quello, a parte qualche cover in più, quello che aveva fatto in questo bellissimo album d'esordio. Un salutone anche ad Andrea Cherubini. Ciao Andrea, io vado avanti con questa rassegna musicale di gruppi, artisti che non sono di grido perché non ho voce, non posso gridare, e sono di sottogrido. Vai.
1: Your music, your station.
2: Radio Fly.
1: Best new rock, new music.

Questo brano Hot Air Balloon, scusate l'effetto Larsen, è dei Freako, un album uscito fine aprile di quest'anno, direi l'indie di Chicago. Loro sono un gruppo che vengono appunto di Chicago e sembra che con questo nuovo Something Worth Waiting For, una nuova stella, i Freako, con il loro indie hanno una rilevanza nazionale. Tra ricordi, quindi echi di REM, Radiohead, Bright Eyes, Something Worth Waiting For trasfigura in pratica l'irruenta giovinezza e anche il romanticismo dei Freako in un'esaltante cavalcata di rumori e melodie memorabili che i G's, un altro gruppo, l'anno scorso avevano inseguito, sì, ma senza toccare, diciamo, questi vertici attitudinali punk che poi alternano salti di tonalità e soprattutto di ritmi e riflessioni con atmosfere appunto riflessive e più melodiche. Vabbè, magari uno dei dischi che ci siamo già ascoltati e ci possiamo anche riascoltare nelle puntate successive.

0: pezzo intitolato In Eurovision, dove abbiamo l'acciaio ed il vino, Iron and Wine in Eurovision, tratto da quello che è l'ultimo lavoro, sempre del 2026, probabilmente, come si dice, in febbraio, la data di uscita di questo lavoro di Iron and Wine. L'anno prima, meglio, 2 anni prima, il 2024, avevano fatto uscire l'ottimo Lightwares, e in quelle registrazioni di quell'album hanno conservato dei brani che poi hanno inserito in questo album del 2026 intitolato Hans Tit. Ha in comune quindi lo studio di registrazione e musicisti che hanno dato una mano ad Iron Wine, e anche quindi e perciò lo stato di grazia compositivo. Però non immaginatevi una copia carbone o una raccolta di scarti delle atmosfere, dei testi e delle melodie dell'album Lightwares. Il frontman Bim si è sempre mosso nei territori di un folk rock venato di pop e di un cantautorato che è elegante, avvolgente e naturalmente non se ne discosta neppure stavolta. Le canzoni queste sono sull'impronta del precedente lavoro, ma mantengono comunque una autonomia espressiva e di diversità costante e abbastanza spiccata.
1: Du bist der Hörer, wir sind das Radio.
0: Il 2026 ci ha regalato anche un graditissimo ritorno. Ah, che personaggio! Joe Jackson.

Favolosa, fantastica, Fabulous People, Joe Jackson, dal nuovo album uscito nel 2026, Hope and Fury. Questa è una divertente, deliziosa, vivace canzone pop con il piano in evidenza, è un sapore un po' 60s degli anni 70 e sfoggia finalmente in questo album che, secondo una parte della critica, Hope and Fury è un po' deludente. Infatti danno 3 stelle su 5, che non è poco, ma per uno per la classe di Joe Jackson non è neanche tanto. Nuovo lavoro, quindi, è stato come un ritorno al rock, termine però abbastanza riduttivo e impreciso, mentre ci sono dei chiari in tutti i brani evidenti di pop, jazz, swing, lounge ed R&B, e è stato per la critica in parte deludente, un discontinuo, e solo in occasione occasionalmente in grado di far emergere sprazzi del miglior Jackson di tutti i tempi. In pratica una di quelle canzoni è questa che vi ho fatto ascoltare, Fabulous Love. Ebbene, è così, noi andiamo avanti, quando poi tra poco più di 20 minuti terminerà il deltaplano, che poi continuerà a volare. Intanto Sammy Brew, You Tell Me.

Tell Me, Sammy Brewer, è un classico brano della tradizione americana, in From the Roots, quella delle radici, quella scarna alla Townes Van Zandt. Questo brano è tratto da Journals, un album di Sammy Brewer che, se vedete, capelli lunghissimi come quelli di una donna con i capelli sciolti che gli arriva sotto il petto, due occhialini un po' tondi, un po' ovali e un capellino che non è da cowboy. Ecco, un disco particolare, intrigante, frutto di amicizia tra due cantatori: Sammy Brewer, 25enne, troubadour country folk nato in Oregon e oggi risiede però nello Utah, e un altro adolescente, cioè meglio, lui da adolescente è rimasto affascinato dal songwriter Justin Towles Earle, figlio del grande Steve Earle, incontrato dopo un suo concerto vicino a casa, e tra i due

0: presenta
1: Your Music, Your Station.
2: Radio Fly.
1: Best New Rock, New Music.
3: È country, ma c'è una chitarrina, quella di John Mayer, normale, insieme a quella di Kick Urban, che canta pure Guitar Man.

finisce questo Guitar Man, guarda caso, con una schitarrata, l'uomo chitarra, anzi sono due, Kitty Urban che canta pure, con John Mayer che suona e anche

Kitty Urban si unisce, diciamo, al coro del suono con queste chitarre lancinanti, si può dire così? Ma penso di sì, no? Perché no? Mai l'ho detto poi. Adesso mi tranquillizzo, non manca molto al termine del programma, la mia voce è terminata da un po', però chissà se il mistero di questa voce scomparsa ci faranno un film horror prima o poi. Vabbè, comunque, mi volevo tranquillizzare. Allora, un brano, la dedica per Shane McGowan, che fra l'altro è anche l'autore, e purtroppo il grande band leader The Pogues, scomparso il 30 novembre del 2023, e questo è un omaggio che ha fatto per lui Bruce Springsteen.

0: molto bella, molto sentita anche questo brano, e chiaramente Springsteen lo dedica a Shane McGowan, scomparso come abbiamo detto. E mentre il brano era appunto scritto da Shane McGowan stesso e si trovava in un EP dell'86 della Celtic Punk Band, quella dei Pogues, di cui lui era il frontman, il band leader, e l'EP era intitolato Poetry in Motion. Penultimo brano di oggi.
1: Il Deltaplano, tutti martedì alle ore 17, in compagnia di Mauro Giovacchini, HCSP.

0: Everybody's Got a Friend Named Joe, Bonnie Prince Billy, da quello che è l'album del 2026, quindi l'ultimo, We're Together Again, frutto di un lavoro collettivo al pari della maggior parte dei suoi lavori, i lavori di Bonnie Prince Billy, ma completamente diverso per atmosfere e ambientazioni, almeno dal disco che l'ha preceduto. We're Together Again si basa su un'impostazione cameristica del folk, una raccolta intima di brani, come mostrato dai più recenti passaggi dal vivo anche in Italia, e ho avuto la fortuna di assistere a uno splendido concerto in una location incredibile lì a Perugia, veramente una serata bellissima. Il suono è carezzevole in questo nuovo lavoro, minimale, l'ispirazione feconda, qualcuno direbbe inossidabile. Vi diranno alcuni, quelli che non l'ascoltano bene minimo tre volte, il solito disco di Bonnie Prince Billy, We Are Together Again. Non gli credete, ma andate ad ascoltarlo. Ed ascoltate pure questa cover che chiude il Deltaplano di oggi. Mauro Giovacchini vi ringrazia per l'ascolto. Dr. John, a questo un album dal vivo, Live at the Village Gate, con un classico, Georgia on My Mind, si conclude il Deltaplano. Rimanete su Radio Fly, alla prossima.
1: Il Deltaplano Music. First. Il martedì dalle 17:00.

0: È 1:36.
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un percorso tra le curiosità della danza e lo finiremo nella prossima puntata, domani, quindi dovete stare con noi. E iniziamo subito perché la danza può essere apotropaica contro i malefici, terapeutica contro i malanni del corpo, iniziatica, erotica, nunziale, funebre, propiziatoria, espiatoria e guerresca. Perché la danza ha assunto nei secoli, nelle civiltà, significati più diversi. Un'attività per niente frivola e dunque antichissima, come testimoniano le pitture preistoriche di oltre 20.000 anni fa, che rappresentano figure mascherate da animali che sembrano danzare riti propiziatori della fertilità o della caccia. In molte società africane permangono danze che scandiscono i grandi accadimenti della vita dell'individuo e della società. Ripercorrere la storia della danza significa spesso andare indietro nel tempo e nella storia dell'uomo. Molti balli però si sono persino nei tempi, poiché diversamente da altre opere d'arte essi esistono solo nel momento in cui vengono eseguiti. In alcuni casi invece la tradizione è così forte da traghettarli nel presente. Si pensi per esempio alla danza dei leoni, che in Cina ha una storia lunga centinaia di anni. Inizialmente era riservata all'intrattenimento dei nobili, degli unici a poter dire di aver visto dal vivo un leone durante gli avventurosi viaggi che li portavano fuori dalla vicina, dove il grande felino non è mai vissuto. Oggi questa danza è considerata addirittura un'attività sportiva. Tanto più una danza è spettacolare, quanto più finisce per sfociare in rappresentazione teatrale. L'origine del kabuki, genere teatrale giapponese, è proprio da ricercarsi nei volteggi della danza sarugaka, antico spettacolo di danze, mimi e giochi di equilibrismo. Inizialmente fu interpretato solo da donne, ma ad un certo punto, per evitare qualsiasi risvolto erotico, anche le parti femminili furono affidate agli uomini, i cosiddetti onna. I ruoli nella danza nella storia della danza si sono scambiati anche al contrario. In Francia, alla fine del XIX secolo, il balletto classico era prerogativa esclusiva delle donne, che danzavano anche in parti maschili. Il Kathakali è un tipo di dramma danzato e cantato tipico del Kerala, l'India meridionale. I danzatori, esclusivamente uomini, interpretano queste opere con una pantomima stilizzata, accompagnando la recita con una forte percussione ritmica dei piedi, esibendosi esclusivamente di notte e all'aperto. Gli interpreti del Kathakali sviluppano un controllo eccezionale dei muscoli facciali, dagli occhi alle palpebre. Proprio grazie a questa mimica trasmettono un'ampia gamma di emozioni. E a Bali, invece, i ballerini imparano fin da piccoli ad atteggiare il volto in una maschera di impassibile serenità. La danza terapia è una ormai riconosciuta in campo medico per la riabilitazione e il recupero di funzionalità psichiche o motorie. È nata attorno agli anni del 1940 negli Stati Uniti come tentativo di comunicare con gli psicotici attraverso il movimento. Ballare può rappresentare infatti un modo alternativo di esprimersi e può aiutare le persone che hanno subito un trauma o che hanno un handicap grave a trovare uno sbocco di comunicazione alternativo. Si può ballare alla fiaba danzata, in cui ognuno sceglie il ruolo da assumere, oppure alla tribù, dove due squadre si fronteggiano al ritmo di musiche polinesiane. Lo scopo è quello di accompagnare il paziente alla scoperta di paure e angosce. Parliamo poi della sala da ballo, che è un'invenzione piuttosto recente. Fu infatti alla fine del XVIII secolo che la gente comune sentì l'esigenza di trovare luoghi dove scatenare delle danze, visto che per loro i grandi ricevimenti di aristocratici erano off limits. E dal 1890 le sale da ballo divennero luogo di aggregazione abituale per chi aveva voglia di fare quattro salti. E oggi il testimone è passato a balere e discoteche, lanciate poi dal mito della febbre del sabato sera, film di culto del 1977 sul popolo della notte con la passione del ballo, un settore poi quello delle discoteche che è risultato particolarmente proficuo negli ultimi anni. E allora, con queste prime curiosità sulla danza, io vi lascio a domani al prossimo appuntamento. Ciao.
1: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.
4: Fly spot.
5: Ma
2: siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono.
4: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
2: Ma è tutto il giorno che lo fai.
4: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
2: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
4: Eh? Cosa c'entra?
2: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
4: Ma io vado velocissimo con i selfie.
2: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
5: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
1: Fly Spot.
6: Radio Fly.
7: Radio Fly.
6: Rewind.

0: cinture. Pronti al decollo con Radio Fly.
1: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.

Radio Fly è in FM 98.5 e 106.100.